0: Please Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di vela 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde, 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
1: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
3: Qui a Radio Italiana 531.
1: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
3: Vieni a giocare alla tombola
1: e partecipa alla raffle.
3: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
1: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
3: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
1: Insieme possiamo fare
3: una grande differenza.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04-22-95-7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
5: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
5: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIP è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
1: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains e desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: 9 maggio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, come mi suoni con mare ti ballo, ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava 6 personaggi in cerca di autore che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio. Era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 2 tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia. E a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio. Nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta. Nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi. Nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca. Nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli. E nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il detto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bentornati a un'altra puntata di Italiani nel Mondo. Oggi vi porto una persona che nel mercato e nel mondo di Melbourne, soprattutto di Melbourne, perché sto cercando persone di Melbourne, ha dato questo cambio completo per quanto riguarda così la gastronomia, perché ha portato almeno quello che noi italiani, come me da 20 anni, cercavano o vedevano dall'Italia. Oggi con me ho Johnny Di Francesco. Ciao Johnny, come stai?
1: Ciao.
0: Benissimo, benissimo. Allora, Johnny starà con noi per 40-45 minuti. Chiacchierata con Johnny, cerchiamo di scoprire le cose che non sappiamo, che non vediamo su Instagram di Johnny. Ti ho visto la Formula 1 ultimamente, quindi sì. Poi ti ho visto anche fare così con un ragazzo giro da campo.
1: Sei un grande amico,
0: un bravissima persona. Però io direi di iniziare subito con Johnny e fargli le prime domande. Johnny, da dove vieni, chiaramente come famiglia, dove sei nato, e parliamo dei primi anni della tua gioventù, 12, 13, 14 anni.
1: Sì, sono nato qui a Melbourne. Anzi, sono nato in l'ospedale che si chiama John Faulkner.
0: John Faulkner, sì. No, grandissimo, John Faulkner.
1: Sì. Sì, niente, 12-13 anni già avevo cominciato a lavorare, perché dovevo lavorare, non c'è nient'altro da fare.
0: Sì. Allora, innanzitutto cresciuto chiaramente in famiglia italiana, quindi sì. Dicevi papà di Caserta,
1: sì,
0: la mamma?
1: Isole Eolie.
0: Vulcano, per quelli che conoscono le Isole Eolie, guardate, la Sicilia è al nord della Trinacria praticamente, si va credo a Milazzo, poi da Milazzo si prende il traghetto, sì. Lo ricordo perché ci andavo in vacanza, come dicevo prima nel fuori onda. Vulcano è bellissima comunque, cioè acqua fantastica, ci sei bello. Andato?
1: Sì, come no, sono stato 2 volte, sì, è bellissima, però l'unica cosa che mi ha sorpreso la prima volta che sono arrivato al porto era la puzza del zolfo.
0: è vero. Ma hai fatto venire in mente un altro ricordo. Allora c'è la pomice,
1: sì.
0: E c'è la puzza di zolfo che viene fuori tantissimo, è vero, che sono tutte comunque isole vulcaniche, sì. Quindi ci sono chiaramente i vulcani sono rimasti lì inattivi, a parte Stromboli che è ancora attivo, però la puzza di zolfo, c'hai ragione, la
1: però tutti vanno lì a fare i bagni,
0: perché fa bene alla pelle, fa bene alla pelle, fa molto bene alla pelle,
1: mia mamma, sì,
0: sì, sì, sì, sì, sì. Ma la tua pelle è bella, dai,
1: sì, bella. guarda tutti.
0: Quello in cucina?
1: Sì.
0: Succede con le pentole calde, eh. Poi mi dicevi anche che comunque sei cresciuto in queste etnie italiane australiane, che eri diviso, cioè ti chiamavano ancora, come si diceva una volta, il luogo della situazione. Sì. È stato duro un po' o?
1: Sì, tanti pugni in faccia.
0: Che davi o che prendevi?
1: No, davo
0: chiaro. Però ti aiutavo, perché mi dicevi che eri comunque con un gruppo di altri italiani, di altre persone come sì. te, di figli di immigrati, quindi era positivo stare insieme.
1: Sì. No, era bello crescere intorno a altri italiani o i genitori italiani. La cosa l'unica che non ho potuto capire quando ero piccolo è che io quando ero arrivato alla scuola non parlavo l'inglese,
0: yeah.
1: Invece tutti gli altri sì, già avevano la lingua.
0: Okay.
1: Allora mi sono sentito un po' ma
0: lasciato fuori. Sì,
1: sì. Ma perché io pensavo che tutti parlavano italiano.
0: Certo.
1: E io mi ricordo, anzi, una bella storia. La prima volta che dovevo andare in bagno, non sapevo dire alla maestra devo andare in bagno. E questa non mi capiva. Noi italiani i con gesti le con le mani, ho detto devo
0: E come è andato? Gliel'hai fatto nell'angolo?
1: E lei mi guarda e mi fa you need to go to the bathroom, e ho detto sì, e sono andato in bagno, mi ha fatto andare, se no sì, andavo all'angolo.
0: Dove sei, in che quartiere sei cresciuto di Melbourne?
1: Brunswick,
0: of course.
1: Yeah, I'm a Brunswick boy, born, bred.
0: Sì, se non è Moni Ponz, è Brunswick. Saluto meglio che tutte le volte andiamo a Moni Ponz, Simone, Moni Ponz, 40 anni che sei qua, Moni Ponz. L'altro giorno mi fa, ho comprato il Darwin. Cos'è? La aspirapolvere, il Dyson.
1: Il Dyson.
0: Sono impazzito. A volte la dovrei registrare, che divertito. Faccio leggere i nomi, capite? Impazzito. però mi raccontavi che c'è una storia dietro che ti ha portato a diventare uno chef.
1: Sì.
0: Che è un...
1: Sì. È un po' particolare.
0: Sì, sì, sì.
1: No, perché quando io ho cresciuto non è che i miei genitori mi potevano comprare quello che volevo. Allora io andavo a scuola, vedevo i compagni di scuola che loro avevano le scarpe belli, e io andavo a scuola con le scarpe di mio fratello, perché
0: era più grande,
1: mi passava tutto, e sono andato a casa e ho detto: ma voglio comprare le Nike. No, non si può permettere. Ok, io sì, camminavo sulla Sydney Road e ho trovato un ristorante, sono entrato lì, avevo 12 anni, ho detto: senti, do you have a job? Questo mi guarda: ok, vieni stasera. Ok.
0: Grande.
1: Sono andato lì e mi sono messo a lavare i piatti.
0: Certo.
1: E ho lavorato, non mi dimentico mai, 3 mesi, ogni sabato e domenica.
0: Ah, grandissimo. Cash in hand.
1: Cash.
0: Ancora
1: sempre cash. No, tutto cash.
0: Che bei momenti. Che bei momenti.
1: I migliori. E niente, mi sono comprato le prime Nike e...
0: Ti ricordi ancora un modello?
1: Erano Air Max.
0: Che
1: erano quelli più...
0: Il chip delle Air Max. ma anche quella strategia ci sta.
1: Esatto.
0: Ascolta, ma fammi capire una cosa. Quanta soddisfazione ti hanno dato quelle Air Max quando te le sei comprate?
1: Andavo a casa ogni giorno e me le prendevo.

0: fare. Ho durato, ti giuro, guarda, questa è la verità, un giorno. Un giorno.
1: Perché?
0: Ero lì e sentivo questo lecture che si parlava di transistors and resistors, yeah. E io ero lì che pensavo, stasera devo fare l'impasto, devo fare
1: quanta farina ci va,
0: sì. Io così. Allora io ho guardato, ho visto, guardato la, c'era il zaino vicino a me, so, ho preso questo, ho messo tutti i libri dentro
1: the bag,
0: me l'ho messo sulle spalle e ho alzato la mano, eh. E lui mi fa, you're not in high school, son, you don't have to lift your hand. Ok, can I go to the toilet? Yes, you can, you don't even have to ask for that. Ok, no worries. Mi sono messo in macchina,
1: that's it.
0: E non ho tornato.
1: Jesus, like that, this toilet break has been lasting for a long time, you know. Magari quel teacher è venuto al ristorante
0: e non lo sa. Oh, where are the transistors? I don't know, they blew up.
1: Oh, che storia. E quindi bazzicavi sempre in ristoranti italiani o?
0: No, sempre italiani. Sì.
1: Sempre italiani?
0: Sì.
1: Vabbè, comunque chiaramente quello comes from the heritage, no? Cioè sì. Mamma e papà a casa, si cucina, la mamma poi chiaramente cucinava italiano, mi dicevi anche che la nonna cucina ancora italiana, sì. Certo, e quindi chiaramente, where do you want to go? You can't go to a Chinese restaurant.
0: No.
1: Credibility,
0: no.
1: Right?
0: Esatto.
1: Credibility.
0: Yeah.
1: Te lo ricordi ancora il nome del primo ristorante?
0: Il primo ristorante che proprio ho lavorato, dove mi sono messo in cucina a lavorare, era un ristorante sulla Lygon Street, quando Lygon Street
1: era ancora italiana.
0: E si chiamava Ciro.
1: Ciro?
0: Sì.
1: Dove stava più o meno come altezza?
0: Sei presente del car park? Adesso sulla Lygon Street, proprio davanti, no Clock Tower, quello più giù dove c'è il parco dove si
1: faceva. Dove c'è la casa del gelato.
0: Sì, esatto. Right across the road.
1: No.
0: Sì.
1: Per quelli che conoscono Melbourne c'è Piazza Italia,
0: esatto.
1: Lungo Lygon Street, poi c'è un car park, c'è Casa del Gelato che è anche quella lì da una vita, sì. e poi davanti c'era una volta Forza Italia che si è spostata.
0: Esatto.
1: E se vi interessa c'è anche il Pokis lì di fianco che non è lontanissimo.
0: Esatto.
1: Mi ricordo. Sì. Lì c'è anche un motel, se non sbaglio.
0: Era il motel del ristorante.
1: Ah,
0: sì, no, c'è ragione, quello. Sì.
1: Mi ricordo quel motel che l'hanno utilizzato per delle scene on SBS, una TV show, TV show, bellissimo, bellissimo. Sì. E quindi è iniziato lì in cucina come chef o aiuto chef, come ti hanno
0: aiuto,
1: messo?
0: Aiuto chef, dopo mi sono impassionato un sacco per le pizze.
1: Ah, sì.
0: E c'era il figlio del proprietario che era bravissimo, forse lui era uno dei migliori che ho visto in Australia ai quei tempi
1: a fare pizze?
0: A fare le pizze, ma era proprio originale, tutto sul senza piatti, tutto allargato a mano, era,
1: sì.
0: La prima volta che ho visto, perché tutti gli altri ristoranti dove lavoravo poco e niente, mattarello o la macchina, e sono andato lì, ho visto e non mi dimentico mai, sono arrivato e ho detto, I'm looking for a job for a pizza maker. Yeah, you done pizzas before? Ah, yeah, plenty. Fa, entra. Sono entrato, mi fa, allargami una pizza. Io, ok, io ho preso la spatola, ho tolto la pagnotta lì, quelli volti, in quei tempi avevamo i cassetti di legno.
1: Sì, ah, neanche di plastica più leggero,
0: no,
1: ancora più pesanti.
0: Di legno, sì. Tiro questo cassetto fuori, prendo l'impasto, lo metto sul banco e io mi giro e faccio il mattarello. E questo mi guarda e mi fa, mattarello? Detto, sì, mattarello.
1: Te lo dire in coppa,
0: detto, no, ho detto, qui tutto a mano, fammi vedere. E io a mano, ok, a mano. E io comincio, questo mi guarda e mi fa, non lo sai fare, vero? Ho detto no. Ha detto, I like you, you can stay.
1: Ah, grande! Quindi ti ha insegnato.
0: Ma proprio mi ha insegnato delle tecniche lui che lo devo ringraziare, perché veramente.
1: È ancora in vita?
0: Sì, ma era giovane, forse un 5-6 anni più di me, non tanto.
1: E ma che lui è australiano o italiano?
0: genitori napoletani, il padre Ciro.
1: Certo, è chiaro, Ciro, più napoletano di così non si può.
0: E lui era Rino, che ancora qui, c'è forse un ristorante che ho capito.

0: Brisbane. Queensland.
1: Oh, yeah.
0: Yeah. E niente, ho imparato da lui. Lui prendeva degli impasti, li prendeva proprio come era niente, li buttava sul banco e a fare i pagnotti. Io in quei tempi mi hanno imparato a fare i pagnotti una alla volta, e lui prendeva e due mani. E io mi sono imparato così. Dopo, da lui, quando sono andato a tutti gli altri ristoranti, io avevo già un'esperienza che.
1: Certo, gli altri non avevano.
0: Che non avevano. E loro usavano dei mattarelli e io tutto a mano, e questo mi diceva: no, ma use a thing. No, I have to use a thing.
1: Devo essere sincero, ho visto, non a Melbourne, in un'altra città, ho visto questa macchina.
0: Sì.
1: E hai ragione che porta via anche la bellezza di fare la pizza.
0: Sì.
1: You know, anche l'emozione di metterci dietro, no? No. L'occhio, because you can see the side of the pizza with your eye, no?
0: Esatto.
1: E invece lì ho visto un ragazzino di 16 anni mettere la pallina, schiacciare il bottone, scende pressa, la prende e la prepara.
0: Sì.
1: È lì lo so fare anch'io.
0: Cioè. Sì, ma levi anche il mestiere è finito.
1: Lì tiri via proprio la tua abilità.
0: Sì.
1: Your ability to do that, sì. One. È strano, è molto strano, molto strano. Facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone che ti ho messo, un sì. Po' di pubblicità, poi torniamo perché voglio sapere poi dopo come è iniziato il primo ristorante, sì. Perché è importantissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Radio Italiana 531.

0: Quindi abbiamo imparato a fare le pizze a mano, abbiamo buttato il mattarello via, anzi col mattarello ci diamo le botte a quelli che non si comportano bene in the kitchen for you. Abbiamo buttato via anche la macchina che pressa, che gli ho spiegato prima a Johnny, quella macchina lì, l'ho vista in Adelaide, da una pizzeria di uno che si spaccia, è italiano però no, va bene... I'd rather eat that pizza than Domino's, che va benissimo, però no. E poi Johnny gli viene in mente di aprire un ristorante. Quando è stato il primo che hai aperto?
1: 1998,
0: quindi sì. Ventenne.
1: Sì.
0: E che cosa hai aperto?
1: Avevo un mix di un caffè, pizzeria, ristorante era.
0: E si può dire dove?
1: Sì, a Parker Street. Mooney Ponds.
0: Mooney Ponds. per quelli che ci ascoltano che non sono di Melbourne, Mooney Ponds è una zona dove trovate anche dei documentari italiani, che ci sono gli italiani che si imbarcavano e gli facevano interviste. Dove andava l'italiano? Diceva vado a Mooney Ponds. Yeah. E Mooney Ponds non era una zona bellissima. Adesso you buy a house in Mooney Ponds you need a couple of million dollars.
1: Esatto.
0: E Paco Street, it's a nice street for a promenade. C'è Brunetti tra l'altro, sì. Paco Street, quindi sì, sì. Bellissima.
1: È bello,
0: zona.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: bellissimo.
0: È caffè.
1: Si chiamava Caffè Mio.
0: Caffè Mio, ma c'è ancora veramente.
1: No.
0: Non c'è.
1: Hanno tenuto il nome fino a forse 6 o 7 anni fa.
0: Yeah,
1: e adesso l'hanno cambiato. Non so se c'è. È parecchio tempo che non vado a Paco Shea. E ho aperto quello. Avevo appena 20 anni. Yeah. E l'ho tenuto per 10 mesi.
0: 10 mesi?
1: Oh, 10 mesi. Era difficile. E ragazzo di 20 anni e. Per capire proprio il business, guarda, a quell'età io pensavo che se fai il cibo buono, pizza buona, pasta buona, eccetera, il business va bene, yeah. Però ho capito subito che non è il mangiare, non è tutto. C'è altro il mischio di un ristorante o un caffè, l'ambiente, il servizio, tutto. Però a 20 anni, in quei tempi, con l'esperienza che avevo, era difficile, però non mi sono fermato lì. L'ho venduto.
0: Ok.
1: E da lì ho preso un altro ristorante sulla Sydney Road, Brunswick.
0: Oh, si chiamava?
1: Quello si chiamava Cafe Plush.
0: Cafe Plush. Da che parte sulla Sydney Road? Dopo Mediterranean?
1: Dopo Mediterraneo, prima della polizia.
0: Ah, fantastico, proprio. fantastico.
1: E quello l'ho tenuto 3 anni, è andata bene, e dopo da ristorante mi sono messo nel QSR, takeaway.
0: Yeah.
1: Perché avevo questa cosa, qualcuno è venuto e ha detto guarda c'è un posto a Campbellfield, perché non lo compri, vedi come va, il proprietario non lo vuole più, eccetera. E allora sono andato lì e abbiamo fatto un deal e me l'ho preso.
0: Oh, okay.
1: E da lì avevo quello l'ho preso quando avevo 21 anni, perché l'ho preso dopo un anno che avevo il ristorante. Yeah, e allora facevo il ristorante e il takeaway.
0: Il
1: takeaway ha fatto il boom.
0: Ah.
1: E per quando avevo 26 anni avevo 7 takeaway shops.
0: 7 takeaway shop.
1: E facevo questa pizza più australiana, se si può dire,
0: sì,
1: che era più di Aussie Market.
0: Yeah.
1: È andata così bene. Dopo mio padre, che era cassettano di campagna, lui mi diceva sempre quanto mi manca la pizza napoletana, e quanto mi manca la pizza napoletana. Io ho detto oh, la pizza napoletana. Avevo 29 anni, mio padre è morto, e allora io ho venduto tutto, ho tenuto l'originale,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Ce l'ho ancora oggi. Non ci vado, c'ho un amico mio
0: che lo gestisce.
1: No, gli ho messo in società, ho detto portalo avanti te.
0: Ah.
1: E quando ho deciso di aprire un ristorante un'altra volta, dopo quanti anni? Quasi 10 anni. E ho trovato questo posto qui sulla Lygon Street, Brunswick.
0: Sì.
1: E ho aperto 400 gradi. Però prima di aprire ho detto no, ma io devo capire perché mio padre parlava sempre della pizza napoletana.
0: Esatto.
1: E ho detto a mia moglie, guarda, io vado a Napoli. Ma come vai? No, io vado a Napoli, devo andare a vedere che cosa... perché mio padre diceva, esatto, sempre la pizza napoletana, la pizza napoletana. Ho arrivato a Napoli e sono... mi sono messo nel taxi e ho detto, senti, devo andare all'albergo, però prima che mi porti all'albergo, portimi in una pizzeria. Mi fa, quale pizzeria? Ho detto, qualsiasi che vuoi. E c'era una pizzeria che è ancora lì, Trianon.
0: Trianon.
1: Io entro, mi siedo, ancora con i bagagli, questo mi fa...
0: che dovevo mangiare?
1: Sì, esatto. E ho detto, guarda, una pizza, una margherita. Va bene, questo mi porta questa margherita. Quando vedo questa pizza presentata, ho detto, mamma mia, che è questa? Io subito prendo questa pizza, perché a Napoli non taglio
0: la
1: pizza.
0: Taglio,
1: io subito ho tagliato la pizza in quattro, ho preso questo pezzo e me l'ho mangiata e ho detto, qua, mi sono innamorato. Quel boccone di pizza,
0: sì.
1: Mi sono innamorato. E allora io sono stato a Napoli un paio di mesi, sono andato a fare la scuola,
0: okay,
1: alla VPN,
0: yep,
1: per capire l'impasto.
0: Era pizza napoletana,
1: sì,
0: praticamente, per chi non conosce VPN.
1: Esatto.
0: Che non è quella per guardare i programmi porno.
1: No.
0: Cioè, sia chiaro.
1: e niente, mi sono imparato a fare la pizza napoletana e dopo... 2 o 3 anni mi hanno fatto anche il presidente dell'Australia
0: perché non avevano nessuno qua ancora.
1: Esatto.
0: Ah, quindi tu sei stato anche il primo pioneer, no? Praticamente, che hai portato, sì, qua in Australia, sì, quel prodotto così. Che usi una farina specifica, tu, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Puoi dire
1: sì,
0: non
1: sì,
0: c'è
1: io
0: problema.
1: Io uso la 5 stagioni, che è una pizza, una farina fatta proprio per la pizza napoletana.
0: Sì. Pizza napoletana che ognuno poi dopo chiaramente c'è il romano che dice no, mi piace più croccante.
1: Esatto.
0: No, pizza napoletana che fa...
1: A me piace tutto pizza. Tutto,
0: però la pizza napoletana a me piace quell'idea che c'ha il bordo che
1: esatto,
0: è soffice, mm-hmm, è leggerissima. La pizza napoletana è, puoi dire quello che vuoi, la pizza napoletana è fantastica, cioè una delle pizze più buone al mondo, secondo me. Dal mio punto di vista, poi chiaramente dopo ognuno si piace la romana,
1: esatto,
0: fai quello che vuoi. Quindi sei fatto un paio di mesi a Napoli, ti sei andato a vedere
1: Napoli è stato un'esperienza per me la prima volta. Ti dico questa storia a breve. Mi sono messo nel taxi e lui mi fa, dove devi andare? Ha detto, guarda, io devo andare a Poggio Reale. E questo, prima che parte, mi guarda e mi fa, dove? Ho detto, a Poggio Reale. Mi fa, ma ci sono bellissimi alberghi qui nel centro. Ma perché?
0: Perché hai il carcere?
1: Perché Poggio Reale?
0: Perché
1: detto, perché devo andare a scuola, c'è la scuola lì, è più facile, non devo... Questo mi guarda e mi fa, vabbò, mi porta all'hotel.
0: Sto immaginando la faccia del tassinare. Ma che hai combinato, voglio?
1: Questo mi porta all'albergo. Già con la paura, perché ho capito che questo non mi voleva portare. Io entro, salve, prenotazione, sì, di Francesco. Ah, dall'Australia, sì, va bene. Sì, documenti, eccetera. Ho detto, ok, grazie. Queste sono le chiavi, sopra. Ho detto, ok, vado subito sopra, mi cambio e dopo vado alla scuola. Io mi cambio, vado alla scuola. Quando torno, verso le sette e mezza di sera, io mi sono messo lì a banco e lui si chiamava Gianni. Bravissima persona, ha detto, mi fa... Oh, come è andato oggi? Sì, bene. Ho detto, senti, io fosse domani, perché ho prenotato per 3 settimane, però io fosse domani, guarda, io te le lascio, 3 settimane te le pago, però io fosse devo andare in città. E mi fa, ma perché? Ho detto, no, perché stamattina il tassista mi ha fatto mettere un po' di paura. Mi fa, paura di che? Ah, io ho detto, devo venire a Poggio Reale, questo mi ha guardato storto, mi ha detto, ma sei pazzo, perché non stai in città? Mi fa... Ma chi era? Ma che ne so, era un tassista. Ma ha detto, questo è scemo. Ho detto, ma perché è scemo? Ha detto, qui sei sicuro? Ma ho detto, come sono sicuro? Ma hanno detto che è una zona proprio malamente, brutta. E lui mi fa, ma che stai a dire? Ha detto, qui a fianco c'è il cimitero. E all'altro fianco ci sono i carceri. Beh. Ha detto: qui non si alza nessuno e qua non scappa nessuno. Ma
0: io che conosco la natura colorata dei, esatto, dei napoletani, cioè ce lo vedo come sketch televisivo, questo, hai capito? Questo è uno sketch da film italiano di Cinepanettone, ci sta tutto. Dove andare a Poggio Reale? Cioè, pieno di polizia, sei tranquillo.
1: Così mi ha detto.
0: Certo.
1: E comunque ho detto: guarda Gianni, posso avere una birra? Mi fa: come no? E andare a prendere la birra, devo andare 20 metri. Questo mi prende la birra, un euro. E ho detto: un euro? Wow. Mi sono bevuto la birra. Gianni, ma posso avere un'altra birra? Ma come no? Questo va, mi prendo un'altra birra. Gianni, posso avere un'altra birra? Questo mi guarda. Oh, ma hai rotto un cazzo, ma vattela a prendere.
0: Eri diventato di casa. Che belli che sono.
1: ma quanto bevono gli australiani? Sai la cosa bella, però, capito? Qui in Australia sono wog, in Italia sono australiano. Qui non si vince mai.
0: Non si vince mai. Se, avendo queste cose qua, è vero, non si vince mai. Il background che inganna, il background. Sì. Quindi tu hai fatto la pizza, poi hai imparato a fare la pizza, sì, hai scassato la Waller a Gianni,
1: sì,
0: che non le poteva finire. Voglio, ti entra un'altra settimana, vattene. E sei andato, sei tornato in Australia e da lì hai voluto aprire qualcosa.
1: Sì, 400 sì, gradi
0: 400
1: è nato.
0: Gradi in Lygon Street, che per chi conosce Lygon Street o chi non conosce Lygon Street, se siete venuti a Melbourne, è dopo la parte del cimitero, quindi si è,
1: esatto,
0: più su.
1: Come Poggio Reale.
0: Come Poggio Reale. Non c'è solo il calcio.
1: No, c'era Coburg.
0: Hai capito? Quindi Johnny ha dovuto mantenere le tradizioni. Dopo, verso la Lygon Street, diciamo la parte più alta di Lygon Street, sì, c'è 400 gradi al corner, e non mi ricordo cosa c'era lì vicino, dove avevano bombardato la gelateria, no? Una cosa,
1: sì,
0: del genere.
1: Gelo e Bar.
0: Gelo Bar, che era
1: famosissimo.
0: Sì, chissà che gli è venuto lì,
1: Succede.
0: E quindi lì è aperto 400 gradi la prima pizzeria che c'era praticamente in quell'area di Lygon Street, perché non è che c'era tanto su quell'area lì,
1: esatto,
0: di Lygon Street. C'era Zia Teresa.
1: Zia Teresa,
0: per
1: sì,
0: chi conosce Melbourne, Zia Teresa è un'istituzione per mangiare la pasta, che adesso credo che abbia cambiato business owner, se non sbaglio.
1: Sì.
0: E quindi è aperto lì, tac, 400 gradi, perché?
1: La cottura della pizza.
0: Io non lo sapevo, cioè, lo facevo dire a te, la cottura della pizza napoletana deve essere a 400 gradi, sì, chiaramente, per avere quella soffice,
1: morbidezza.
0: La morbidezza, sì, bravissima. Come è andato il primo anno?
1: Malissimo.
0: Dici? Sì?
1: Morto.
0: Veramente?
1: Non entrava nessuno.
0: No.
1: No.
0: Non si fidavano?
1: No, perché l'australiano non capiva la pizza.
0: Verissimo. Sono d'accordo.
1: Era difficile, io mi mettevo in macchina ogni sera, lacrime all'occhio, perché ho detto: che ho fatto? Avevo questi altri business che andavano bene, adesso ho un ristorante che non entravano poche niente. E niente, era difficile. Un anno e mezzo che combattavo e dicevo: ma che devo fare? Devo chiudere, che devo fare?
0: Poi ricordiamo che non c'erano social media dove uno può andare a fare comments, feedback,
1: esatto,
0: review. Cioè, word of mouth,
1: Sì. E dopo entra un giornalista di uno delle major papers.
0: Matt Preston della situazione.
1: No, Matt Preston ai quei tempi non
0: era famosissimo.
1: No, era più. Lui è diventato famoso dopo, però.
0: Scriveva per il The Age, per il
1: sì,
0: Food.
1: Ma c'era questo che era molto famoso. E, era uno che era duro. Questo entra e mi chiama il newspaper, mi fa: guarda, you've been reviewed, eccetera, cioè, io ero tutto ok, perfetto, adesso speriamo. Ah, dobbiamo mandare il fotografo a fare la foto. Ho detto: va bene. Il giorno che esce il giornale, mia moglie si alza presto ad andare a prendere il giornale. Lei entra, io tutto
0: carico.
1: Apre la porta e c'ha questa faccia, io la guardo e ho detto: no. mi dai il giornale, apro, double page spread, la pizza, la foto a centro, e mi dà 20, 41 su 50, che era malissimo. Ah. Ho detto, ma com'è possibile? Comincio a leggere, ho detto, ma questa, la descrizione della pizza era perfetta per la pizza napoletana.
0: Sì.
1: E io, mani la testa, ho detto, no, lui non ha capito la pizza. Non la capisce lui, perché forse è la prima volta che mangia una pizza napoletana.
0: Può darsi, sì.
1: Da quel review, il telefono non è smesso.
0: Ah, sì?
1: Gente chiamavano, we want a book, but is the photo in the newspaper the pizza that you make? Ah. Ho detto, yes, perfect. Sono arrivato da Napoli una settimana fa, mi manca.
0: No, vengo. Bellissimo.
1: Da un rivisto malamente è diventato...
0: Sì. Io ho sempre ammirato gli asiatici per il loro menù con le foto. In Italia non ci sono le foto nei menù. No, gli asiatici lo fanno. E ho sempre, anche in Italia, con i ristoranti cinesi, loro lo fanno perché se devi leggere involtini primavera, ma che è? Non lo mangi.
1: No, è vero.
0: Non lo mangi. Uno che ti scrive fried rice, dici, mamma mia, ma che schifo, no? Hai capito? Cioè, sì, il riso fritto, ma che è sta roba? No, poi invece vedi l'immagine, dici, oh, ma looks nice.
1: Esatto.
0: Hai capito? Quella foto lì ha cambiato 400 gradi.
1: Sì, sì, no, sì, è vero, ha cambiato 400 gradi.
0: Poi vabbè, chiaramente dopo sono arrivati i social media, quindi la review, il sensone, esatto. Quindi tutto si è alzato. Però, come dicevamo prima nel fuori onda, all'inizio Johnny non c'era, la pizza di 400 gradi non c'era, c'era la pizza di altri posti che potete ancora trovare in Lygon, esatto. Street, che veniva servita su un metallo, sul piatto di metallo, tagliata, ti facevano il sorriso, yeah. Great Italian hospitality, sì. I must admit, no? Però era quella che dicevi, ma questa è stata fatta per l'australiano, non è stata fatta per l'italiano che viene a mangiare qua. I'm happy to eat that one, sì. But what is mine?
1: Sì, e anche non è una pizza malamente, è una pizza buona per quello che fanno.
0: Yeah, meat lovers.
1: No, ma sì, però anche la struttura di che tipo di pizza,
0: sì,
1: per quel mercato,
0: sì.
1: Trovi quelli buoni, trovi quelli che non si può mangiare per niente, che sono crudi, non sono cotti,
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Si trovano anche quelli che sono cotti bene, you know. Io dico sempre che è un misto di pizza, non ti incazzare,
0: no.
1: È una pizza romana fina,
0: sì.
1: Croccante,
0: sì.
1: E americana.
0: Ah, tipo New York style pizza?
1: Sort of.
0: Yeah.
1: It's a mixture.
0: It's a mixture, yeah. Allora, facciamo così, dai. Fabio Rovatti con Discoteca Italiana, bellissima canzone italiana che ha fatto con Orietta Berti. Ci ascoltiamo questa, poi torniamo subito dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Stai pensando che un aiuto extra a casa farebbe la differenza? My Choice Care, nella comunità italiana, è orgogliosa di essere la scelta affidabile per un'assistenza agli anziani di alta qualità. Il nostro team è empatico e comprende la tua cultura, la tua lingua e ciò che conta veramente per te. Con servizi pluripremiati ti possiamo offrire il supporto che meriti. Chiama oggi l'83650151. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e Cortesino Ginger Rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono Cortese!
4: Allora, torniamo con Johnny Di Francesco, owner di 400 gradi, e ha detto che sei anche partner di...
5: sì, Johnny Vincent Sam,
4: esatto, con Sushi Boys. Con Sushi Boys. Yeah. Come sono? Loro sono divertenti.
5: No, oh, divertentissimi. Sì, sì. No, sono... E sono anche bravissime persone.
4: Yeah. Sì. E hanno anche il nuovo sandwich bar.
5: Sì.
4: Sandwich bar, io lo chiamo sandwich bar ormai da 20 anni, però c'è praticamente una panineria.
5: E si chiama Sandwich.
4: Sandwich, che l'hanno chiamato come se lo dicessi un po' alla Body Style, Sandwich. Let's go and have a Sandwich. Sì. Saluti Amelia, che parlerà così. Senti, però non hai preso solo uno di 400 gradi, perché poi dopo è diventato, si è espanso sia il brand che comunque anche il prodotto, giusto?
5: Sì, abbiamo 7 ristoranti in... tra Melbourne, Victoria, Adelaide.
4: Yeah.
5: E adesso stiamo a fare, adesso quasi 5-6 anni che abbiamo delle prodotti nei supermercati.
4: Ah, fantastico. Sì. Quindi like you made them before, you prepped them and you
5: sì.
4: Like, come le pizze.
5: Sì, è diventato era un'attività che è nata durante il Covid.
4: Ah,
5: Perché ho chiuso tutti i ristoranti.
4: È chiaro, nessuno
5: non si poteva fare niente, allora ho cominciato a mettere le pizze nelle buste, eccetera. Anzi, eravamo quasi i primi che l'abbiamo fatti, e dopo sono stato fortunato che un boia del Coles veniva, ho aperto come un piccolo mercato, pop-up, e lui veniva ogni giorno a prendere dei prodotti, lasagna, quello che facevamo, biscotti, tutto. E questo un giorno mi viene e mi fa: guarda, vuoi entrare nel Coles per i prodotti? Ho detto: ma no, c'ho i ristoranti, non... Noi non siamo manufacturers. Fa: ok, perché io pensavo che 2-3 settimane tutto finisce. Invece è andato ciao.
4: Poi soprattutto in Victoria, esatto. Lasted longer.
5: E allora questo mi richiama e mi fa: ma sei sicuro che hai? Ho detto: no, ok, parliamo. E sono 6 anni che stiamo a fare i prodotti.
4: Non può entrare dentro Woolies,
5: per esempio. No, siamo nei Woolies anche.
4: Ah, quindi si può praticamente. Sì, non è che ti fanno firmare non competitors agreement.
5: No. Sono stati bene. Anche l'IGA is across Australia.
4: Bello IGA, che chiaramente ci sta tutto. Senti, hai mai fatto qualcos'altro al di fuori delle pizze, della pasta, dei prodotti italiani? Gelaterie, per esempio?
5: Sì, gelateria.
4: Gelateria?
5: Sì, 0 gradi.
4: 0 gradi, sì. Ci sta tutto.
5: Okay. Sì.
4: Smart marketing idea, 400, zero. Of course.
5: E niente, quando ero piccolo, una cosa interessante, suonavo la batteria.
4: Ah!
5: Però ho suonato Fino avevo 19 anni.
4: Quindi ti ricordi ancora?
5: No, no, ancora suono. Mm. C'ho...
4: Ah, sì. C'ho la...
5: C'è la I've got a set up in my boardroom and I got...
4: Devi avercela, devi avercela. Ci sta, ci sta. Che bello, che bello. Senti, parlavamo un po' prima. Piani per il futuro?
5: Guarda, non lo so. Io sono un grande amante del business. Allora, you know, c'è sempre qualche opportunità, qualche nuovo venture, qualcosa. Io penso. Sì, dobbiamo fare altre cose, però vediamo. Io mi sto divertendo un sacco con il partners come Sushi Mango, c'ho anche in quel gruppo abbiamo Steve Ballerini, che lui è anche un partner con noi, e Danny Zaini, che lui c'ha Raw Stacks, il burger shops. Noi siamo the Six Musketeers.
4: Ah, sì.
5: E ci divertiamo un sacco, perché non è solo il business, è proprio un gruppo che si diverte insieme. E abbiamo delle idee di fare, perché vogliamo cambiare anche l'atmosfera Lygon Street Carlton.
4: Certo,
5: vogliamo portare il Lygon Street che era, farlo nascere un'altra volta.
4: E ha molto senso anche dire questo, magari per quelli che ci ascoltano dalle altre, non so, dagli altri states, no? Lygon Street era tutta italiana. Sì. Io ho visto anche foto, e tra l'altro sono stato anche fortunato di vedere l'ultimo Lygon Street Festa in Piazza Italia, che ero venuto con Enrico e Molecola, tra l'altro, ed era bellissimo, perché comunque si camminava, c'erano le macchine e tutto, e poi ha cominciato un po' fade out. Sì. E chiaramente, se uno non vuole più mandare un business, ti arriva l'asiatico, l'indiano, l'arabo che ti offre dei soldi, che fai?
5: Esatto.
4: Che fai dopo 40-50 anni di lavoro? Che devi fare?
5: No, esatto.
4: Cioè, io Caffè Trevi, non so se lo conosci.
5: Come no?
4: Certo, dopo ti dico chi sono.
5: Trevi, Alba, tutti.
4: Caffè Trevi, che li conosco molto ma molto bene, ma molto bene, te li posso dire. Anche loro stanchi l'hanno dato via. L'hanno dato dei giapponesi. Che ci vuoi fare? Sì. Non è sbagliato, non si può dare la colpa a questi italiani. Hanno lavorato tantissimo per portare gli italiani da qua, no? Però Lygon Street ha perso. Quella è la cosa che dispiace di più, è proprio la disappointing, no? Perché quando vai, sì, you can smoke the shisha, it's fine, you know, a Japanese restaurant every now and then in a stripping, but se andate a Box Hill non trovate una pizzeria a Box Hill.
5: È vero.
4: Ve lo assicuro, trovate soltanto ristoranti asiatici.
5: Vai a Oakley.
4: Bravissimo, Oakley, per chi non la conosce, la zona dove ci sono tutti praticamente gli ellenici, greci, praticamente esatto. Sono tutti là. Quindi è molto triste vedere certe cose. Allora Johnny, l'ultima canzone, l'ultima pubblicità, e sì. Poi dopo torniamo, ci salutiamo, dai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Lasciatemi cantare.
5: Siamo così arrivati, purtroppo, lo dico purtroppo perché mi stavo divertendo un casino ai saluti con Johnny, che è stato fantastico perché ci ha raccontato delle cose che io non avrei neanche più pallida idea, alcune cose che sono dei fuori onda che non possono entrare in radio,
6: no,
5: no, ci sta, ti sei divertito, ho visto le risate,
6: sì,
5: che hai fatto, anche
6: sì,
5: perché comunque queste interviste qua ti riportano indietro dei ricordi,
6: è vero,
5: and then you got the flashback, sì. Say, oh my god, that was so cool when I went to Poggio Reale,
6: sì.
5: E c'è quel tassinaro,
6: sì,
5: the taxi guy had, he was right, he was bloody right, you know. Johnny, è stato fantastico, grazie ancora,
6: grazie
5: da parte di tutta la comunità italiana per quello che fa e per chiaramente gli italiani di una volta, gli italiani di adesso, gli italiani che arriveranno, perché è una cosa fantastica. Grazie ancora Johnny, e niente, una menzione a Radio Italiana 531, se vuoi salutare chi vuoi, prego.
6: Voglio salutare a tutti e voglio solo lasciare questo: Forza Italia.
5: Bravissimo, ciao, grazie.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
3: Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete. Si prospetta un mese di transizione, con grandi prospettive in arrivo per l'estate, in particolare da luglio. La prima metà di maggio è più favorevole rispetto alla seconda. Approfittane per dare il massimo, fissare appuntamenti e cercare alleanze. Se hai una causa in corso o una controversia legale o burocratica da risolvere, l'estate porterà finalmente liberazione e sollievo. In amore, anche chi è reduce da una separazione o da una fase complicata non avrà difficoltà a trovare nuovi spunti. Bene anche per le coppie consolidate, in particolare per chi sta pensando a progetti a lungo termine come il matrimonio o la convivenza. Tuttavia, non mancheranno le sfide. Eventuali problemi legati alla casa, al denaro o alla gestione della quotidianità andranno risolti. Dal 13 maggio, con l'ingresso della Luna nel tuo segno, è il periodo giusto per dichiarare i propri sentimenti, fare scelte importanti o chiudere rapporti che non funzionano più. Benessere, potresti avvertire una certa stanchezza nelle giornate del 6 e 7, quando le energie tenderanno a calare e le tensioni accumulate potrebbero farsi sentire. Un po' di meditazione o di sport all'aria aperta potrebbe essere la soluzione. Toro. Mercurio, pianeta delle idee della comunicazione, entra nel segno da domenica 3 e vi rimarrà fino al 17, portando con sé una buona lucidità mentale. Se hai in mente un cambiamento, non esitare. In particolare, collaborazioni o contatti con persone lontane o con aziende estere aiuteranno i tuoi progetti futuri. Nella seconda parte del mese, nessuno potrà fermarti. Agisci senza esitazioni, anticipa i tempi e dimostra quanto vali. In amore, il cielo continua a sostenerti. È più facile esprimere ciò che provi e ricevere in cambio attenzioni e affetto. Le coppie storiche, che hanno superato turbulenze e malintesi negli ultimi mesi, possono finalmente godere di una ritrovata serenità. Dal punto di vista della passione e delle emozioni, le ultime due settimane accendono i sensi e rendono ogni appuntamento coinvolgente. Se sei single e desideri di fare nuove conoscenze, le giornate di sabato 23 e domenica 24 saranno valide per incontri ad alto tasso di attrazione. Il mese si chiude in bellezza, con una gran voglia di amare e soprattutto di sentirsi amati. Benessere. Maggio si preannuncia dinamico e pieno di impegni, che può tradursi anche in un po' di stanchezza fisica o mentale. Le giornate che l'oroscopo segnala come più delicate sono venerdì 8, sabato 9, giovedì 21, venerdì 22 e venerdì 29. In queste date cerca di non esagerare con gli sforzi e di concederti qualche pausa in più. Gemelli. C'è qualcosa che sta per cambiare nella vita professionale. Urano nel segno si comporta come catalizzatore di buone idee e costringe ad abbandonare vecchi schemi mentali. Porterai alla luce idee e progetti che tenevi nascosti anche a te stesso. Potrai osare e sfidare il destino, magari tentando qualcosa di inedito. Vorrai esplorare nuovi territori e fare richieste. Chi cerca un impegno part-time trova la soluzione che attendeva. Scrittori, artisti, commercianti hanno una marcia in più. Il successo è nelle tue mani, ma richiede anche coraggio e volontà. In amore si risveglia il desiderio e la capacità di agire. Il picco lo avremo intorno al 17, con una bella concentrazione di pianeti nel segno, che rappresenta un vero e proprio invito all'azione. Urano, ancora una volta, agisce come liberatore, chiudendo le storie che non hanno più motivo di esistere e aiutandoti a sganciarti da pesi inutili. Se sei single, è facile che tu faccia incontri con persone fuori dagli schemi, magari un po' eccentriche, ma proprio per questo incredibilmente stimolanti. Con un cielo così, non serve neppure impostare cambiamenti, spesso arrivano da soli. Benessere. Non è escluso che in alcuni giorni si presentino circostanze di disagio o nervosismo, soprattutto intorno all'11, quando le tensioni interne raggiungono il picco. È il destino che impone i cambiamenti. Potrà sembrarti severo, ma nel tempo capirà il suo valore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Mi sento un nodo alla gola.
2: Cancro. Il periodo che stai attraversando è segnato da una certa agitazione interiore che può influire su come gestisci le situazioni professionali. Ora senti la necessità di nascondere le tue insoddisfazioni dietro a un atteggiamento diplomatico. Sei in procinto di affrontare cambiamenti importanti come un nuovo ruolo o il passaggio a un diverso programma. Se lavori in proprio, deciderai cosa fare e se accettare progetti. Il clima amoroso, già movimentato ad aprile, continua ad essere delicato anche a maggio. Le coppie sposate da tempo hanno dovuto affrontare qualche ostacolo, mentre le più recenti, stimolate da Giove, pensano a un figlio, salvo poi confrontarsi con i costi e le responsabilità che ciò comporta. Per chi è single, oppure desidera rinnovare la vita sentimentale, gli ultimi 10 giorni del mese offrono ottime prospettive per nuove conoscenze o trasformare un'amicizia in qualcosa di più profondo. Benessere. Fino al 18, Marte rimane in una posizione che può agiarti. Benessere. Fino al 18, Marte rimane in una posizione che può agitarti. La situazione migliora sensibilmente verso la fine del mese, quando si attraversano energie favorevoli per il recupero fisico e mentale. Leone. Maggio continua ad essere promettente sul fronte professionale. Se l'anno scorso hai avviato progetti o collaborazioni, il tuo impegno sta per essere ripagato. Attenzione solo a soci o capi. Avversari sleali con cui potrebbero emergere malintesi riguardanti questioni finanziarie. Dopo il 18 la situazione tende a chiarirsi e le occasioni di successo aumentano, in arrivo eventuali proposte di cambiamento, sia in termini di ruolo che di sede lavorativa. Ricorda che le prove di coraggio, anche in ambito professionale, possono rafforzare la tua autostima. Sul fronte sentimentale si registra un recupero significativo. Per coloro che sono single ci saranno occasioni, ma è bene fare attenzione. Il coinvolgimento emotivo potrebbe essere superficiale e la paura di perdere la propria indipendenza potrebbe influenzare le scelte. Se ti trovi a dover prendere decisioni su nuove conoscenze, il 28 e 29 possono risultare giorni pensierosi. È fondamentale che tu stabilisca relazioni basate sul rispetto reciproco. Benessere. Le prime 2 settimane di maggio sono ideali per recuperare energia e vitalità. Approfitta di questo periodo per iscriverti in palestra o consultare un esperto per eventuali problematiche di salute. La schiena potrebbe rivelarsi un punto debole. Ascolta il tuo corpo e cerca di evitare sforzi eccessivi. Vergine. Maggio è un mese che spinge con forza a uscire dalla tua zona di comfort. C'è una vibrante energia di rinnovamento, la voglia di rimettersi in gioco è alle stelle. È vero, la prima parte dell'anno ha messo a dura prova la gestione delle risorse, creando squilibri tra entrate e

di maggio porta con sé un'altalena di emozioni, alleggerisci lo stress scaricando i pesi emotivi. Parlare con una persona fidata, oppure offrire aiuto a chi ne ha bisogno, può sorprendentemente restituirti serenità e vitalità. Ricorda, il tuo benessere non è solo fisico, ma passa dalla qualità delle relazioni e dalla capacità di prenderti cura delle tue sensazioni.

0: La vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
3: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

Bilancia: un contratto è prossimo alla scadenza, oppure è già realizzato che è arrivato il momento di cambiare aria, magari per inseguire opportunità che rispecchino meglio le tue ambizioni. Le opposizioni planetarie in questo periodo segnano la possibilità di scontri. In positivo, potrai pensare che ti offrono un incarico importante, ma il rischio è alto, potresti non sentirtela oppure chiedere tempo prima di decidere. Spesso ti sei trovato a sopportare il peso di troppe responsabilità senza il supporto giusto. In amore, il ciclo emotivo di maggio è segnato da sentimenti tumultuosi e da una certa instabilità d'umore. Invece di tacere, come spesso fai per evitare complicazioni, sei tu a prendere la parola e a mettere in chiaro ciò che non funziona. Tra l'11 e il 17 potresti sentire il bisogno impellente di puntualizzare ogni aspetto problematico, dando il via a discussioni che, se gestite con maturità, potrebbero portare a una maggiore chiarezza. Benessere: pratica attività che aiutino a scaricare lo stress, come lo sport o lunghe passeggiate all'aria aperta. Cura l'alimentazione, cerca di dormire a sufficienza e non sottovalutare eventuali segnali di affaticamento. L'aspetto e la forma contano. Non è colpa tua se Venere ti ha letto fashion icon del sistema solare. Un po' di vanità è solo manutenzione ordinaria. Pione: Giove illumina ancora il cammino professionale nei prossimi 2 mesi. Questo è il tempo delle grandi decisioni e delle strategie vincenti. Sottoscrivere accordi e contratti significa gettare le basi per una stabilità futura. Quando si tratta di rivendicare un diritto o presentare una richiesta, la precisione e la chiarezza delle proprie ragioni fanno la differenza. Non aspettare gli eventi, ma cerca di provocarli. In amore, Venere è neutrale, ma le tensioni di aprile agitano ancora le acque nelle relazioni. I legami affettivi portano con sé alcuni strascichi. Una parola di troppo rischia di alimentare malintesi. Attenzione nei rapporti tra genitori e figli. Un timido recupero è previsto dal 19, con confronti e soluzioni per coppie problematiche che devono fare chiarezza. Benessere: dopo il 18, Marte pone qualche sfida in più, rendendo il mese più impegnativo dal punto di vista fisico ed emotivo. Il 21 e 22 richiedono massima prudenza, forse per un calo di energia o qualche tensione accumulata, no alle distrazioni. Sagittario: se stai negoziando un contratto, le perplessità legate alle questioni economiche si faranno sentire. Per chi gestisce un'attività, sarà essenziale monitorare prudentemente i rapporti con fornitori, clienti e soci. A parte qualche perplessità finanziaria, sappi che a maggio la tua voce conta e il tuo impegno sarà premiato. Fissa un appuntamento il 4 o il 5, quando avrai la luna nel segno. Se hai subito un torto, la giustizia si manifesterà entro 2 mesi. In amore, la fatica maturata nel lavoro potrebbe avere a volte distolto l'interesse dai legami affettivi, rendendo difficile trovare pace e serenità. I conflitti possono emergere, ma affrontarli con calma potrà fare la differenza. I progetti di coppia avanzano lentamente, non bisogna scoraggiarsi. Alcuni potrebbero scoprire verità scomode, mentre vecchie dispute con ex partner richiedono un chiarimento per evitare che ritornino a creare malumori. Benessere: il mese porta con sé anche giornate di tolleranza. È fondamentale evitare qualsiasi forma di costrizione. L'armonia interiore è un viaggio, non una destinazione.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531.

0: Capricorno. Dopo mesi caratterizzati da mille incastri da risolvere, finalmente si intravede una via d'uscita dal labirinto delle complicazioni. Le giornate del 13 e 14 si annunciano come una vera e propria forma di resistenza. Un progetto iniziato l'anno scorso, forse partito in modo incerto, esige una revisione profonda, o persino la decisione di lasciarlo andare per fare spazio al nuovo. Il cuore del Capricorno si svela con cautela. Le relazioni in questo periodo vengono messe alla prova da provocazioni e nervosismi e la distanza fisica o emotiva accentua la voglia di chiarezza. Il dialogo, gestito con sensibilità, aiuta a sciogliere tensioni che rischiano di esplodere. Chi ha un cuore libero da tempo forse percepisce un leggero senso di solitudine. Maggio non promette grandi rivoluzioni, ma offre comunque l'opportunità di vivere emozioni leggere senza il peso di aspettative troppo alte. Maggio ti invita a prestare particolare attenzione al benessere fisico e mentale. Concentra le energie su abitudini salutari e attività rigeneranti per facilitare un recupero profondo. Le giornate del 19 e 20 si presentano più difficili. Organizza un weekend liberatorio tra il 23 e il 24. Acquario. È iniziato il conto alla rovescia. Sei a un bivio e devi scegliere più con la testa che con l'istinto. Chi da anni lavora nella stessa azienda, svolge la stessa mansione o segue lo solito programma, si trova davanti a una situazione di cambiamento netto. Il 13 emerge come una giornata interessante per firmare accordi che coloreranno di stabilità l'avvenire. Poi arriva il 26 e il 27, in cui Sole, Luna, Mercurio e Urano sollecitano intuizioni brillanti e idee geniali, una forza creativa che nasce proprio dal caos, com'è nel tuo stile. La strada verso il nuovo è davanti a te. In amore, dopo le burrasche di aprile, maggio si veste di quiete emotiva, come un'oasi in mezzo al deserto. Le porte della tranquillità si spalancano, invitando a recuperare i sentimenti incagliati tra dubbi e recriminazioni. Il periodo richiede un'analisi senza filtri delle proprie emozioni. La tua vita sta cambiando come un fiume in piena. Il partner deve essere in grado di adattarsi e affrontare la corrente con te. È fondamentale camminare fianco a fianco per non perdersi di vista. Benessere, la prima metà di maggio è segnata da situazioni complesse dove le tensioni si accumulano. Dal 18 arriva un'ondata di recupero psicofisico. Il benessere reclama ascolto e rigenerazione. Pesci. Maggio regala una fase di riflessione, piuttosto che grandi rivoluzioni professionali. Il ritmo appare rallentato, quasi sospeso. Ci si trova spesso davanti alla necessità di prendere tempo per valutare a fondo una proposta. Due mesi ancora a disposizione per accettare, cambiare o stabilire nuove strategie, anche se la stanchezza accumulata spinge verso pause benefiche più che verso nuove sfide. Risparmiare e ottimizzare le risorse diventa una priorità. Nel campo sentimentale, maggio sembra relegare le emozioni in secondo piano. Non si parla di crisi, ma la priorità spetta alle questioni pratiche che richiedono maggiore tempo e attenzione. Piccoli screzi, silenzi e nervosismi rischiano di diventare frequenti. Maggio, a ogni modo, non ha il potere di far saltare all'aria le storie che fino ad oggi sono rimaste protette dal buon transito di Giove. Ma sai come sei fatto? Ogni tanto hai la necessità di prove, di conferme. Gelosia e senso del possesso vanno misurati. Benessere. Il mese porta con sé una stanchezza più mentale che fisica, già avvertibile dal 17. Impegno costante e pressione accumulata non riducono i risultati raggiunti, ma spingono ai limiti dell'equilibrio, rendendo alcune giornate caotiche e insofferenti. E questo era l'oroscopo di maggio. Ci rivediamo sotto il cielo stellato di giugno. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
1: Radio Italiana 531.
2: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che scrivavi sempre per

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Radio italiana 531.
3: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: Dallo studio Sanremo, situato al 215 di Port Road, Heimansch, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di verità sportivo con risultati, commenti, interviste ed anche varie notizie di sport. Al microfono Antonio Tavella, la console Luca Armiente, come al solito. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony, buongiorno i nostri ascoltatori.
0: E se per caso Stefano è in ascolto, volevamo pregare di telefonarci perché abbiamo dei problemi riguardo la pubblicità. Comunque, noi andiamo avanti col programma, andiamo avanti con la musica e poi con i titoli di questa edizione.

0: sono le 12:03 minuti primi, se non vado errato, e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Intanto i titoli di questa edizione: Inter campione d'Italia per la 21ª volta con 3 turni d'anticipo. Intanto la Serie A, 36esima giornata, anticipi di questa mattina, visto il Torino batte il Sassuolo 2-1, e poi daremo un'occhiata a tutto il programma della Serie A. Serie B, registriamo che anche la Fremonese, il Frosinone, che accompagnerà il Venezia in Serie A, però si deve scegliere la terza squadra dalle finali a 8. Nelle coppe europee abbiamo le squadre finaliste della Champions League, e tra il Paris Saint-Germain ed Arsenal. Europa League invece la finale è tra l'Aston Villa e i turchi del Fenerbahce. Nella Conference League la finale tra Crystal Palace e Rai Vallecano. In A-League ricordiamo che iniziano ora le semifinali d'andata. Abbiamo 2 partite importanti: Auckland contro Adelaide United ed Newcastle contro Sydney FC. Poi ci saranno i ritorni, eventualmente le vincitrici andranno alla finalissima fra un paio di settimane. Abbiamo il sorteggio della FA Cup, quarti di finale nelle 3 categorie, mentre il calcio locale ha iniziato ieri sera la 9ª giornata di campionato, quindi siamo quasi più o meno a metà strada già in questo campionato. Vediamo che il totale delle partite sono 22, quindi 11, quasi la metà. E abbiamo alcuni risultati con noi e anche il programma completo. In altre notizie, il ciclismo in primo piano, perché è partito ieri l'edizione 2026 del Giro d'Italia. E purtroppo c'è stata una maxi caduta poco prima dell'arrivo e ne ha approfittato un francese per scattare tutti e battere in volata tutti gli altri che sono rimasti in piedi. E terzo posto per un italiano, poi vedremo chi è questo italiano. In tennis sono scorso di svolgimento al Foro Italico a Roma gli internazionali di Roma, ed già abbiamo un paio di clamorosi eliminazioni. Il serbo Djokovic è crollato al primo turno. È fuori al primo turno è fuori anche Berrettini dell'Italia, quindi questo Berrettini che non riesce a ingranare. Per fortuna, diciamo, fa bene quando si tratta di Davis Cup. Intanto Musetti invece ha superato il suo turno facilmente in 2 set contro un francese. Oggi debutta anche Jannik Sinner, che cerca di approfittarne dell'infortunio a Alcaraz, infortunio al polso della mano, che lo impedisce di colpire la palla come si deve. Ne approfitta per magari allungare dei punti al ranking. Infatti è il numero uno, però diciamo, può approfittare adesso che lui in attesa che lui ritorna poi come le rivalità degli ultimi anni. Ricordiamo che Sinner non ha ancora vinto 2 tornei, ed è quello di Roma appunto e quello di Parigi, che è il prossimo. Quindi questi 2 obiettivi devono essere ancora raggiunti. Tutti gli altri li ha vinti quasi tutti, diciamo. E questa è la notizia in tennis. In MotoGP c'è il Gran Premio di Le Mans questo fine settimana. La scorsa settimana c'è stato anche il Formula 1. L'italiano Antonelli, 19enne, giovane, che però corre per la Mercedes, ha vinto il suo 3º successo quest'anno. Quindi potrebbe essere una rivelazione, un corridore a 19 anni che potrebbe vincere il titolo di campione di Formula 1. Ed è italiano, non succedeva da molti anni, anche se non corre per la Ferrari.
1: La canzone dei campioni dell'Inter.
0: È un nostro dovere mettere l'Inter, perché hanno conquistato il loro 21esimo scudetto.
2: Lo sai, per un gol io darei la vita, la mia vita.

E sono le 12:14 minuti primi, mentre i nostri colleghi stanno tentando di riequilibrare il nostro computer.

0: Cremonese Pisa. Il Cremonese potrebbe ancora una volta salvarsi, si dipende da Lecce cosa fa contro la Juventus naturalmente. Ed alle 22:30 due partite, Cremonese Pisa e Fiorentina Genova, per poi aspettare lunedì mattina per le ultime due gare, anzi ci sono ancora tre gare. Lunedì mattina all'1:30 c'è Parma-Roma e alle 4:15 il mattinato di lunedì c'è Milan-Atalanta, importante per entrambe, per il Milan in particolare dopo il scivolone contro il Sassuolo la scorsa settimana. Se vuole diciamo realmente seriamente partecipare alla Champions League non deve perdere contro l'Atalanta. Poi il martedì mattina c'è l'ultima ed è Napoli contro Bologna. Il Napoli che non può raggiungere l'Inter perché lì è già campione, però si può dire che lì il Napoli è assicurata una posizione nella Champions League anche l'anno prossimo. Questo per quanto riguarda la Serie A. Allora, è tutto aggiustato, no? Allora andiamo avanti con la pubblicità. Vai.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
0: Le 12 e 20 minuti primi. Allora, continuiamo con la Serie B. Serie B che ha disputato tutto il turno ieri, che era il 38esimo, cioè l'ultimo turno di Serie B, dove ha determinato sia le prime due squadre che vanno in Serie A, sia le tre squadre che retrocedono. Ora c'è da stabilire il playoff per non retrocedere e il playoff per il terzo posto rimasto vacante per la Serie A. Allora, questi sono i risultati ottenuti ieri, o durante la notte, dobbiamo dire. Bari che vince a Catanzaro per 3-2. Sud Tirol ed Juve Stabia 1-1. Frosinone batte il Mantova 5-0. Questo 5-0 ha permesso al Frosinone di mantenere il secondo posto, che significa la promozione o il ritorno in Serie A. Avellino batte Modena 1-0. Cesena sconfitto dal Padova per 4-3. La Reggiana ha superato la Sampdoria 1-0. Monza e Empoli 2-2. Venezia batte Palermo 2-0. Virtus Entella batte Carrarese 2-1. Ed infine il Pescara che pareggia in casa con lo Spezia 1-1. Allora vediamo a conseguenza di questi ultimi risultati dell'ultima giornata cos'è la classifica, cos'è o cosa ci dice dopo i playoff. Venezia al comando 82 punti,

0: seguito dal Frosinone 81. Questo significa sia Venezia che Frosinone già promosse in Serie A, con un ritorno immediato del Venezia che aveva retrocesso la scorsa stagione, quindi, e Frosinone che non è la prima volta che va in Serie A, quindi un ritorno anche del Frosinone. Le altre squadre che seguono fino all'ottavo posto, che sono Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino, tutte parteciperanno al playoff per un altro posto disponibile al ritorno per tornare in Serie A o magari alcune per la prima volta in Serie A. Vedremo cosa si sviluppa. Per quanto riguarda la retrocessione, ritornano in Serie C o vanno in Serie C. Una delle tre, lo Spezia per esempio, lo Spezia che ha militato in Serie A per alcuni anni nell'ultima stagione, lo vediamo retrocesso in Serie C insieme al Pescara ed alla Reggiana. Le quart'ultime e quint'ultime, che in questo caso è Bari e Sud Tirol, invece partecipano al playoff per non retrocedere. Quindi il Bari, nonostante la vittoria a Catanzaro, non è fuori dal guai ancora. È la verità.
1: Deve vincere, no?
0: Diamo un'occhiata invece alla Serie C, che anche qui siamo verso i finali, credo. C'è stato un turno completo, più o meno, o alcune partite, vediamo un po', giorno 7, durante la settimana, mercoledì scorso, il Cittadella batte la Lumezzane 1-0. Campobasso pareggia in casa 1-1 con il Pineto Calcio. Juventus sotto i 23 anni perde in casa con US Pianese 2-0. Il Casarano che va a vincere a Cosenza per 5-1. La Casertana in casa 1-1 con il Crotone. E Lecco che batte in casa il Gian Erminio. Domani invece si gioca AC Braga contro Torres e Benevento contro Arezzo. Questi sono per gli altri gironi, mentre per l'ultimo girone, il giorno 11 sarebbe lunedì, abbiamo Campobasso contro Potenza. Allora, queste sono partite di Campobasso contro Potenza. US Pianese contro Lecco, Carrarese contro Casarano contro Renate, Cittadella contro Ravenna e Casertana contro Salernitana. Queste sono le ultime partite da giocare. Vediamo un po' le classifiche nelle prime tre posizioni. Nel girone A c'è in testa il Vicenza, nettamente al comando, quindi ritorno in Serie B. Union Brescia seconda 69 punti, terza posizione per il Renate 64 punti, 64 anche il Lecco in quarta posizione. Nel girone B, vediamo un po', nel girone B invece al comando abbiamo l'Arezzo con 80 punti, 3 punti di vantaggio sull'Ascoli che è seconda 77, poi c'è Ravenna 73 e poi c'è un distacco di ben 14 punti per vedere quarta posizione per il Campobasso. Infine girone C, al comando abbiamo il Benevento, 82 punti, che ha 12 punti di vantaggio sulla seconda, che è il Catania, 70 punti, la Salernitana 69 e Cosenza 67. Queste sono le posizioni per promozione alla serie B. E adesso andiamo avanti con un brano musicale.

0: Sono le 12:28 minuti prima di passare alla pubblicità. Parliamo della A-League, perché siamo ormai agli sgoccioli, alla fase finale. Infatti oggi iniziano c'è l'andata di semifinale tra Auckland e Adelaide United. Questa qua è andata e ritorno. Oggi c'è l'andata, giorno 9, inizio alle ore 15:30, quindi si gioca in Nuova Zelanda. Poi la prossima settimana, giorno 15, c'è il ritorno in Adelaide, giorno 15 alle 19, che sarebbe forse sabato prossimo. E quindi questa è l'unica partita che si fa in due partite, andata e ritorno, perché sono arrivate prima e seconda, cioè terza e quarta, perché l'Auckland, Newcastle era prima, e c'hanno il cosiddetto doppia chance. Mentre l'altra semifinale tra Sydney e Newcastle, questa è eliminazione diretta. Il Sydney deve vincere per rimanersi per rimanere a continuare.
1: È dentro,
0: altrimenti una sconfitta. Il Newcastle va direttamente alla finale.
1: La finale.
0: E questa è stasera alle 19:10 minuti. Dando un'occhiata invece al Women's League, anche qui siamo ormai alle finali. Partite giocate giorno 2, giorno della settimana, che ha visto il Melbourne Victory sconfitto dal Melbourne City 1-0 e il Brisbane Roar che ha sconfitto il Wellington Phoenix 2-1. Oggi giorno 9 c'è il ritorno doppia chance tra Melbourne Victory, Melbourne City e Melbourne Victory, e l'altra chance per giorno 10 domani, quella di stasera è oggi pomeriggio, alle 13:30, che sarebbe in anticipo, perché poi c'è l'Adelaide United che gioca alle 30, quindi non possono accavallarsi. E domani poi c'è l'ultima partita, il ritorno tra Phoenix e Brisbane Roar. Ricordiamo 2-1 per il Brisbane all'andata, l'altra 1-0 per il Melbourne Victory all'andata. Questa è The Women's League. Ora andiamo avanti con la pubblicità, poi ritorneremo con una musica e poi daremo un'occhiata alla scena locale insieme al sorteggio della FA Cup quarti di finale.
2: Radio Italiana 531.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
5: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
7: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains e desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11:30 di mattina e per la cena dalle 5:30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.

0: 12:37 minuti primi e siete in ascolto della seconda parte di Sabato Sport, qui in diretta allo studio Sanremo. Allora, giriamo pagina per la squadra, per la scena locale. Sorteggiati durante la settimana gli accoppiamenti per i quarti di finale della Federation Cup South Australia. Ricordiamo che la vincitrice parteciperà poi alla Coppa Nazionale. Le 8 squadre rimaste per i senior. Ci sono 3 partite in programma questo martedì, giorno 12, e una quarta martedì prossimo, giorno 19. Quelli che giocano questo martedì, alle ore 19, in casa il Para Hills affronta l'Adelaide Comets. Allo stesso tempo, alle 19, il Cumberland, in casa, affronta l'Adelaide City. Alle ore 20, invece, abbiamo l'Adelaide Atletico contro FK Bigard. L'Adelaide Atletico, naturalmente, questa è la sorpresa di tutti i sensi di questa FK, perché l'Atletico due anni fa era solo una squadra di amateur, e ora vediamo che dalla State League 1 è passato subito alla State League 2, e adesso lo vediamo anche nei quarti di finale della FA Cup. Nelle riserve, invece, la stessa serata, martedì 12 alle ore 19, c'è l'Adelaide Comets contro Vipers. Sempre alle ore 19 abbiamo Mambacca United contro Adelaide United. Questa è la prima volta che il Mambacca vediamo in una finale di Coppa, questo però per le riserve. Alle ore 20 invece di martedì abbiamo Sturt Lion contro Campbelltown City, mentre mercoledì 20 c'è l'Adelaide Atletico contro Metro Stars. Ancora una volta l'Adelaide Atletico, riserve, anche loro sono nelle semifinali della Coppa. Per i junior, cioè sotto i 18 anni, vediamo, ci sono le partite martedì. Dunque, si gioca il 19 qui, non si gioca il giorno 12. Il 19 c'è Moby Jets contro FK Bigrad, Para Hills Knights contro Croydon FC, Football SA contro Adelaide City ed Adelaide Comets contro Vipers. Questi sono gli accoppiamenti per i senior, le riserve ed i juniors. Coppa FA Cup in programma durante la prossima settimana. Ora diamo un'occhiata invece alla scena locale con si è iniziato a iniziare il nono turno dei tre gironi, soprattutto nel NPL Senior ed State League One. Vediamo un po'. Allora, due partite del NPL giocate ieri sera, come anticipo. Una in particolare molto interessante, anche come si è svolta la partita, ed era lo scontro tra il West Rensburg-Calla ed il Playford, che attualmente si può dire certamente che è la sorpresa di questa edizione di campionato, perché è il secondo anno che è ritornato nella NPL e lo vediamo leader della classifica. Fa abbastanza bene il West Rensburg-Calla, che è anche in seconda posizione, e quindi è la battaglia per il primo posto. Il Playford si porta sul 2-0 a fine primo tempo, quindi in una posizione molto comoda per mantenere il primo posto in classifica. Il Birkala poi li accorcia le distanze, poi va sul 2-2, però a un minuto alla fine un tiro da oltre 30 metri che coglie un po' il portiere. Questa non è la prima volta che il portiere del Birkala viene colto un po' fuori posizione ed infila con un bel tiro che si insacca all'incrocio dei pali alla destra del portiere, e quindi il Playford al 90° si trova 3-2 in vantaggio. Poi al 96esimo succede che in un cross in area di rigore del Playford, un giocatore all'improvviso cade per terra e su segnalazione del segnaline l'arbitro assegna il calcio di rigore a favore del Birkalla.
1: Senza essere toccato.
0: No, io dico, perché noi lo guardavamo in, diciamo, in TV, ma non si è visto bene chi ha colpito. Si è visto che il giocatore del Birkalla è caduto per terra. Come è caduto? L'avrà visto meglio il linesman, che ha subito segnalato con la bandierina, ha parlato con l'arbitro.
1: Cadono come le pere, si buttano per terra
0: e ha concesso, ha segnato al Birkalla un calcio di rigore che è stato trasformato. E quindi è finita 3-3 questa battaglia. Ma per il primo posto.
1: Almeno hanno divisi i punti.
0: Esatto. Quindi mentre l'altra partita che si è giocata è stata il Adelaide Comets ed Strathclyde. Ricordiamo che l'Adelaide Comets, dopo 9 partite, lo vediamo in penultima posizione con un solo punto, che diciamo mantiene le ultime due posizioni insieme al Paraíso, che lo vediamo anche con un solo punto dopo 9 partite. Eppure il Comets è andato in vantaggio subito per 1-0, però il Sturz ha riequilibrato il risultato a metà secondo tempo, e qui la doccia fredda per il Sturz, perché poi è arrivata la rete vincente del Comets e che vince la prima partita. Però questo non ha ancora aiuto alla sua posizione in classifica, perché lo vediamo ancora in penultima posizione. Il programma di oggi vede alle 15 il Parry Hills in casa con West Adelaide, alle ore 16:15 Adelaide Youth contro Metro Stars, alle 17 Croydon King contro FK Bigrad, alle 19 ad Auckland c'è l'Adelaide City che affronta il Campbellton City, cioè quindi questo scontro diretto delle italiane, uno dei tanti scontri diretti che si ha alle ore 19 all'Adelaide City Park. Quindi vediamo un po' la classifica dopo questi due anticipi. Vediamo che il Playford mantiene appunto il comando ed ha 20 punti, il Birkalla mantiene il secondo posto e ne ha 18, terza posizione per il Metro Stars con 15 punti, però deve giocare una partita ancora. L'Adelaide City invece ha il quarto posto con 14, tutte le altre sono tutte da giocare, diciamo, delle partite. Poi Sturt Lion, nonostante la sconfitta, mantiene il quinto posto con 12 punti, 12 anche per l'Adelaide United Youth. Campbelltown settimo con 11 punti, Bigrad ottavo con 11 punti, Croydon anche 11 punti alla nona posizione, West Adelaide decimo con 9 punti e il Comets, nonostante la vittoria, lo vediamo ancora penultimo con 4 punti, il Parry Hills ultimo con un solo punto. Allora, passiamo subito ai State League One e poi passiamo alla pubblicità. State League One. Andiamo subito alla pubblicità, poi ritorniamo con State League One.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, New Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
5: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
6: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
7: Qui a Radio Italiana 531.
5: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
6: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
7: Vieni a giocare alla tombola
6: e partecipa alla raffle.
7: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
5: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
6: 8340 2806.
7: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
6: Insieme possiamo fare
7: una grande differenza.
0: Okay, 12 e 48 minuti primi, passiamo allo State League One. Tre incontri d'anticipo di ieri, che ha visto il Cumberland sconfitto in casa da The Cove per 2-0, l'Adelaide Olympic che ha battuto l'Adelaide Cobras per 2-0, 0-0 invece tra Eastern United e Fulham United. Oggi invece partite si iniziano alle 5, alle ore 15, cioè Modbury Jets contro South Australia Panthers, sempre alle ore 15 Salisbury United contro Adelaide Atletico, alle 17 Riders contro Adelaide Blue Eagles. La classifica ci dice che dopo 9 turni al comando c'è The Cove, questo è un po' a sorpresa, The Cove con 19 punti. Uno potremmo se continua così, il cavolo potremmo vedere la NPA alla dienda. Segue Modbury 17 punti, Fulham United 17, Adelaide Olympic 16, Riders 15, Adelaide Atletico 13, Adelaide Cobras 12 punti, Cumberland 10, Blue Eagles 8, Eastern United 7, poi abbiamo South Australia Panthers 6 punti e Salisbury United 4 punti. Ora, se abbiamo una canzone pronta, andiamo avanti con le canzoni e poi mi preparo con il State League 2.
8: È il vostro amico Baglini che insieme a Narciso Parigi vi invita ad aiutarci con tutto il vostro entusiasmo a sostenere la nostra squadra nei momenti favorevoli o no, per condurla a sempre maggiori successi.

sono le 12, vediamo un po', e 51 minuti, che è un po' la svelta. Allora, abbiamo i risultati di oggi, sabato 9 maggio del 26. Vediamo un po', questi sono. Ma queste sono le categorie minori. Allora, dobbiamo andare avanti in un differente modo. State League 2, il programma prevede due partite ieri sera, però i risultati non sono a nostra disposizione. State League 2. Over here. Abbiamo l'Adelaide Uni che ha giocato con Eastern United, non abbiamo il risultato, e l'altra partita era il Norlanga contro il Seaford Rangers, questo di ieri sera. Le altre partite oggi pomeriggio, alle ore 15, abbiamo Adelaide Hills contro Plympton, Mambaka contro Western Strikers, Adelaide Titans contro Vipers. E queste sono quelle del sud, mentre per il nord, tutte le partite del nord verranno giocate oggi, che sarebbe Barossa United contro Gola Eagles, Elizabeth Downs contro Port Adelaide, Northern Demons contro Salisbury Inter, queste alle ore 15:30, Elizabeth Grove contro Pontian Eagles ed Anglevale contro Moberly Vista. Queste sono le partite odierne dello State League 2. Allora, siccome siamo un po' in ritardo, dobbiamo passare ad altre notizie di calcio. Parliamo di ciclismo, perché ieri è partito l'edizione 2026 del Giro d'Italia. C'è stata, come al solito, nella prima diciamo, tornata non ci sono molte fughe, ci si aspettava un arrivo in volata. L'arrivo in volata era prevista, però a un certo momento, prima di arrivare all'arrivo, c'è stata una maxi caduta del gruppo, che però non tutti sono caduti, ne ha approfittato il francese, vediamo un po' come si chiama, il francese. Un francese, vediamo, che ha scappato più di tutti gli altri ed ha vinto la tappa ed ha registrato solo un terzo posto per un italiano. Però siamo ancora alle prime battute, quindi oggi c'è la seconda tappa. Il problema delle volate in gruppo, perché tutti si vanno veloci, molto veloci, molto veloci, velocissimi. E basta un movimento inaspettato che fa cadere tutto il resto. In tennis, naturalmente, sono in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma i campionati italiani di tennis. Dopo più o meno una settimana di preliminari, due le notizie più clamorose: quella dell'eliminazione di Djokovic, ex campione, naturalmente, ha 39 anni, non è più un ragazzino, uscito al primo turno. Ed anche l'italiano Berrettini che è uscito al primo turno. Invece Musetti questa notte ha superato il suo turno con 2-0 contro il francese Plessis. Ricordiamo che Sinner debutta il suo primo perché come campione non può fare preliminari, debutta questa sera e cercherà di accumulare molto più punti possibili in attesa del ritorno di Alcaraz, che Alcaraz al momento è infortunato per un infortunio al polso. Il infortunio al polso è uno non può gestire la racchetta, c'è sempre il problema al polso, quindi cerca di accumulare punti il più possibile. Sappiamo che al momento è al primo posto come leader, però ricordiamo che Sinner sia a Roma che a Parigi sono le due Masters che non ha ancora vinto. Quindi si spera questa volta almeno a Roma di poter vincere, poi a Parigi il prossimo mese si vede. Nella MotoGP ricordiamo che c'è il Gran Premio della Le Mans in questo fine settimana. Oggi ci saranno naturalmente le pratiche, ci saranno le qualificazioni sia per lo sprint che per la gara e domani la gara normale di
Formula di MotoGP. Mentre il Gran Premio di Formula 1 in America la scorsa settimana a Miami ha vinto l'italiano Antonelli, però non su Ferrari, ma sulla Mercedes, ed è il suo terzo la sua terza vittoria consecutiva in questo torneo, che ha un vantaggio di oltre 20 punti sull'immediata inseguitrice, cioè l'inglese Norris. Chissà, forse avremo un italiano, anche se non con la Ferrari, più giovane di tutti, a 19 anni, magari a vincere il titolo mondiale. La storia ce lo dirà. E questo è tutto.

0: Anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stata di vostro gradimento. Non andate via, perché anche se il nostro collega non è ancora qui, però subito dopo c'è A Modo Mio, un programma di richieste condotto da Rosina Russo e Luca Armiento Stella alla console. Il nostro appuntamento è per la prossima settimana, se no, a meno che vi sono degli imprevisti all'ultimo minuto. Al momento non ci sono in vista alcuni imprevisti, però chi lo sa. E quindi ritorneremo la prossima settimana alla stessa ora, sulle stesse onde radio, per un'altra edizione di Sabato Sport. Quindi grazie Luca per il tuo contributo alla console, e un nostro appuntamento alla prossima settimana.
1: Ci vediamo la prossima settimana.
0: Bene, ciao.
1: Ciao Tony, buona giornata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: Speed camera locations per sabato 9 maggio. Wattle Street, Malvern. James Street, Campbelltown. Lions Road, Dernan Court. South Road, Edwardstown. And Duthy Street, Malvern.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

Benissimo, buon pomeriggio radio ascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Grazie Antonio. Benvenuti al programma Modo Mio con Rosina e Luca. Salutiamo Maria e Lina che sono qui in studio con noi. Studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 8340 7700. Iniziamo il programma con il motivo Fumo, canta Nino D'Angelo.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutto

0: australiano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
4: Con il motivo Mamma Maria salutiamo Maria Merchetti e a voi tutti in ascolto. Di nome Maria insieme le vostre famiglie. Naturalmente salutiamo a tutti quanti voi in ascolto, canta ricchi e poveri. Ascoltiamo assieme, grazie.

Benissimo, siamo sempre con voi. Io vi ricordo il numero di telefono 8340-0700. Ascoltiamo la cantante Connie Francis con il motivo Mamma. Ricordiamo.

con tanto amore le nostre carissime mamme che dormono in paradiso con il nostro caro Gesù. Grazie. Salutiamo incoronate Antonio e Michelina, Carmine e Damiano e le loro famiglie. Grazie.

E adesso con il motivo Hai l'amore salutiamo Mimma Barillà e famiglia, canta Orchestra Bagutti, una bellissima canzone.

0: State ascoltando Radio Italiana 500, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella la San Marino, $15.95 al chilo.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: Ecco, e adesso salutiamo Caterina Di Masi e famiglia e a voi mamme in ascolto con il motivo La mia parte migliore, canta Terry. Ascoltiamo assieme.

E adesso, con il bellissimo motivo, la mamma è una stella. Salutiamo i carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia. Canta Roberto Polisano. Grazie. Ascoltiamo assieme.

Salutiamo la gentilissima signora che vuol stare, essere in enonima, con il bellissimo motivo Bugiardo Amore, Franco, canta Franco Bastelli. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: Sì, bene, grazie. Una bellissima sorpresa.
1: Benissimo.
0: Una bellissima sorpresa, Emanuela.
1: Ferma, pigliate tutti così.
2: Mamma.
1: Yeah, bellissima scelta.
0: Sì.
1: E allora adesso abbiamo
0: cuore di mamma.
1: Grazie mamma per Barilla, per la tua chiamata e scelta con il bellissimo motivo. Mamma canta Oma Codazzi, ascoltiamo assieme.
0: Mamma, sto cercando di scrivere.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
5: Ok. Adesso salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia con il motivo Il tuo mondo. Salutiamo insieme la grande voce. Ascoltiamo insieme la grande voce di Claudio Villa. Grazie.

0: Luca,
1: Cuore di mamma.
2: È una bellissima canzone, Cuore di mamma. La canto Michele Rudella. Donati a chi l'ha cercato, questa è una bellissima canzone. Michele Rudella, questo per voi.

0: Questo motivo era per la Manuela che lei ha dedicato alla sua cara mamma e sorella che sono in cielo con Dio. Grazie. E adesso passiamo a salutare Rosina Iossa e famiglia con il motivo questa sera.
1: Che sarà? Sarà.
0: Che sarà, sarà. Salutiamo a tutti quanti insieme in famiglia. Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per sabato 9 maggio. Wattle Street, Melbourne. James Street, Campbelltown. Lions Road, Dernancourt. South Road, Edwardstown. And Duthie Street, Melbourne.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Radio Italiana 531.
7: Benissimo, adesso passiamo a salutare e grazie a Filippa per la tua bellissima scelta con il motivo Va pensiero, canta Albano. Ascoltiamo assieme, grazie.
8: Quando volete.

Benissimo, adesso il motivo. Quanto è bella lei, canta Gianni Nazaro. Salutiamo Vivian e Pina e Angelina e Esterina con le loro famiglie. Grazie Vivian per la bellissima scelta.

0: È vero. Sì, sì, sì, silenzio, signore.
1: Silenzio. E allora, adesso, grazie Santino per la tua scelta.
2: Che c'è gente, per,
1: con il silenzio. Ascoltiamo assieme.
0: Oh, allora lei non vuole qualche scelta o...

Adesso ringraziamo a te, Vivien De Santi, per la tua chiamata e bellissima scelta con il motivo Il ballo della mamma. Vivien dedica questo motivo a tutte, carissime. E tanto bene, ascoltiamo Il ballo della mamma. Ascoltiamo assieme. Stop it!

Adesso salutiamo Rita e Mario Zerillo, Raffaella e Robby Del Perio e famiglie, con il motivo, bellissimo motivo, il cielo è una coperta ricamata, canta Franco Bagutti. Con questo motivo ci ricordiamo tutti i nostri cari sono in cielo. Grazie.

Ok, Luca. Adesso ascoltiamo la grande voce di Gianni Morandi con il motivo Fatti mandare dalla mamma. Salutiamo Vivian, Aurora e famiglia. Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14:24.
2: Speed camera locations per sabato 9 maggio. Wattle Street, Malvern. James Street, Campbelltown. Lions Road, Dernan Court. South Road, Edwardstown. And Duthy Street, Malvern.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Radio Italiana 531.
7: Benissimo. E adesso andiamo a salutare e ringraziare la signora che ha chiamato anonima con la richiesta, il motivo: ti amo tanto, tu lo sai chi sei. Canta Orchestra Bagutti, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276601 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival, una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Benissimo, adesso abbiamo il bellissimo motivo, figli, canta Toto Cotugno, salutiamo Anna e Tony Alaia e Giovanna Gallarella, Italia Vella e famiglie. Ascoltiamo assieme, grazie.

E adesso salutiamo Maria Penna e famiglia con il bellissimo motivo Rose Rosse, canta Marco e il clan. Ascoltiamo insieme, salutiamo e ringraziamo Rosina Aiosa per questa bellissima scelta. Grazie.

Yes. E adesso ascoltiamo il grande Luciano Pavarotti con il bellissimo motivo Mamma. Salutiamo Antonietta e Antonio Paglia e a voi tutti in ascolto, carissimi. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: E adesso grazie Enza per la tua bellissima scelta, con il bellissimo motivo. Forse canta Pupo. Ascoltiamo assieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Church Road Prospect.
4: Fino qua. Benissimo. Con il bellissimo motivo Profumo di mamma canta Oma Codazzi. Questo lo ricordiamo a tutti i momenti, cari, indimenticabile con la nostra mamma, anche che non è sono più con noi. Qui salutiamo ancora anche alla signora Elena Spinelli e a tutti voi che siete in ascolto. Grazie.

Carissimi, siamo alla fine di questo programma. Luca, ti ringrazio molto per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie Maria e Lina con le vostre chiamate e compagnia. E voi, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, di vero cuore e con tanto affetto per il vostro ascolto e per le vostre telefonate. Gradite, bellissime richieste. Grazie. Vi auguro a tutti voi, carissimi mamme e nonne e nonnine, una bellissima, felice Mother's Day. Domani vi lascio con il mio bellissimo motivo. Sono tutte belle le mamme del mondo, canta Claudio Villa. Ciao ciao, alla prossima.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 5 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 9 maggio. Wattle Street, Malvern. James Street, Campbelltown. Lions Road, Dernancourt. South Road, Edwardstown. And Duthie Street, Malvern.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
5: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
6: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
5: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
6: Vieni a giocare alla tombola
5: e partecipa alla raffle.
6: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
5: 8340 2806.
6: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
5: Insieme possiamo fare
6: una grande differenza.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

Buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della Radio Italiana 531. Francesco vi augura a tutti un buon ascolto e un buon sabato pomeriggio e naturalmente salutiamo il team che ci ha preceduto con Luca alla console e Rosina Russo e il team e tutti voi naturalmente che ci ascoltate da tutto il mondo. Oggi è sabato il 9 di maggio del 2026, bellissima giornata, 17 gradi al momento qui a Hanimash, nuvoloso, ci sono nuvole sparse e qualche pioggerellina anche. Se volete contattare qui lo studio 83407700, se invece ci ascoltate globalizzalmente da tutto il mondo dovete digitare più 61 883 407700. Eccoci qui Pipu. Buon sabato pomeriggio a tutti, buon weekend, siamo anche nel weekend, andiamo subito ad ascoltare Laura non c'è, questo ce la canta il grande Neck, Laura non c'è.

0: Laura non c'è, cantata dal grande Necche. Buon sabato pomeriggio a tutti, sono 14 minuti pomeridiani. Naturalmente ringrazio anche le persone che hanno telefonato, le mamme, le nonne e anche le bisnonne. Allora, carissimi tutti, che bello, siamo nel weekend, si sta preparando anche questa grande festa, questo grande evento, anche ci sono anche business dietro di queste feste. Però sai com'è, la festa delle mamme è anche giusto festeggiarla alla grande, sul calendario. Allora, carissimi tutti, dopo la pubblicità ritornerò con voi qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 con notizie, canzoni e anche altre cose. E rieccoci qui, buon sabato pomeriggio a tutti. Pubblicità.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
1: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

La mamma dell'emigrante ce l'ha appena fatta ascoltare, Otello Profazio. Buon sabato pomeriggio a tutti, che bello sentire queste canzoni delle mamme. Pensate un po' voi, le mamme come si preoccupano dei figli, come ci tengono ai figli e come li tengono, e anche ultimamente come li mantengono anche, perché diciamocela tutto, sai, c'erano anche ultimamente più mammoni, che è un nuovo amico, e poi naturalmente, sai, dobbiamo anche dirlo, papponi, perché chi ne approfitta di queste situazioni, I think it's not very nice, ma anyway people, siamo nel weekend, sabato pomeriggio, 21 minuti passate alle ore 15, mi sembra che le cose qua vanno abbastanza bene, c'è un po' di calma e dell'aria, qualche pioggerellina sparsa, però anche l'acqua, sai, ci vuole, fa anche un po' freschetto. Oggi è il 9 di maggio, maggiolino Pipu, chi è che di voi si ricorda i maggiolini? Ma voi direte, no, le macchine, no, io non parlo di autovetture, il super maggiolino, la supercar, parlo proprio degli scarafaggi, quindi come che li chiamano questi maggiolini?

Guarda, no, mi chiamo, mi sembra che li chiamano quel nome strano, cucaraccia, no? Bacca, horribus, ma mi sembra sono di quella famiglia dei fenicotteri, però sono completamente differenti. Quelli italiani sono più belli, cioè, sì, quelli italiani, io mi ricordo che li prendevo anche in mano, me li guardavo, poi, oh, ma lo sapete che noi facevamo anche la gara con i maggiolini, da bambini, li prendevamo, li mettevamo lì per terra e giocavamo a chi arrivava primo, pensate, mettevamo questi maggiolini lì e via, partivano sparate e noi scommettevamo a quello che vinceva, pensate un po' voi che giochi belli, noi giocavamo con gli animali, Pipu, giocavamo con gli animali, invece noi siamo animali che giocano oggi come oggi e con queste equipment, ma... Anyway, people, anyway, adesso vi voglio far ascoltare un altro brano musicale, questo sempre ha a che fare con le mamme, Portami a ballare, questa la canta Luca Barbarossa che dice alla mamma, sai, di portarla a ballare, o la mamma dice al figlio di portarla a ballare, l'importante è che vanno a ballare, quanti di voi avete ballato insieme con le vostre mamme? Pochissime volte, quando proprio c'erano eventi che si usciva fuori a questi matrimoni, pati, e via dicendo, però una delle cose più belle è proprio ballare con la propria mamma, perché non c'è nessun altro interesse che non sia quello sentimentale. Buon ascolto a tutti con Portami a ballare, questo ce la canta Luca Barbarossa.

Portami a ballare, cantata da Luca Barbarossa, un grande cantautore italiano. Buon sabato pomeriggio a tutti, buon ascolto con la situation del presente che non si capisce proprio niente e speriamo che non vada a finire malamente. Siete in compagnia con Francesco dalle ore 15 sino alle ore 17 all'incirca quasi. Allora, vi state preparando per le feste del weekend? Oh yeah! Avete anche assistito alla partita di football qui allo stadio in the city, all'Ovo Stadio in the city. E la povera, no, io adesso non lo so, io di fumo non è che di fumo di sport non è che ne fumo tanto, specialmente il football, no, però c'è gente che è sempre chocoblock, full. Oh no, ora mi, e anche non è che costa poco, costa anche tanto. Adesso non lo so i risultati come sono stati, però mi sembra che ho visto questi che sono, diciamo, i tifosi della the Power di Port Adelaide, li ho visti contenti, sorridenti. Chissà com'è andata a finire. Ma anyway, new worry, this is not my business, perché sono, sai, non è che mi interesso tanto di football. Ma anyway, people, non c'è solo il football, ci sono anche tanti eventi qui in Adelaide. Per fortuna sta sviluppando alla grande. Adesso abbiamo anche la super talpa, la super talpa. Qui, come lo chiamano in Calabria? Usuriciorbu, quell'animale, sai, che scava sottoterra al buio, no? Guardami, abbiamo qua la talpa che sta scavando, sta costruendo questo tunnel che naturalmente poi collegherà queste freeway. Speriamo bene che le cose vanno nel migliore e dei modi che ci diano dentro, che finiscono presto, Allora, carissimi tutti, tutto bello, Marco Andino di Rodella. Adesso vi voglio fare ascoltare un brano musicale, Maracaibo, cantata da Lu Colombo. Maracaibo, Pipu, Dancing.

0: Oh yeah!
1: Palla barracuda.
0: Ritmo sudamericano.
1: Sì, ma palla nuda.
0: Mi piace, me gusta, salutiamo anche... Anche la mangusta, Marco la mangusta, che oggi non è qui con me, con voi, te ne vengo compagnia.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Mentre
8: un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

Viva la mamma, viva viva tutte le mamme, cantata da Eugenio Bennato e danese Luigi Colombo. Buon sabato pomeriggio, sono 43 minuti passate le ore 15, bellissima giornata, 17 gradi, siamo nel weekend, anche la vigilia della festa e delle mamme. Facciamo anche l'augurio a tutte le mamme che ci sono in tutto il mondo. E allora carissimi tutti, qua sai com'è la situation del presente, che non si capisce proprio niente. Un programma in diretta radiofonica dagli studi della Radio Italiana 531, dalle 15 alle 17 in compagnia con Francesco. E qua siamo in una situazione un po' ambigua qua, carissimi. ci hanno preso per i fondelli, e questo governo Pinocchio, ha promesso cose, sai, quando si è sotto le elezioni, di referendum qua e là, bla bla bla. Quante ne dicono, sono tutti belli, ci vengono anche a trovare a casa, nei shopping center, ci regalano cose, promozioni, tutti sorridenti, no? E ora mi, però dopo quando il dato è tratto, è Pinocchio, cucù, no? Ora mi, e poi cosa dicono? Proprio nothing. Nati, perché qua com'è il ciocco del governo, due voleva, he want, fanno quello che vogliono. Una volta che sono arrivati là, chi lo prende del frac è quelli che stanno di qua, quelli in the middle people, è proprio vero, non so se vi ricordate questa fatidica frase che dicevano, mi hanno messo in mezzo, no, ora mi, no, in mezzo nel senso, sai, magari, sai, tra due belle parti, no, parte da semera, femmine, maschio, quello che è, no, dipende quello che è uno, le preferenze, come la situazione, comunque, anyway, mi hanno messo in mezzo, dicono, mi hanno anche, sai, è brutto, di quando ti mettono che in mezzo, chi ti sfotte di qua, chi ti fotte, oh no, ora mi è un casino che non si capisce. E questo mi sembra proprio il governo Pinocchio, hanno promesso cose, c'è gente che anche, gente come me, come voi, naturalmente, non tutti, perché ci sono quelli top, poi ci sono quelli in the middle, ci sono quelli che purtroppo, ahimè, e mi dispiace, anzi, li saluto moltissimo, vorrei che fanno un crossolotto, che vincono, diventano anche loro milionari, così pagheremo di meno, no, a queste persone che naturalmente, sai, noi dobbiamo cercare di supportare, perché di poverini, sai, non è colpa loro, sono nati così. Ma anyway people, che bello, siamo nel weekend, I happy, e vi voglio anche fare ascoltare un brano musicale, questo ce la canta Mika con Happy Ending, ascoltiamolo insieme, buon ascolto a tutti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04-22-95-77-86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

Profumi e balocchi cantata da Luciano Taioli, la mamma sciagurata e la bambina sfortunata. Ci sono anche queste storie, ma purtroppo quante lacrime hanno versato tutte le mamme che del mondo, per i propri figli, e non solo per i propri figli, anche per i figli degli altri, perché le mamme, dobbiamo proprio dircelo, hanno un sentimento in più, un sentimento in più. Allora, carissimi tutti, mamma mia, che bello, mi sento in forma oggi, mi sento in forma perché sai com'è la situazione, mi sembra che va abbastanza bene qua, c'è sempre quello che sai sta peggio, e di noi, e qua noi siamo fortunati, anche se abbiamo un governo Pinocchio, però da Semera sai com'è qua. Noi ci diamo e da fare e naturalmente facciamo le cose nel migliore dei modi per poterci mantenere tutto quello che ci abbiamo. Perché nati infornati, nessuno ci dà niente per niente, anche a noi, no? A noi che siamo nel midu, però quelli che sono sotto, sì, qualcosa prendono, quelli che sono sopra, mamma mia, come arraffano tutto, e loro I don't care se i prezzi vanno up o no, anzi più vanno up e per loro più è meglio, perché sono i privilegiati, ma good on ya, my good luck anyway. Allora, carissimi tutti, andiamo qua a ascoltare un altro brano musicale, questo ce lo canta Gigi D'Alessio con Come suona il corazon.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 9 maggio, Wattle Street, Malvern, James Street, Campbelltown, Lyons Road, Dernancourt, South Road, Edwardstown and Duthie Street, Malvern. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Radio Italiana 531.

Ala Sorrenti ci ha appena fatta ascoltare Tu sei l'unica donna per me, le altre sono per tutti, ognuno ha le sue donne, sono tutte belle le donne del mondo. Prendo anche l'occasione per salutare Assunta. Ciao Assunta, mi ha fatto molto piacere sentirti. Che bello sentire voci amiche, voci proprio reality, no people, e persone serie, persone che naturalmente non sono quelle che hanno ora mie e spettegano a vampire. Grazie Assunta, ciao, spero che ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Allora carissimi tutti, che bello, ok, siamo nel weekend, adesso ci possiamo anche riposare un po', anche se domani saremo busy, non solo fisicamente, anche naturalmente con un amico, la situazione panza, no, vorrei magna, ci saranno le grandi mangiate, perché ci sono ancora mamme che purtroppo, ahimè, non si fermano mai, fanno queste grandi tradizioni italiane come si facevano una volta, e sono gradite, carissimi tutti, ma anyway, è meglio portarle fuori a mangiare, quel giorno bisogna portare le nostre, le vostre, le mamme di tutti, portarle fuori, non devono fare nothing, devono solo godersi, non la giornata, devono godersi le persone che le stanno accanto, che le vogliono bene, no, guardami. Allora, carissimi tutti, andiamo ad ascoltare un brano musicale, questo è molto bello, International Song, e Rasputin.

Rasputin. Rasputin, un grande personaggio del passato dell'Unione Sovietica e della Russia. Allora, carissimi tutti, ritorniamo qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo in compagnia con Francesco, con un programma, la situation del presente, che non si capisce proprio niente. 12 minuti passati alle ore 16, al momento la temperatura 16 gradi, forse arriverà anche 17, pioggerelline sparse in giro, oh yes. Allora, cosa state facendo? Cosa state facendo che non vorreste fare? O cosa fate che naturalmente non vi piacerebbe fare, no? Come tanti dicono, ma why you force me to do this? Questo, oh, incredibile, ma vero, questo adesso lo sentiamo anche dire ai nostri pargoletti, non ci posso credere, già, adesso già, ai primi anni già cominciano a dirti proprio questo, ma why you force me to do this? I can't believe this, ma anyway people, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, Cuore Bandito, questo ce la canta Titti Bianchi, Cuore Bandito.

0: Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
1: A maggio vivi l'Italia in vittoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

cantata da Alfano e Romina Power. Anche loro hanno avuto una vita tormentata, è un matrimonio un po' che non è finito nel migliore dei modi. E però, anyway, people, diciamo, si chiude una porta e si apre un portone. Anche lui, diciamo, ha avuto anche un'altra relazione, è felicissimo Albano con l'Achele Cisi, è tutto bello, quello che finisce bene. Anche se naturalmente discrezi rimangono sempre, perché non tutti, no? E non tutti, diciamo, sono d'accordo a quello che succede, sai, anche se per caso ci sono state delle relazioni poi finiscono, non è che tutti dicono, oh, io mi auguro che te la passi bene, sono quelli che dicono, mamma mia, posso passare un guaio, no? Te le mandano di tutti i colori, di tutto e di più, ma no, non è così, cerchiamo di dimenticare, di renderci felici, anche nelle sfortune e nelle cose che capitano nella vita. Andiamo ad ascoltare Eros Ramazzotti, vediamo cosa ci propone Eros Ramazzotti, e barabum barabem, Otra como tú, ascoltiamo Eros Ramazzotti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici, rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: la mia terra, la mia terra, ce l'ha appena fatta ascoltare i Nomadi. Ieri, eccoci qui, buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco. Sono 38 minuti passate le ore 16 e oggi è la vigilia della festa delle mamme. Domani sarà la festa delle mamme, auguri a tutte le mamme del mondo, Allora, carissimi tutti, mamma mia che casino con la situation del presente, che non si capisce proprio niente. Al momento la temperatura 16-17 gradi, pioggerelle sparse, però sai com'è la situation, la vita è tutto un buco, Pipu. Si nasce da un buco, si mangia da un buco, si fanno i business da un buco, si fanno i servizi da un buco e quando si va al di là si finisce in un buco. Però non sempre, forse, adesso si può anche fare differente situazione quando si va nell'aldilà, però è meglio rimanere qua, Pipu, Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Questo ce lo canta un grande paesano mio, Otello Profazio, con Qua si campa d'aria, in Calabria naturalmente. Questa si riferisce anche alla situazione politica.
1: Sud, un sud non trovi più sud del sud.

ospedale, tutta roba inutile, tutta roba inutile. Qua non muore mai nessuno, neanche i camposanti ci sono.

fretta in favore. Pure le scuole ci vogliono frequentare. Ma che non lo sapete che noi qui nel sud lasciamo tutti scienziati e letterati. Le scuole servono per gli ignoranti, non per noi che siamo intelligenti. Qua si campa d'aria. Si campa d'aria, no? Ma dice, se si campa d'aria, allora tutta questa migrazione come si spiega? Si spiega, si spiega. Perché a noi del sud è vero, ci piace viaggiare. Conoscere altri paesi, altra gente, l'America, l'Australia, la Svizzera, la Germania, la Francia, il Belgio, anche l'Italia, perché è brutta Milano, è bellissima. E Torino, che ci manca Torino? Fatti le foto qui, qua brutto, che siamo tutti conoscenti. La migrazione, si spiega, altro che. Okay.

ma ci vediamo benissimo. Anche di notte c'è una luna, a prima mattina spunta luna, cara.

fare le patate. Ma non per noi, perché noi non abbiamo bisogno di mangiare. Perché noi non abbiamo bisogno di niente, lasciate stare. Non vi preoccupate, non si fa niente. Si campa d'aria. Si campa d'aria, no? Non lo sapevate?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

Ullala, e rieccoci qua con questa bellissima canzone Lambada, cantata dai, suonata anche dai Kaoma. Buon sabato pomeriggio a tutti, sono 50 minuti passate le ore 16, siamo anche giunti anche al termine qua di un altro programma. È qua in diretta radiofonica dagli studi della Radio Italiana 531. Oggi è la vigilia della festa della mamma. La situazione meteorologica al momento 17 gradi e pioggerelline sparse nell'aria. Allora, carissimi tutti, come già state ascoltando della sigla iniziale e finale, la situation del presente che non si capisce proprio niente, siamo giunti anche al termine. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi anche a tutti naturalmente un buon weekend, una buona festa per tutte le mamme, e ci risentiamo poi lunedì col programma Defendemos l'Allegria con Francesco e la Mangusta in compagnia, e speriamo sempre che naturalmente si sia ripreso dalla physical situation. Allora rieccoci qui, ciao ciao a tutti, buona serata, enjoy the weekend people.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 9 maggio, Wattle Street, Malvern, James Street, Campbelltown, Lions Road, Dernancourt, South Road, Edwardstown and Duthie Street, Malvern. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco aggravano la posizione di Andrea Sempio. Nell'informativa dei carabinieri emergono intercettazioni ambientali, appunti personali e ricerche sul web considerate rilevanti dagli investigatori. In alcuni soliloqui l'indagato parla del rifiuto ricevuto da Chiara Poggi durante una telefonata. Ha messo giù il telefono, avrebbe detto con tono risentito. In un altro passaggio afferma: quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi legato allo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. La difesa replica: Sempio non ha ucciso Chiara e teme un arresto ingiusto.
6: Colpo di scena invece nel processo per omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo emessa in primo grado. Per i giudici non vi sarebbero prove sufficienti a dimostrare che sia stato lui il killer del capo ultras laziale ucciso nel 2019 con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti. Durissima la reazione dei legali della famiglia Piscitelli, che parlano di sentenza vergognosa.
5: Voltiamo pagina. Un'ora e mezza di colloqui a Roma tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma il disgelo tra Italia e Stati Uniti appare ancora lontano. Al centro del confronto Medio Oriente, crisi di Hormuz, Ucraina e il ruolo della NATO. Rubio ha ribadito che alcuni paesi europei avrebbero creato pericoli inutili, negando agli Stati Uniti l'utilizzo di basi strategiche durante la guerra con l'Iran. Meloni parla di dialogo franco tra alleati, sottolineando però che ogni nazione continuerà a difendere i propri interessi.
6: Sul fronte internazionale Donald Trump annuncia 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni russe per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Volodymyr Zelensky avrebbe ordinato di non colpire Piazza Rossa durante la parata militare e dato il via libera ad uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Intanto cresce la tensione nel Golfo Persico. 2 petroliere iraniane sarebbero state colpite nel Golfo di Oman mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Trump avverte Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza.
5: Clima tesissimo anche alla Biennale di Venezia. Una 20 di padiglioni nazionali hanno aderito alla protesta contro il padiglione israeliano definito dai manifestanti padiglione del genocidio. Durante il corteo propale verso l'arsenale si sono verificati scontri con la polizia, che ha respinto alcuni tentativi di sfondamento del cordone di sicurezza utilizzando anche i manganelli. Alla Biennale è arrivato anche il vice premier Matteo Salvini, che ha visitato i padiglioni russo-israeliano parlando di arte oltre i conflitti.
6: Pesante sconfitta elettorale per il partito laburista britannico guidato da Keir Starmer. Nelle elezioni locali Labour perde centinaia di seggi mentre cresce la destra populista di Nigel Farage con Reform UK. Avanzano anche i Verdi guidati da Polanski. All'interno dello stesso partito laburista aumentano le pressioni per chiedere le dimissioni di Starmer, che però conferma la volontà di restare al governo. Mi assumo la responsabilità della sconfitta, ma andiamo avanti, dice.
5: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la Serie B regala verdetti importanti. Il Frosinone torna in Serie A dopo 2 stagioni battendo il Mantova 5-0 nell'ultima giornata di campionato. Promosso anche il Venezia, che chiude il primo posto con 82 punti. Ai playoff andranno invece Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Retrocedono invece Pescara, Reggiana e Spezia. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo, a questo punto già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.

pelle, sembra una carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi

0: Amigos, l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.
3: Io sono Rosalia.
4: Io sono Angela.
5: E io sono Lilian.
6: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
5: Un po' di informazione, un po' di musica
4: e anche un po' di gossip.
5: Vi aspettiamo ogni mercoledì
4: dalle 2 alle 4
5: su Radio Italiana 531.
6: The best of the best.

0: partito.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18:02.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: Tutti Countdown col vostro Marco, siamo tornati dopo un'attesa mia, soprattutto di tantissimo tempo. È tornata la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane qui sulla Radio Italiana 531, con la vostra radio preferita e con la musica che arriva direttamente dall'Italia, freschissima, freschissima, perché noi dobbiamo tenervi informati, incollati alla vostra radio per conoscere quello che c'è di più caldo nella musica italiana e quello che insomma ascoltano i nostri connazionali amici dall'altra parte del mondo, ma che ascoltiamo anche noi grazie a questa fantastica Radio Italiana 531. Io sono il vostro Marco e vi farò compagnia tutte le settimane con la classifica aggiornata, ovviamente dalla posizione 20 alla posizione numero 1 di questa classifica, un programma che insomma mi mancava fare, mi mancava presentare, perché dà una mano anche a me per rimanere aggiornato sempre di più con quello che c'è nella musica in questo momento. Numero 20, cominciamo con Brescia, Introvabile. È introvabile una classifica così bella, introvabile, introvabile.
1: Quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

riesco. E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto.

0: cominciamo alla grande con Brescia, introvabile, numero 20.
1: Se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
0: Introvabile, numero 20 di questa classifica della Top 20. Sono il vostro Marco, questo è il programma che ogni settimana vi racconta le hit, con la bella H, bella, bella pronunciata, più calde della nostra musica italiana in questo momento, delle nostre radio. Classifica Year One. Year One, classifica chiaramente aggiornata al secondo. Al secondo, cioè noi abbiamo tutti i dati precisi di quando queste canzoni vanno live e di quando queste canzoni sono nella classifica. Vuol dire che queste sono per algoritmo le 20 canzoni più ascoltate in questo momento nel nostro paese, e ce ne sono tante. We are cooking for you, stiamo cucinando per voi una classifica incredibile. In realtà sta cucinando Year One, perché noi la leggiamo e basta. Abbiamo cominciato con Bresh, che ha partecipato a Sanremo un paio di volte negli ultimi anni, ma tra l'altro tantissimo Sanremo ancora, perché siamo comunque nel periodo post Sanremo e siamo ancora in un periodo dove c'è tantissima musica ancora del festival, come la numero 19, che è Italia Starter Park DJ Ax, che non andremo ad ascoltare perché voglio farvi ballare e voglio farvi capire che cos'è ritmo latino in questo mese di maggio italiano e adelaidese, perché arriva La Testa Gira alla numero 18 con Fred De Palma, Anita e Emi Schilla. Quindi qua Sebaia, Sebaia, e si muove il ciapet, il ciapet, il ciapet.

L'avete ballata tutta, lo so, per chi è insomma con ritmo latino, la testa gira numero 18, Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, qui sulla Top 20 con il vostro Marco, tutte le settimane le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. E il ritmo cambia, perché da Brescia abbiamo ballicchiato, ci siamo insomma presi bene con questo ritmo latino, canzone tra l'altro in salita, quindi chissà che non la troveremo in posizioni più alte nelle prossime settimane. Vi ricordo che questa puntata, tra l'altro, potete riascoltarla sul nostro sito quando, dove, come volete, non vi dovete preoccupare, noi ci siamo, siamo qui, siamo sempre per voi, pronti per darvi tantissime news, ma per tenervi sempre aggiornati con la musica, e quindi lo potete fare quando volete, basta andare su radioitaliana531.com.au, cercate sezione podcast o cercate programmi del sabato alle 6, siamo in onda sulla 531 tutti i sabati con la Top 20, per darvi anche il via al sabato sera, no? Perché chiaramente noi vi diamo anche il là per prepararvi a un sabato sera fatto bene, come si deve, che sia un'uscita fuori, una cena o anche solo avere degli amici a casa, oppure una serata sul divano, vi preparate così con calma con la Top 20. 17, anche qui Sanremo, ma il nuovo singolo di Night, molto bravo, ci è piaciuto molto a Sanremo con Prima Che, adesso esce con Forte, che è la numero 16, e invece una veterana della musica italiana, possiamo dire così, è senza dubbio Paola Iezzi, e qualsiasi direzione voi pigliate, prendiate, scegliate in questo sabato sera, magari sarà la stessa direzione di Paola Iezzi alla numero 16.

direzione, sedicesimo posto per Paola Iezzi, stessa direzione con una canzone che in solitaria entra per la prima volta in classifica, almeno nella nostra top 20. Video girato a Los Angeles, tra l'altro, e ho visto i contenuti social, io seguo Paola da tanti anni chiaramente, e video girato in America, molto molto country girl, molto in questa Los Angeles, molto bello, molto bello, a Malibu tra l'altro, quindi tanta roba, nel deserto del Mojave, o Mojave, spero si dica così, non lo so, non me ne vorranno gli abitanti del deserto del Mojave, non lo so. Comunque, nelle ultime settimane è uscito il video, e Paola Iezzi in un'intervista a Belve poi ha raccontato delle varie divisioni della sorella Chiara. Ricordiamo che insomma faceva parte del duo Paola e Chiara, le sorelle Iezzi, che negli anni 90 ci hanno fatto innamorare con la loro musica, e anche a Sanremo tra l'altro, quindi insomma tutti questi puntini che uniscono questo programma al Festival di Sanremo. In discesa, la numero 15, abbiamo l'ultimo singolo di Biagio Antonacci, You and Me. Prima di andare alla 14 voglio ricordarvi come sempre che ci potete ascoltare anche sull'app. Perché ci potete ascoltare sull'app? Perché è gratuita prima di tutto, e poi perché da qualche ormai mese è disponibile su CarPlay, Android Play e quello che volete. Quindi quando voi entrate in macchina, la cosa più facile da fare è semplicemente collegare il vostro telefono col Bluetooth o con il cavetto, e una volta che entra con CarPlay voi siete a posto, perché tranquillamente entra la canzone o quello che state ascoltando della radio italiana direttamente nel vostro impianto della macchina, come succederà per la numero 14, Cioffi e Noemi, che ci cantano Farfalle nello stomaco.

0: 1531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 11.

Achille Lauro numero 11 in viaggio verso il paradiso. Bentornati live con la Top 20. Siamo tornati, siamo già al primo giro di boa di questa prima puntata dopo tanti anni.

che è, cioè, a me sembra che siano passati decenni dall'ultima puntata. Quanto è cambiato nella musica italiana? Non tantissimo, perché c'è ancora Achille Lauro che va fortissimo, e bisogna dire che poi negli ultimi anni è anche cambiato un po' l'immagine, quindi è un po' piace a tutti adesso. Invece nei primi anni era un po' un bad boy, un bad boy. Però tour negli stadi 2026, mi ricordiamo 2027, con Per Sempre Noi, tantissima roba, tantissima roba. Achille Lauro alla 11. Allora, facciamo un recap e poi andiamo con le prime 10. 20, Introvabile di Brescia. 19, Italia Starter Pack. Sono un po' sorpreso di vederla in top 20 ancora in queste settimane per J-Ax. 18, La Testa Gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. 17, Forte di Night. 16, Paola Iezzi con Stessa Direzione, che abbiamo ascoltato. 15, You and Me, Biagio Antonacci. 14, Farfalle nello Stomaco di Cioffi con Noemi. Alla 13, Volevo Capire con Marrakesh di Madame e Marrakesh, l'ultimo album di Madame appena uscito. 12, sempre da Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con I Romantici. Abbiamo appena ascoltato In Viaggio Verso il Paradiso di Achille Lauro. E alla numero 10, niente po' di meno che Fulminacci con Stupida Sfortuna. Rimanete con noi perché le ultime 10 sono tutte delle robe totali, spettacolari, quindi non scappate perché la top 20 è tornata ed è veramente tanta tanta tanta roba come questa canzone.

0: Posso dire pubblicamente una delle mie canzoni preferite di Sanremo 2026. Tra l'altro, fun fact, due cose. Allora, questa canzone ha vinto premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo e dopo 10 giorni dal finire del festival Fulminacci ha pubblicato il suo album Calcinacci. E fun fact, questa è la cosa, un po' l'aneddoto divertente di questa puntata, è che nella puntata del dopo festival io ero seduto di fianco ai genitori di Fulminacci, che a giudicare dall'outfit si vedeva che erano i suoi genitori, cioè avevano, il papà aveva lo stesso stile, con questo bel vestito da alta borghesia, molto molto interessante. La seconda serata del dopo festival a cui abbiamo partecipato, in quella serata c'era anche Stefano, quindi se li ricorda anche lui. E siamo alla numero 10 di questa top 20 con Fulminacci, che è una delle canzoni che conosciamo da Sanremo 2026, e nelle top 10 ne troveremo altre. Ne troveremo ancora, ma non è la 9, per esempio, perché in salita abbiamo Vacci Piano di Emma con Ercomi. Ma diciamo che questa canzone di Sanremo mi è piaciuta, e lo dice anche il titolo, che ci è piaciuta tanto. E lui, Saif, a noi piace da morire, si è anche esibito sul palco del 1° maggio, e questa è la sua Tu mi piaci tanto, alla numero 8 qui con la top 20.
1: Che si allaga, e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata.

numero 8, Tu mi piaci tanto di Saif. Ricordiamo che questa canzone con regolamento del 2025 avrebbe vinto Sanremo, invece grazie al cambio di regolamento poi ha vinto Salda Vinci, seconda classificata all'ultimo festival. Bellissima canzone che insomma è una di quelle che ci è entrata in testa da subito e che tanti di voi che ci ascoltano si ricordano molto bene da questo Sanremo 2026. Sanremo totale per tanti motivi, un Sanremo incredibile. Numero 7, Dito nella piaga con Che fastidio, anche qui podio di Sanremo, podio di Sanremo alla numero 7 nella nostra top 20. Però per la numero 6 voglio fargli un trivia, voglio vedere se indovinate il cantante. Già vi ho detto che è un uomo, quindi avete già capito, ma dandovi delle informazioni senza dirvi di chi si tratta, perché alla numero 6 c'è un featuring molto bello che per qualche settimana è stata la numero 1. Però il suo nuovo album arriva a 3 anni di distanza dalla pubblicazione del precedente album di inediti che si intitolava Innamorato. In questo tempo Riccardo Fabbriconi si è dedicato alla scrittura e ancor prima ad un'analisi di se stesso. Soltanto nel corso dell'ultimo anno la voce di una canzone molto famosa, Blu Celeste, ha fatto ritorno sulle scene musicali dopo un periodo di silenzio totale. Visto che parliamo tantissimo di Sanremo, questo cantante ha scritto le canzoni e quindi era l'autore di La cura per me, Se ti innamori muori di Noemi e Tu no di Rama, in gara al Festival di Sanremo del 2025, dell'anno scorso. Poi invece, pubblicando in prima persona i singoli di Piangere a 90, Maledetta rabbia e anche a 20 anni Si muore. Avete indovinato? Secondo me sì, perché alla numero 6 c'è un featuring totale, totale, incredibile, perché arrivano Blanco ed Elisa con Ricordi. E l'album è Ma, ed è un album spettacolare.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Mi sento una gara ancora.
6: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 5,

È tornata Annalisa con canzone estiva, uscita tra l'altro in primavera, quindi in realtà è un pochino in anticipo, ma in realtà questa non è una canzone estiva, quindi ha ragione lei, tempisticamente parlando ha ragione lei. Top 20, siamo nella top 5 con il vostro Marco, con la vostra Radio Italiana 531, programma live tutti i sabati pomeriggio alle 6, mentre la potete anche riascoltare sul sito quando vi pare, radioitaliana531.com.au, molto facile, easy, veramente non potete sbagliare, è come dire quando vi danno le direzioni, è facilissimo, non potete sbagliarvi, in fondo a destra, stessa roba, basta che andate su radioitaliana531.com.au, cercate sabato, cercate programmi, cercate top 20 alle ore 6, oppure sul nostro sito cercate su direttamente podcast e c'è la top 20. Rimaniamo a Sanremo e ci rimaniamo volentieri per la numero 4, perché stanno uscendo i nuovi singoli di questi artisti di Sanremo 2026, ma con grande piacere vedo che canzoni come questa sono ancora in top 20, e questo è Samurai J con Ossia.

Samurai J con la numero 4, Ossessione, direttamente da Sanremo 2026. Una canzone che sicuramente farà ballare, sculettare ancora per tutta l'estate italiana, che è ormai è qui, perché chi è in Italia dice: ma comincia ad arrivare la temperatura quella giusta. Allora, siamo quasi alla fine, siamo sul podio, e vorrei dire, prima di presentare la prossima canzone, ve la presento in maniera un po' teatrale, così come si presenta la canzone stessa, secondo me, con un concetto teatrale che ho imparato facendo il programma, il mio spettacolo One Man Show, One Third of a Meatball, di tanti anni fa, dove preparando lo spettacolo ho imparato che ci sono due momenti importanti durante uno spettacolo dove devi portare l'ascoltatore o la persona che viene a teatro a un momento altissimo di tristezza e poi seguirlo con un momento molto molto bello, molto molto felice. E secondo me la prossima canzone alla numero 3 è proprio questo, perché con Qui con me Serena Brancale ci ha portato negli abissi della nostra vita, soprattutto sapete benissimo il significato di questa canzone per me, ci ha portato assolutamente, ci ha scavato dentro, ed è una canzone che non ci lascerà mai. Io me la sono anche tatuata, quindi capite benissimo il significato che ha per me. Però poi alla numero 3 ci ha portato nella gioia, nella bellezza di tornare a casa insieme a Levante ed Elia. Sono tornate al suo paese, al loro paese, e ci hanno raccontato con questa magia una sensazione meravigliosa, che è quello di tornare a casa al sud e di tornare al proprio paese. Quindi da scavarsi dentro e piangere all'infinito a ballare fino a che non abbiamo più forza con questa canzone, Al mio paese, Brancale, Levante ed Elia, numero 3.

numero 3 al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, rappresentative del Sud Italia, con una canzone bellissima che è sul podio delle canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. Siamo tornati con la Top 20 tutte le settimane alle 6 il sabato sulla 531, ma anche sul sito, in realtà, se ci volete ascoltare quando vi pare lo potete fare tramite la sezione podcast. Sono arrivato alla fine della prima puntata e sono arrivato, tra l'altro, proprio con il cucchiaino, perché è stata una settimana importante, però ci siamo, quindi basta andare sul sito radioitaliana531.com.au, sezione podcast oppure sezione programmi, sabato 6 PM, Marco, mi vedete il mio faccione da pirla, cliccate, ci sono tutte le puntate, anche dell'anno scorso, quindi possiamo vedere chi c'era, chi c'è ancora, chi non c'è più, chi insomma, come è cambiata la musica. Prima di raccontarvi la numero 1, andiamo a fare un recap delle top 10. Stupida sfortuna, Fulminacci alla 10, Vacci piano, Emma Ercomi alla 9, Tu mi piaci tanto di Saif alla 8, Che fastidio di Dito nella piaga alla 7, 6 ricordi di Blanco e Lisa, 5 canzone estiva di Annalisa, 4 ossessione di Samurai J, 3 al mio paese, Brancale, Levante, Delia, 2 spodestata questa settimana perché era la numero 1 la settimana scorsa, Rolling Stones dei The Colors. Io vi saluto, vi do l'appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata della Top 20 con la numero 1, che è il featuring della vita, Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar. Grazie a tutti, ciao ciao, buon sabato, avete ascoltato la Top 20, ci sentiamo settimana prossima.

0: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco aggravano la posizione di Andrea Sempio. Nell'informativa dei carabinieri emergono intercettazioni ambientali, appunti personali e ricerche sul web considerate rilevanti dagli investigatori. In alcuni soliloqui l'indagato parla del rifiuto ricevuto da Chiara Poggi durante una telefonata. Ha messo giù il telefono, avrebbe detto con tono risentito. In un altro passaggio afferma: quando sono andato c'era sangue, Stasi lo evitava. Dubbi anche sull'alibi legato allo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. La difesa replica: Sempio non ha ucciso Chiara e teme un arresto ingiusto.
5: Colpo di scena invece nel processo per omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo emessa in primo grado. Per i giudici non vi sarebbero prove sufficienti a dimostrare che sia stato lui il killer del capo ultras laziale ucciso nel 2019 con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti. Durissima la reazione dei legali della famiglia Piscitelli, che parlano di sentenza vergognosa.
4: Voltiamo pagina. Un'ora e mezza di colloquio a Roma tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma il disgelo tra Italia e Stati Uniti appare ancora lontano. Al centro del confronto Medio Oriente, crisi di Hormuz, Ucraina e il ruolo della NATO. Rubio ha ribadito che alcuni paesi europei avrebbero creato pericoli inutili, negando agli Stati Uniti l'utilizzo di basi strategiche durante la guerra con l'Iran. Meloni parla di dialogo franco tra alleati, sottolineando però che ogni nazione continuerà a difendere i propri interessi.
5: Sul fronte internazionale, Donald Trump annuncia 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni russe per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Volodymyr Zelensky avrebbe ordinato di non colpire Piazza Rossa durante la parata militare e dato il via libera ad uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Intanto cresce la tensione nel Golfo Persico. 2 petroliere iraniane sarebbero state colpite nel Golfo di Oman mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Trump avverte Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza.
4: Clima tesissimo anche alla Biennale di Venezia. Una 20 di padiglioni nazionali hanno aderito alla protesta contro il padiglione israeliano definito dai manifestanti padiglione del genocidio. Durante il corteo propale verso l'arsenale si sono verificati scontri con la polizia, che ha respinto alcuni tentativi di sfondamento del cordone di sicurezza utilizzando anche i manganelli. Alla Biennale è arrivato anche il vice premier Matteo Salvini, che ha visitato i padiglioni russo e israeliano parlando di arte oltre i conflitti.
5: Pesante sconfitta elettorale per il partito laburista britannico guidato da Keir Starmer. Nelle elezioni locali Labour perde centinaia di seggi mentre cresce la destra populista di Nigel Farage con Reform UK. Avanzano anche i Verdi guidati da Polanski. All'interno dello stesso partito laburista aumentano le pressioni per chiedere le dimissioni di Starmer, che però conferma la volontà di restare al governo. Mi assumo la responsabilità della sconfitta, ma andiamo avanti, dice.
4: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la Serie B regala verdetti importanti. Il Frosinone torna in Serie A dopo 2 stagioni battendo il Mantova 5-0 nell'ultima giornata di campionato. Promosso anche il Venezia, che chiude il primo posto con 82 punti. Ai playoff andranno invece Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Retrocedono invece Pescara, Reggiana e Spezia. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
6: State ascoltando Radio Italiana.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Unisciti a noi per the Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531!

0: Radio Italiana 531.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: vita.
1: Che fantasma. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
6: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Radio Italiana 531.

será. Io non mi muovo, c'è chi dice là.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: sarà per te.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Molfettese, chi che cork?
1: La cincinta in dam, ma da un molfettese sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda la ricetta per mangiare molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Io sono. A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
2: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04-22-95-7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare! Mentre
3: un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
5: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: come la febbre.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Lo vieni Piccianini.
3: Tralalelo tralala.
4: Trippi troppa troppa trippa.
2: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
3: 531.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Sulla Brescia-Padova, code a tratti per lavori tra Desenzano del Garda e Brescia Est, direzione Milano, code anche tra Montebello e Montecchio, direzione Padova. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti sempre per lavori tra Lissone e Serigno Sud, in direzione del confine con la Svizzera. Sulla statale 3 bis Tiberina, traffico rallentato per un incidente all'altezza di Cervi a Rimini, in direzione Ravenna. Proseguiamo in direzione della 1 Roma-Napoli, incidente tra Ceprano e Ponte Corvo, direzione Napoli, coinvolti un mezzo pesante ed un'autovettura. Altro incidente sulla tangenziale di Napoli alla barriera di Napoli Ovest, in direzione della diramazione di Capo di Chino. Altro incidente tra Capo di Monte e Corso Malta, in direzione Capo di Chino, che sta provocando delle code in galleria. Prudenza poi sulla Roma-Napoli per una perdita di carico tra Caserta Nord e Caserta Sud, direzione Napoli. Rallentamenti sulla statale 163 Amalfitana, all'altezza di Minori, in direzione meta di Sorrento. Infine sulla statale 19 delle Calabrie, traffico rallentato tra Trinità e Padula Buon Abitacolo, bivio per la 3, in entrambe le direzioni. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
4: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Sabato Sport. Torniamo in diretta dagli studi di Saxa Rubra, senza indugio torniamo sulle strade del Giro d'Italia che è cominciato ieri in quella della Bulgaria, continua oggi sempre in Bulgaria così come domani, sono lì a raccontarlo per noi e per voi, Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, seconda tappa, voi.
6: Grazie Francesco, passaggio ormai prossimo anche per il gruppo sul Vratnik Pass, la seconda sprintata di giornata, 94 km al traguardo, il vantaggio di Maestri e Sevilla è di 3 minuti e 19 sul resto del gruppo, la buona notizia che ha smesso di piovere, questo è un vantaggio ovviamente per coloro che cercheranno di conquistare il successo parziale in questa tappa.
7: La cattiva notizia è che manca ancora tanto al loro arrivo, per cui c'è tutto il tempo perché possa ricominciare a piovere, anche perché il cielo non promette niente di buono, ma al di là delle battute diciamo che al momento siamo ancora nella fase embrionale della tappa, nonostante siano passati di fatto già 130 km, ne mancano 93-900 metri appunto a Vellico Tarnovo, dove ci troviamo. 3:20 il vantaggio dei due là davanti, in avanscoperta Mirko Maestri e Diego Sevilla. Movimenti per quello che riguarda il gruppo riguardano principalmente gregari che vanno a rifornire i propri compagni di squadra di mantelline. Poco fa parlavamo di leader track, in coda al gruppo Simone Consonni, che è l'angelo custode di Jonathan Milan, e l'eritreo Emmanuel Gebreyesabier, che ieri si è fatto tanti chilometri vento in faccia guidando il gruppo per cercare di tenerlo diciamo sotto controllo in vista della volata. Sono andati a fare il pieno di borracce e mantelline. Davanti a tutti, Cristiano, ci sono gli uomini della NSN, la squadra che una volta si chiamava Israel Cycling Academy, che prima hanno tenuto un uomo, ovvero sia Ryan Mullen, avanti per tanti chilometri. Adesso si sono piazzati là davanti in gruppo, in blocco, per chi lavorano? Per Cornish Strong, per Pinarello, per lo stesso Hirta, che comunque è uno scalatore, secondo te per chi stanno lavorando?
6: Secondo me assolutamente per Strong, che ha le caratteristiche per poter andare a conquistare il successo di giornata. Seconda posizione per quanto riguarda le squadre per la Visma's Bike di Jonas Vingegaard, poi anche la Net Company Neos, la squadra di Filippo Ganna. Non abbiamo ancora parlato di coloro che possono essere considerati favoriti per questa toppa, parliamone adesso, l'abbiamo già citato uno, Strong, io ho messo Ganna, Manuel chi metti?
7: Ma allora è una tappa questa di difficile individuazione perché possono succedere tante cose, potrebbe nel momento in cui verranno ripresi, perché verranno quasi certamente ripresi Maestri e Siviglia, potrebbe partire un'altra fuga di uomini più importanti, potrebbero decidere le squadre degli uomini di classifica di fare corsa dura sul valico che porta al monastero di Liaskovets, e a quel punto punto restano in 10-15 non di più e sarebbero i migliori. Può esserci un'azione da Finisterre, si è fatto il nome di Vendrame, voglio dire che è un corridore veloce che può tenere in salita, voglio dire lo stesso Filippo Ganna che Migliatello Silano vinse una gara del genere, oppure come detto ho qualche uomo di classifica, lo stesso Vingegaard, Ciccone, è una tappa che può occhieggiare anche quelle che sono le sue caratteristiche, Santiago Buitrago, Narváez che a Torino vinse una gara simile andando a togliere la maglia rosa a Tadej Pogacar che poi l'ha presa il giorno dopo e non la mollò più, insomma sono tanti gli uomini che possono andare a conquistare questa tappa, Bernal, lo stesso Aresman, Storer, Adam Yates. Adam Yates è un corridore che su questi arrivi, se è in forma ci va a nozze, ma magari è qui per fare classifica con la UAE, insomma chi lo sa,
6: lo scopriremo tra poco. Intanto studio,
5: grazie Piccinelli, grazie Codignoni. Sono le 14:36, allora è il caso di anche ributtare un occhio al tennis per capire come sta andando avanti la partita di Jasmine Paolini. Ricordiamo che sta affrontando il suo secondo impegno sulla terra rossa del Foro Italico in una giornata molto importante e sta salendo comunque la temperatura anche su Roma. Tutto questo tra poco, prima però apriamo, cominciamo a vedere le carte di Cagliari, perché insomma si gioca un Cagliari Udinese che va tenuto d'occhio anche in prospettiva futura, ce la racconterà Diego Carmignani che è con noi collegato. Buon pomeriggio Diego.
8: Eccoci, ben trovati dalla Sardegna, ben trovati per la seconda gara di questo turno di Serie A, da qui si può emettere un nuovo verdetto che deve essere soltanto certificato, ovvero la salvezza dei rossoblù, in effetti quella di Cagliari e l'atmosfera di chi vuole far festa quest'oggi per avere la certificazione della salvezza, a cui manca appunto soltanto l'aritmetica, un punto soltanto in tre partite per fare meglio tra l'altro rispetto alle ultime due salvezze del Cagliari, quelle con Ranieri e poi Nicola, e Fabio Pisacane si prende anche questo piccolo primato personale per una stagione di alti e bassi, così come l'ha avuto effettivamente anche l'Udinese, stratranquilla da tempo, ma che giornata dopo giornata sembra in crescendo in questo campionato così particolare e anche soprattutto in trasferta sta ottenendo i migliori risultati della stagione. Un Cagliari che si presenta davanti al proprio pubblico forte dei risultati positivi, anche il punto a Bologna dopo le due vittorie consecutive interna hanno reso una classifica assolutamente soddisfacente, appunto come dicevi la testa forse è già al futuro su quelli che possono essere i piani a medio lungo termine della formazione rossoblù. Stessa cosa si può dire dell'Udinese, ma magari ci andremo più avanti, non prima di leggervi le formazioni ufficiali di questa gara che comunque con pochissime sorprese presentano due squadre che hanno messo il meglio a disposizione dei propri tecnici in questi 22 iniziali, con Caprile tra i pali, Zepedro, Mina, Dossena e Obert nella difesa a 4 dei rossoblù di casa, Palestra e Folorunso probabilmente direi esterni in un centrocampo a 4 che si completa con Adopo e Gaetano, davanti il giovanissimo e già sorprendente Mendy con la sua doppietta con l'Atalanta, accanto a Sebastiano Esposito. Per l'Udinese di Runjajić, Okoye tra i pali, Christian Solé e Mlacic alla sua seconda da titolare, il 19enne croato, terzetto difensivo sugli esterni a Gilan, Zibue e Camara, Piotrowski, Karlström e Atta a completare la mediana a 5. Davanti Davis è in panchina, non al meglio, non c'è tantissima scelta per l'Udinese che manderà accanto a Zaniolo Buxa, l'arbitro sarà Dionisi dell'Aquila, grazie a Davide Zurru e a Lorenzo Azzeri per l'assistenza tecnica. Di nuovo linea a te Francesco.
5: Allora, tra poco risentiremo Diego Carmignani, ricordiamo il calcio d'inizio fissato per le ore 15, identico orario di partenza della Sprint Race MotoGP, quinta prova del mondiale MotoGP, ce la racconterà Luca Cesaretti. A te Luca per tutti gli aggiornamenti.
9: Buon pomeriggio, alle 15 la Sprint, ci arriviamo tra poco con quello che è stato nella mattinata le qualifiche della classe regina, perché da poco si sono concluse le qualifiche anche delle altre due classi, la Moto3 e la Moto2. Per quanto riguarda la classe più piccola, la Moto3, la pole di Adrian Fernandez davanti a Quiles, Spagna, Australia. A chiudere di quella che sarà la prima fila dello schieramento con Kelso, gli azzurri, nono Matteo Bertelle, dunque in terza fila, in quarta Guido Pini che scatterà domani undicesimo. In Moto2 la prima pole nella classe di mezzo per Isan Guevara, Spagna, Ulgado, ancora Spagna in seconda posizione, poi la Repubblica Ceca a chiudere la prima fila dello schieramento con Filip Salac, nono Celestino Vietti, sedicesimo Ottoni Arbolino. Per quanto riguarda invece la classe MotoGP, qualifica clamorosa stamattina, i primi quattro raccolti in appena 65 millesimi, con la pole position la terza alle Mans dopo il 2022 e il 2023 di Pecco Bagnaia, che torna a partire davanti a tutti dopo 196 giorni dal Gran Premio della Malesia 2025. Al suo fianco Marc Marquez, che in Q1 ha firmato un clamoroso record della pista, poi però non si è ripetuto in Q2, dunque scatterà secondo. È la prima doppietta del team ufficiale Ducati in qualifica da Brno 2025, 293 giorni fa. Chiude la prima fila dello schieramento Marco Bezzecchi con l'Aprilia, il leader del mondiale che va a caccia del primo podio al sabato in questa stagione. Quarto Fabio Di Giannantonio, Ducati del team VR46, un po' sfortunato, due giri rovinati prima da una bandiera gialla, poi involontariamente da Bagnaia all'ultimo tentativo. Partirà comunque ad aprire la seconda fila dello schieramento con accanto Pedro Acosta con la KTM, Fabio Quartararo con la Yamaha, L'Enfant du Pays come Joan Zarco che partirà undicesimo. Gli altri italiani, dobbiamo andare più indietro, quattordicesimo Enea Bastianini, undicesimo Luca Marini, sedicesimo Franco Morbidelli, occhio a Jorge Martin, ottavo il pilota dell'Aprilia, secondo in classifica mondiale a meno 11 da compagno di squadra Marco Bezzecchi.
5: Allora 14:42 minuti, noi ci prendiamo un piccolo break musicale. I'm another year older, I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. It's not even the weekend, and I'm wearing that dress I can't afford.

0: Lei era Anne-Marie con Birthday, allora ne approfittiamo anche per fare proprio gli auguri di buon compleanno al nostro Fulvio Collovati. 69 candeline ci sono oggi sulle carte, sulla torta di Fulvio Collovati, che potrete sentire sempre qui nei nostri spazi informativi e sportivi parlando di calcio e non solo. Allora, quando siamo giunti alle 14:45 minuti primi, andiamo di nuovo in Bulgaria ancora per seguire il Giro d'Italia con Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
1: 88 chilometri al traguardo, ne mancano poco più di uno e mezzo allo scalinamento per Maestri e Sevilla, che sono i due fuggitivi di giornata che mantengono un vantaggio di circa 3 minuti e mezzo sul gruppo della maglia rosa. Le scene ai lati della strada, siamo in Bulgaria ma potremmo essere benissimo in Italia, perché più o meno c'è la stessa emozione, la stessa voglia anche di farsi vedere e di catturare l'attenzione dei fotografi.
2: Spettatori con dei travestiti da fenicotteri rosa, che con degli altri spettatori sulle spalle che cercano di inseguire i due fuggitivi davanti. Effettivamente sì, abbiamo visto passione per quello che riguarda il pubblico bulgaro sulle strade del Giro d'Italia, anche più rispetto alla grande partenza che c'è stata un anno fa in Albania, segno che è un paese che ha voglia di scoprirlo questo sport, paese che non ha una grande tradizione ciclistica e che è anche abbastanza nuovo nell'organizzazione di grandi eventi importanti, ma che ha accolto questo Giro d'Italia letteralmente braccia aperte anche davanti alla nostra postazione in questo momento, nonostante il meteo inclemente. Adesso non piove, ma non è detto che possa tornare a piovere, lo dicevamo. Si sta radunando un folto pubblico pronto ad assistere all'arrivo della gara, che comunque arriverà fra, credo, almeno un paio d'ore. Cristiano?
1: Sì, con anche ovviamente tanti che approfittano, come in Italia, come Tour de France, di farsi una bella foto ricordo con sotto lo striscione dell'arrivo. La situazione al momento rimane abbastanza cristallizzata, con davanti due fuggitivi e con il gruppo che concede strada. Prima posizione anche per la Red Bull del nostro Giulio Pellizzari, che è la grande speranza azzurra per quantomeno un podio a Roma, dove arriverà anche quest'anno il Giro d'Italia, giunto la sua edizione 109. Ancora questa salita che farà male alle gambe dei corridori, ma che evidentemente non farà ulteriore selezione, dunque dovremo aspettare l'ultima ascesa, quella che farà, diciamo così, da rampa di lancio per l'arrivo qui a Velico Tarnovo. Ci sentiamo tra poco, studio.
0: E noi torniamo a Cagliari ancora per approfondire il discorso legato a Cagliari-Udinese. Dunque chiamo nuovamente in causa Diego Carmignani, che già nel suo prologo ha fatto cenno alle indicazioni future che potremo trarre da questo confronto. Anche in chiave mercato, Diego, ti faccio due nomi su tutti, che insomma sono sulla bocca degli specialisti che trattano il calciomercato, da una parte Palestra, dall'altra Attà. Insomma, ci sono elementi interessanti su cui puntare l'attenzione oggi in campo.
3: Certo, beh, intanto per Palestra si può parlare di un giocatore che non è del Cagliari, che l'Atalanta chissà se si tira stretta. In ogni caso è molto probabile che le attenzioni siano di squadre ancora più quotate, è una certezza del nostro calcio e della Serie A, una di quelle certezze che nel calcio italiano magari quando gode di fiducia poi esplode, ed è forse un esempio più che altro che una prospettiva imminente. Per Attà è stata una stagione molto discontinua, ma nella parte finale di questa annata, la doppietta a Milano, insomma, sta diventando veramente la stella che nel scorcio di stagione c'era sembrato di intravedere. Si sta confermando tale, è anche un Udinese di maggiore qualità che sta cambiando drasticamente anche dal punto di vista esplosivo lì davanti, realizzativo, una squadra, come abbiamo già detto, che in trasferta sta dando segnali sempre maggiori. Questo segno anche, stiamo parlando appunto di una prospettiva futura, di quanto stia migliorando. Tra l'altro deve superare un'asticella, è molto semplice, deve superare quota 47 per essere il miglior anno dall'epoca della zona Champions ottenuta con Guidolin, in pratica più di 10 anni fa. E dunque è un Runjajić che già ha migliorato se stesso, dovrebbe essere confermato anche l'anno prossimo. Tra l'altro l'indicazione maggiore, visto che parliamo di prospettiva, è legata alla conferma del capitano dell'Udinese Karlström, legata proprio al destino dell'allenatore. Insomma, sembra un Udinese che con la continuità vorrà confermare quello che sta facendo di ottimo, migliorandosi. Per il Cagliari invece è stato un anno zero, con la scommessa Pisacane vinta abbastanza ampiamente, due giornate d'anticipo a quanto pare, tra poco lo certificheremo, chissà se troverà il punto in casa il Cagliari per una salvezza che arriva con

0: senza motore se non quello dei polmoni e delle gambe dei ciclisti. Bulgaria, Giro d'Italia, Piccinelli Codignoni.
1: 86 km e mezzo al traguardo, scende visibilmente il vantaggio dei due battistrada Maestri e Sevilla, con anche l'inizio ovviamente della salita del Vratnik Pass. 2 minuti e mezzo adesso il margine dei battistrada, insomma si comincia a fare sul serio
2: e soprattutto iniziano un po' a mollare là davanti, anche perché l'obiettivo dichiarato evidentemente di questa fuga era quello di prendere dei punti per la maglia azzurra di leader della classifica degli scalatori. Per Diego Sevilla ce l'aveva ieri, ha già conquistato 18 punti con il passaggio davanti a tutti nei due vali che appena affrontati, la consapevolezza che difficilmente il gruppo avrebbe lasciato fare fino al terzo, e allora da un lato il gruppo accelera, dall'altro i fuggitivi rallentano e questo porta a questa specie di elastico e di fisarmonica. Velocisti che già iniziano a staccarsi, abbiamo visto Caden Groves acciaccato dopo la caduta di ieri perdere contatto, anche Dylan Groenewegen, dorsale numero 201, è nelle ultime posizioni del gruppo. È evidente questa non è una tappa per loro, ma soprattutto è altrettanto evidente, Cristiano, che domani invece c'è una possibilità per i velocisti. Stupido andare a sprecare energie oggi in una tappa che non si sposa alle caratteristiche delle ruote veloci.
1: E nel mentre vi stavamo parlando, il vantaggio dei battistrada è sceso ulteriormente, adesso siamo attorno ai 2 minuti. Forcing della Red Bull di Pellizzari e Jay Hindley, che ha già vinto un giro nel 2022, della Vismalise Bike di Vingegaard e della Net Company Neos di Filippo Ganna, per quanto riguarda ovviamente le prime posizioni del gruppo. 85 km al traguardo, Francesco.
0: E allora torniamo di nuovo in studio. Breve flash da parte di Luca Cesaretti, Le Mans, MotoGP. Luca?
3: E allora, intanto la situazione meteorologica, perché c'era rischio pioggia a Le Mans, non è così, anzi splende il sole, 46% di umidità, 37 addirittura i gradi sull'asfalto, 24 quelli dell'atmosfera. Domani è confermata il rischio, anzi sembra la certezza pioggia, ma oggi sarà una sprint soleggiata dove la scelta di gomme è praticamente identica per tutti, hard all'anteriore, soft al posteriore. L'unica eccezione, almeno per il momento, salvo cambi davvero dell'ultimo momento da qui ai prossimi 2 minuti, è Alex Rins e Joan Zarco, che hanno optato per la soft anche all'anteriore, ma al posteriore gomma morbida per tutti. Il via tra pochissimo alle 15.
0: E allora grazie dunque a Luca Cesaretti, insomma restate davvero qui collegati su Rai Radio 1, perché tra calcio, ciclismo, MotoGP non perderemo di vista il tennis, ce ne sono di cose da raccontare. Allora vi ricordo che al rientro della nostra pausa seguiremo con Diego Carmignani Cagliari Udinese, linea rimbalzo con la MotoGP, avete sentito Luca Cesaretti per la sprint race di Le Mans, e poi con la coppia Piccinelli-Codignoni la seconda tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Naturalmente non perderemo di vista il tennis con gli sviluppi dal Foro Italico. Ringrazio Ombretta Conti alla regia, alla parte tecnica c'è Daniele Di Noia, da parte mia, da parte di Francesco Albanese, buon proseguimento di ascolto sempre qui su Rai Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
7: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
8: Noi spesso raccontiamo di sogni.
9: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
7: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Seconda partita della terz'ultima di Serie A tra Cagliari e Udinese, con l'inno del Cagliari che ancora riecheggia qui nella Domus Sarda. È un inno che si chiama Tifo Cagliari e boh, e per la prima volta credo in assoluto anche con il linguaggio dei segni, le manos blancas che stanno in questo momento salutando il pubblico, una serie di ragazzi che si occupano appunto dell'IS, linguaggio dei segni. È stato così codificato l'inno del Cagliari, si sono appena presi l'applauso della casa del Cagliari, dove i rossoblù sperano di festeggiare la matematica salvezza, che va soltanto in pratica formalizzata visto quello che ha fatto sinora nella stagione, con un più 9 saldo sulla Cremonese. Manca soltanto un punto, potrebbe anche arrivare con una eventuale sconfitta dei grigiorossi in giornata o nelle ultime due. In ogni caso, dall'altra parte c'è un Udinese che si sta confermando partita dopo partita, squadra solida che è migliorata in maniera evidente con Runjic in panchina, che ha migliorato il suo stesso score dell'anno scorso, ma soprattutto direi nel percorso in trasferta sta facendo vedere quanto sia temibile questa formazione, che presenta qualche defezione quest'oggi, novità interessanti. In ogni caso ci tiene a far bella figura, così come il Cagliari in questo finale di stagione, soprattutto il rossoblù davanti al loro pubblico, ma anche l'Udinese non è sola, ci sono decine di tifosi bianconeri nello spicchio a loro dedicato. Andiamo con le formazioni, visto che sono appena entrati in campo coloro che saranno i protagonisti di questo match. Caprile tra i pali nel Cagliari, in quello che supponiamo possa essere un 4-4-2, spesso ci sorprende Pisacane con le sue mosse, spesso direi che è palese il giocatore da individuare nella sua collocazione. In ogni caso, nei quattro dietro ci sono Zepedro, Rodriguez, all'ultimo minuto indisponibilità di Gerry Mina, Dossena e Obert davanti, come detto, al portiere Gabriele, Palestra e Folorunso esternamente, Adopo e Gaetano a completare la mediana, davanti insieme alla promessa, al giocatore già sbocciato nell'ultima proprio qui con la doppietta all'Atalanta, Mendy al suo fianco, Sebastiano Esposito. Per l'Udinese, senza Cabasele squalificato e con Davis in panchina non al 100%, novità soprattutto in difesa con Mlacic, seconda titolare per il 19enne croato, insieme a Christensen e a Solé, davanti a Okoye completano la squadra Esibue, Piotrowski, Karlström, Attà e Camara, davanti al già citato assente Davis al suo posto Buxa, ci sarà il 10 Zaniolo a supportare l'attacco dell'Udinese, che disputerà la gara con maglia grigia, se non ciclamino, che è molto molto vicina ai nostri occhi in questo momento. Dall'altra parte il classico rossoblù, il Cagliari dirigerà la gara Federico Dionisi dell'Aquila, quasi tutto pronto, manca soltanto lo schieramento delle due squadre in campo per dar via a questo nuovo anticipo della Serie A. Cagliari Udinese tra pochissimo, ma tra pochissimi istanti scatterà anche la sprint race. Dunque andiamo da Luca Cesaretti, MotoGP Francia.
1: Grazie Diego, sta per partire il giro di riscaldamento, allora io velocizzo, ricordo solo la griglia di partenza, la pole per Bagnaia, al suo fianco Marc Marquez e Marco Bezzecchi, leader del mondiale con l'Aprilia, poi di Gianantonio Acosta Quartararo in seconda fila, tra poco il via al giro di riscaldamento, quindi tra un minuto e mezzo circa il via, allora velocizziamo, Giro d'Italia, Piccinelli Codignoni.
2: Torneremo subito da te, intanto diciamo che mancano 78 km alla traguardo finale con Maestri e Sevilla che sono in fase di discesa, 2.19 il vantaggio rispetto al gruppo Maglia Rosa, quella di Paul Magnier, attardato da questo gruppo Arnaud Dely che era arrivato in condizioni precarie al Giro d'Italia.
3: Al pari di gran parte dei compagni di squadra, vittime di un fastidiosissimo nonché debilitante virus intestinale, si è staccato nelle ultime rampe, tutt'altro che irresistibili, che portano al Vratnik Pass, sta cercando di rientrare adesso in discesa, probabilmente ce la farà perché c'è spazio per diciamo rientrare da qui all'inizio della prossima salita che prenderà il via di fatto fra tanti chilometri, fra una sessantina di chilometri. Hanno leggermente riallungato i due là davanti, 2.19 davanti al gruppo della Maglia Rosa ci sono gli uomini della Visma e quelli della Bora.
2: 77 chilometri al traguardo finale davanti Maestri e Sevilla, 2.19 il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Torniamo a Cagliari.
0: Gara che ancora non è iniziata, intanto vanno a salutare i propri tifosi, i giocatori dell'Udinese che vanno a sistemarsi nella metà campo alla nostra sinistra, attaccheranno verso destra, applausi anche per i rossoblù, atmosfera, bisogna dire, distesa, atmosfera che per il Cagliari in particolare vuole trasformarsi anche in festa salvezza anticipata. Tra poco sarà Cagliari-Udinese con l'Udinese che muoverà il pallone per prima, con Zaniolo che è già pronto nel cerchio di centrocampo, con un cielo uggioso, colore quasi simile alla maglia argentea dell'Udinese. Restituiamo la linea a Luca Cesaretti per il via alla Sprint Race, la MotoGP.
1: Timing perfetto perché si sta per completare il giro di riscaldamento a Le Mans sui 4.185 metri del circuito Bugatti, che ha in condivisione con il tracciato su cui si disputa la 24 ore, il tracciato della Sarthe, il rettilineo principale e la prima S, e poi appunto circuito Bugatti che si va a reinnestare su quel rettilineo molto particolare, che in realtà è una curva in pieno, proprio poco prima della griglia di partenza, dove adesso stanno tornando i protagonisti della sprint della MotoGP, Gran Premio di Francia. Doppietta Ducati del team ufficiale in qualifica, Bagnaia Marquez il leader del mondiale, Bezzecchi con l'Aprilia chiude la prima fila dello schieramento, poi di Gian Antonio Ducati VR46, Acosta KTM, Quartararo Yamaha, Mir Honda, Martina Aprilia, Ogura Aprilia, queste le prime tre file dello schieramento. Ma è tutto pronto, si parte, parte male di Gian Antonio, si impenna la sua Ducati e scivola nella pancia del gruppo, parte molto bene invece Marco Bezzecchi che si porta davanti a tutti, Bezzecchi in testa, secondo è Marquez che viene infilato sia da Bagnaia all'interno sia all'esterno da Jorge Martin che si porta in testa, doppietta Aprilia, Martin in testa, un capolavoro alla staccata della S Dunlop di Martin, Martin primo, Bezzecchi secondo, Bagnaia terzo, Quartararo è quarto con un gran cuore perché la sua Yamaha non lo supporta in questo momento, Marc Marquez è scivolato in quinta piazza, poi Mirra, Costa, Alex Marquez e Zarco, questi primi nove. Fabio Di Giannantonio è scivolato addirittura in quattordicesima posizione, gran peccato perché ieri era l'uomo con il passo migliore, oggi anche sfortunato in qualifica e poi però una brutta partenza. Jorge Martin davanti a tutti, secondo è Fabio Bezzecchi, secondo e primo nel mondiale, sono in ordine inverso anche in questa gara sprint, poi Bagnaia, Quartararo, ma Martin sta provando subito ad allungare, ha già mezzo secondo scarso di vantaggio nei confronti del compagno di squadra sulla moto di Noale e del leader del mondiale. Occhio a Bagnaia che è praticamente attaccato alle spalle di Bezzecchi, ma stiamo arrivando alla curva 13 e 14, doppia curva che riporta sul rettilineo, si chiude il primo dei 13 giri di questa sprint del Gran Premio di Francia. Martin, Bezzecchi, Bagnaia, Marc Marquez è quinto. Andiamo al Giro d'Italia.
4: Prima del Giro d'Italia, aggiornamento dal tennis. Jasmine Paolini sta giocando contro Mertens, la tennista belga, e sono ora al terzo set. La belga ha infatti vinto il tie break del secondo. Linea a chi stava per parlare, immagino il giro.
2: Esatto, 74 km al traguardo, davanti l'ammiraglia del team Pultivisit Malta raggiunge i suoi corridori, ovvero Maestri e Sevilla, che sono dall'inizio in fuga per rifornimenti, anche per evidentemente dare indicazioni su quello che sta avvenendo dietro. Il gruppo insegue a 2 e 13, ma sembra che ci sia stata una sorta di discussione o di chiarimenti tra Red Bull e Visma Lease Bike, le due squadre più forti o coloro che hanno al loro interno gli uomini che sono i favoriti al successo finale, hanno rallentato un po', almeno l'impressione è questa.
3: Il fatto è che tutti davanti non ci si può stare, alla fine vai io, vai tu, vado io, vai tu, e alla fine si è creato una sorta di ciapanò, e adesso davanti c'è la Netcompany Ineos con la barba e il sorriso, il ghigno anzi di Pippo Ganna là davanti nelle prime posizioni, abbiamo visto anche Vingegaard, abbiamo visto anche Gambernal là davanti. Ganna, lo abbiamo detto, è uno che il colpo in arrivi come questo ce l'ha. Chissà
2: che cosa succederà tra poco. 73 km al traguardo, 2:20 il vantaggio dei due Battistrada, Cagliari.
0: Quarto stato di gioco 0-0 il parziale tra Cagliari e Udinese. Ci sono stati più che altro scontri in mediana con due giocatori del Cagliari che sono andati giù, l'arbitro ha lasciato correre, il Cagliari stesso ha interrotto il gioco con Adopo, Folo Runso poi si è rialzato. È stata una gara finora direi a senso unico per le indicazioni direi che sono state date dai giocatori, col Cagliari soprattutto attaccando verso sinistra rispetto alla nostra postazione, che è stato più volte insidioso con lanci lunghi e difesa alta dell'Udinese, che però è riuscita sempre a riproteggersi, in particolar modo con Sole, due volte abile, prima su Palestra poi su Mendy, a rimontare gli avversari, a vanificare gli attacchi sferrati in verticalità dal Cagliari, che con Folo Runso di testa mette in movimento Mendy a ridosso dell'area di rigore, Esposito zona tiro, allarga sulla destra per Palestra, possibilità di cross dentro l'area, non arriva nessuno del Cagliari, fuori c'è Gaetano che mette giù il pallone, ci prova dalla distanza Rodriguez che svirgola però il pallone. Udinese che è rimasta a guardare soprattutto la progressione sulla destra di Palestra, indisturbato, che ha potuto piazzare a centro area un cross neutralizzato da Christensen, messo fuori, primo tiro in porta della gara, quello svirgolato da Rodriguez che è in campo per l'indisponibilità dell'ultimo minuto di Geremina, sesto minuto che è iniziato da pochissimo qui alla Domus, 0-0 e parziale tra Cagliari ed Udinese. Torniamo alla MotoGP.
1: Inizia il quarto giro dei 13 della sprint del Gran Premio di Francia, Jorge Martin in fuga un secondo e uno di vantaggio nei confronti di Bagnaia che ha scavalcato Bezzecchi nel giro precedente, Bezzecchi che stava in realtà allungando su Bagnaia, si stava mettendo in caccia del compagno di squadra ma ha effettuato un errore in uscita dalla S Dunlop, ha spalancato la porta a Bagnaia che non se l'è fatto dire due volte, si è andato a prendere la seconda posizione, dunque Martin in testa, Bagnaia secondo, Bezzecchi terzo, la scivolata di Fabio Di Giannantonio che, lo dicevamo però in precedenza, era partito malissimo, stava cercando di risalire, si trovava in dodicesima posizione fuori dalla zona punti, adesso finisce anche fuori dalla gara con questa scivolata nella ghiaia. Chi sta faticando tantissimo è Marc Márquez che è scivolato addirittura in settima posizione, scavalcato prima da Costa poi da Mir, gira con tempi molto lontani da quello di Martin ma anche rispetto a Bagnaia e Bezzecchi. Martin ha un secondo e uno adesso di vantaggio su Bagnaia e Bezzecchi che sono separati invece da 3-4 decimi. Occhio a Pedro Acosta, quinto, che mette nel mirino la quarta posizione attualmente detenuta da Fabio Quartararo. Quarto giro di 13 sprint del Gran Premio di Francia. Jorge Martin in testa, Giro d'Italia.
2: Dove siamo a 71 km dal traguardo finale con sempre Maestri e Sevilla e davanti 2.39 il vantaggio che è leggermente riaumentato dopo il mancato forcing da parte del gruppo della maglia rosa di Paul Magnier, che però insomma non è la squadra della Sudal a comandare la corsa ma le squadre dei big, a cominciare ovviamente dalla Visma di Vingegaard.
3: La Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari, la Ineos Net Team di Filippo Ganna ma anche di Egan Bernal, anche se si è rimessa davanti in questo momento la NSN che, come abbiamo detto, potrebbe lavorare per Alessandro Pinarello ma soprattutto per Corby Strong. Secondo me il rallentamento c'è stato un po' perché ci sono state le operazioni di cambio vestiario, ha smesso di piovere, adesso si va in pianura, dunque non c'è più bisogno delle manichette a maniche lunghe, ma anche perché ci si è reso conto che stavano arrivando sulla fuga troppo presto e di fatto conviene al gruppo lasciare la fuga là davanti a bagnomaria, come si dice in gergo. Infatti adesso siamo di nuovo a 2.35 perché quando mancano 70 km al traguardo sarebbe troppo presto andare a riprendere ora.
2: Torniamo a Cagliari.
0: Minuto 8 di Cagliari Udinese 0-0, ancora il parziale, Palestra se ne va sulla destra e dentro l'area di rigore riesce a mettere il pallone al centrale, Okoye intercetta, poi di nuovo Cagliari, Obert potrebbe calciare, l'intervento in chiusura di Karlström libera l'area di rigore, una gara molto movimentata come abbiamo potuto già far capire nel corso dei precedenti collegamenti. È arrivato un altro tentativo sempre in profondità, sempre con l'attivissimo Palestra e sempre con Udinese che lascia troppo fare, in questo caso provvidenziale Okoye si è messo tra in pratica la traiettoria dell'assist o il tiro cross, chiamiamolo così, di Palestra e l'intervento di Mendy nell'area piccola. Okoye ha avuto i nervi saldissimi per intercettare con l'uscita con i piedi bassa, poi Cagliari che non è riuscito ad alimentare in maniera utile questa azione che segue poi un altro tentativo, un altro tiro in porta pessimo in questo caso di Folorunso, che comunque sta in maniera gladiatoria facendo il bello e cattivo tempo a centrocampo. Si è anche incaricato, come detto, di una conclusione da fuori che è terminata ampiamente a lato. Ancora Cagliari che è riuscito a rimpadronirsi del pallone in mediana, sempre con un fraseggio molto rapido e sempre con il tentativo di cercare l'immediata verticalità, cosa che ha fatto anche nel periodo collegato per la prima volta l'Udinese, con una fuga in avanti di Esibue che però è stata frenata da un raddoppio su di lui. Stava entrando in area di rigore, stava involandosi verso Caprile, l'autore di due centri consecutivi con la maglia dell'Udinese, l'esterno Esibue. 0-0 comunque il parziale, minuto decimo tra Cagliari e Udinese. Torniamo alla MotoGP.
1: Ultimi metri del sesto giro dei 13 della sprint del Gran Premio di Francia. Martin ha un secondo e uno su Bagnaia, che è allungato su Marco Bezzecchi, 9 decimi tra il torinese e il riminese. Poi Bezzecchi a sua volta un secondo e due su Pedro Acosta, che ha appena scavalcato Fabio Quartararo. Quartararo in difficoltà, chi prova a risalire è Marc Marquez, che però rimane in settima piazza, anche se adesso mette nel mirino Joan Mir. Nel periodo non collegato, la scivolata all'ultima curva di Enea Bastianini era undicesimo, il pilota riminese della KTM. Dunque fuori Marini, fuori Bastianini, fuori Di Gianantonio, fuori anche Morbidelli, che scivola sempre lì all'ultima curva proprio in questo momento. Però l'Italia ha Bagnaia in seconda e Bezzecchi in terza posizione, che provano a inseguire un Jorge Martin, però scatenato. Ancora accende un parziale rosso nel primo intermedio il campione del mondo del 2024, che a Le Mans ha già vinto la sprint nel 2023 e nel 2024, poi ha vinto anche il Gran Premio nel 2024, doppietta dopo il secondo posto nel 2023. Evidentemente un tracciato che gli piace. Oggi una magia all'avvio e poi la staccata della curva 3-4 per portarsi in testa. Settimo giro, Martin con un secondo e tre su Bagnaia, 2 secondi e mezzo su Marco Bezzecchi. Giro d'Italia.
2: 69 chilometri al traguardo, si alterna la pioggia alla pausa dell'acqua con i due davanti, Maessi e Siviglia, che mantengono un vantaggio che oscilla tra i 2 minuti e 10 e 2 e 15 rispetto al gruppo, dove davanti si fa vedere, e non è un caso, anche la UAE, che non ha in Adam Yates il suo capitano dopo il forfait di Almeida, ma che ieri ha mandato a prendersi 2 secondi di abbuono al traguardo volante a Morgado. Allora qualcosa oggi proprio con questo corridore potrebbe succedere.
3: Potrebbe provarci. È chiaro che la maglia rosa è un obiettivo anche per il corridore portoghese velocista. Tra l'altro ricordo che nel 2024 in una tappa, la tappa di Napoli, ci fu addirittura Tadej Pogacar che gli tirò la volata per cercare insomma di dargli un po' di pepe, un po' di energia. Quest'oggi molto attivo, così come ieri. È chiaro che dovrà tenere sulla salita che porta al San Monastero di Liascovez, ma anche lui può essere della partita. Mentre intanto ribadisco ancora il ghigno di chi si sente molto bene da parte di Pippo Ganna.
2: E ti ha detto alla presentazione: sì, vinco le crono, ma mica solo quelle. E allora 67 chilometri al traguardo, davanti Maestri Sevilla, 2-0-6 il vantaggio sul gruppo Cagliari.
0: Tredicesimo di Cagliari Udinese, risultato fermo sullo 0-0. Ancora Esibue è l'uomo in più dell'Udinese in questa fase particolare del campionato, 2 gol di fila, e adesso ancora un tentativo di penetrare l'area di rigore, arginato e anche con un sospetto fallo. Ha fatto cenno che si può proseguire tranquillamente Dionisi, al VAR non mi sembra ci siano stati rilevamenti. Comunque Udinese che sta cercando di impadronirsi maggiormente del possesso di palla della partita, in particolare visto che finora è stato solo Cagliari. È stato un Cagliari arrembante, molto efficace, volitivo, ha fatto tutto per bene sinora. La formazione invece guidata da Runjic, che con qualche sbavatura di troppo ha permesso ai rossoblù di andarsene in porta con Palestra, l'ultima occasione che vi abbiamo raccontato in diretta. Ancora una palla riconquistata dal Cagliari, scambio e triangolazione a dopo Esposito, centralmente per Palestra che accentra la sua corsa, sbaglia il tocco, Piotrowski ne approfitta, prova ad andarsene, viene messo giù, non c'è c'è fallo secondo Dionisi, si prosegue ancora col Cagliari che approfitta anche di questo sbilanciamento a proprio favore dell'attacco verso sinistra in quella direzione, la curva nord che tra l'altro è in protesta con un tassello centrale lasciato sgombro. Non accelera il Cagliari, riparte da dietro con un retropassaggio dalle parti di Dossena. Siamo alla minuto 14 di Cagliari Udinese, secondo anticipo, il secondo incontro di questa terz'ultima giornata di campionato, il parziale sempre di 0-0. Possiamo tornare alla MotoGP.
1: Nono giro di 13 nella sprint del Gran Premio di Francia, Jorge Martin sempre saldamente in testa, un secondo e tre di vantaggio nei confronti di Pecco Bagnaia, 2 secondi e 8 su Marco Bezzecchi che adesso sta provando a scuotersi, fa segnare parziali record almeno per quanto lo riguardano, ma resta comunque un decimino più lento di Martin e di Bagnaia. Situazione congelata anche per la quarta posizione perché Acosta è a più di un secondo da Bezzecchi, ha ormai quasi un secondo di vantaggio nei confronti di un Fabio Quartararo che sta faticando ma sta rimanendo agganciato con le unghie e con i denti a quella quinta posizione. Tiene dietro in ordine Mir, Marquez, Alex Marquez, Ogura e Raul Fernandez in un trenino piuttosto compatto con Ogura che in questo momento è il più veloce, prova a mettere nel mirino Alex e Marc Marquez, due fratelli di Cervera che occupano la settima e l'ottava piazza. È appena iniziato il decimo giro di 13, Jorge Martin con un secondo e tre su Pecco Bagnaia, 3 secondi su Marco Bezzecchi. Questo il podio provvisorio, Giro d'Italia.
2: Dove siamo ormai alla fase più calda della frazione, la media dopo 4 ore di 38 km orari, con davanti sempre Maestri e Sevilla e con la pioggia che aumenta di intensità, lo vediamo anche dagli schizzi d'acqua che alza il passaggio del plotone che insegue, con Sepp Kuss che è il gregario principale per Vingegaard nelle zone delle retrovie, ma va a cercare di risalire la china, evidentemente magari un pit stop per problemi legati anche al mettersi la mantellina, perché qua sostanzialmente è un continuo togliere e mettere la mantellina.
3: Il cielo d'Irlanda funziona come una fisarmonica col ritmo della musica, cantava Fiorella Mannoia. Evidentemente succede la stessa cosa anche in Bulgaria in maggio, perché quest'oggi abbiamo visto cambiare il tempo almeno 6-7 volte dove ci troviamo noi all'arrivo di Veliko Tarnovo, ma anche nel corso della frazione. C'è anche Blikra in coda al gruppo che è andato a ricorrere alle cure dell'ammiraglia, colui che ieri è andato a generare quella spaventosa caduta che ha steso 160 corridori sostanzialmente, 65 km al traguardo, 1,52 è tornato a calare il vantaggio di Battistrada.
2: E noi torniamo a Cagliari.
0: Minuto 17 di Cagliari Udinese, il parziale sempre di 0-0, si è un po' abbassato il ritmo della partita, nel frattempo sono entrati i tifosi della Nord che avevano lasciato in polemica libero lo spazio centrale del loro presidio. Sotto invece la tifoseria dell'Udinese sta manovrando il Cagliari con un palleggio arretrato rischioso, Dia dopo passa all'indietro verso Rodriguez che è colui andato a contatto con Esibue nello slancio, nell'azione che vi abbiamo detto che poteva a generare un rigore, almeno secondo i tifosi dei giocatori dell'Udinese. Così non ha visto Dionisi, attenzione a questa azione del Cagliari con l'imbeccata di Mendy per Esposito che gira immediatamente dentro la di rigore dove c'era appostato Folo Runso, grande intervento in chiusura da parte di Christensen e poi una serie di rimpalli favorisce ancora il Cagliari sempre sulla fascia destra dove c'è Palestra che si impadronisce della sfera per una rimessa laterale a proprio favore. Buono finora l'apporto di Vlacic, 19enne, che è stato anche corteggiato dall'Inter, accasatosi all'Udinese, sta trovando un gettone di presenza anche vista l'assenza di Cabasele, squalificato, è autore del gol dell'Udinese nell'1-1 della gara d'andata. Cagliari che non riesce a approfittare della rimessa laterale, anzi da in là ha un contropiede che Buxa riesce ad accentrare con lo scambio e l'apertura che viene fermata, Piotrowski si impadronisce della sfera dopo che il Cagliari aveva arginato l'avanzata centrale dell'Udinese. Il giocatore numero 24 dei friulani si mette in proprio, calcia da fuori, deviazione, sarà calcio d'angolo a favore dell'Udinese, primo corner della gara con il minuto 18 che scocca in questo momento, 0-0 tra Cagliari e Udinese, ancora motori, Luca Cesaretti.
1: Siamo nel corso del penultimo giro, situazione ormai che sembra definita con Martin che ha un secondo e mezzo di vantaggio su Bagnaia, che a sua volta ha sempre un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Marco Bezzecchi. L'attacco di Ogura su Alex Marquez per prendersi l'ottava posizione e il tentativo ma non riuscito di Marc Marquez di scavalcare Juan Mir per la sesta piazza. Martin, Bagnaia, Bezzecchi, penultimo giro in corso, Giro d'Italia.
2: Noi siamo ormai a 64 km dal traguardo e il vantaggio di Maestri e Sevilla è sceso sotto i due minuti, 1:42 al momento segnalato il vantaggio rispetto al gruppo Maglia Rosa, quella di Paul Magnier, che vedremo se con sforzo immane riuscirà a mantenere il simbolo del primato. Sarà complicata perché oggi sono in tanti a voler provare a vincere.
3: E soprattutto una tappa per lui è quella di domani e non quella di oggi, quindi io immagino che cercherà di risparmiare le energie.
1: La caduta di Marc Marquez, scusate se vi interrompo, nell'ultimo giro la caduta di Marc Marquez, forse addirittura ha avuto, no, non è un problema tecnico, ai side all'ingresso della curva a 14 quando stava per chiudere la penultima tornata, ai side che lo ha sbalzato nella ghiaia, a gomma posteriore distrutta, ma dopo aver rimbalzato finisce ancora una volta in anticipo rispetto alla bandiera a scacchi la gara di Marc Marquez. Da capire anche le condizioni, si è rialzato, insomma non dovrebbe essersi fatto nulla di grave, ma quel braccio destro continua a prendere sempre più colpi. Ultimo giro, Martin, Bagnaia e Bezzecchi. A questo punto arriviamo alla bandiera a scacchi che non è lontana per Jorge Martin, che sta per arrivare a un risultato fondamentale perché è secondo in classifica mondiale e va ad accorciare con questo risultato che si sta per concretizzare nei confronti del compagno di squadra di Marco Bezzecchi. Martin con un secondo e quattro su Bagnaia, 2:09 su Bezzecchi in classifica mondiale. Finisse così andrebbe a meno 6, lotta tutta interna annuale. Ultima curva, Jorge Martin Almoguera torna ad essere l'uomo più vincente nella storia delle sprint. Sventola la bandiera a scacchi, Lucien Monod, la stella francese del biathlon, in piedi sulla sua Aprilia, braccia larghe, si inchina Jorge Martin allo straordinario pubblico francese. Vince Martin con l'Aprilia, Bagnaia su Ducati è secondo, Bezzecchi con Aprilia è terzo. La nuova classifica mondiale, Bezzecchi rimane in testa, 108 punti, ne ha 6 solamente di vantaggio su Jorge Martin. Acosta, che ha chiuso quarto, è terzo nel mondiale, a meno 36 da Bezzecchi, un punto davanti a Di Gian Antonio, oggi nella ghiaia come Marc Marquez all'inizio, anzi alla chiusura della penultima tornata. Jorge Martin vince la sprint del Gran Premio di Francia, l'appuntamento domani alle 14 per il Gran Premio si prevede pioggia. Linea al Giro d'Italia.
2: E qua più che prevederla la vediamo, perché insomma è incessante al momento la pioggia, 62 km dal traguardo, con la fatica della maglia rosa Paul Magnier di rientrare in gruppo, lunga carovana di Ammiraglia, davanti ci sono sempre però Maestri e Sevilla, 2 minuti di vantaggio sul resto del gruppo.
3: Fase di mangia e bevi, come si dice in gergo, sali scendi che spezzano le gambe se sei in fuga da tanti chilometri, praticamente da chilometro zero, e sei solamente in due con il gruppo che gioca un po' al gatto con il topo, ma insistono nella loro azione Maestri e Sevilla, che anche quest'oggi coraggiosissimi all'attacco stanno cercando di portare quanto più in avanti possibile questo coraggioso tentativo di Navascoperta, ben consci che quando si arriverà nei pressi della base della salita del monastero di Liskovec, dove la strada si restringe ma dove c'è anche il chilometro brandizzato che assegna punti, a quel punto i giochi saranno già fatti per loro.
2: 61 chilometri al traguardo, i due fuggitivi hanno 2 minuti di vantaggio sul resto del gruppo. Qua c'è tregua dalla pioggia e allora si cominciano a vedere anche tante persone appoggiarsi alle transenne, dove arriverà poi il Giro d'Italia alla sua seconda frazione. Cagliari.
0: Metà esatta del primo tempo, 22:30 sul cronometro, primo quarto di gara che se ne va, gol non ne arrivano, è sempre 0-0 tra Cagliari e Udinese, squadre che si stanno equivalendo in questa fase, le occasioni clamorosissime da gol non ci sono state, forse quel tiro cross in diagonale di Okoye, su cui è stato pronto Okoye da parte di Palestra, ci ha provato da fuori, attenzione, non riesce a trovare lo specchio della porta, inganna parte della tribuna e in parte anche noi. Esposito che si è messo in proprio da fuori area, ha cercato con un tiro immediato a riuscire di mettere alle spalle di Okoye a mezza altezza questa stoccata di esterno destro con la palla che sfida veramente un millimetro dal palo alla sinistra del portiere nigeriano dell'Udinese, finisce poi sull'esterno della rete, si intrappola nella rete esterna e in sostanza inganna, tradisce chi ha creduto in un gol che non c'è stato e che rappresenta, occasione che rappresenta finora l'opportunità maggiore che abbiamo visto finora alla Domus, bell'idea da fuori, improvviso colpo da parte di Esposito, anche se sembrava pronto, Okoye a intercettare sulla traiettoria alla propria sinistra. Sta di fatto che i gol non sono arrivati, gara comunque piacevole, 0-0 fra Cagliari e Udinese, siamo arrivati al minuto 24 nel frattempo e torniamo sulle strade del Giro.
2: Dove invece qui mancano 60 km al traguardo finale con davanti sempre Maestri e Siviglia, 2:02 per quanto riguarda i due battistrada che mantengono questo vantaggio, però sono sostanzialmente sotto il controllo del gruppo. Adesso pioggia ancora più battente e il sorriso che vedevamo su qualche volto del gruppo dei migliori si è un po' abbuiato, perché ovviamente adesso oltre alla fatica c'è anche il freddo inevitabile visto la tanta pioggia.
3: Pioggia ma anche vento, la temperatura è intorno ai 12 gradi in questo momento, tra i 12 e i 13 gradi, e questo vi fa capire, cari amici radioascoltatori, che insomma non è proprio il giorno migliore per andare in bicicletta. Lo sguardo di Ryan Mullen, che guida il gruppo per il team NSN, è tutto un programma. Le difficoltà poco fa della maglia rosa, Paul Magnè, che è andato in ammiraglia a prendere una mantellina a maniche lunghe per coprirsi appunto dalla pioggia, ci ha messo un chilometro buono a mettersela, non è facile perché si andava abbastanza forte, ma poi si è voltato verso la moto di ripresa con uno sguardo come dire, insomma, oggi forse era meglio stare a casa.
2: E beh, in effetti, meno di 60 km al traguardo intanto per Maestri Siviglia, 2:02 sul resto del gruppo. Cagliari
0: 26esimo sul cronometro nel primo tempo, 0-0 tra Cagliari ed Udinese, tentativo di scambio poco fa in avanti, Esposito Mendy, devo dire coppia leggerina lì davanti, ma che si sta ben comportato anche Mendy, bene nei meccanismi della squadra, il giovane che è esploso in questa fase finale del campionato per un Cagliari che normalmente ha messo lì davanti giocatori piuttosto robusti, da Pavoletti a Borrelli, entrambi indisponibili, c'è Belotti in panchina, c'è anche Kilicsoi che è finito fuori dai radar per un'ottima condizione fisica o applicazione. Break di Palestra, intanto sulla destra Atta lo insegue, il tocco ravvicinato verso Esposito dentro la di rigore, si sistema il pallone sul sinistro, prova il piazzato a centro area, non ci riesce, forse c'è un tocco di braccio, poi crossa il colpo di testa di Folo Russo, che generosamente aveva seguito l'azione, a schiacciare in precario equilibrio lateralmente molto distante dallo specchio della porta, debole comunque tentativa aereo. La cosa più apprezzabile di questa lunga e complicata direi azione del Cagliari è stato lo spunto sulla destra da parte di Palestra, rivedendo poi le immagini è andato a colpire esattamente la schiena del suo avversario, si trattava Atta nel cross Esposito con le braccia che erano state incollate al corpo dal talento francese dell'Udinese. Lungo lancio verso Zaniolo che stoppa il pallone, lo mette giù, attenzione perché Cagliari liscia clamorosamente in difesa, poi rimedia in un secondo momento, Dossena stava piombando sulla sfera Buxa, non ha avuto modo di rendere ancora più complicata da gestire questa azione in avanti l'Udinese per la difesa del Cagliari, che ora si risistema, fa tutto con calma passando per i piedi di Adopo e successivamente altro retropassaggio dalle parti di Zepedro, 28esimo, Cagliari 0 Udinese 0, di nuovo Giro d'Italia.
2: 58,5 km al traguardo per Maestri e Siviglia che continuano nella loro azione per il team Polti Visit Malta, meno di 2 minuti di vantaggio, incolonnato il gruppo che insegue con la NSN di Corbin lì davanti a fare la natura, seguita dalla Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, poi la Net Company Ineos di Filippo Ganna e a seguire la UAE di Adam Yates. Questo in sostanza la prima parte del gruppo, si arriverà a Velico Tarnovo, che è detta la città degli zar, la città che era capitale del primo impero bulgaro, che conserva ancora tratti medievali molto interessanti, ma quello che c'è di interessante sta accadendo dietro, perché cominciano i posizionamenti per quello che sarà l'ultima salita prima del traguardo.
3: Mancano 44 chilometri all'inizio della salita che porta al monastero di Liaskovets, una salita che sarà spartiacque, un po' come il Poggio alla Milano-Sanremo, no? Per quello che riguarda il destino di questa tappa, c'è un tratto poco dopo l'inizio della salita con una pendenza massima del 14%, una salita di 4 km al 6,8%, ma con appunto questo tratto centrale che se il gruppo decide di prenderla a tutta velocità, farà tanti danni.
2: Diego Carmignani, Cagliari Udinese.
0: 29 minuti sul cronometro, c'è un corner a favore del Cagliari, bandierina di sinistra, parziale di 0-0 ancora, palla velocemente dentro l'area che schizza in un flipper che poi Karlström riesce ad allontanare casualmente, direi, il pallone con una serie di rimbalzi, stava avviandosi in maniera maligna verso la porta di Okoye, impossibile definire chi fosse stato l'ultimo a toccare, in ogni caso nell'area piccola solo un brivido per l'Udinese. Cagliari che si mantiene in attacco, rimessa laterale a favore dei rosso blu sulla sinistra con Obert, palla di ritorno all'indietro verso Dossena, lateralmente su Zepedro che ha spazio davanti a sé, può avanzare sul settore di destra. Tutto il Cagliari ora praticamente nella metà campo dell'Udinese, cerca un forcing che c'è stato nella prima parte di gara, gioco di prestigio di Palestra, giravolta, se ne va sulla destra, arriva il cross ma è di Esposito, sempre verso Folo Russo, salta Solé e rischia l'autogol con un colpo di testa a spiovere, il precario e equilibrio, brivido per tutti, ed è un nuovo calcio d'angolo a favore del Cagliari. Era rimasto impietrito Okoye su questo scoordinato, direi piuttosto goffo tentativo di testa da parte di Solé, che stava indirizzando la palla praticamente all'incrocio dei pali della propria porta. Seguiamo anche questo calcio d'angolo che è imminente a favore del Cagliari, alla mezz'ora. Bandierina di destra, sta per arrivare la traiettoria presumibilmente a rientrare nell'area di rigore dell'Udinese, lungo pallone rimesso in mezzo, colpo di testa e di nuovo Folo Russo che prova a svettare, serie di tentativi, l'ultimo per il Cagliari è stato quello di Rodriguez, poi palla che carambola fuori, rimessa laterale a favore dell'Udinese. 31esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, Giro d'Italia.
2: 56 chilometri, 700 metri al traguardo per Siviglia e Maestri, 1 minuto e 47 sul gruppo della maglia rosa di Paul Magnier, con il tentativo comunque apprezzabile da parte di questi due ragazzi di essere ancora una volta protagonisti. Team Visit Malta, che ha questo un obiettivo, ma anche quello di tenere al più lungo possibile la maglia azzurra con lo spagnolo Siviglia,
3: che quasi certamente, dobbiamo fare i conti, ma credo sia così, riuscirà comunque a portarla in Italia, perché anche se non dovesse prendere punti al Valico di Vascovez, di Liaskovets, al monastero di Liaskovets, e poi al Gran Premio della Montagna che caratterizzerà la tappa di domani, dovrebbe avere un vantaggio sufficiente per poter arrivare appunto con il vessillo della classifica degli scalatori fino alla ripartenza in Calabria. Tanta acqua per strada, anche tante pozzanghere, abbiamo visto gli ammiragli a sollevare degli spruzzi come quelli che troviamo sulle strade di tutti i giorni. Attenzione anche al fatto che molte strade sono state riasfaltate e l'esperienza ci insegna che gli asfalti giovani, alla prima pioggia che prendono, possono diventare delle trappole micidiali.
2: Sì, una sorta di sapone che si va, esatto, a creare uno strato sopra ovviamente a quello della pioggia. 55 km al traguardo, davanti sempre Maestri e Siviglia, ma al loro vantaggio scende Cagliari.
0: Siamo al 32esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, nuovo corner per il Cagliari, pericolosissimo poco fa, gran salvataggio di Okoye, palla che rimbalza in area, dopo potrebbe andare alla conclusione, c'è un rigore per un tocco di mano su un tentativo di Adopò, fortuito rimbalzo che ha ingannato sicuramente Attà, presumibilmente è stato lui l'autore di questo colpo di mano. Ci sarà tra poco un calcio di rigore a favore del Cagliari, anzi Karlström davanti ad Attà con un rimbalzo che era imprevisto evidentemente, ed è il capitano dell'Udinese col braccio sinistro, tentativo di scansarlo oggettivamente ma si è trovato in una traiettoria imprevista proprio perché è stato imprevisto il tocco in avanti di Adopò, che ha quasi ci ha battato via il pallone, ma poco prima, mentre attendiamo, c'è un check in progress per questo possibile, anzi assegnato rigore da Dionisi per il Cagliari sul risultato di 0-0. Il VAR ora andrà a scandagliare le immagini e le proporrà eventualmente al fischietto abruzzese. Poco fa Gaetano vicinissimo al vantaggio, un momento pertanto più che propizio per il rossoblù. Scambio fantastico, tocco di prima di Esposito, triangolazione veloce sullo spazio stretto che ha liberato Gaetano davanti ad Okoye in diagonale con il tacchetto sinistro, una parata e un'uscita da portiere di hockey su ghiaccio, quello di Okoye, che ha poi festeggiato alla grande il suo salvataggio, che tra poco vedremo potrà replicare eventualmente su una battuta dagli 11 metri che ancora non è stata certificata. Il suo da fare soprattutto Dionisi nel cercare di calmare gli animi per decifrare questa situazione particolare. Tocco di mano in area, rigore che il VAR sta giudicando e tra poco la giudicherà anche con la on field review l'arbitro Dionisi. Tra poco vi sapremo dire se il rigore sarà stato assegnato, il richiamo sarà dovuto forse insomma a un possibile ripensamento. La palla stava andando verso il giocatore dell'Udinese Attà, davanti a lui si è messo Castrom, l'ha toccata sicuramente abbastanza vicino al corpo, non c'erano giocatori rosso-blu nelle vicinanze, da capire insomma quella che era evidentemente la volontarietà, la vicinanza anche dal busto. Mi sembra che sta per arrivare il verdetto, quindi chiedo scusa a Cristiano Piccinelli e a Manuel Codignoni, è stata rapida la verifica, a 10 minuti dalla conclusione sarà probabilmente rettificata. Sentiamo Dionisi.
5: A seguito di revisione, il numero 8 dell'Udinese tocca il pallone con il braccio in posizione naturale. La posizione finale è revoca del calcio di rigore.
0: Quindi non c'è fallo di mano, la decisione no calcio di rigore. Minuto 35, rimane di 0-0 tra Cagliari e Udinese. Il risultato si procederà senza questo penalty. Giro d'Italia.
2: Siamo a 52 chilometri dal traguardo, la situazione non è cambiata, sempre Maestri e Siviglia davanti con 1 minuto e 50 di vantaggio, ma grande traffico dietro e anche grandi dialoghi alla radiolina. L'abbiamo visto più volte il corridore della NSN Mullen dialogare evidentemente con l'ammiraglia per capire il da farsi, avanzano anche altri componenti della sua squadra.
3: Sì, perché abbiamo parlato tanto giustamente dei coraggiosi là davanti, Maestri e Siviglia, ma Ryan Mullen, che è uno stradista e anche un pistard peraltro irlandese, si è fatto praticamente tutta la tappa vento in faccia a guidare il plotone per la NSN. Adesso, dopo aver parlato con la radiolina, sta parlando con dei compagni di squadra, ma l'abbiamo visto anche consultare i dati del computerino più volte, scuotere la testa e anche prorompere in delle espressioni non particolarmente da fascia protetta, se ho decodificato bene il labiale. Poi ha chiamato a sé dei compagni di squadra, un compagno di squadra che gli ha portato una mantellina, ha scosso la testa come dire no, non ti ho chiesto la mantellina, secondo me gli aveva chiesto di dargli il cambio. Hanno continuato a dialogare un po' sotto gli orecchi abbastanza attoniti e gli sguardi divertiti degli uomini della Visma là dietro, che non riuscivano a capire cosa succedeva.
2: Insomma, difficoltà di comunicazione.
3: L'ha anche mandato a quel paese con un gesto molto poco irlandese e molto italiano tra l'altro.
2: Vabbè, ve lo immaginate chi ci ascolta da casa. Noi torniamo a Cagliari.
0: Siamo al 36esimo, in questo istante il parziale di 0-0 tra Cagliari e Udinese, rigore revocato poco fa richiamato dal VAR che è anche lì abruzzese, è Aleandro Di Paolo che ha comunicato a Dionisi la revisione, poi il tocco di Karlstrom, il capitano dell'Udinese, braccio dentro l'area di rigore, posizione naturale, questa è la decisione per cui è arrivata la revoca. Ribadisco che è stato un tiraccio di Adopò, comunque un tentativo di mettere la palla in area di rigore, con Karlstrom che si è ritrovato con un rimbalzo maligno, il pallone sul braccio sinistro, il tentativo è stato quello di toglierlo, poi appunto è stato giudicato naturale il tocco e la conseguenza in ogni caso di una palla che fosse filtrata sarebbe stata innocua per l'Udinese, visto non c'erano giocatori del Cagliari nei paraggi. Nel frattempo c'è stato il primo tiro in porta dell'Udinese, nello specchio della porta si è incaricato con grande destrezza in diagonale dalla distanza Piotrowski di insidiare Caprile, che ha risposto presente, parata per quelle che sono le qualità del portiere del Cagliari, quasi scolastica alla propria destra a respingere. In tenuta gialla quest'oggi Caprile, ora c'è un ritorno dell'Udinese che ha subito davvero una fiammata del Cagliari che è andato vicinissimo al gol con la strepitosa uscita e parata contemporaneamente diciamo di Okoye su Gaetano, che è riuscito a mettere in angolo il tentativo in diagonale, un vantaggio che sembrava onestamente fatto, poi il rigore revocato, adesso c'è il ritorno anche d'orgoglio da parte dell'Udinese che con Piotrowski ha impensierito Caprile, che ha risposto presente, siamo al minuto 38, insiste nell'attaccare l'Udinese che tra poco beneficerà di un calcio di punizione, si incaricherà della battuta Zaniolo, siamo sulla tre quarti nella metà campo del Cagliari, 0-0 il parziale tra Cagliari e Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
2: 51 chilometri al traguardo finale per Maestri e Siviglia, 1 minuto 56 il loro vantaggio sul gruppo della maglia rosa indossata quest'oggi da Paul Magnet dopo la vittoria di ieri nello sprint con arrivo a Burgas, che è stata poi anche la sede di partenza di quest'oggi. Davanti cambia poco o nulla e anche dietro lo stesso, perché sempre NSN, Visma Lease Bike e Net Company Ineos.
3: La situazione è, come dire, abbastanza invariata. Adesso c'è Damiano Caruso che va in testa al gruppo, lui che è il veterano, a prendere una borraccia, un gel e a fare probabilmente il carico di borraccia, magari, perché no, anche per i suoi compagni di squadra, perché ne ha caricate in modalità cammello diverse. Anche Pippo Ganna va al rifornimento, siamo in una fase di rifornimento, fase come detto abbastanza tranquilla. Da dire che mancano 50 km al traguardo, ma da dire che ne sono stati fatti 172, che è la lunghezza tipica di una tappa del Giro d'Italia, anche abbastanza lunga considerato che ieri ne sono state fatte solo 149. Tutta quanta corsa sotto l'acqua, con temperature molto basse. Siamo all'inizio di un grande giro, è vero, Cristiano Piccinelli, però io credo che i corridori arriveranno molto stanchi al traguardo quest'oggi.
2: Assolutamente, ci sarà insomma da salvare anche un po' la gamba per coloro che magari hanno altri obiettivi in Italia. 50 chilometri al traguardo, 2 minuti il vantaggio dei due battistrada, Cagliari.
0: Minuto 40 di Cagliari Udinese, parziale di 0-0, meteo anche qui che non favorisce la partita, anche per un vento freddo che sta accompagnando, pioggia, sprazzi, adesso non sta piovendo per esempio, sta incorniciando direi una gara comunque piacevole all'insegna del Cagliari, soprattutto poco fa il break di Piotrowski, ma Cagliari si è rimesso subito a macinare il gioco, poco fa si è rimesso in proprio, Folo Runso è stato messo giù, calcio di punizione, è stato battuto agilmente dal Cagliari per velocizzare le cose, prova a fare tutto forse in maniera un po' troppo frenetica il Cagliari, che comunque trova spazio sulla destra, trova anche uno scivolone di Solé, palestra, centra gioco, Folo Runso si invola verso la porta, sulla sinistra c'è libero Robert, può andare al cross immediato basso, pallone messo all'altezza del dischetto, allontana ancora una volta in questo caso Karlström, che si distende, riesce ad anticipare il traversone che stava andando dalle parti di nuovo di Folo Runso, Karlström che con il suo tocco di mano che è stato giudicato non da calcio di rigore è stato diciamo così graziato, il protagonista dell'ultima fase della partita. La rimessa laterale con il rimbalzo che favorisce l'Udinese, proprio per i friulani sarà esigue tra pochissimo a incaricarsi della battuta. Ci avviciniamo alla conclusione del primo tempo, è il 41esimo, ribadiamo il parziale, Cagliari 0 Udinese 0, ancora sulle strade del Giro d'Italia in Bulgaria.
2: Grazie Diego, 49 chilometri e 600 metri al traguardo, davanti sempre Maestri e Siviglia, dietro il gruppo 2 minuti e 06 il vantaggio, classifica cortissima anche perché la caduta di ieri ha di fatto portato dal settimo all'ultimo tutti a 10 secondi dalla maglia rosa e dunque evidentemente oggi potrebbe cambiare con tante possibilità perché sostanzialmente se tutti hanno 10 secondi possono tutti sperare nella maglia rosa, così non è nella realtà delle cose, ci spera chissà, magari anche il corridore che vincerà questa tappa.
3: È probabile, da tenere in considerazione anche la questione a buoni, perché il chilometro brandizzato è proprio all'inizio della salita che porta al monastero di Liascovez, la classifica come dicevi tu Cristiano è molto corta, anche quei secondi di abbuono possono entrare nel computo poi della classifica. Una notazione tecnica importante, parlavi di questi distacchi a 10 secondi completi per via della neutralizzazione che avviene nelle tappe di pianura dove si arriva in volata per quello che riguarda cadute o incidenti meccanici. Oggi questa neutralizzazione non c'è e proprio per questo la giuria è andata a piazzare una zona straordinaria di assistenza meccanica tra i meno 4 e i meno 2 per le sole ruote in caso di foratura, e questo è importante perché si tratta esattamente alla base della discesa e prima dello strappo che porta al traguardo, lì di fatto spazio per le ammiraglie non ce n'è. e dunque per evitare, diciamo, che magari un big o chiunque altro possa essere vittima di una furatura in discesa e perdere tanto tempo, è stata proprio piazzata questa zona dove ci saranno i meccanici fermi per un eventuale cambio ruote, per non penalizzare troppo chi dovesse essere sfortunato.
2: Cagliari Udinese.
0: È il 43esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese. Praticamente non si è giocato nel periodo non collegato, visto che c'è stata una zuccata nel tentativo di raggiungere il pallone, soluzione aerea che ha visto Christensen e Mendy andare in contemporanea, colpire l'uno l'altro frontalmente. Christensen, la nuca per Mendy, sembrava a rischio la continuazione della partita da parte del difensore dell'Udinese, che soprattutto fra i due è rimasto a terra con le cure mediche, stava anche scaldando Bertola. Non è stata necessaria la sostituzione del danese difensore dei friulani. Poco fa tentativo da fuori e palla in rete, ma gioco fermo, è stato Buxa a caricarsi alla distanza, ma è stato commesso precedentemente fallo su Gaetano. Si riprende pertanto con un calcio di punizione a favore del Cagliari, c'è Caprile sul pallone, tutto il Cagliari nella metà campo dell'Udinese in questo frangente, dove arriverà un lancio lungo. A battagliare sono contemporaneamente Mendy e Folorunso, esibue proprio con Folorunso che viene messo a terra, anche ammonito. È stata una mossa, direi, da lotta greco-romana, anche se insomma stiamo parlando di un scambio di cortesie. Stramazzata al suolo Folorunso, primo giallo per la partita tra l'altro per esibue, visto il suo atteggiamento non proprio elegante nei confronti del 90 del Cagliari. È il 44esimo, 0-0 tra Cagliari e Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
2: 46 chilometri invece che mancano alla traguardo finale per Maestri e Siviglia, i fuggitivi di giornata, 1:58 di vantaggio sul gruppo della maglia rosa. Paul Magnier, che è anche detentore della maglia bianca degli under 23 e della maglia Ciclamino, davanti non cambia la situazione. Si fa vedere però anche la Zaico Alula di Vendrame, sì, ma il capitano è Ben O'Connor.
3: Il capitano è Ben O'Connor e deve stare ben davanti, perché a differenza di quello che hanno fatto tanti big ieri, insomma, abbiamo parlato anche nel corso del nostro processo alla tappa del comportamento della Visma, che ha tenuto tutti i propri effettivi, Vingegaard compreso, nella parte posteriore del gruppo, che di solito è un rischio, ma loro hanno detto: abbiamo valutato la situazione, abbiamo scelto di stare lì. Quest'oggi non potrà essere così, perché la strada è più stretta, perché c'è questa salita, c'è una discesa molto veloce da fare con la pioggia, per cui l'imperativo è cercare di stare avanti. E dunque Ben O'Connor, che è l'uomo di classifica della Jayco Alula, dovrà stare avanti, anche se mancano ancora 31 chilometri all'inizio della salita. Andrea Vendrame però è uno che questa tappa potrebbe cercare di vincerla, perché ha uno spunto veloce non indifferente, ed è uno che su quegli strappi tiene, e lui vinse una tappa a Sappada, se non ricordo male, al Giro qualche anno fa, proprio su un arrivo simile.
2: Quindi sa come si vince al Giro d'Italia. 45 chilometri alla fine, Maestri e Siviglia davanti, Cagliari Udinese.
0: 3 minuti alla fine di Cagliari Udinese sullo 0-0, sono 3 minuti infatti di recupero che iniziano adesso. Squadra friulana che in avanti si fa vedere con Solé, sfondamento, riesce a superare anche l'ultimo argine, poi Obert si fa vedere, riesce a chiudere la strada al francese con questa proiezione, unica sua proiezione offensiva della gara, poi serie di carambole e triangolazioni audaci con cui Cagliari riesce a mettere in moto centralmente Esposito, tocco in area per Obert, ancora palla di ritorno, la conclusione da parte di Gaetano, mura la difesa dell'Udinese, ci prova Palestra in precario equilibrio, palla che sorvola la traversa, viene svirgolata fuori dal mancino del numero 2 del Cagliari, che con una palla che gli è capitata tra i piedi, cercando insomma di sorprendere anche Okoye, è andato alla conclusione, poteva inventare qualcos'altro. Insomma è stata un'azione molto concitata da parte dei rossoblù, che con veemenza si proiettano in avanti quando capitano spazi, quando capitano anche rimbalzi favorevoli. Sta per andare alla battuta della rimessa dal fondo Okoye, appena iniziato il secondo dei 3 minuti di recupero, 0-0 ribadisco tra Cagliari e Udinese, ancora Giro d'Italia.
2: 44 chilometri alla conclusione per Maestri e Siviglia, 1:49 il vantaggio sul gruppo, prime posizioni per Jonas Vingegaard, riconoscibile perché ha il suo bel caschetto rosso lì davanti.
3: E ci aiuta tanto nell'identificazione dei ciclisti, soprattutto in una situazione come quella odierna dove quasi tutti indossano la mantellina, per lo più nera, e dunque diventa veramente complicato cercare di distinguere le fisionomie. Aiuta molto la fisicità, uno come Ganna lo si riconosce abbastanza facilmente, così come uno come Jonathan Milan. Ganna davanti quest'oggi, Milan decisamente dietro, non è la sua tappa. Guadagna posizioni Corbin Strong, il capitano per la tappa di oggi, diciamo, del team NSN, che ha lavorato per tutta quanta la frazione con il povero Ryan Mullen, che si è fatto praticamente una tappa in fuga, anche se portandosi dietro tutto quanto il resto del gruppo.
2: Finale Cagliari Udinese.
0: Finale che arriverà tra 60 secondi, il calcio di punizione a favore dell'Udinese lungo in avanti per Zaniolo, che ha cercato di sorprendere Cagliari che stava sistemandosi, e lo scatto di Attà però è stato fermato dall'intervento difensivo di Dossena, che subito ha rilanciato il pallone in avanti, nuovo intervento difensivo, davvero le squadre dal punto di vista della protezione dei propri portieri, delle loro difese, stanno ben comportandosi quest'oggi, e per questo che il risultato è ancora di 0-0 per puro caso, per la qualità che ci stanno mettendo e l'attenzione, poco fa altro scambio tra numeri uguali, prima Mendy e Christensen, poco dopo nel calcio di punizione che abbiamo detto in diretta, Zaniolo è stato fermato fallosamente da Gaetano, lamentandosi anche del trattamento dell'altro numero 10. Rimessa laterale per l'Udinese, si chiuderà forse con l'Udinese in avanti, Attà riesce a ottenere il possesso di palla, non c'è tempo, finisce 0-0 il primo tempo di Cagliari-Udinese, seconda gara di questa giornata di campionato. A tra poco per la seconda parte di gara, aggiornamento dal Giro d'Italia, poi l'informazione.
2: 43 chilometri alla fine, resistono davanti i fuggitivi della prima ora, ovvero Maestri e Siviglia, entrambi del team Polti Visit Malta, hanno 1 minuto e 49 di vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Linea ai colleghi del GR1.
6: Radio 1, un mondo da sentire. È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: GR1.
8: Maddalena Santucci studio, buon pomeriggio. All'indomani del viaggio del segretario di Stato americano Rubio a Roma, nuova intervista del presidente Trump al Corriere. In studio Marco Barbonaglia.
9: Trump non commenta lo spostamento di truppe dalla Germania, forse verso il fronte orientale della NATO, mentre conferma di stare ancora prendendo in considerazione di spostare i suoi soldati dalle basi italiane. All'indomani del viaggio del suo segretario di Stato Rubio a Roma, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito

0: Ieri ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena, precisando però che gode di buona salute. La notizia, riferisce il Wall Street Journal, viene riportata da un'agenzia di stampa legata al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran. Londra, intanto, annuncia che invierà un cacciatorpediniere in Medio Oriente in vista di una futura missione internazionale di carattere strettamente difensivo per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
1: Israele prevede di rilasciare in giornata i due attivisti della Global Sumut Flotilla arrestati in acque internazionali, rimasti in stato di detenzione per oltre 7 giorni. Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione che li espellerà, afferma la ONG israeliana Adalah. In Ungheria ha ottenuto la fiducia del Parlamento e ha giurato il nuovo primo ministro Peter Mojor. Dopo 16 anni finisce dunque l'era di Viktor Orban. Nel suo discorso Mojor ha promesso un vero cambio di regime, di servire il paese e non di governare come un sovrano. Antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva per 4 cittadini italiani che si trovavano sul volo KLM transitato da Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che era a bordo della nave da crociera Ondius e che è stata poi ricoverata a Johannesburg in Sudafrica, dove è morta. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Le autorità sanitarie di Firenze hanno fatto sapere di aver disposto la quarantena precauzionale per una donna in attesa dei necessari accertamenti. Strage sul lavoro, 2 morti in Calabria. Paola, un operaio senegalese 23enne, è rimasto schiacciato da una colonna di cemento armato mentre era impegnato nella ristrutturazione di uno stabilimento balneare. In provincia di Vibo Valentia un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru e in un incidente stradale a Chioggia sono morti 3 braccianti.
2: Erano in 9 a bordo del furgoncino che questa mattina si è ribaltato in un canale a Chioggia, nel veneziano. 3 i morti, tutti di nazionalità marocchina, erano diretti nei campi attorno alla località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna. Lavoravano per una delle numerose aziende agricole della zona. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo alla guida avesse 33 anni, le altre 2 vittime ancora più giovani, tutti residenti a Cavanella Po, dicono i connazionali giunti numerosi qui. Sul posto i vigili del fuoco di Chioggia, di Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia, il SUEM 118 e i carabinieri. Cercano di capire perché il mezzo sia finito nel canale. Nessun segno di frenata. C'è una curva a gomito e il furgone sembra essere andato dritto in acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6:30 dopo che un passante aveva allertato i carabinieri. Un'autogru ha recuperato il minivan con i corpi dei 3 lavoratori senza vita a bordo. Paolo Colombatti, GR1.
1: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio. Lo sconto, come da precedente decreto, sarebbe scaduto oggi. Domani a Roma la consegna del premio alla carriera Giulio Scarpati nell'ambito del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera. A conferirlo sarà Marco Scola di Mambro, nipote del regista Ettore Scola.
3: Interprete versatile, il grande pubblico lo ha amato molto per il ruolo del dottor Lele Martini in Un medico in famiglia, ma Scarpati ha dato vita anche a figure di grande spessore civile come Don Luigi di Liegro e Don Zeno Saltini, vincitore del Davide di Donatello per Il giudice ragazzino.
4: Se si manterrà integro e imparziale.
3: È riconosciuto fin dagli esordi da Giorgio Strehler, si è affermato come uno dei volti più autorevoli del panorama artistico italiano. Diego Righini, presidente del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.
5: Giulio Scarpati ha saputo rappresentare nel corso di questi anni un personaggio che è un po' l'emblema dell'italiano, no? Nella sua semplicità, nella sua schiettezza, nelle sue fragilità, rappresenta tutti questi elementi dell'italianità nel mondo. Tutte caratteristiche che un po' ci rendono simpatici e adorabili nel mondo e non solo. Con queste nostre caratteristiche scaliamo le cime di ogni settore.
3: Maurelia Carafa, GR1.
1: La linea torna allo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
6: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
7: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
8: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
9: Amore, fare è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro.

0: salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Ben ritrovati, Unipoldomus di Cagliari, seconda gara della 36esima giornata di Serie A, squadre negli spogliatoi. Siamo nell'intervallo di Cagliari-Udinese, parziale di 0-0, si sta invece correndo sulle strade del Giro d'Italia. Torniamo pertanto in Bulgaria.
3: 36 chilometri e 400 metri al traguardo per Maestri e Sevilla, ormai da tanti chilometri in fuga, 1 minuto e 25 il loro vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Studio.
4: Dunque alle 15.57 riprendiamo la linea dagli studi di Saxa Rubra, grazie alla regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini, in redazione Andrea Boccia, Francesco Albanese sempre al microfono. Ci sono notizie dal tennis, allora per tutti gli aggiornamenti dall'Internazionale d'Italia, linea ad Emilio Mancuso. Emilio? Non ci sente ancora Emilio Mancuso, con quale presto ci collegheremo per avere tutti gli aggiornamenti legati a questa importante giornata degli Internazionali di tennis di Roma, che tra l'altro segna anche il ritorno al Foro Italico di Jannik Sinner, che non prima delle 19 sarà impegnato contro l'austriaco Hofner. C'è Emilio Mancuso in linea, allora a te la linea.
5: Assolutamente, assolutamente. Dicevi, un'altra giornata sicuramente molto intensa, ma che deve ancora entrare nel vivo, e c'è stata poco fa la sconfitta di Jasmine Paolini, una sconfitta che fa male. Ha perso 6-3 al terzo contro la belga Elise Mertens. Jasmine Paolini, che ha avuto 3 match point sul 6-5 del secondo set, 3 match point non trasformati, e poi nel tie break punto a punto la belga è stata brava a portarselo a casa, e si è portata a casa questa partita. Un po' lo specchio della stagione di Jasmine Paolini, una stagione sicuramente con tanti scuri e pochi chiari, questa è la verità. È una partita oggi che era partita bene, perché aveva vinto il primo set 6-4, sembrava davvero poterla portare a casa, invece alla fine, come detto, ha festeggiato la belga Elise Mertens, che dunque si è qualificata per gli ottavi di finale. Peccato davvero per Jasmine Paolini. Giornata che naturalmente continua, siamo tutti in attesa della sfida di stasera, perché l'esordio di Jannik Sinner qui agli Internazionali è la partita di cartello, è la partita del giorno, è la partita del torneo, e dunque la partita di stasera, non prima delle 19, sarà sotto la nostra lente d'ingrandimento. Sinner contro l'austriaco Hofner, naturalmente poi vi aggiorneremo anche sugli altri italiani, a cominciare da Flavio Cobolli. A te la linea.
4: Bene, grazie ad Emilio Mancuso. Noi torniamo al Giro d'Italia con Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
3: La situazione non è cambiata, sempre con davanti Maestri di Siviglia. È cambiato semmai il vantaggio di questi due rispetto al gruppo. Si sta avvicinando anche l'ultima salita finale, quella che presumibilmente ci farà capire chi potrà conquistare la tappa di oggi, e anche chi è in lotta ovviamente per sfilare a Polmagnier la maglia rosa, il simbolo del primato.
6: Eh sì, perché sarà lì che cominceremo a capire anche di che tipo di tappa si tratterà. Fino a questo momento il copione, il canovaccio, è stato abbastanza consueto. Va via la fuga, 1 minuto e 16 il vantaggio dei due là davanti, che scherzavano poco fa con l'ammiraglia, con degli sguardi della serie ci stanno per riprendere, ma il nostro l'abbiamo comunque fatto. Davanti inizia a portarsi in maniera insistente sia la Jumbo Visma Lisa Bike che la Net Company Ineos di Pippo Ganna e di Egan Bernal che inizia a portare là davanti degli uomini. Mancano ancora una ventina di chilometri all'inizio della salita. Nel periodo non collegato c'è stata una foratura per il luogotenente di Vingegaard in salita, ovvero sia Sepp Kuss, foratura alla ruota posteriore, è comunque rientrato in gruppo senza problemi.
3: 34 chilometri alla fine, 1 minuto e 11 il vantaggio dei due battistrada con Filippo Ganna e la sua Netcompany Ineos lì davanti a fare l'andatura per ricucire lo strappo. Francesco.
4: Sì, ricordiamo che siamo nell'intervallo di Cagliari-Udinese che sarà seguita alle 18 da Lazio-Inter, alle 20:45 da Lecce-Juventus, partite che naturalmente potrete seguire qui in diretta su Radio 1. Allora torniamo proprio sull'isola, torniamo da Diego Carmignani. Diego, per abbozzare un mini commento parziale rispetto a quanto abbiamo visto in questo primo tempo tra Cagliari e Udinese, non ci sono state molte emozioni, cosa dobbiamo attenderci a tuo giudizio per i secondi 45 minuti?
2: Beh, immagino che comunque il ritmo c'è stato e potrebbe essere mantenuto nella seconda parte di gara, come nella parte finale un po' suggerivo, davvero gran prova da parte delle difese compatte, ben sistemate, hanno lasciato poco al caso. Un intervento strepitoso di Okoye ha permesso al risultato di essere ancora di 0-0 su Gaetano, che era praticamente a tu per tu con il portiere dell'Udinese grazie a uno scambio in velocità con Esposito. Immediatamente dopo c'è stato anche un calcio di rigore, ricordiamolo, per il Cagliari che il VAR ha cancellato, un tocco di mano di Karlström. Poca Udinese, devo dire che ci si aspettava qualcosa di più, ma è una squadra in crescendo sia nella stagione sia all'interno delle gare. Ultime trasferte l'hanno vista mettere a segno 3 gol all'Olimpico con la Lazio, 3 gol a Milano con il Milan, ha segnato e ha vinto in casa del Genoa di recente. Insomma, è una squadra che fuori casa ha un gran potenziale e magari anche con l'arguzia di Runjanić nell'intervallo, quel qualcosa che è mancato dal punto di vista della proposta offensiva potrebbe essere aggiunto nel secondo tempo. Ecco, quello che sta mancando è un'Udinese propositiva in avanti, perché il Cagliari è stato abbastanza arrembante, anche entusiasmante a tratti. Ricordiamolo che manca un punticino al Cagliari, diciamo una formalità per avere la certezza della salvezza matematica. Questo potrebbe arrivare anche con mancati risultati positivi della Cremonese, ma insomma vuole festeggiare quest'oggi davanti al popolo pubblico il popolo rossoblù e la squadra rossoblù con un clima non favorevolissimo. Maltempo, pioggia a tratti, un poco fa un raggio di sole che però è subito tornato indietro sui suoi passi. Intanto invece i passi dentro il campo li stanno iniziando a fare i giocatori. Tra poco sarà di nuovo Cagliari-Udinese a te.
4: Eh sì, torneremo tra pochi secondi davvero da te, giusto il tempo di dare uno sguardo a quanto sta accadendo in Bundesliga. Dunque andiamo in Germania, siamo al 35esimo del primo tempo, Augusta Mönchengladbach sono sull'1-0, Hoffenheim Brema, stesso risultato 1-0 per l'Hoffenheim nei confronti del Werder, 0-0 tra Lipsia e San Paoli, 1-1 tra Stoccarda e Leverkusen. In Inghilterra è terminata 1-1 la sfida tra Liverpool e Chelsea e sono iniziate quelle del pomeriggio. L'unico gol segnato fino a questo momento è quello del Brighton contro il Wolverhampton. Anche in Spagna si è giocata una partita, quella tra Elche e Alavés, il risultato è stato di 1-1. E allora torniamo a Cagliari, torniamo da Diego Carmignani che potrà scambiarsi la linea con il Giro d'Italia. Diego Carmignani, a te per il racconto di questo secondo tempo di Cagliari-Udinese.
2: Grazie a Francesco Albanese. In questo istante riprende Cagliari-Udinese, il parziale di partenza è 0-0, è invariato, il Cagliari attacca verso destra in questo secondo tempo, lo sta facendo in questo momento in direzione di Okoye con la sua divisa arancione, mentre l'Udinese è in tenuta celeste, direi con sfumature argentate, il rosso-blu classico. Il Cagliari che ora in un'azione difensiva insieme a Gaetano riesce a neutralizzare una triangolazione sulla sinistra apportata da Buxa insieme ad Attà, poi il rilancio del Cagliari sarà rimessa laterale a favore dell'Udinese con Camarà pronto a rimettere in gioco la sfera. Non ci sono stati cambi, se non vado errato, non sono stati annunciati sicuramente. Nel cambio che possiamo tra virgolette ricordare, c'è stato un infortunio nel pregara, un problema al polpaccio per Gerry Mina che non è della gara, quindi riepilogo anche le formazioni in velocità che aprile in porta per il Cagliari, Zepedro, Rodriguez, Dossena, Obert, poi Palestra, Adopo, Gaetano, Folo, Russo, Esposito e Mendy. In avanti per l'Udinese Okoye in porta, Christensen, Solé, Lacic, Esibue, Piotrowski, Castro, Mattà, Camara, Zaniolo insieme a Buxa in avanti, arbitra Dionisi. Ringrazio anche l'assistenza tecnica di Lorenzo Azzeri e Davide Zurru. Quando siamo entrati nel secondo minuto di gioco, 0-0 tra Cagliari e Udinese, linea di nuovo sulle strade del Giro a Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni.
3: Grazie Diego Carminiani. 30 km al traguardo, il vantaggio dei due battistrada Maestri e Siviglia è sceso a 34 secondi, anche perché ci stiamo avvicinando al traguardo volante che assegna 6, 4, 2 secondi a primo, secondo e terzo, e allora forse i big vogliono provare anche a sprintare lì.
6: In una classifica così corta anche i secondi possono fare la differenza, in un Giro d'Italia lungo eppure incerto, anche se con un favorito d'obbligo che è Jonas Vingegaard, anche i secondi possono in un certo senso andare a contare. Quello che è certo è che davanti adesso prorompente, oltre alla Netcompany Ineos sulla destra della serie stradale, si è andata a piazzare anche la UAE Team Emirates, che è la squadra di Adam Yates, la squadra di Christen, ma anche la squadra di Narvaez, che è uno che quest'oggi può fare la voce grossa, e questo fa sì che la velocità sia aumentata e che il vantaggio dei due coraggiosi là davanti stia diminuendo a vista d'occhio, letteralmente.
3: Sì, perché chilometro dopo chilometro il vantaggio si riduce, mancano meno di 30 al traguardo, 30 secondi anche il vantaggio dei due battistrada Cagliari.
2: Folo Russo illumina sulla sinistra per Obert, prova a sistemarsi il pallone per il cross, viene steso forse, non è così, allora palla all'indietro verso lo stesso Folo Russo, stoccata che viene placcata da Esibue, a dopo dentro la di rigore, il tocco in area, salvataggio sulla linea di Mlacic, era Obert, anzi Esposito, che a porta sguarnita aveva messo la palla in rete, l'azione del Cagliari continua, ma l'arbitro è costretto a interrompere il gioco perché Mlacic nel suo provvidenziale salvataggio sulla linea si è schiantato contro il palo, accorsi i sanitari, accorsi tutti i giocatori intorno al giovanissimo croato che si è immolato per il tocco, salva risultato a porta praticamente vuota dopo il colpo da fuori di Folo Russo e Mendy, in realtà, che è riuscito a suo malgrado a toccare, a allontanare il pericolo, di nuovo palla dentro l'area dove Adopo ha messo sul sinistro di Esposito la palla del vantaggio, si è immolato Lacic, ha protetto la porta, è arrivato dove Okoye non sarebbe mai riuscito, è ancora in corso la cura del caso da parte dei sanitari dell'Udinese per Vlacic. Proprio lui che si rialza in questo momento, nessun grosso problema, eventualmente verrà magari medicato fuori dal campo, si riprenderà con il Cagliari in possesso di palla. Il quarto minuto di gioco, 0-0 tra Cagliari e Udinese, ma subito un clamoroso pericolo corso all'Udinese, un assalto del Cagliari che ha anche protestato perché l'azione stava continuando col Cagliari dentro l'area che poteva anche andare alla conclusione, l'arbitro ha interrotto appunto per le cure del caso che hanno interessato ancora, lo stanno facendo. Vlacic, Giro d'Italia.
3: 27 km al traguardo, sta per finire la lunga fuga di Maestri e Siviglia perché ormai incombe il gruppo della maglia rosa pilotato dalla Netcompany Ineos di Filippo Ganna, poi sta risalendo la china anche la Movistar di Eric Mas che nonostante abbia oltre 30 anni è al debutto al Giro d'Italia.
6: Proprio così, vorrà evidentemente provare a lasciare un segno nella corsa rosa, l'accelerazione di cui parlavamo poco fa ha diciamo esaurito quella che è la coraggiosa azione di Maestri Siviglia, un'azione che è durata poco meno di 200 chilometri e soprattutto un'azione che è durata di fatto 5 ore perché si corre da 4 ore 59 e 5 secondi, questo recita il cronometro che è piazzato sopra lo striscione d'arrivo nel quale ci torniamo a Velico Tarnovo dove ha smesso di piovere, oramai è un po' che non piove ma la temperatura è decisamente bassa, siamo intorno ai 12-13 gradi e dunque c'è il riassorbimento che avviene proprio in questo momento a 27 chilometri dal traguardo, gruppo compatto, Cristiano.
3: E con pochi posti disponibili, anzi solo posti in piedi qui all'arrivo perché davvero minuto dopo minuto sale l'attesa per questa seconda frazione del Giro d'Italia in Bulgaria, ma noi torniamo a Cagliari.
2: Vlahović, ancora lui, salva, scambio in velocità del Cagliari, scambio aereo che sta mettendo Mendidi in condizione di battere a rete, è riuscito a ritornare sui suoi passi e allontanare rimessa laterale proprio il croato che è tornato in campo, dunque nulla di grave per lui, colpo direi al costato per cercare di salvare il pallone riuscendoci e schiantandosi però sul palo alla destra di Okoye. Cagliari che a questo punto, quando siamo al sesto, il risultato di 0-0 meriterebbe qualcosa in più dell'Udinese che attacca con Zaniolo. Zaniolo da fuori area, il palo esterno e anche il tocco forse di Caprile, vediamo se ci sarà calcio d'angolo, mi sembra proprio di sì. Comunque Zaniolo si è acceso anche nella parte finale del primo tempo, mi è sembrato poter dire qualcosa in più il numero 10 dell'Udinese che si è messo in proprio, è andato a puntare il palo in basso all'angolino alla sinistra di Caprile che evidentemente è riuscito a sfiorare, ha colpito senz'altro, ha incrociato la base del palo il sinistro di Zaniolo. Buon avvio di secondo tempo per la qualità di una partita che occasioni ne ha avute solo a sprazzi nel primo tempo. Attenzione a calcio d'angolo, Solé scatta di testa, il colpo di testa è un campanile agevolissimo per Caprile. Fa sua la sfera il portierone del Cagliari in divisa gialla quest'oggi, un Cagliari che stavo dicendo, accennando a quanto avesse prodotto in più rispetto all'Udinese, un rigore è stato poi tolto, due salvataggi clamorosi nel primo tempo Coglie, adesso nella ripresa Vlahović e poi mentre lo dicevo la risposta dell'Udinese con la prima importante chance capitata a Zaniolo, costruita dallo stesso numero 10 e l'intervento di Caprile, il calcio d'angolo poi non ha avuto destino felice. Attenzione a questo intervento scomposto che ha rischiato forse qualcosa in più di Zepedro, forse ha ritratto il piede perché altrimenti sarebbe stato quasi da rosso, c'è solo il giallo per lui, fuori tempo totalmente nella sua uscita a mezz'altezza su se non erro Camara che stava imbolandosi sulla sinistra. Il primo giallo per il Cagliari è l'ottavo della ripresa, 0-0 Cagliari Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
3: Dove mancano 25 chilometri al traguardo finale, gruppo compatto con problemi però nello svestire la mantellina per Felix Gall.
6: Ci ha messo anche lui almeno un chilometro e mezzo, aiutato da Oliver Nasen, che peraltro insomma è anche un bel corridore, il suo gregario, uno che ha fatto secondo alla Milano-Sanremo vinta nel 2019 se non ricordo male da Julien Alaphilippe. Succede anche questo, si era anche staccato dal gruppo tanto che poi lo abbiamo visto rientrare forse Gall ma non particolarmente Felix, mentre nelle prime posizioni del gruppo, anche se ha una smorfia che non è proprio fantastica, c'è la maglia rosa, Paul Magnier che ha deciso, ha voglia evidentemente di vendere cara la pelle quest'oggi.
3: Sì, anche la sua Sodal cerca di proteggere il francese con il simbolo del primato, molto attiva però in questa fase anche la UAE che ha in Morgado, in Narvaez, corridori in grado di poter dire la loro in una frazione di questo tipo, mentre si è compattato nel gruppo anche Diego Sevilla che resterà leader della classifica degli scalatori. 25 chilometri al traguardo, gruppo compatto Cagliari Udinese.
2: Non ce la fa Vlahović, colpo al costato al momento del salvataggio, dentro Bertola che tra l'altro stava rischiando di entrare in campo per un infortunio al capo di Christensen, chiamato in causa in questo momento in maniera concreta dal proprio allenatore, ma ci sono due cambi in effetti per la formazione friulana, l'altro è Piotrowski, dentro ci sarà Lennon, Miller per una doppia sostituzione dell'Udinese che approfitta ora di un calcio di punizione dentro la rigore. Zaniolo allontana ad Opo, il campanile lunghissimo, insegue il pallone, in questo caso Esposito, se l'avesse preso si sarebbe involato verso Okoye, buona guardia, il primo tocco risolutivo di Bertola che allontana e può l'Udinese andare alla conclusione, palla che il vento in qualche modo indirizza in un angolo dove Caprile non si aspettava e smanaccia via questa svirgolata dalla distanza operata da Arthur Attà che in qualche modo ha cercato la soluzione a effetto, sorprendendo Caprile che si stava muovendo verso sinistra, si è poi riaccentrato per sventare il pericolo. Si riprenderà in ogni caso e quindi sarebbe stato inutile un eventuale gol dell'Udinese perché c'era una posizione di offside evidentemente. Calcio di punizione a favore del Cagliari, minuto 11, sta per batterlo Caprile, 0-0 tra Cagliari e Udinese, di nuovo Giro d'Italia.
3: 24 chilometri alla fine, sale anche la media oraria, un impulso decisivo all'aumento della velocità, lo ha dato ovviamente il ricongiungimento con il duo di testa, adesso i migliori sono tutti lì davanti.
6: Eh sì, perché sostanzialmente la fuga faceva comodo, tenere due uomini là davanti significava in un certo senso poter controllare e teleguidare la corsa. Adesso che non c'è più una fuga,
2: il vantaggio dell'Udinese, il vantaggio dell'Udinese al minuto 11, firmato da Buxa, azione sulla sinistra De Friulani, tocco di Camarà e in corsa la palla alle spalle di Caprile, minuto 11, Cagliari 0 Udinese 1, la sbloccata Adam Buxa. A voi.
6: Dicevamo che bisogna andare forte, è andata forte l'Udinese andando a segnare, sta andando forte il gruppo, perché a questo punto, nel momento in cui mancano 23 chilometri al traguardo e quando la media dopo la quinta ora è di 39 chilometri e 150 metri, bisogna accelerare, perché se scappa adesso qualcuno a 10 chilometri dall'inizio della salita, attenzione, problemi intanto, perché c'è una caduta di gruppo, maxi caduta di gruppo, attenzione, non come ieri ma diversi corridori sono finiti a terra, alcuni sembrano anche abbastanza malmessi, siamo 9 chilometri dall'inizio della salita e questo è un colpo di scena, bisognerà vedere adesso se c'è qualche big coinvolto, ma di certo questo è un colpo di scena in una curva verso destra neanche particolarmente impegnativa, ma il fondo viscido ha fatto delle vittime, sono finiti a terra almeno una trentina di corridori e cerchiamo di aguzzare lo sguardo per vedere, c'è Derek G è tra coloro che è rimasto a terra, era uno dei pretendenti per il podio, c'è anche un altro corridore della UAE che ci sembra abbastanza malconscio, anche il dorsale numero 156 Haberman del team Picnic Post NL per terra, tanti corridori, anche un Polti di
3: Buitrago,
6: anche Buitrago, anche Zampanini
3: e anche Strong,
6: tanti big sono finiti a terra dopo 198 chilometri in questa curva verso destra, colpo di scena,
3: e c'è anche Morgado tra coloro che sono rimasti a terra e che dunque non potranno dire la loro in questa tappa numero 2 del Giro d'Italia. Ancora una maxi caduta come ieri è accaduto
6: anche Adam Yates,
3: capitano della UAE, è caduto anche lui.
6: E ci sono tre potenziali uomini in lotta per il podio che sono finiti per terra: Buitrago, Derek G e Adam Yates. Clamoroso.
3: Eh sì, questo è quanto è successo al chilometro 23 dall'arrivo, con gruppo compatto ma con una maxi caduta. Chiediamo scusa a Diego Carmignani, ma insomma dovevamo capire chi era stato coinvolto nella caduta. La vittima più illustre è senz'altro Adam Yates. A te Diego.
2: Minuto 14, gara che si è sbloccata e si è anche infiammata qua l'Unipol Domus, ha segnato Adam Buxa, il polacco è stato molto attento a seguire questa azione che si era sviluppata sulla sinistra con, devo dire, una dormita complessiva della difesa del Cagliari, che è stata infilata dal tocco in avanti di Solé, liberissimo di andare a guadagnare il fondo. Camarà, palla veloce verso chi stava piombando dentro la piccola, gran velocità, dovuto soltanto spingere con prepotenza e tempismo la palla in rete. Adam Buxa sbloccando la partita alle spalle di Caprile, infuriato perché la difesa del Cagliari è rimasta davvero a guardare. È un Udinese che, come abbiamo già in qualche modo accennato nell'intervallo, riesce a sistemare le partite anche alla distanza, soprattutto in trasferta, soprattutto quando sembra vacillare più dell'avversario. Anche nella ripresa abbiamo assistita una grandissima occasione a favore del Cagliari, si è riuscita a proteggere l'Udinese, si è anche proposta con giocatori differenti nel inizio di ripresa con i due cambi, e devo dire Buxa aveva una gran fame di gol per presentarsi in area di rigore a depositare alle spalle di Caprile il gol dell'1-0. Nel frattempo un po' di sole sta arrivando sul campo, anche se continua un vento insistente che sta sicuramente condizionando la partita. Udinese adesso che rallenta un po' il gioco dopo che è passata in vantaggio, dopo che in qualche modo la trama della partita a sorpresa ha messo fra i protagonisti chi non è stato sinora in primissimo piano, ovvero Adam Buxa, marcatore di giornata. Cagliari 0 Udinese 1 al 15esimo. Torniamo al Giro d'Italia.
3: 20 km 8 al traguardo, riparte Adam Yates, ma il suo volto era un mix di fango e sangue e lacerazioni sulla parte destra del corpo. Ancora però deve ripartire il britannico, capitano della UAE, soccorso in questo momento da Fabio Baldato, uno dei direttori sportivi del team emiratino.
6: Eh sì, insomma, ha avuto la peggio nella caduta, è finito addirittura oltre il guardrail, si è rialzato, tante scoriazioni, anche dei problemi alle mani. Adesso Fabio Baldato lo stava proprio medicando le mani, gli stava passando con l'acqua, ma di certo è ancora lì fermo e ripartito, al pari di Rémy Camagna, al pari di Dion Smith, anche lui era ancora lì. In tanti altri sono ripartiti, ma questo è il problema di star dietro, i rischi di star dietro in una curva non particolarmente complicata verso la destra, con il fondo bagnato, basta che un qualcuno scivoli. Abbiamo visto proprio i corridori in coda al gruppo andare a rallentare e vedere le bici, insomma, che andavano a sbarellare proprio per cercare di evitare la battuta, mentre il gruppo ha rallentato in questo momento, quasi a voler favorire il ricongiungimento dei corridori che sono finiti per terra, in una sorta di fair play che ci piace.
3: Sì, in effetti c'è stato un gran dialogo, abbiamo visto, insomma, parlare i vari corridori. Evidentemente è arrivata la notizia della caduta che ha coinvolto anche uomini potenzialmente di classifica come proprio Adam Yates e UAE, che rischia di pagare un conto salato perché nella caduta ha coinvolto anche Morgado. 20 km dal traguardo, gruppo compatto Cagliari Udinese.
2: Minuto 17, il risultato è di 1-0 per l'Udinese in casa del Cagliari. Ci sono dei cambi per il Cagliari di Pisacane, sicuramente fuori Zepedro, perché anche se vogliamo l'autore di un inizio ripresa horror, il cartellino giallo andando proprio su Camarà, che gli è sfuggito in occasione dell'assist in favore per Di Buxa, pertanto insomma destinato alla panchina numero 1, essendo peraltro ammonito. Fuori anche Palestra tra i rossoblù, quindi da vedere come verranno rimescolate le carte dentro Zappa e Sulemana per due sostituzioni, così come quelle dell'Udinese, che ora deve con Camarà arginare l'avanzata sulla destra di Esposito. Buon lancio per il numero 94, ma è ottima la lettura di Camarà. Non si fa ingannare, nemmeno riesce con il fisico Esposito a far sua la sfera. Lancio lungo da parte di Camarà all'indirizzo di Karlstrom, poi arriva sul pallone Zaniolo, che era in posizione irregolare, si stava disinteressando, mi sembra, dell'azione. L'arbitro ha fischiato qualcos'altro. Evidentemente il gioco è nelle mani del Cagliari, che si ritrova con Esposito a fare un cambio campo dall'altra parte dove c'è Rodriguez. Ora Udinese molto più lenta, molto più compassata nel suo atteggiamento. Cagliari che deve imprimere maggiore forza alle proprie manovre. Un po' sorpreso uscito Palestra, è uno che può davvero fare la differenza, non magari in una gara dove sono tutti compatti dietro, come probabilmente si metterà l'Udinese in questo restante Cagliari-Udinese, che è sull'1-0 proprio per i friulani, arrivata al minuto 18, linea di nuovo al Giro d'Italia.
3: 19 chilometri al traguardo, ma situazione di gara neutralizzata, e dunque in questo momento la gara di fatto prosegue, ma non c'è conteggio di tempo. Intanto viene messo su una barella Morgado della UAE, si aspettano anche le ambulanze. Questa è la ragione, credo, che ha portato la direzione di corsa a neutralizzare al momento la gara.
6: È proprio così, Cristiano, perché c'è bisogno, diciamo, di aspettare l'arrivo delle ambulanze. Allora la direzione corsa ha preso la decisione di neutralizzare. Adesso c'è l'ammiraglia, la macchina della giuria davanti a tutti, che è andato a rallentare. Ci sono i ciclisti che stanno parlando con la giuria. In questo momento ci sono Johnny Milan e Pippo Ganna, che sono proprio lì davanti a cercare di avere informazioni, e bisognerà capire se e quando, anzi quando e se la corsa riprenderà, perché poi adesso c'è Marco Velo che sta parlando proprio con Jonathan Milan per cercare di concordare, più che altro per andare a dare spiegazioni, perché ovviamente i corridori là davanti possono sapere dalle radiorine quello che è successo, ma avere una visione abbastanza parziale. C'è anche Giulio Ciccone che si avvicina là davanti. Sono rimasti a terra diversi corridori, un effettivo della 1X che credo sia Holter, abbiamo visto Morgado caricato sulla barella, abbiamo visto anche Cavagna che non stava proprio bene, abbiamo visto Adam Yates che non sappiamo se sia ripartito, ma anche lui era messo tutt'altro che bene. Da verificare quelle che sono le condizioni di sicurezza, ma soprattutto da far arrivare le ambulanze, che è la cosa più importante.
3: Sì, quindi al momento situazione assolutamente ferma, bloccata per quanto riguarda la parte sportiva. Bisogna capire e valutare quelle che sono le condizioni dei corridori rimasti coinvolti nella maxi caduta che ha caratterizzato questa seconda frazione del Giro d'Italia. De Diego.
2: No. minuto 20, Cagliari 0, Udinese 1, altro cambio, questa volta per il Friulani, esce l'autore del gol, terzo sigillo in stagione, in campionato per Adam Buxa, dentro Davis, che normalmente è stato titolare in questo campionato, che invece è stata una comparsa, comunque ha risposto presente per la terza volta, è un gol decisivo, forse più pesante, messo a segno nel corso della stagione da parte del polacco, che è andata a incombere nell'area piccola su questo tocco dalla sinistra da parte di Camara, che si era involato in velocità, due passi da Caprile, ha depositato alle spalle dell'estremo difensore del Cagliari, il numero 18 dell'Udinese, dentro Kenan Davis, coppia in avanti con Zaniolo. Cagliari, come abbiamo detto, anche che ha operato due sostituzioni, sulla destra ci sarà Zappa e non più Palestra, per una formazione, quella di casa, che deve trovare forze, energie e anche protagonisti nuovi per cercare di raddrizzare la partita. Ricordo, per l'ennesima volta, basta un pari e sarà festa salvezza alla Domus. In questo momento non può essere tale, almeno per la matematica, insomma sulla carta le cose sono già fatte, già chiuse per la stagione del Cagliari, che riesce a fermare l'avanzata di Davis, il primo pericolo apportato dal numero 9 dell'Udinese, riesce in questo frangente in particolare, anche con sfortuna Dossena, palla che gli precipita addosso, calciata lontano da un suo compagno di squadra, corner, calcio d'angolo da sinistra per l'Udinese, minuto 22 della ripresa, 1-0 per i friulani sul campo del Cagliari, di nuovo Giro d'Italia.
3: Dove la gara è ripartita da pochi istanti, la neutralizzazione è stata resa necessaria perché ovviamente a termini per la sicurezza, non potendo garantire la vicinanza delle ambulanze che erano impegnate a soccorrere i corridori che erano rimasti a terra, bisognava assolutamente rallentare. Tra i coinvolti nella caduta anche Vendramo, un altro dei potenziali favoriti quest'oggi, insomma tanta sfortuna per lui.
6: Esatto, era rimasto a terra ancora abbastanza intontito, non era ancora ripartito, mentre intanto c'è Edoardo Zambanini, che era tra coloro che erano finiti per terra, che sta riuscendo a rientrare in gruppo in questo momento assieme ad un altro corridore, Corbin Strong, corridore del team NSN che era tra i favoriti di giornata, è rientrato in gruppo, non credo che avrà la possibilità di giocarsi la tappa perché ha preso probabilmente una bella botta, è ripartito in questo momento anche Andrea Vendrame, ma ricordiamo chi sono i big che sono rimasti coinvolti in questa caduta, ci sono stati Strong, Zambanini, Derek G, che l'anno scorso è arrivato quarto al Giro d'Italia, Santiago Buitrago, Antonio Morgado, Wilco Kelderman, Remika Magnà, Adam Yates. È stata veramente violenta la caduta, mamma mia, con i corridori che sono andati a sbattere contro il guardrail ad una velocità molto importante, poi ovviamente sono rimasti fermi lì, gli altri gli sono andati addosso, una scena veramente spaventosa, Cristiano.
3: Sì, soprattutto il primo a cadere, che se non vado errato era Jay Vine, che ha sbattuto con la testa sul paletto di sostegno del guardrail, l'importanza del caschetto. Jay Vine, che è stato trasportato in ambulanza, dunque davvero una caduta molto molto cruenta e che ha portato molti corridori della UAE, perché era il lato dove erano quelli della UAE, quindi caduto uno sono caduti a ruota tutti gli altri, UAE che rischia di essere falcidiata a inizio giro. 16 km al traguardo, gara che è ripresa, gruppo compatto. Diego, a te.
2: Siamo al 24esimo di Cagliari-Udinese, la gara è indirizzata a favore dei friulani con la rete di Buxa, arrivata all'11esimo del secondo tempo. Cagliari che ha provato a rifarsi sotto, ha provato a insomma mettere in campo anche alchimi differenti, credo che sia Folorunso più avanzato quasi da trequartista la sua posizione, lui che insomma per diverse partite ha portato avanti la carretta anche da punta centrale in avanti e adesso è lì in posizione più avanzata, palleggiare sia Esposito che Mendy. Mendy che è andato a saltare ora sull'avversario, il tocco duro, evidentemente braccia larghe, rimane a terra Christensen, sarà calcio di punizione a favore dell'Udinese. Fase un po' di stasi rispetto a una prestazione complessiva dinamica delle due formazioni, dopo la rete l'Udinese si è parecchio abbassata, il Cagliari non è riuscito a trovare gli spazi che gli hanno permesso di essere sicuramente la più pericolosa tra le due formazioni, anche per l'Udinese sono arrivati possibilità da gol, il palo esterno di Zaniolo lo ricordiamo a inizio secondo tempo e poi il centro di Buxa pochi minuti dopo, calcio di punizione che sta per essere battuto da Solè, Scodella a ridosso della tre quarti, recupera il pallone a dopo, lancio in avanti per Esposito, riesce forse no a mantenerlo in campo per un rettangolo di gioco che finisce lì, inseguito da Solè, sarà rimessa laterale per l'Udinese, un po' di mugugni qui nella casa del Cagliari alla Domus, un entusiasmo che non è mai mancato, adesso c'è un po' un abbassamento di tensione, stanno intravedendo i tifosi del Cagliari qualcosa di meno che sta facendo la propria squadra in questo secondo tempo che la vede sotto di un gol. Minuto 25, Cagliari 0 Udinese 1, ancora Giro d'Italia.
3: Meno di 15 km al traguardo, ci si avvicina al chilometro che regala buoni, 6-4-2 con davanti la formazione della Netcompany Ineos. A questo punto però insomma ovviamente massima attenzione visto quanto è successo poco fa con la caduta che ha coinvolto 30 corridori con anche cadute eccellenti come quella di Adam Yates
6: e come quella di Santiago Buitrago e come quella di Derek Ghi. Siamo all'inizio della salita, al chilometro che regala buoni. Il più veloce a transitare è stato Egan Bernal, il campione di Colombia, già vincitore.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: È mezzanotte e un minuto.
6: 100 metri, 262 metri di dislivello, 6,8% di pendenza media con il 14% di pendenza massima. Una salita che deciderà le sorti di questa frazione. Davanti a tutti ci sono anche gli uomini dell'Astana che cercano di guadagnare spazio. Oggi Bettiol, tra gli altri, potrebbe anche essere un buon cavallo, ma così come tanti altri. 13 km e mezzo al traguardo, può ancora succedere di tutto, Cristiano.
3: 13 km dunque al traguardo con davanti la XDS Astana di Alberto Bettiol e Diego Lissi. Diego, a te.
2: 27esimo di Cagliari Udinese, vantaggio della formazione friulana e il Cagliari può approfittare di un calcio di punizione. La barriera respinge il tiro di Esposito, poi prosegue l'azione del rosso-blu, il centro di Adopo respinge la difesa friulana. C'è un fallo in attacco però commesso da Ossena che si lamenta con l'arbitro per questa decisione. Nuovi cambi in vista per il Cagliari in particolare. Vedremo anche se l'Udinese risponderà. Vedo insomma un po' di movimento nelle panchine, una formazione, quella di casa, che vuole recuperare la partita. Non ha messo in campo però giocatori d'attacco o Pisacane per mettere a posto le cose. È la volta di un fantasista, si è visto pochissimo in stagione. Si tratta di Albarracín, fuori Folorunso, che abbiamo detto ha disputato negli ultimi minuti una gara da trequartista, posizione più avanzata, è quello il ruolo caratteristico dell'uruguagio che va a prendersi minuti in stagione e va a prendersi anche la responsabilità di partecipare al tentativo di rimonta della situazione per la squadra di casa. Il Cagliari che è sotto di un gol contro l'Udinese in casa, il minuto è il 28esimo, Giro d'Italia.
3: 13 km al traguardo, iniziata la salita al Liaskovets Monastery Pass, 2 km di ascesa con davanti la formazione della Vismalese Bike e in seconda posizione proprio Jonas Vingegaard. Rivedendo il replay, come ci aiuta anche il nostro Giovanni Visconti che avremo poi sul palco a partire dalle tappe italiane, errore proprio tecnico di Vine, se era lui, ci è sembrato lui ma non siamo assolutamente certi perché ha pedalato in curva.
6: Ed è una cosa che non si fa in discesa sul bagnato e dunque errore che poi ha trascinato a terra con sé tanti altri corridori. Movimenti sulla salita che porta agli Ascovez. C'era stato un primo tentativo di allungo da parte di Cristian Scaroni, per lui si muoveva la stana, poi si sono messi davanti due uomini della Vismalisa Bike, in seconda ruota c'è Jonas Vingegaard, si stacca invece Derek G che oggi rischia di perdere veramente tanto, lui che l'anno scorso è arrivato quarto al Giro d'Italia. Molto bene invece Egan Bernal, ma anche il nostro Giulio Pellizzari che è a ruota di fatto di Jonas Vingegaard.
3: Questa è la situazione, 12 km al traguardo, a te Diego.
2: 29esimo, Cagliari 0 Udinese 1, un po' di amnesie difensive, un po' di inconsistenza. Cagliari deve rincorrere, lo sta facendo in questo momento proprio con Albarracín all'inseguimento della sfera a tappa, alleggio veloce l'Udinese che è tutta nella metà campo dei rossoblù. Una gara, lo ripeto nuovamente, è in crescendo anche dal punto di vista fisico, gli permette, quelle che sono le caratteristiche della squadra friulana, di gestire anche alla distanza la prestazione, in questo caso prestazione che corrisponde a un risultato positivo che sta maturando in Sardegna. I fischi che sentite sono per un fallo non fischiato da Dionisi, poi una palla scodellata da Zaniolo malamente dentro la di rigore, non stava arrivando nessun giocatore in maglia carta da zucchero dell'Udinese. Bel lancio in avanti, attenzione attenzione perché Esposito si fa trovare bene sul settore di sinistra, Bertola prova a inseguirlo, il tocco proprio dell'ex Spezia sarà calcio d'angolo a favore del Cagliari, rimasto un po' in apnea negli ultimi minuti, anche il pubblico di casa non si sta scaldando più di tanto, è rimasto un po' scioccato dalla rete di Buxa, arrivata all'undicesimo del secondo tempo e alla mezz'ora c'è un Cagliari che deve ancora scuotersi in maniera decisiva per raggiungere il gol del pari, mezz'ora dicevo, Cagliari 0 Udinese 1, di nuovo Giro d'Italia.
3: Grande azione di Davide Piganzoli, gregario in questo momento nella fase di ascesa per Jonas Vingegaard, a ruota però del danese c'è Giulio Pellizzari.
6: Giulio Pellizzari che controlla, c'è anche Eric Massa, anche Giulio Ciccone si sta muovendo bene nelle prime posizioni, mentre si stacca invece Paul Magnè, la maglia rosa, che cercherà, io immagino, di provare a rientrare in discesa, ma quest'oggi perderà la maglia. Generoso il transalpino che da ragazzo ci insegnava, cioè ci raccontava ieri sera a cena il collega Stefano Rizzato, voleva fare lo scalatore pur essendo altissimo, 1,87 m, ma poi ha deciso che la vita da sprinter era quella che gli si addiceva di più. Continua intanto l'azione di Davide Piganzoli che lavora per il proprio compagno di squadra Jonas Vingegaard quando manca un chilometro adesso allo scollinamento.
3: È rimasto soltanto Christen, lo svizzero della UAE, visto la caduta che ha coinvolto la sua squadra qualche chilometro fa. Davanti Piganzoli, poi Vingegaard, poi Christen e anche Giulio Pellizzari, 11 chilometri 800 metri alla conclusione, 900 i metri invece che mancano allo scollinamento. Diego,
2: 32 sul cronometro, Cagliari 0 Udinese 1, la chance più importante della ripresa per riportarsi in parità del Cagliari, corner dalla sinistra di Esposito a rientrare, colpo di testa a scavalcare Okoye da parte di Dossena, salvataggio praticamente sotto l'incrocio dei pali di Capitan Karlstrom che poi va ad esultare insieme al numero uno dei friulani, salvato da questo prodigioso intervento aereo, alto salvataggio sulla linea in sostanza dopo quello di Mlacic che è costato anche la sostituzione del difensore croato dell'Udinese. Cagliari insomma che meriterebbe qualcosa quantomeno, perché due volte il portiere friulano è stato salvato dai propri compagni e perché le occasioni da gol non sono mancate. Nel frattempo c'è stato un intervento falloso da parte di Esposito su Karlstrom dopo che lo stesso perso contatto con il pallone, ritornando sui suoi passi ha steso il capitano dei bianconeri che rimane ancora a terra. Poco fa anche un'altra cosa possiamo segnalarvi, una scaramuccia che si è protratta nel tempo sul campo e per diversi metri tra Gaetano e Zaniolo, due numeri 10 che insomma da un po' di tempo, da diversi minuti in questa ripresa si stavano beccando, si stavano un po' pestando i piedi. Nessuna sanzione da parte dell'arbitro, ci sono due sostituzioni per l'Udinese, ve ne diremo tra poco, e chi si sentite sono, perché chi lascia il terreno di gioco in questo momento è Nicolò Zaniolo, evidentemente per quello che abbiamo visto prima in campo, anche per un trattamento un po' consueto e ingeneroso per il numero 10 dell'Udinese. 33 sul cronometro, Cagliari 0 Udinese 1, Giro d'Italia.
3: Scatto e doppio scatto di Jonas Vingegaard, resiste soltanto Giulio Pellizzari al comando, c'è il danese della Visma
6: che si è riuscito a ricavare un buco dopo la splendida azione di Davide Piganzoli. È partito un primo scatto a cui hanno risposto una decina di corridori, adesso dopo il secondo scatto siamo allo scollinamento, solo Giulio Pellizzari è riuscito a tenergli la ruota, un corridore della Tudor manda a quel paese qualcuno, gruppo frazionatissimo, e adesso ci sarà una gran bagarre in discesa perché la serie stradale non è particolarmente ampia, perché siamo nel bosco. Attenzione perché la strada è bagnata, sdrucciolevole, può essere pericoloso. Meraviglioso Giulio Pellizzari,
3: che è l'unico a resistere allo sprint lanciato, all'attacco lanciato da Jonas Vingegaard, che dunque ha intenzione di provare a conquistare quest'oggi il simbolo del primato, la maglia rosa, con Paul Magnè che è nelle retrovie, con Adam Yates che è finito a terra, con ovviamente la maxi caduta che avrà effetti su molti uomini che hanno messo il piede a terra, in ritardo anche Ben O'Connor, 10 km al traguardo, davanti c'è Jonas Vingegaard, ma al fianco del campione danese c'è Giulio Pellizzari, splendido il duca di Camerino. Diego, a te.
2: Minuto 35, doppia occasione dentro l'area per Mendy, ancora muro dell'Udinese, Okoye va da una parte all'altra ma la palla non lo raggiunge perché tra Karlström e Christensen, che poi esultano tra di loro, due scandinavi, si possono portare a casa questa soddisfazione di essere un muro in questa giornata. Calcio d'angolo comunque per il Cagliari, Mendy poteva fare meglio ma è stato davvero clamoroso il doppio salvataggio su di lui, senza che la palla, ripeto, terminasse dalle parti di Okoye. Corner, palla che sfila poi fuori, rimessa dal fondo a favore dell'Udinese. È rimasto un po' a guardare l'Udinese nel momento in cui la palla è arrivata con questo spiovente dalle parti di Mendy, e doppia scivolata con doppio colpo a botta sicura da parte del numero 31 del Cagliari, con l'ultima deviazione e il calcio d'angolo che vi abbiamo detto non ha portato a nulla. Lungo lancio in avanti, Davis ferma il pallone, c'è un intervento però falloso, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Cagliari. Vi dicevo, due cambi, uno Zaniolo e l'altro Esibue, entrambi diciamo forse tirati via dal campo proprio per un rischio cartellino, beccato spesso Zaniolo, beccato dal pubblico, Esibue già ammonito. Dentro in ogni caso a completare cinque cambi per l'Udinese, Gueye e Arisala al minuto 36, con il risultato di Cagliari 0 Udinese 1. Torniamo al Giro d'Italia.
3: 8 km al traguardo, nessun timore reverenziale per Giulio Pellizzari, che anzi ha provato a sfidare Jonas Vingegaard. Sono davanti Pellizzari, Vingegaard e il corridore della Lotto Intermarché Van Etvelt.
6: Ha provato l'allungo in discesa Pellizzari per assaggiare la resistenza di Jonas Vingegaard, che non è un drago in discesa, dobbiamo dire. Adesso si danno gabbie regolari, c'è Vingegaard davanti, Van Etvelt in seconda ruota e il nostro Giulio Pellizzari che si guarda alle spalle. Il plotoncino dei primi inseguitori non è lontano, una quarantina di metri, dunque potrebbero anche rientrare. Mancano 8 km al traguardo, ma di certo se Jonas Vingegaard con questa azione ha voluto assaggiare la gamba dei suoi rivali, nessuno ha risposto presente tranne il nostro Giulio Pellizzari, che anzi ha cercato anche di dargli uno scatto. E attenzione, perché ci sono in palio gli abboni, ma attenzione perché in caso questi tre dovessero arrivare al traguardo, Giulio Pellizzari è uno che allo sprint è anche veloce.
3: Sì, e che evidentemente ha già i galloni del capitano, a dispetto di chi diceva che il capitano della Red Bull potesse essere Jay Hindley. Una ventina di secondi il vantaggio di Pellizzari, Van Etvelt e Jonas Vingegaard rispetto al gruppo che insegue a 7 km dal traguardo. Cagliari Udinese
2: 37esimo di Cagliari Udinese, sempre avanti i bianconeri 1-0, ricordo la rete di Buxa su assist di Camarà, l'11esimo del secondo tempo. Cagliari che meriterebbe qualcosa in più, soprattutto per quello che sta producendo, per i pericoli a ripetizione che hanno sventato soprattutto i difensori dell'Udinese, due salvataggi sulla linea, un doppio muro su una doppia botta a colpo sicuro da parte di Mendy. Ma dall'altra parte possiamo sicuramente elogiare una prestazione con delle individualità che spiccano nell'Udinese, nel proteggere questo risultato, nel volere comunque cercare una stagione sempre più in alto, raggiungere una quota in classifica che permetterebbe insomma di festeggiare un miglioramento complessivo di questa Udinese, della resa di una squadra che in questa seconda parte di stagione sta davvero facendo cose egregie, nonostante insomma sia considerata tra quelle stratranquille. Sta lottando, sta mantenendo questo risultato di vantaggio, sta subendo l'iniziativa di un Cagliari sempre più voglioso di raggiungere la parità in questo finale di gara. Siamo a una decina di minuti ormai alla conclusione, calcio di punizione a favore dei rossoblù per un tocco di mano, seguiamolo perché c'è Esposito già pronto alla battuta, diversi saltatori, uno di questi Dossena, ricordo, ha scavalcato Coglie pochi minuti fa, salvataggio poi sulla linea di Karlström, arriva la traiettoria però si spegne a ridosso del dischetto, allontanata dalla difesa dell'Udinese, ancora palleggio del Cagliari con Sulemana larga sulla destra dove c'è Gaetano che prova a accelerare con un lungo cross in area di rigore, tocco di Mendy, attenzione, palla dentro l'area, nell'area piccola, non riesce al Barrasin a servire un compagno, sfila via il pallone, l'Udinese si salva ancora una volta, il 39esimo, Cagliari 0 Udinese 1, di nuovo Giro d'Italia.
3: 5 km e 300 metri al traguardo, davanti sono sempre Van Etvelt, Vingegaard e Giulio Pellizzari con 19 secondi di vantaggio sul gruppo che segue, la maglia rosa Paul Magnier 1 minuto e 24, ma attenzione perché gli ultimi 3 km saranno ancora in salita, soprattutto ci sarà un punto al 9% poco dopo i meno 2 chilometri dal traguardo. È un tracciato che porta qui sulla linea d'arrivo abbastanza tortuoso,
6: con anche un leggero tratto di pavè. Attenzione alla pavimentazione irregolare ai ciottoli. La strada in questo momento, mi sono alzato dalla nostra posizione, è parzialmente asciutta, ma sappiamo, chiunque abbia mai seguito la Parigi-Roubaix, che il pavè si asciuga molto più lentamente rispetto all'asfalto. Cambi regolari per i tre là davanti, che adesso affrontano un tratto in discesa prima di lanciarsi verso l'ascesa finale, lo strappo finale, non categorizzato come Gran Premio della Montagna, ma in salita, tortuoso e pendente agli ultimi 3 chilometri. Traiettorie così così per Van Etvelt, che fa un po' fatica, le disegnano invece in maniera decisamente più efficace Vingegaard e Pellizzari. Pellizzari è molto più bravo di Jonas Vingegaard in discesa, anche perché le cadute di Vingegaard hanno lasciato il segno probabilmente anche psicologicamente nell'animo del corridore danese. Sarà un finale tutto da vivere, Cristiano.
3: E mancano 3.900 metri al traguardo. Vingegaard, Pellizzari e Van Etvelt lì davanti, una ventina di secondi il gruppo che insegue. Diego.
2: È il 40esimo, Cagliari 0, Udinese 1 un istante fa, gran chiusura di Caprile, a tu per tu, Kenan Davis lanciato dall'apertura immediata di Lennon Miller, messo davanti al portiere del Cagliari, ha chiuso la porta al proprio avversario, ha tenuto la possibilità di rimontare per il Cagliari aperta, visto che si è trattato veramente di un salvataggio, una sfida, guardandosi occhi negli occhi. Kenan Davis ha provato col sinistro forte, ma è stato Caprile pronto a chiudergli lo specchio della porta. Adesso il calcio d'angolo allontanato ancora con i pugni da Caprile. Udinese in possesso di palla, Udinese che sta spaventando il Cagliari, visto che è un po' più sbilanciato il Cagliari dopo i diversi cambi operati da Pisacane. Il prossimo dovrebbe essere Belotti, dunque spazi non mancano per queste avanzate da parte dei friulani, con Davis che spesso abbiamo visto anche in recenti uscite, ad esempio a Genova, chiudere la partita proprio in contropiede, un'azione analoga qui però davanti a sé, ha trovato la prontezza di riflessi da parte di Caprile. Precedentemente anche pronto è stato l'assist di prima in profondità da parte del giovane scozzese dei friulani, vale a dire Miller, che ha messo appunto Davis davanti alla porta del Cagliari, che continua a gestire un pallone in maniera abbastanza faraginosa centralmente con Sulemana verso Zappa, sbaglia il tocco centralmente, attà, perde il contatto col pallone, rotola via dalle parti di Runjajic, che stringe la mano ad Esposito. Siamo al 42esimo, Cagliari 0, Udinese 1, Giro d'Italia.
3: 2,5 chilometri al traguardo, tratto di pavé di circa 200 metri che stanno per attraversare i tre battistrada, Vingegaard, Pellizzari e Van Etvelt. Ce ne sarà un altro prima del traguardo, nel punto più duro di questa salita, ripartito Adam Yates, ma è circa 9 minuti e 20, quindi praticamente giro finito per lui.
6: Giro finito per lui, che dovrà cercare di recuperare le condizioni fisiche, ammesso che non si ritiri questa sera, per poi magari andare a caccia di tappe nella terza settimana. Cambi regolari per i tre là davanti, perché a 20 secondi non ha perso tanto tempo il protoncino dove ci sono gli altri big, dove c'è Egan Bernal, dove c'è Felix Gale, dove c'è Giulio Ciccone, dove c'è Ben O'Connor, dove ci sono gli altri, per cui è importante in questo momento per Vingegaard e Pellizzari dare il massimo per cercare di guadagnare secondi importanti. C'è anche Lennart Van Etvelt invitato a questo tavolo, è colui che ha vinto l'UAE Tour dell'anno scorso, è un bel corridore il belga. Si danno cambi regolari, è interesse di tutti quanti collaborare per poi giocarsi la vittoria allo sprint.
3: 1700 metri al traguardo, davanti Pellizzari, Van Etvelt e Jonas Vingegaard, 19 secondi il gruppo che insegue. Tra poco ovviamente, Diego, qualora non ce la restituissi, ti chiederemo la linea per il gran finale. A te.
2: Certamente è il 43esimo, un gran finale di Cagliari Udinese con l'1-0 attuale per i friulani, prevede l'ingresso in campo tra gli applausi di Andrea Belotti, anche 3P fuori, Obert ed Adopo, insomma due attaccanti puri che possono rappresentare l'assalto finale verso la porta, difesa da Okoye. Siamo a 2 minuti dal 90esimo, poi ci sarà un recupero non so quanto corposo, la rimessa laterale a favore del Cagliari, Zappa velocemente, poi Gaetano scaraventa dentro la di rigore, allontana Solé, campanile lungo, lo raccoglie Dossena, retropassaggio che è totalmente da dimenticare, una svirgolata in rimessa laterale, quella del ex Como, si riprenderà rimessa laterale in avanti a favore dell'Udinese, che adesso non stringerà i tempi certamente per questa battuta. Infatti è Camarà che va in direzione del pallone, anzi lo va a raccogliere da un conetto lì davanti, ci sono pochi uomini in maglia azzurro chiaro dell'Udinese, ed è un tentativo verso Davis che è però accerchiato da avversari. Si conclude Killer dentro la di rigore, prego.
4: Vai pure Diego, prosegui.
2: Minuto 45, Cagliari 0, Udinese 1, si spegne questa azione avanzata dell'Udinese col tocco fuori, dicevo al 90esimo, siamo vicini alla conclusione di Cagliari Udinese con i friulani in vantaggio e che dentro l'area di rigore trovano spazio, attenzione con Attassi, sistema
3: Diego,
2: il pallone
3: finale destro, per quanto riguarda la seconda tappa del Giro d'Italia con Christen che si affianca a Pellizzari, a Vingegaard e Van Etvelt.
6: Grande azione da parte dell'uomo della UAE che è riuscito a ricucire da solo e adesso si giocheranno in 4 la tappa, perché là dietro il plotone sta per rinvenire, ma se non si guardano saranno questi quattro a giocarsi il successo. Già lanciato lo sprint là dietro, siamo agli ultimi pedalate,
3: ultimi 500 metri con Vingegaard al momento davanti a tutti, poi Pellizzari, ma il gruppo rinviene con Van Etvelt che cerca di anticipare tutti, attenzione perché sarà bagarra, sarà uno sprint praticamente a ranghi compatti con Vingegaard e tutti gli altri che hanno ancora un po' di margine. Giulio Pellizzari prova a rinvenire sul gruppo di testa, ma si fa vedere anche Alberto Bettiolo che ha un po' di margine in questo momento. Il corridore della Astana guadagna metri in questo finale per il tentativo di successo nella tappa con l'avanzata anche di un compagno della Astana, dovrebbe essere Malucelli, ma c'è il tentativo di arrivo, sarà difficile capire chi ha vinto. Il corridore della Astana alza le braccia al cielo per certificare il suo successo e vediamo se effettivamente ci ha preso, perché sono arrivati tutti insieme.
6: Sono arrivati tutti insieme, che finale, mamma mamma mia, è stato un finale di tappa veramente al batticuore, è stato un finale di gara dove c'è stato questo ricongiungimento clamoroso, pazzesco, da parte di due uomini della XTS Astana che si sono praticamente trovati assieme e hanno si sono disputati la corsa al fotofinish. È stato veramente un finale da vivere tutto d'un fiato ed è stato veramente un finale pazzesco.
3: Davvero clamoroso il successo da parte della formazione della XDS Astana che va a complimentarsi con il 227 Silva che va a conquistare il successo di frazione, inaspettatissimo direi.
6: Inaspettatissimo anche perché se aveva lanciato lo sprint Bettiol, c'era stato anche lì vicino Scaroni pronto ad attaccare, poi questa azione a tenaglia da parte della Astana portata

0: essere più precisi, ma a memoria,
1: credo,
0: insomma, non è una cosa che capita tutti i giorni, non è una cosa che capita tutti i giorni, sicuramente a Silva Cussan, che va a conquistare la vittoria nella seconda frazione del Giro d'Italia. Diego, a te.
1: Minuto 48, siamo nel secondo tempo, siamo nel finale di Cagliari-Udinese, mi dà la linea Cristiano proprio mentre siamo alle prese con qualcosa di simile a un arrivo al fotofinish, perché c'è stata una, cioè in questo momento una sorta di, non dico di rissa, ma un capannello intorno all'arbitro. Da un paio di minuti c'è stato un evento, devo dire, non comprensibile totalmente da parte nostra qui dalle tribune. C'è stato sicuramente un giallo per Kenan Davis, ci sono stati diversi giocatori dell'Udinese che si sono alzati dalla panchina per lamentarsi di quello che è capitato nella metà campo del Cagliari, ed evidentemente l'arbitro che ha il suo da fare, ancora il traffico in pieno corso per anche insomma andare a decifrare quello che è accaduto da parte sua, credo che abbia delle difficoltà, ognuno dice la sua, non si sta giocando da diverso tempo, per ora possiamo soltanto dirvi di un giallo per Davis e anche di un arbitro che sta ascoltando notizie dal VAR, forse per un'eventuale sanzione disciplinare. Siamo nel quarto minuto di recupero, ricordo sono 5 quelli decisi dall'arbitro, anzi non ve lo ricordo perché non l'abbiamo ancora detto, visto che non abbiamo avuto modo nel precedente collegamento di comunicarlo. Non si sta giocando, 1-0 a favore dell'Udinese sul campo del Cagliari, pertanto forse è il caso di tornare ancora sulle strade del Giro per un ulteriore commento, mentre anche noi avremo modo di capire, non dico al fotofinish, ma alla moviola tra virgolette, quello che sta capitando e quello che capiterà qui alla Domus Sarda. Voi,
0: grande vittoria per l'uruguaggio Silva Cussan e per l'Astana che ha festeggiato la grande questo successo, è arrivato davvero al photo finish con Silva Cussan che batte Stork della Tudor e Ciccone della Lidl Trek, quarta piazza per Scaroni, quinto Pellizzari, sesto Sobrero, settimo Lecknesund, ottavo Christen, nono Tiotta, decimo Rondel. Questo è il risultato della seconda frazione del Giro d'Italia. Allora direi di tornare a questo punto da Diego Carmignani.
1: Eh sì, insomma, credo che arriveremo alla conclusione di Cagliari Udinese, ci sarà un ulteriore recupero, siamo entrati nel quinto minuto di recupero, il risultato è sempre di 1-0 a favore dell'Udinese sul campo del Cagliari. Il giallo per Davis è stato per proteste, evidentemente quello che volevano i suoi compagni di squadra, quelli che erano in campo, era qualcosa a favore della squadra friulana, un colpo che doveva essere sanzionato, almeno secondo Davis. Da qui capannello e lunghissima attesa anche per verifiche VAR, evidentemente, perché Dionisi ha lasciato un po' intendere che doveva capire qualche consiglio che arrivava da Lissone. Nel frattempo si continua a giocare e adesso sono scaduti i 5 minuti di recupero, non potranno essere soltanto questi, visto che c'è stato uno stop più della metà del recupero che è stato concesso da Dionisi, e il Cagliari che deve rincorrere da pochissimo in campo sia Trepi che Belotti. Sono stati tanti cambi, ci sono state anche chance e contropiede per l'Udinese come questa, attenzione per Davis, si scatena, arriva dentro la rigore centralmente, poi palla depositata sui piedi di Gueye che porta a 2 il gol dell'Udinese, e all'interno del sesto minuto di recupero in pratica chiude la partita, chiude la pratica Cagliari. L'Udinese raddoppia con questo contropiede, Cagliari tutto sbilanciato in avanti, stavolta assist di Davis e Gueye che era entrato nel secondo tempo pochi minuti fa nella girandola di sostituzioni, in una Udinese che andava in velocità in contropiede a impensierire il Cagliari, riesce a trovare il sigillo personale che certifica, probabilmente possiamo già annunciarla, la vittoria dell'Udinese in terra sarda. Buxa all'11° e al sesto di recupero Gueye, proprio mentre il Cagliari stava bussando alla porta di Okoye, si era avvicinato alla possibilità di un pari nel momento in cui proprio un pareggio serviva per festeggiare qui alla Domus la matematica salvezza. Ancora una volta però gli spiriti sono bollenti e infatti l'esultanza post gol di Gueye, troppo lunga o comunque troppo accentuata, non è stata gradita sicuramente dai tifosi del Cagliari che stanno già allontanandosi dalla struttura che sta ospitando la partita, anche i giocatori del Cagliari si sono lamentati di questo e la risposta dei giocatori dell'Udinese non è stata da meno. È ancora una volta un momento di tensione quello che dobbiamo raccontarvi, soprattutto perché insomma da una parte c'è la gioia di una squadra, quella friulana, che sta trovando tre punti in casa del Cagliari, e l'altra la frustrazione di chi forse qualcosa in più meritava, almeno un pari, quel pari che sarebbe

0: avrebbe significato la salvezza da festeggiare con due giornate d'anticipo. Così non sarà, a meno che la Cremonese non finisca per non vincere con il Pisa nell'altra gara che interessa il Cagliari di questa giornata. Dentro la rigore, attenzione a Trepi, il colpo, tocco di mano di Solé, secondo me insomma potrebbero esserci le condizioni per un rigore a favore del Cagliari. Poi ancora una volta dalla distanza una conclusione deviata, calcio d'angolo a favore del Cagliari. Siamo all'interno dell'ottavo minuto di recupero, ci sarà un calcio d'angolo a favore del Cagliari, il parziale è sempre di Udinese 2 Cagliari 0, la battuta d'angolo è affidata a Trepi, insomma quel tocco che ho visto evidentemente è qualcosa da non verificare, tocco di testa in calcio d'angolo da quell'altra parte, sempre a favore del Cagliari, bandierina di sinistra stavolta ed è Esposito che va a incaricarsi, palla a rientrare, Okoye si distende al massimo della sua lunghezza, il numero 40 dell'Udinese mette giù il pallone, fa sua la sfera e in sostanza certifica in questo momento col triplice fischio anche del nono minuto di recupero questo parziale che diventa finale dalla Unipol Domus, dove l'Udinese si è imposta 2-0 sul Cagliari, le reti all'undicesimo della ripresa di Buxa, nel sesto minuto di recupero di Gueye, il 2-0 che comunque ha una coda di nuovo di scontri in campo, di tensione, insomma non è un finale bellissimo da raccontare, così come non sarà per ora festa matematica di salvezza per il Cagliari, salvezza che è comunque ad un passo per l'Udinese, conferma di una granitica presenza nel suo campionato e di una finale di stagione in crescendo, soprattutto nelle gare in trasferta. Insomma il contorno anche sonoro non è un granché di questa gara che vi abbiamo raccontato, grazie a Lorenzo Azzeri e Davide Zurro per l'assistenza tecnica, è tutto per Cagliari Udinese, finita ripeto 2-0 a favore dei friulani in terra sarda, continua questo sabato con le strade del giro ancora protagoniste.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
1: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
6: E allora riprendiamo la linea qui degli studi di Saxa Rubra e la giriamo immediatamente in Bulgaria. Cristiano Piccinelli per il resoconto di questa seconda tappa del Giro. Cristiano.
7: Eh sì, perché qui si fa la storia, perché mai l'Uruguay aveva trionfato al Giro, mai c'era stato un corridore dell'Uruguayano e mai ovviamente era arrivata la maglia rosa, e oggi è successo, ha vinto Silva davanti a Storchio Ciccone e conquista anche il simbolo del primato, il corridore della Astana, mentre sta per arrivare Adam Yates, protagonista della maxi caduta. Vedremo se continuerà la sua avventura in questo Giro solamente per fare magari qualche tentativo di vincere una tappa, mai fuori dalla classifica. Te
6: 17:01, mi ha raggiunto in studio Maddalena Santucci della redazione del Giornale Radio per un aggiornamento sui fatti del giorno. Buon pomeriggio
8: a te Francesco. Allora sì, i principali aggiornamenti riguardano Trump. All'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma c'è stata una nuova intervista del presidente americano al Corriere della Sera. Il capo della Casa Bianca ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare i militari statunitensi dalle nostre basi. casi che, perché l'Italia dice non c'è stata quando abbiamo avuto bisogno, non ci ha aiutati, aggiunto, nemmeno con i suoi dragamine. No comment invece sull'attesa risposta di Teheran alla nuova proposta di pace. E dalla Russia, dove c'è stata in tono minore la celebrazione della fine della Seconda Guerra Mondiale, il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato: Washington affretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma ha detto trovare una soluzione è un percorso molto lungo con dettagli complicati. Parole che arrivano all'indomani dell'annuncio sempre del presidente Trump su una tregua di 3 giorni fra Mosca e Kiev. Poi l'antivirus: sono state attivate dal Ministero della Salute le misure di sorveglianza per 4 cittadini italiani che si trovavano sul volo KLM che è transitato da Roma e sul quale era salita per pochi minuti una donna che era a bordo della nave da crociera Ondius, che è l'origine del focolaio di questo antivirus, che è stata poi ricoverata in Sudafrica, Johannesburg, dove è morta. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Un ultimo ora di cronaca: una donna è stata aggredita a martellate su un bus di linea a Terni, è grave, l'aggressore è ricercato, sembra che i due si conoscessero e si indaga per ricostruire l'accaduto. Chiudiamo con il meteo: bel tempo in gran parte del paese, ma questa sera è prevista pioggia, in particolare sulla zona occidentale della Sardegna, e da domani stabilità con maltempo soprattutto al nord e al centro. È tutto, la linea torna a te.
6: E allora grazie a Maddalena Santucci per questi aggiornamenti. Do subito il benvenuto e il buon pomeriggio a Massimo Ghirotto, così torniamo a parlare di ciclismo. Bentornato, ben trovato Massimo.
9: Buon pomeriggio a tutti.
6: Dunque, che tappa è stata questa seconda? Ancora una volta all'insegna delle sorprese e, ahimè, delle cadute.
9: È stata una tappa, come ha detto Silva, ho ascoltato la sua intervista proprio in questo momento, caotica. Ecco, direi che questo è proprio l'aggettivo che descrive cosa è successo oggi. D'altronde le cadute non sono cosa nuova, soprattutto quando c'è una tappa difficile e bagnata come oggi. Questa caduta ha provocato, insomma, sono andati giù 30 corridori ed è stata un po' una dinamica abbastanza normale, succede, è successo anche a me e succede ancora di più in questi anni, in questo Giro d'Italia di ultima generazione, come si definisce, con i freni a disco, dove si arriva lunghi, si frena all'ultimo momento, e l'onda lunga di questa semicurva ha fatto allargare quei corridori che erano tutti all'esterno, che sono andati a sbattere addosso il guardrail, ha provocato quello che ha provocato. Ma niente da dire, questo uruguaggio è stato il più forte e ha fatto la storia.
6: E diamo anche il buon pomeriggio, così completiamo la squadra dei nostri opinionisti in chiave ciclistica. Buon pomeriggio a Giovanni Visconti.
10: Buon pomeriggio a tutti voi.
6: Allora, insomma, Ghirotto diceva le cadute hanno sempre fatto parte del giro, però effettivamente, soprattutto con condizioni meteo di questo genere, ci vorrebbe forse accorgimenti, un'attenzione diversa, Visconti.
10: Beh, oggi posso dire quasi con certezza, sì, è vero il discorso che ci sono sempre più cadute, velocità sempre più alte, ma il problema principale è stato un errore di un uomo della UAE che non appena ha cominciato a pedalare in curva ha perso aderenza sulla ruota posteriore e poi una reazione a catena.
6: Allora, prima di restituire la linea vi lascio in pasto, tra virgolette, a Cristiano Piccinelli. È doveroso, grazie ad Andrea Boccia della redazione per il pronto aggiornamento, dare una notizia di motociclismo: infortunio al piede destro per Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta nella sprint race di Le Mans. Lo spagnolo ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Marquez andrà a Madrid e lì decideranno quando operarlo. Ovviamente salterà la gara lunga di domani e anche il prossimo appuntamento del GP di Catalunya. Questo vi dovevamo in chiave MotoGP. Cristiano Piccinelli, lascio a te allora le redini per quanto riguarda sulle strade del giro, per commentare tutto insieme a Visconti e Ghirotto. Cristiano.
7: E allora, ovviamente saluto i nostri amici Massimo e Giovanni, ma subito vi farei sentire Giulio Pellizzari, perché è stato uno dei grandi protagonisti della giornata, ha retto a Jonas Vingegaard, non ha vinto, ma insomma quello poco conta, ci ha fatto vedere le sue qualità, lo ha intercettato poco fa Manuel il Codignone, quindi a caldo sentiamo il Duca di Camerino.
11: Giulio, hai provato a stare dietro a Jonas, com'è andata?
12: Bene, dai, le gambe erano ottime, hanno fatto anche il buco davanti, quindi ho chiuso e dai, sono molto.
11: Comunque, diciamo, hai dato una buona risposta alle tue condizioni fisiche.
12: Sì, alla fine era quello che volevo e il giro è ancora lungo, bisogna stare calmi e continuare così.
11: Hai provato anche a fargli uno scattino in discesa per testare la sua condizione oppure ti sei solo trovato davanti?
12: No, diciamo ormai puntavamo ad arrivare all'arrivo insieme, ma alla fine dell'ultimo chilometro abbiamo giocato un po', quindi siamo arrivati, ma siamo contenti così.
11: Grazie.
7: E allora, intanto vi do anche l'ufficialità dei primi 10 posti per quanto riguarda la tappa di oggi: la vittoria di Guillermo Silva davanti a Storch e Ciccone, poi quarta piazza per Scaroni, quinto Pellizzari, sesto Sobrero, settimo Lecnesund, ottavo Kristen, nono Tiotta e decimo Rondella. Questo ovviamente per quanto riguarda la tappa di oggi, che ha visto questo ragazzo, primo uruguaggio ad arrivare al Giro, primo a vincere, primo a indossare la rosa. Io credo, caro Massimo Ghirotto, che una giornata così Guillermo se la ricorderà per tutta la vita.
9: Se questo è l'inizio di questo Giro, magari, chissà, adesso ci farà la bocca buona e cercherà di guadagnarsi e tenere il più possibile la maglia rosa. E poi c'è un altro dato che ho sempre sentito in queste varie interviste che sto seguendo: è al Giro d'Italia è presente per tutto il Giro la mamma e il fratello, quindi pensate anche all'entusiasmo che sta provando questo ragazzo e un regalo che ha fatto alla sua Uruguay e ai suoi familiari, veramente imprevista sicuramente, ma ha vinto di autorità battendo corridori importanti.
7: E dunque il 38esimo paese che va a conquistare un successo al Giro d'Italia. Giovanni Visconti ha già detto insomma dell'errore del corridore della UAE che ha provocato la maxi caduta, ma in questo arrivo qualcun altro ha sbagliato, qualcun altro poteva fare meglio secondo te?
10: Forse proprio di errore non si può parlare, ma i tre davanti nel finale si sono un po' troppo guardati. Giulio Pellizzari ha detto bene, abbiamo giocato, hanno perso una bella chance di vincere una bella tappa e di indossare la maglia. Dopodiché io mi sentirei più che dire dell'errore di qualcuno, di premiare qualcuno. Scaroni ha messo da parte le sue chance di vittoria, perché anche lui è un uomo molto veloce e ha ottenuto un successo col compagno di squadra, è stato uno dei primi a gioire, quindi davvero onore anche al nostro Scaroni.
7: Sul podio Guillermo Silva, vincitore di giornata e nuova maglia rosa. A te Francesco.
6: E grazie a Cristiano Piccinelli. 17:09, per noi qualche secondo di pausa.
13: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Fuori giro, il dopo tappa.
6: Nuovamente in diretta con Sulle strade del Giro, Cristiano Piccinelli insieme a Visconti e Ghirotto. Cristiano, da qui in avanti che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché il tour bulgaro, diciamo così, non è finito.
7: No, domani c'è un'altra tappa, l'ultima, la Plovdiv Sofia, una tappa che però sembra destinata a concludersi con una volata e dunque vedremo ovviamente se torneranno in azione da Magnier a tutti gli altri, a cominciare dal nostro Jordan Milan che credo scalpiti per poter tornare ad essere il primo davanti a tutti. Davanti a tutti oggi è arrivato questo Guillermo Silva che insomma è cresciuto in Europa perché correva per la Jaya Rural, che è una formazione spagnola di seconda fascia, non fa parte del World Tour, è arrivato quest'anno al World Tour proprio con la XDS Astana e si è regalato subito una grandissima soddisfazione. La giornata di oggi però ci ha anche detto che Adam Yates non sarà più protagonista per la classifica generale, Ghirotto, e bisognerà vedere anche se ripartirà domani. Io credo che possa farcela per un semplice motivo, perché è un combattente, però è chiaro che già alla seconda tappa abbiamo una eliminazione eccellente, compreso anche quella, credo, di Derek G.
9: Sì, confermo. C'è stata questa caduta, è stato coinvolto e quindi vedremo. Ha perso credo oltre 9 minuti, il giro è ancora lungo, ma è importante capire le sue condizioni e lo faranno il suo staff, i loro medici. Abbiamo visto che aveva un taglio profondo dietro un orecchio e Derek G, un altro elemento che va fuori dalla classifica, insomma ha fatto dei bei danni questa maxi caduta.
7: Giovanni, ci arriva una notizia del nostro Manuel Codignoni che ha intercettato Mauro Giannetti, che è il team principal, lo possiamo definire così, della UAE, che ci ha detto che Jay Van e Marc Soler sono all'ospedale, quindi di fatto fuori dai giochi. Formazione ridotta ai minimi termini per la UAE, che è la squadra tiranna, no, del circuito World Tour. Adesso dovranno praticamente stravolgere proprio tutta la strategia a questo punto.
10: Eh sì, proprio per questo credo che lo stesso Yates farà il possibile per essere al via anche domani. Perdere due pedine così importanti come Soler e Vine non è semplice per un team come la UAE, che è arrivato a questo giro con un uomo da classifica, sì, ma non forse proprio con l'idea di vincere il giro, e devono riorganizzare un po' le idee e provare ad andare avanti.
7: Mentre è il momento anche della premiazione della maglia ciclamino, quella della classifica a punti, che resta sulle spalle di Paul Magnier, il francese che ieri ha conquistato il successo di tappa e anche la maglia rosa, persa ovviamente quest'oggi, ma l'avevamo detto, insomma i ritardi erano davvero minimi, praticamente tutti dentro i 10 secondi. Domani, con una tappa destinata alla volata, potrà rifarsi, speriamo di no, noi ovviamente in tono molto patriottico ci auguriamo una vittoria di John Milan. Siamo anche in attesa che il nostro Manuel Codignoni, che ci ha già fornito l'intervista a Pellizzari, lì in postazione per i protagonisti di giornata, ma intanto vi faccio sentire Mauro Giannetti, il team principal della UAE.
14: Mauro Giannetti, una giornata tremenda per il team UAE quest'oggi.
15: Sì, è una giornata veramente terribile, purtroppo due corridori stanno in viaggio per andare verso l'ospedale in ambulanza con delle apparenti fratture. Sembra che non sia nulla di gravissimo, ma comunque due corridori fuori gara, due corridori rotti che non sappiamo quando potranno recuperare. È il peggior modo per iniziare un Giro d'Italia.
14: Da quello che avete potuto vedere, cos'è successo? Com'è andata la caduta?
15: Ma la strada era veramente molto scivolosa, e è stato uno dei nostri corridori per primo a scivolare sul lato sinistro della strada in una curva veramente leggerissima, neanche una gran curva, probabilmente la velocità e l'asfalto viscido ha fatto sì che scivolasse, e poi di conseguenza gli altri compagni di squadra che lo seguivano sono caduti uno in fila all'altro, quindi praticamente tutta la squadra è finita al suolo.
14: Adam è arrivato al traguardo adesso, diciamo è ancora presto per parlare delle sue condizioni, anche se l'abbiamo visto comunque abbastanza provato.
15: Sì, è molto insanguinato, con un grosso colpo all'orecchio dovuto probabilmente anche dall'auricolare che portava, però ci ha rassicurato dicendo che tutto era ok, che ha finito la tappa. È un ragazzo veramente straordinario, un duro veramente, e speriamo che possa riprendersi, ormai è fuori classifica, ma che possa andare avanti in questo Giro d'Italia che ha preparato veramente minuziosamente ed era veramente pronto per fare un gran Giro d'Italia, quindi ci auguriamo che possa almeno lui continuare.
14: Per quello che riguarda i due corridori in ospedale, sappiamo solo appunto che ci sono queste sospette fratture, abbiamo altre notizie?
15: No, appunto si parla di sospette fratture alla spalla per Jay Van e al bacino per Soler, che questa è già una cosa un po' più complicata, però ci auguriamo che siano solo delle sospette, che non siano confermate più tardi. La velocità era alta e la paura è molta.
7: Giovanni, insomma, abbiamo sentito Mauro Giannetti giustamente preoccupato per le condizioni di Soler e di Jay Van, ma credo anche molto dispiaciuto perché praticamente non è ancora iniziato il giro e la UAE è già fuori da tutto sostanzialmente.
10: Eh sì, non è iniziato il giro e devi riorganizzarti completamente. È un peccato perché, come ha detto Giannetti, una caduta in un punto dove normalmente non si deve cadere, ma quando la strada è semi bagnata, Massimo lo può certificare, è quasi meglio quando viene giù tantissima acqua, quando piove tanto, piuttosto che una strada mezza e mezza. Ecco, a quel punto lì non puoi permetterti nemmeno un errore. Quella mezza pedalata, credo sia stato proprio Soler il primo ad andare giù, e ha creato poi quella reazione a catena, e purtroppo questo è il risultato per loro.
6: Intanto vi do un altro spunto per questa nostra chiacchierata in tema giro. Naturalmente grande eco sta suscitando la vittoria di Silva in patria, dunque in Uruguay, e il Paese quotidiano appunto uruguagio titola storico e l'uruguagio Thomas Silva ganò la seconda tappa del Giro d'Italia e si pone la maglia rosa, e lo stesso aggettivo lo troviamo anche sul Montevideo Portal, storico anche in questo caso, quindi evidentemente è proprio un fatto storico quello che è accaduto in Bulgaria oggi. E appunto il ciclista uruguaiano vince la seconda tappa del Giro d'Italia e indossa la maglia rosa. Si aprono, no, Cristiano, Massimo, insomma chi vuole rispondere, anche Visconti naturalmente, nuovi confini, nuove frontiere. Vittorie come queste allargano se possibile ancora di più un movimento così importante come quello ciclistico.
7: Ma sai, il ciclismo è da tempo mondializzato, insomma abbiamo avuto vittorie anche africane che già rappresentano un cambiamento di paradigma, e poi abbiamo avuto dal punto di vista del, diciamo così, del Sud America tante vittorie, ma erano principalmente corridori del Venezuela, della Colombia. Ecco, l'Uruguay, che è già un paese piccolo di per sé, perché stiamo parlando di una realtà di poco più di 5 milioni di abitanti, è focalizzato molto sul calcio. Non a caso tra gli idoli di questo Guillermo Silva c'è proprio Luis Suarez, che è l'attaccante della nazionale uruguaiana, che ci ricordiamo anche per uno scontro con il nostro Giorgio Chiellini al mondiale in Brasile. Ecco, il calcio insomma globalizza un po' tutto lì in Uruguay, ma lui ha scelto il ciclismo e forse la scelta è stata azzeccata. A Ghirotto invece vorrei chiedere, il Pellizzari di oggi cosa ti ha detto, cosa ti ha dimostrato, Ghiro?
9: Beh, io posso dire che mi ha impressionato, perché questo ragazzo sta crescendo veramente in una maniera veloce. Ce lo ricordiamo 2 anni fa protagonista con una squadra Bardiani, poi la Red Bull se l'è presa in carico, era partito da gregario l'anno scorso, adesso è già un capitano. Ma con che autorità oggi è riuscito a tenere lo scatto prepotente di Vingegaard? E questa è una cosa che è bella, perché attenzione, sente probabilmente il peso di essere uno dei favoriti, ma non fa tanti conti e non fa sconti, perché comunque era lì che si giocava una tappa, una vittoria. Ha detto bene Giovanni, hanno tergiversato, si sono guardati un po', potevano andare dritti. E poi do anche un altro consiglio a Giulio. Oggi abbiamo visto che al traguardo Red Bull Bernal si è andato a prendere 6 secondi di abbono, e il gruppo dei migliori lì quasi lui non l'ha fatta neanche lavorata, anzi non l'ha fatta proprio. Ecco, approfittane anche in questo caso, perché Bernardo ha fatto, ma forse deve maturare un po' anche su questo.
7: E invece a Giovanni vorrei andare sul, diciamo così, grande favorito Jonas Vingegaard. Quest'oggi come interpreti la scelta di provare ad attaccare, di provare a conquistare anche il successo di tappa, perché magari ci ha pensato, ha preferito forse evitare di indossare subito la rosa?
10: No, evitare di indossare la rosa non credo. Anche l'attacco non so se era programmato, ma in effetti quando poi la tappa diventa così difficile sotto tutti i punti di vista, sappiamo bene che la miglior difesa è l'attacco, quindi attaccare, scendere in pochi, andare giù verso l'arrivo in pochi corridori, rischiare meno, poi sarebbe potuto arrivare anche la vittoria di tappa e la maglia. Ma credo che sia uno dei vincitori di oggi, no? Lui e la sua squadra, come il nostro Pellizzari con la Red Bull, credo che siano le squadre che ne escono meglio oggi in assoluto.
7: E ovviamente siamo ancora in attesa anche delle interviste del nostro Manuel Codignoni, interviste ai protagonisti di giornata, perché abbiamo sentito anche Manuel intercettare Pellizzari e anche Gianetti, che ovviamente era il più preoccupato per la situazione in questo momento, con ovviamente il pubblico che si dirada. Ma è stata una giornata anche con un grande successo di pubblico. Il rischio cadute c'è sempre nel ciclismo, è arrivato in un momento in cui nessuno se l'aspettava, perché comunque che il gruppo andava forte e evidentemente non c'erano pericoli diciamo previsti dal tracciato. Questo è quello che è successo con
16: Mi chiedo scusa, vai. Siamo con Diego Sevilla, un'altra tappa all'attacco, così come ieri, altri punti importanti per questa maglia. Tanta fatica, ma anche una bella giornata, direi.
17: Sì, una bella giornata. Alla fine abbiamo speso un po', però c'è stata una giornata bella. Ho andato con Mirko, non c'è stata la battaglia per il stress per prendere il punti, l'abbiamo preso facile e abbiamo preso un po' più di ventaglio, e vediamo quanto più possiamo portarlo davanti.
16: Quantomeno la portate in Italia, ed è comunque insomma già una bella cosa per una squadra che ha l'anima italiana, no?
17: Sì, quello era l'obiettivo, no? Prendere qualche punto e portarlo più avanti possibile, vediamo quanto.
16: Quando c'è stata la caduta, tu dove eri? Hai visto cosa è successo?
17: Non ho visto niente, ero dietro perché ho preso un po' di roba dei compagni, però comunque la strada si volava un po' e c'è stata una caduta un po' grossa.
16: E domani?
17: Domani vediamo, però in teoria devo recuperare anche un po', stare in gruppo e così parlo con qualche amico.
16: Benissimo, grazie mille.
17: Grazie.
16: A voi.
7: Manuel, so che hai visto anche Adam Yates nei dintorni, ci racconti un po' come sta il britannico? Manuel,
16: aspetta, ve lo racconto fra un attimo perché è arrivata la maglia rosa. Insomma, Silva, i tuoi giornali in Uruguay già titolano storico. Che emozione è vincere questa tappa e indossare questa maglia?
18: Sì, bueno, per il paese era algo storico che un uruguayo esté nel Giro d'Italia, conseguire una vittoria e portare la maglia rosa, algo inolvidabile, io credo, marcando una storia nel paese e, bueno, personalmente una soddisfazione enorme.
16: Una soddisfazione enorme, un qualcosa di indimenticabile, ha detto, poter ottenere questo successo. Raccontaci un po' questo finale, no? Perché alla fine erano in quattro là davanti, li avete ripresi, avete fatto gioco di squadra e hai trovato il punto giusto.
18: Sì, sta claro, l'equipo confiò in me in todo momento. Teníamos a Scaroni, che también estaba muy fuerte para la subida y que hizo un trabajo magnífico nel final. Iban cuatro por delante, me tocó mantener la calma, esperar, y Scaroni hizo un trabajo perfecto cerrando ese hueco y dejándome a 200 metros de línea de meta, que solamente me tocó hacer mi sprint y muy contento de conseguir esta victoria.
16: Molto contento, ha raccontato del grande lavoro fatto da Cristian Scaroni che l'ha portato praticamente fino ai 200 metri al traguardo, ha dovuto restare molto calmo, concentrato perché avevano entrambi una grande gamba ed è riuscito a mettere, diciamo, la ruota davanti a tutti. E adesso quanto vorresti portare avanti questa maglia rosa?
18: Sì, no, è solo che tu dices, a Scaroni è media vittoria di lui, agradecerle a lui, a tutto l'equipo. E bueno, io mantuve la calma, sabía lo che tenía che hacer e bueno, ora disfrutar il momento, a ver mañana che pasa, però ora questo es un sueño.
16: È un sogno, assolutamente, ha ripetuto quello che ha detto prima. Ti faccio un'ultima domanda: dormirai questa notte con questa maglia rosa?
18: Bueno, eso ya no importa, no, ahora disfrutar de la maglia y disfrutar, no hay más palabras.
16: Grazie mille, ha detto sì, adesso riposerò e mi godrò questa maglia assolutamente. L'emozione da parte di questo ragazzo che aveva gli occhi veramente che gli brillavano. Riguardo invece a quello che mi chiedevate, chiedo scusa se non sono intervenuto, ma qui è tutto sempre molto concitato in Mix Zone. È arrivato al traguardo Adam Yates ed era una maschera di fango e sangue, un'immagine quasi da film horror, ed era comunque già stato lavato, si era deterso con dell'acqua grazie all'intervento di Fabio Baldato. Quando si è tolto il casco aveva una grossa ecchimosi dietro l'orecchio, aveva tutto quanto il braccio insanguinato e infangato, tanto che l'ho visto senza maglietta e pensavo che si fosse fatto un tatuaggio che non ricordavo. In realtà non era un tatuaggio ma erano le ferite ed era il fango, un'immagine veramente, insomma, importante dal punto di vista della sofferenza. Però da dire che il suo umore non era particolarmente basso, e vi regalo un'ultima battuta: quando, dopo aver salutato Mauro Giannetti, ha preso la via dei bus, Mauro Giannetti gli ha detto sì, però adesso mettiti il casco, perché stava partendo senza casco, della serie abbiamo già dato, è vero, i bus sono qui vicino, ma insomma la sicurezza prima di tutto, il casco che ha letteralmente, io credo, salvato la vita a Soler e Vaina, che sono andati a sbattere contro il guardrail. Per la zona mista direi che è tutto, perché i protagonisti non ne arriveranno altri. A voi.
7: Grazie, gran lavoro di Manuel Codignoni. Tornerei da Giovanni Visconti perché vorrei capire, ma cosa vuol dire indossare la maglia rosa? Questo ragazzo giovanissimo, 24 anni, che si affaccia al grande ciclismo, ma insomma credo che per tutti l'emozione, almeno la prima volta, sia una cosa meravigliosa, e mi fa tanto invidia perché io non avrò mai questa opportunità.
10: Credo sia una cosa meravigliosa, se è già bello per noi italiani, per un europeo, insomma, che comunque cresce a pane e ciclismo, lì crescono pane, riso e uova, e ve lo dico veramente perché io ho vissuto un'altra storia simile, che è quella di Andrea Amador. Correvo un Giro d'Italia in Movistar, anche lui in maglia rosa, e ricordo bene la festa del suo paese, quindi davvero
7: Costa
10: bello,
7: Rica,
10: posso
7: no,
10: immaginare
7: quello.
10: Costa Rica, sì, Andrea Amador da Costa Rica, ma ci stanno abituando, Costa Rica, l'Ecuador con Carapaz, adesso dall'Uruguay con lui. Credo che se lo meritano, perché sono ragazzi che, avendoli vissuti da vicino, fanno davvero il doppio dei sacrifici nostri per arrivare poi a questi livelli.
7: E allora riguardiamo ancora una volta, perché ne è passato un po' di tempo, il per quanto riguarda l'arrivo, la vittoria di Guillermo Silva che ha battuto Storche Ciccone allo sprint, e la nuova classifica generale che vede Guillermo Silva vincitore di giornata in maglia rosa con 4 secondi su Stork, 4 su Egan Bernal, che beneficia anche dei 6 di abbono guadagnati al traguardo intermedio. Quarta piazza per Aresman a 6 secondi, a 6 secondi anche Ciccone, a 10 Christen, Kulset, Van Etvedt, Jota e Rafferty. Questa è la nuova classifica generale per quanto riguarda la maglia rosa. Domani Ghirotto, tutto regolare, sarà una volata.
9: Domani sono 175 km da percorrere, a chilometro 103 c'è da transitare a un Gran Premio della Montagna posto a 1334 metri, ma è una salita abbastanza regolare, lunga 9 km con una pendenza media del 5,4%. Direi che forse i velocisti dovranno cercare di scavallare questo Gran Premio della Montagna. Adesso vedremo, la Astana probabilmente controllerà, chissà, magari darà anche spazio a quei corridori che avranno anche del coraggio, tanto a loro non interessa, non hanno velocisti, quindi poi ci saranno le squadre appunto dei velocisti che dovranno chiudere eventualmente su una fuga.
7: Allora vi faccio sentire anche l'intervista che il nostro Manuel Codignoni ha fatto con Jonathan Milan, che potrebbe essere uno dei protagonisti domani, sentiamolo.
19: Jonathan, oggi giornata molto dura, ma il focus è su domani, diciamo.
20: Ah sì, certo, è stata una giornata bella, sì, particolarmente dura anche un po' per la pioggia, però il finale si sapeva che sarebbe stato difficile andare oltre questa salita con i primi. Ho cercato di tenere un buon passo, diciamo che ho fatto girare un po' le gambe e via, sì, mi aspettavo, ecco.
19: E domani?
20: Domani è un altro giorno, domani si riprova, no? Domani dovrebbe essere buona e si vedrà quanto possiamo recuperare. Adesso fare una bella roccia adesso e poi vediamo.
7: Insomma, un Milan versione Rossella Ora in via col vento, domani è un altro giorno e sarà davvero un altro giorno, Giovanni Visconti, per il friulano della Lidl Trek?
10: Ma credo proprio di sì, per lui e non solo per lui, anche per gli altri velocisti, perché poi una volta arrivati in Italia credo che avremo davanti 2-3 tappe adatte alle fughe, quindi può essere una delle ultime possibilità di questa prima settimana.
7: E allora la vittoria di Silva, caro Francesco, ci regala un fatto storico, come ha giustamente sottolineato andando a trovare repentinamente i titoli dai media uruguaiani. Chissà, insomma, che non ci siano altre sorprese nei prossimi giorni. C'è un altro esordio, perché è il primo uruguaggio sia a partecipare al giro. C'è anche un corridore dell'isola di Malta in questo giro, anche questo è un debutto assoluto, come ovviamente, insomma, abbiamo parlato spesso la classifica generale che vede di fatto tra i favoriti perdere Adam Yates, che però, insomma, abbiamo capito che forse ripartirà domani. Giulio Pellizzari si prende, credo, i galloni da capitano, Ghirotto, della sua Red Bull.
9: Sì, se li era già presi dall'inizio, e questo credo che oggi abbia dimostrato veramente di essere il leader della sua squadra. Hindley sicuramente farà la sua corsa, a meno che non becchi una giornata critica e scenda dalla classifica oppure nella parte alta della classifica, però veramente sorprendente un Giulio Pellizzari che ha a questo punto il peso di fare classifica, ma lo si vede anche sereno e tranquillo, e questo è un bel segnale.
7: Sì, insomma, l'ho visto bene anche nella fase in cui è andato a prendere comunque Jonas Vingegaard. Andando un po' più avanti, Giovanni Visconti, perché insomma domani lasceremo insieme alla carovana la Bulgaria per rientrare in Italia, ci ritroveremo tutti insieme in Calabria, ma poi quella settimana di fatto italiana, la prima settimana italiana, si concluderà con il Blockhaus. Ecco, quello sarà il primo punto di svolta di questo giro?
10: Assolutamente sì, assolutamente. Come vi dicevo prima, probabilmente qualche fuga potrà
0: potrà arrivare, anche se la classifica non è ancora ben delineata, ma il Blockhaus metterà ogni cosa al suo posto. Credo che sarà la ciliegina di questa settimana molto importante, e vedremo veramente se Vingegaard rimane il favorito in assoluto, il favorito numero uno, o se il nostro Piganzoli Piganzoli, volevo parlare di lui anche perché oggi è stato un altro molto forte, volevo dirlo prima, ha trovato un gregario molto importante sulla sua strada Vingegaard, e poi vedremo se il nostro Pellizzari appunto riuscirà ad essere un po' più vicino rispetto a quello che pensiamo. Ecco, non c'è solo Vingegaard, Pellizzari oggi ha dimostrato di poter essere più vicino.
7: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Guillermo Silva dell'Astana davanti a Stork e a Ciccone nello sprint in questa seconda frazione, con arrivo a Velico Tarnovo in Bulgaria. Cambia anche la classifica generale con Guillermo Silva che va a sfilare la maglia rosa a Paul Magnier, seconda posizione per Stork, terza per Ganne Bernal, tutti a 3 secondi. Il migliore degli italiani in classifica generale è Giulio Ciccone in quinta posizione a 6 secondi dalla maglia rosa. Abbiamo detto domani della tappa da Plovdiv a Sofia, tappa per velocisti che conclude la 3 giorni in Bulgaria. Io ringrazio ovviamente Jacopo Teodoro per l'assistenza tecnica, Manuel Codignoni per le interviste e il racconto con me della gara, e ti restituisco la linea.
6: Allora, grazie a Cristiano Piccini, naturalmente grazie anche a Massimo Ghirotto e a Giovanni Visconti, tutta la squadra del ciclismo qui su Rai Radio 1. La potrete riascoltare a partire poco dopo le 20:15 nel nostro spazio sempre dedicato al Giro d'Italia, e poi naturalmente, come diceva Piccinelli, domani il racconto della terza e ultima tappa in Bulgaria. Per noi sta arrivando il momento di una breve pausa, previsione del tempo, e poi di nuovo qui insieme in studio da Saxa Rubra.
21: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
22: Ma è perfetta!
21: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari, con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
23: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
24: Great work.
23: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
25: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
26: Radio 1. Un mondo da sentire.
27: Meteoradio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio, e mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
28: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
29: Sabato Sport.
6: E torniamo in diretta qui da Saxa Rubra, sempre Francesco Albanese al microfono. Dunque, avete sentito il racconto della seconda tappa del Giro d'Italia, dove ad imporsi è stato l'uruguaiano Silva, che è anche la nuova maglia rosa della corsa a tappe. Uno sguardo a quanto sta accadendo al Foro Italico. Prima non erano arrivate buone notizie, con l'eliminazione soprattutto di Jasmine Paolini per mano della belga Mertens, il Paolini che ha anche avuto a disposizione 3 match point non sfruttati nel secondo set, ha perso 4-6, 7-6, 6-3 in favore della belga. Aspettiamo non prima delle 19 l'esordio agli internazionali d'Italia di Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Più tardi, sempre in serata, ci sarà sempre per l'Italia in campo Pellegrino contro il francese Fils, ma mentre andiamo in onda sta giocando Flavio Cobolli contro il francese Atman, dunque altro derby contro i transalpini. Al momento il risultato è 4 pari nel corso della prima partita. Buona notizia per Bellucci, che passa il turno contro l'argentino Echeverri. Aveva perso il primo set Bellucci 7-5, poi si è rifatto nella seconda e nella terza partita imponendosi 6-2, 6-3. Guardiamo quanto sta accadendo in Germania, quanto è accaduto in Germania nella Bundesliga. Questi sono tutti i risultati finali: Augusta Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim che sconfigge il Werder Bremen per 1-0, 2-1 dell'Lipsia contro il San Paoli, lo Stoccarda ha vinto nei confronti del Leverkusen, si è imposto per 3-1. Vi abbiamo già detto del pareggio tra Liverpool e Chelsea. Il Brighton conduce per 2-0 quando mancano 10 minuti sul Wolverhampton. Il Bournemouth sta vincendo fuori casa sul campo del Fulham, qui mancano 15 minuti al termine della gara. 0-0 ancora quando mancano anche qui 10 minuti alla fine della partita tra Sunderland e Manchester United.

0: L'amore è rumore, Love is Noise, cantano i Verve, purtroppo tutt'altro rumore quello che si è sentito questo pomeriggio sul circuito di Le Mans. In Francia a farne le spese è stato Marc Marquez, che è stato sbalzato via dalla sua moto rimediando un infortunio piuttosto serio al piede destro che si è fratturato. Certamente non potrà prendere parte domani alla gara lunga, ma è già previsto che non parteciperà nemmeno al prossimo Gran Premio in calendario nella MotoGP, e parliamo quello della Catalogna. Vedremo poi quali saranno i tempi di recupero dell'asso spagnolo in una gara oggi che si è disputata nella sprint race, sempre naturalmente in Francia, sempre a Le Mans, che ha avuto questo ordine d'arrivo: Martin primo, Bagnaia secondo e Bezzecchi terzo. Cominciamo ad introdurre l'argomento che ci porta alla gara delle ore 18, e qui riprendiamo dunque il discorso legato alla 36esima giornata di Serie A, che si è aperta per quanto riguarda questo sabato nel pomeriggio con la vittoria esterna dell'Udinese sul campo del Cagliari per 2-0. Dicevo, alle 18 invece scenderanno in campo i neocampioni d'Italia dell'Inter allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Pronto a raccontarcela ci sarà Giovanni Scaramuzzino. Buon pomeriggio Giovanni.
1: Francesco, grazie anche a te, un saluto a proposito a e da Alessandro Campanella, che cura la parte tecnica con la collaborazione di Maurizio Lepri. Due sfide in cinque giorni. Giocare al risparmio stasera può anche essere un'opzione, ma poi spazio a quelli che hanno tra l'altro avuto meno minutaggio, beh, sul campo sarà un'altra cosa. I neocampioni d'Italia dopo lo scudetto hanno messo nel mirino la Coppa Nazionale, la Lazio, che non batte l'Inter da 6 partite in Serie A, 2 pareggi e 4 sconfitte, avrebbe bisogno di un pieno di fiducia in vista del nuovo faccia a faccia di mercoledì prossimo. Senza contare però lo sguardo al campionato, sono appena 4 infatti i punti di distanza dal 7° posto, che potrebbe diventare cruciale in sede qualificazione alla Conference League. Ma la gestione delle energie sarà fondamentale, specie per la squadra di Sarri, il quale prova a disporre le tessere del mosaico nella maniera migliore. Così i dubbi della vigilia riguardavano tra i padroni di casa l'impiego o meno dal primo minuto soprattutto di Kenneth Taylor, sempre in campo finora tra campionato e coppa. Ebbene, l'olandese diffidato parte in panchina, non così invece Pedro, titolare nonostante appunto l'ammonizione. Assenti invece Cataldi e Zaccagni su un fronte, Çalhanoğlu e Pio Esposito sull'altro. Nell'Inter ci sono comunque Barella e Thuram dal primo minuto, e proprio Lazio e Inter sono due squadre abbastanza solide difensivamente parlando. Compatta la formazione di Sarri quando è in fase di non possesso, raramente concede contropiedi agli avversari, basandosi sulla compattezza di squadra a difesa schierata. Più pressione invece, quindi più gioco in anticipo per scongiurare i pericoli avversari da parte dei neroazzurri. L'andamento della stagione indica anche una maggior vulnerabilità interista nei finali di gara, mentre la Lazio spesso colpisce in extremis. Spietata di testa la formazione di Chivu, ben 19 reti su un totale di 82, a sfiorare quasi il 25% addirittura, ovvero un quarto quasi delle segnature totali. Giornata particolare per i nerazzurri in udienza stamane da Papa Leone XIV, che ha accolto nella sala del Concistoro la squadra reduce dalla vittoria del 21° scudetto. Vendita biglietti, non si raggiunge quota 20.000 perché le tifoserie organizzate hanno disertato, quella nerazzurra in solidarietà tra l'altro con quella della Lazio, che contesta ormai da diverso tempo la società, ma il settore ospiti pullula comunque di vitalità. Per gli altri, appuntamento a Ponte Milvio, dove laziali e interisti da tempo gemellati seguiranno insieme la partita. La distinta ufficiale Società Sportiva Lazio Sarri conferma solo 4/11 della squadra che ha giocato e vinto a Cremona. Motta tra i pali, il capitano oggi è Marusic, esterno difensivo a destra, in mezzo Ghila e Romagnoli, sul settore sinistro Luca Pellegrini, a centrocampo rientra nel ruolo di interno di regia Rovella, mezze ali Delibasciru e Basic, più avanti Noslin e il terminale offensivo centrali, sulle fasce agiranno cancellieri e, come detto, lo spagnolo, l'espertissimo Pedro. Inter, qui lo schema è un 3-5-2, e per Christian Chivu, rispetto alla gara che aritmeticamente ha consegnato il titolo alla sua formazione, Chivu appunto ne conferma 5 su 11 in totale. In porta gioca Josef Martinez, linea difensiva 3 con Bissek, Acerbi e Bastoni. Poi il francese Giuff e Carlos Augusto, gli esterni di centrocampo, gli interno di regia e Mkhitaryan, le mezziali Barella e Sucic in avanti, conferma per la coppia Thuram Lautaro, autori in due di ben 29 reti in campionato. A te Francesco.
0: Eh sì, mentre descrivevi insomma il prepartita, nelle immagini a disposizione sui nostri monitor di servizio già vedevamo il numero 21 ben stampato con tatuaggi su polpacci e quant'altro, naturalmente parliamo dei calciatori dell'Inter a celebrare il successo arrivato quest'anno, una partita questa un po' più che a scacchi a poker, Giovanni, si copriranno, nel senso non vorranno scoprirsi rispetto a quello che poi potrebbe accadere mercoledì, insomma ci si nasconderà anche dal punto di vista tattico, oltre che, come giustamente sottolineavi, sotto il profilo del risparmio delle energie.
1: Ebbene, in effetti questo è un quesito molto interessante quello che tu hai posto, Francesco, anche perché dall'altra parte della bilancia c'è da mettere comunque l'occasione che viene data da entrambi gli allenatori a giocatori che abitualmente titolari non sono, e quindi ecco, io direi che il primo passaggio chiave, e questo spiega anche le scelte di Sarri, saranno invece le condizioni di chi dovrebbe essere sicuramente titolare contro l'Inter, cioè il rientrante Rovella, a cui vengono affidate le chiavi del centrocampo. Ecco, io personalmente non mi aspettavo, in quanto in diffida, la presenza fin dal primo minuto di Pedro, ma evidentemente anche da questo punto di vista Sarri vuole tenere un po' tutti sulla corda, e probabilmente toccherà proprio a Pedro sedere in panchina almeno inizialmente mercoledì prossimo, ma queste sono solo supposizioni. Dallo spagnolo darà una occasione di partire all'inizio, e Pedro, lo ricorderete forse, nell'ultima gara interna, quella contro l'Udinese, ha sciorinato dal suo largo repertorio anche il destro a giro che aveva consentito alla formazione della Lazio di passare in vantaggio sul 2-1, partita che poi è terminata 3-3. Francesco.
0: E proprio su Pedro ci sono un po' di dubbi rispetto a quello che sarà il suo futuro. Ha fatto capire che con il calcio giocato finirà al termine di questa stagione, poi bisognerà capire se vorrà subito intraprendere una carriera da allenatore o magari fermarsi per un anno per anche riposarsi, rifiatare dopo tante stagioni trascorse in giro per l'Europa.
1: Guarda, Pedro è uno di quei calciatori che è bello vedere in campo, naturalmente. Perché? Perché riconcilia proprio con il gioco del pallone, con l'essenza stessa, no? Del calcio, che è spettacolo, che è divertimento e che ovviamente dovrebbe essere sempre gioia di scendere in campo. Ecco, Pedro nel corso della sua carriera, al di là dei numerosi successi, credo, Francesco, che abbia dimostrato proprio questo, ed è il classico esempio per i compagni, proprio perché qui alla Lazio, con umiltà ma anche forte della sua esperienza e delle sue indubbie doti tecniche, rappresenta il classico punto di riferimento e lo stimolo anche per i più giovani, perché a quella età riesce ad essere ancora, ricordiamo tra poco saranno 39 primavere, riesce a essere ancora decisivo, come appunto dimostrato nel corso della stagione, perché con 4 reti realizzate, seppur 2 su rigore, ma tu mi insegni che i penalti comunque vanno poi trasformati, anche a livello realizzativo il suo graffio l'ha lasciato nel tabellino Pedro quest'anno.
0: Abbiamo detto dell'Inter, campione d'Italia, lo scudetto sul petto ancora non è cucito dal punto di vista proprio del tessuto, ma lo sarà ben presto, però non ci si può certo permettere di venire a Roma a fare una scampagnata, e non credo che questo sia lo spirito di Kiv che abbiamo imparato ad apprezzare come allenatore nel corso di tutta questa stagione. Ha dimostrato in maniera impeccabile quanto sappia anche tenere e gestire il gruppo, e anche sotto il profilo della forza mentale l'Inter ha dimostrato di essere la più forte.
1: Beh, in effetti quello che tu dici ha una base solida, ritengo, Francesco, perché nel momento in cui tu vuoi venire a Roma e far finta che questa gara conti il giusto o meno del giusto, non schieri soprattutto in alcuni ruoli i titolarissimi. Mi riferisco per esempio alla coppia Thuram-Lautaro, 29 gol realizzati in Serie A, tra l'altro a livello europeo è una delle migliori 5, quindi parliamo di gol all'attivo nei rispettivi campionati, per cui evidentemente ci tiene non solo a ben figurare ma anche a dimostrare che il titolo va onorato, e a cominciare un titolo che certo gli verrà consegnato materialmente con lo scudetto sul petto solo al termine di questa stagione, ma anche, sai, credo un messaggio psicologico ci sia nella scelta comunque di proporre in attacco la coppia titolare. Poi è vero, l'esperimento Juf è da valutare in pieno, perché nel momento in cui c'era spazio per i sostituti di Dumfries, Luis Enrique spesso ha avuto la meglio sul resto della compagnia, ma oggi una chance anche a questo ragazzo di passaporto francese, e credo che possa rappresentare una delle variabili da studiare bene in corso d'opera.
0: Giovanni, per te il tempo dell'ultimo caffè prima del racconto di Lazio-Inter, calcio d'inizio per la

0: Soffrendo anche dal suo punto di vista la Sabalenka numero uno al mondo del circuito femminile, costretta a ricorrere al terzo set dalla romena Cirstea. Sabalenka aveva vinto facilmente il primo set 6-2, poi ha perso il secondo 6-3 e adesso Cirstea conduce 3-2 nella terza partita anche con un break di vantaggio. Aggiornamento in tempo reale di Coboli, ha tenuto il servizio, allora si andrà al tie break in questo primo set nei confronti di Atman. Torniamo al calcio, torniamo alla partita che si è conclusa non da molto, quella tra Cagliari e Udinese, terminata, lo ricordiamo, con il successo dei friulani in Sardegna per 2-0. Ascoltiamo a fine gara al microfono di Diego Carmignani il commento del tecnico cagliaritano Fabio Pisacane.
1: Dispiace perché abbiamo fatto tante cose buone, dispiace perché abbiamo avuto una lettura errata e poi si sa, non lo scopriamo oggi, che poi in Serie A quando incontri delle squadre con qualità come ce l'ha l'Udinese, alla prima lettura errata ti puniscono. Però mi piace pensare a tutte quelle cose positive, mi piace comunque dare giustizia ai ragazzi da questo punto di vista, nel senso che abbiamo fatto comunque molto bene, abbiamo tirato molto verso la porta avversaria, abbiamo fatto 23 tiri e 6 nello specchio, purtroppo non siamo stati precisi, mentre l'Udinese con 9 tiri verso la porta, 6 nello specchio, quasi ci faceva ancora un gol in più, per cui questo la dice poi sull'economia della gara. Però ripeto, bisogna essere ottimisti, fiduciosi, perché oggi penso che la squadra ha messo dentro tutta la metodologia, e quando sul finale di stagioni vedi strutture del genere significa che da un punto di vista metodologico si è fatto un passo in avanti.
2: Anche affrontando una squadra davvero complicata come l'Udinese, che, come ha ammesso anche l'allenatore, nel primo tempo ha avuto enormi difficoltà, poi alla fine l'ha spuntata alla distanza. Diciamo, l'altro tema era abbastanza banale, c'era voglia di festeggiare anche con la matematica, ma insomma è solo qualcosa di rimandato.
1: Sì, non facciamo calcoli, ci mancano due partite, vogliamo sicuramente onorare queste due partite cercando intanto di essere più precisi e poi di fare qualche punto. Per il resto penso che era sotto gli occhi di tutti che la squadra ha messo in difficoltà l'Udinese, non perché l'Udinese sia venuta qua sotto ritmo, basta vedere l'esultanza a fine gara per il risultato ottenuto, che dimostra e certifica che l'Udinese ha fatto la partita che doveva fare, merito al Cagliari se poi per gran parte della gara li ha limitati.
0: E dopo Pisacane, allora rendiamo il giusto merito anche alla squadra che questi tre punti se li ha portati a casa, l'Udinese di Runeč, che ascoltiamo intervistato.
3: Yeah, we're very happy. Not easy to play here.
2: Siamo molto felici, non è facile venire a giocare qui a Cagliari. Hanno battuto l'Atalanta, prima la Cremonese, provenivano dal pareggio col Bologna, ma siamo ben distanti dalla gara perfetta. Non è stata una grandissima prova da parte nostra, nella prima parte soprattutto. In diverse situazioni non avevamo mai il controllo della partita. Poi il secondo tempo è stato meglio, in alcuni momenti abbiamo potuto mettere in mostra le nostre qualità. Abbiamo anche segnato due gol e torniamo a casa con i tre punti. 50 punti in classifica, siamo davvero molto contenti. A inizio stagione volevamo migliorare quello che avevamo fatto nella precedente, anche i nostri punti in classifica, e ci siamo riusciti. L'obiettivo è crescere come squadra, anche nel miglioramento dei singoli giocatori. Il miglioramento partita dopo partita e stagione dopo stagione è la nostra prerogativa. Sono molto contento delle performance che alla fine ci hanno portato a questi risultati. Ci sono ancora due gare da affrontare e vogliamo fare come al solito il massimo che è nelle nostre possibilità.
0: E allora vi ricordo, questo era Runeč intervistato da Diego Carmignani, vi ricordo che il turno di oggi, sabato 9 maggio, si concluderà alle 20.45 con Lecce-Juventus. Sguardo al tennis con il tie-break Coboli-Atman, bene per Coboli che conduce 4-1 il tie-break del primo set. Io ringrazio Ombretta Conte alla regia, Andrea Boccia in redazione, Max Gambino alla parte tecnica, cedo il microfono a Nico Forletta e a Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano pronti a raccontarvi dallo Stadio Olimpico Lazio-Inter. Da parte mia, da parte di Francesco Albanese, auguro di un buon proseguimento di serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: anticipo del campionato di Serie A.
1: Il più cordiale, ben sintonizzati, gentili amici all'ascolto, vi giunge dalla voce di Giovanni Scaramuzzino. L'assistenza tecnica è garantita da Alessandro Campanella con la collaborazione di Maurizio Lepri. Subito le formazioni. Società Sportiva Lazio con solo 4 giocatori confermati rispetto all'ultima di campionato, il successo esterno 2-1 allo Zini contro la Cremonese. Oggi Maurizio Sarri schiera questo 11, Motta in porta, Capitan Marusic, Ghila, Romagnoli e Luca Pellegrini in difesa, Dele Basciru, Rovella e Basic nella zona nevralgica del terreno di gioco, Cancellieri, Noslin e Pedro. In attacco Pedro, diffidato ma schierato dall'inizio, non così invece Taylor, il centrocampista che si accomoda almeno inizialmente in panchina. Per Rovella il ritorno dal primo minuto, un test importante per lui in vista della riproposizione di questa gara tra qualche giorno che varrà mercoledì prossimo la Coppa Italia. Inter in campo con Josef Martinez tra i pali, Bissek, Acerbi e Bastoni a comporre il trio difensivo. Zona nevralgica del terreno di gioco, affidata in cabina di regia a Mkhitaryan, le mezzali Barella e Sucic, sulla destra il francese Jouff, a sinistra l'ex Monza Carlos Augusto, in attacco la coppia regina, 29 gol in due, Thuram e Lautaro Martinez, Lautaro naturalmente capitano, per una direzione di gara affidata ad Abisso della sezione di Palermo, indisponibili tra i padroni di casa Provedella, a cui si sono aggiunti negli ultimi giorni Cataldi e Zaccagni. Nell'Inter invece mancano Çalhanoğlu e Pio Esposito, squadre che sono già in campo, esauriti i convenevoli di rito, e diciamo pure che i 31 punti di differenza tra le due formazioni, questo dice la classifica, la Lazio proverà ad annullarli anche però in ottica campionato, perché l'accesso ancora possibile al secondo posto schiuderebbe comunque le porte europee alla voce Conference League. Il calcio d'inizio sarà battuto proprio dalla formazione di casa in Noslin sul pallone, Noslin annunciato come terminale offensivo centrale. Tradizionale maglia prevalentemente celeste con bordi e numerazione bianca per i padroni di casa, in rosa, in completo rosa, mentre prende il via la sfida dell'Olimpico il portiere Motta, completo invece grigio scuro con inserti e numerazione color arancio, c'è l'Inter arancione in tinta unita. La divisa dell'estremo difensore della formazione ospite quest'oggi, maglia da titolare per Josef Martinez. Tentativo di incursione nella metà campo avversaria da parte della Lazio con Sarri, ancora seduto, sta dando comunque indicazioni ai suoi, ma già si è alzato in piedi, seppur con apparente tranquillità, per avvicinarsi al limite della propria area tecnica. Ecco la manovra dell'Inter, il tentativo di Bissek, controlla il pallone il tedesco, evita Pedro, Pedro che si muoverà da sinistra, secondo la visuale d'attacco della formazione di casa. Tentativo di incursione per Giuffa, subito contrato, c'è Barella alla sua sinistra, riceve in effetti l'ex cagliaritano, la Lazio ordinatamente aspetta, non pressa come nelle credenziali migliori delle idee di Sarri. Quest'anno ha dovuto fare di necessità virtù e adattarsi alla rosa a disposizione anche per via dei limiti sul mercato. Ancora in possesso palla l'Inter. Inter che nel primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla visuale che abbiamo dalla postazione di Radio Rai. Nell'unico spicchio al momento soleggiato sul settore sinistro, quello vicino alla tribuna Tevere, c'è il tocco ad opera di Bastoni. Lo stesso Carlo Augusto restituisce l'incombenza di impostare a Bastoni. Cambio gioco, Diouf controlla, c'è spazio adesso per l'inserimento di Sucic, il croato di sinistro prova proprio a lanciare Carlos Augusto, ottimo lo stop a seguire, punta l'uomo, si tratta di Marusic, oggi capitano, tentativo di servizio al centro, in qualche modo Rovella si libera del pallone, poi retropassaggio di Basic da questi verso Luca Pellegrini, ancora più indietro per Motta, tentativo di lancio lungo, lo scatto di Cancellieri, prova a portare via il pallone a un avversario, finisce a terra insieme all'esterno difensivo Bastoni. Il pallone termina la sua corsa nel campo per destinazione e quindi si chiariscono i due. Viene Bastoni aiutato tra l'altro sportivamente da Cancellieri, pallone che è terminato in fallo laterale, ma è probabile che il gioco riprenda per una spinta di Cancellieri che poi è rovinosamente franato proprio addosso a Bastoni con un calcio di posizione, e così è infatti a favore dell'Inter. Punizione già battuta, siamo entrati nel terzo minuto di gioco, è 0-0 tra Lazio e Inter. Il tentativo ancora una volta ad opera della formazione ospite con Barella, si sposta sul settore destro, viene servito Giuff, va a terra ancora Barella, perde il pallone, l'arbitro indica a Sucic che non c'è vantaggio e l'opportunità dell'Inter ripartirà dalla propria metà campo. Il direttore di gara è Abisso della sezione di Palermo. Tentativo da parte di Acerbi di smistare il pallone con il destro, Acerbi ex di giornata. In panchina c'è anche l'esperto, l'altro esperto della difesa interna, l'olandese De Vrij. Qualche fischio dalle tribune proprio per Acerbi. Pressing di Pedro adesso su Bissek che a sua volta mette in movimento il portiere Martinez. Chiameremo per comodità di esposizione Martinez l'attaccante Lautaro, e appunto essendoci l'omonimo Josep Martinez lo chiameremo invece col cognome. Proprio Martinez adesso, il portiere della formazione ospite, fa suo il pallone stesso all'altezza della propria area di rigore. Il lancio in profondità a cercare Barella, ecco il pallone smistato verso Jouf, tentativo da parte di Barella, evitato un avversario, si tratta di Rovella, tentativo di lancio in profondità, in qualche modo riesce ad anticipare compagni e avversari. Marusic, la sua esperienza al servizio della squadra, tentativo adesso di ripartire con Pedro, un pallone che viene dato sul settore sinistro, ecco Noslin che smista raso terra verso Rovella, capisce tutto Sucic, bello palla al piede, l'azione del croato deve però dare all'indietro, c'è spazio per Bissek, tutto raso terra compreso il passaggio verso Barella, applausi dal pubblico di Fede Nerazzurra, non riesce però a affondare la formazione interista. Si viaggia al quinto minuto sul punteggio di 0-0, c'è spazio per Carlos Augusto, punta l'uomo, si tratta di Cancellieri costretto a dare all'indietro per ancora un'azione offensiva che viene adesso rimessa in discussione da un retropassaggio dalle parti di un difensore come Acerbi. Si sposta a Bastoni, a sua volta Mkhitaryan va a cercare di dare il pallone per linee orizzontali, chiude bene la Lazio. Accanto a me in sede di commento Giorgio Germanò, buonasera Giorgio, cosa hanno detto questi primi 5 minuti di gioco?
2: Lazio timida, buonasera a tutti intanto, schiacciata dall'Inter in questi 5 minuti, metà campo con il sole, diciamo uno spicchio, il 40% con il sole, mentre intanto si gioca in area della Lazio Giovanni.
1: Giuff, conclusione di sinistro dopo l'assist di tacco di Thuram, pallone allontanato potenzialmente al minuto numero 6, è la prima occasione, un pubblico che è valutabile intorno alle 18.000 unità. Non sono stati venduti tutti i biglietti, c'è la protesta che continua, c'è la solidarietà della tifoseria organizzata nerazzurra, ma c'è anche tanto calore da parte dei sostenitori dell'Inter che in diversi angoli dello stadio stanno spingendo in avanti la formazione di Chivu. Rimessa laterale già effettuata, il tiro, il gol del vantaggio dell'Inter in mischia sul secondo palo, è riuscito Lautaro con la collaborazione di Thuram che è stato preziosissimo nell'occasione a spingere il pallone in rete, porta alla nostra destra e l'Inter al sesto minuto è in vantaggio. Un'azione che ha visto la difesa della Lazio schierata, ma lo ha fatto male nel tentativo di coprire proprio sui pericoli maggiori rappresentati certamente da Lautaro Martinez, ma anche da Thuram, titolare a sorpresa quest'oggi se vogliamo, ma Martinez è sbucato sul secondo palo, pronto sulla rimessa laterale molto lunga di Bissek, il prolungamento del pallone con il tentativo di testa da parte di Thuram di innescare il destro al volo di Lautaro che ha superato l'incolpevole Motta, tiro al volo su assist proveniente da destra, Thuram ha messo nelle condizioni con una girata al volo l'argentino, campione del mondo, sblocca lo 0-0 di partenza. Al sesto minuto, Lazio 0, Inter 1. Gioco che è ripreso adesso, bello il gol di Lautaro, bello anche lo stacco da parte del compagno.
2: Azione da manuale, proprio così che dovrebbe una coppia di attaccanti comportarsi. Il ponte di testa e il tocco con il collo al volo nel cuore dell'area piccola. In due soli tocchi, messa KO la difesa della Lazio. Bravi, bravi entrambi, bravo Thuram nell'intuizione, bravo Lautaro nell'esecuzione, letale da quella distanza.
1: 17 gol realizzati al momento, arrivano insieme, mi riferisco a Lautaro e Thuram, quota 30 reti in campionato ed è una cifra sicuramente considerevole. La Lazio adesso ha il compito di reagire, per l'Inter la partita si è messa subito bene, ma l'aveva aggredita con il giusto piglio Lautaro su azione di rimessa. Parlavamo di difesa schierata perché è arrivato il lancio con le mani di Bissek, lo stacco aereo sul primo palo di Thuram, la sponda per Lautaro che si è coordinato per una battuta a rete tutt'altro che facile, in anticipo è riuscito a superare il portiere avversario Motta. Il tentativo ancora di ripartenza della Lazio, c'è un bel pressing e un Inter che rispetto alla Lazio gioca in anticipo e quindi pressa molto gli avversari. Ha ragione adesso la tattica di Chivu perché a centrocampo c'è l'opportunità, una volta saltato l'avversario, di avere un giocatore come Giuff sul settore destro, senza considerare dall'altra parte anche la spinta garantita da Carlos Augusto. Ma Rovella rimette tutto a posto, il metronomo della Lazio che tanto è mancato a Sarri ritorna titolare quest'oggi, ma la Lazio è in svantaggio. Lazio 0, Inter 1, siamo al nono minuto.
2: Deve reagire adesso la squadra di Sarri, è partita in modo timido, l'Inter l'ha schiacciata fin dai primi minuti e adesso con lo svantaggio chiamati a fare qualcosa i giocatori padroni di casa, anche se le idee sembrano in questo momento latitare e direi, Giovanni, anche abbastanza arretrata ancora la formazione di casa.
1: Lancio lungo in profondità, lo scatto di Lautaro, il colpo di testa da parte di Romagnoli, oggi in coppia con Ghila, è la coppia, se vogliamo, titolare, specie dopo lo spostamento in mediana, a volte succede, a centrocampo di Patrick, e quindi Ghila e Romagnoli sono stati schierati proprio nel ruolo di titolari quest'oggi da Sarri. Ma è ancora l'Inter, tentativo di lancio per Thuram, siamo al limite dell'area di rigore, serie di finte, coinvolge la manovra Giuff, il controllo quasi dal fondo, il cross non trattiene Motta, conclusione di destro fuori sull'esterno della rete ad opera di Thuram, non preciso ancora una volta Motta in fase di parata, per meglio dire ci è arrivato ma non è riuscito a trattenere. Bravo Giuff che ha controllato il tiro cross molto forte, la respinta di Motta che aveva tentato di bloccare, il pallone colpito poi di esterno punta da Thuram, è finito sull'esterno della rete. Decimo esatto, Lazio 0, Inter 1.
2: Gli allenatori dei portieri dicono sempre: se non riesci a trattenere manda almeno il pallone lateralmente. Ha fatto tutto l'opposto Motta, con le due mani a piatto come due racchette da ping pong unite ha mandato la palla al centro, poi Thuram ha scelto il primo palo, ha scelto la battuta immediata, il pallone è terminato di pochissimo, però sì, incerto il portiere della Lazio in questa circostanza.
1: Del resto l'avvio dell'Inter non lascia presagire altro andamento della partita, Lazio si è vista poco, per merito comunque sottolineiamo da parte della squadra neocampione d'Italia. Ecco un inserimento adesso, palla al piede di Giuffre che ha la meglio su Luca Pellegrini, si accentra, pallone sul sinistro, in scivolata si salva Rovella e salva soprattutto i suoi compagni, ma spinge ancora l'Inter sul settore destro, il cross di Thuram, pallone sporcato da un difensore, di pugno allontanato in qualche modo da Motta, il pallone viene poi spedito direttamente in fallo laterale. Applausi convinti da parte dei sostenitori dell'Inter, quelli più numericamente compatti si trovano nella curva alla nostra destra, ma in ogni angolo di stadio ci sono appunto sostenitori della formazione neocampione d'Italia, in virtù anche del fatto che prosegue la protesta da parte dei biancocelesti, curva nord quasi completamente vuota. Retropassaggio intanto verso Josip Martinez, riparte l'azione dell'Inter, questa volta però prova a pressare la Lazio. 12esimo, Lazio 0, Inter 1.
2: Lazio che si affaccia adesso quasi per la prima volta nella tre quarti offensiva. C'è un fallo fischiato ai danni di Pedro, Giovanni.
1: Sì, si assisterà a un calcio di punizione, ci sono le proteste, l'arbitro va a fissare con tanto di spray la posizione esatta. Il fallo è stato commesso da Barella su Pedro. Non dico ingenuo, però evitabile, perché la posizione è centrale. Qui la Lazio una buona opportunità di battere per la prima volta a rete, ce l'ha Giorgio.
2: La distanza è notevole, siamo almeno ai 25 metri, però l'impressione è che proveranno la battuta. Adesso c'è Noslin sul pallone, anche perché non ci sono giocatori della Lazio in area di rigore dell'Inter, e questo fa presagire che la scelta sarà la battuta a rete nutritissima. Intanto la barriera dei giocatori nero-azzurri, e c'è una spinta subito sanzionata dal direttore di gara che estrae forse il cartellino, Giovanni.
1: Sì, allora c'è Pedro intanto che riceve la mano sulla spalla, e l'arbitro per il momento sembra solo minacciare sanzioni. Si era portato in avanti anche Marusic, capitano, lui può parlare con l'arbitro. Per il momento si resta senza sanzioni disciplinari da una parte e dall'altra. È possibile il tiro in porta di destro di Noslin, tre gli uomini in barriera voluti da Josip Martinez, potrebbe anche andare Rovella al tiro. Ecco Noslin, parte lui, il destro, conclusione, la parata sicura ad opera di Josip Martinez, tiro non angolatissimo, bravo nella presa il portiere ospite. Lazio 0 Inter 1, 14esimo.
2: Ha trovato lo specchio della porta l'attaccante della Lazio, conclusione però debole e centrale, pochi problemi per l'estremo difensore dell'Inter. Noslin che insomma trascina la Lazio, è l'unico giocatore in questo momento a provare anche il pressing in fase offensiva. Ricordiamo che non sempre ha avuto una maglia da titolare in questo campionato, e tardivamente lo stesso tecnico Sarri ha fatto una mezza ammissione. Sì, forse su Noslin mi sono sbagliato, era un giocatore importante in questa stagione.
1: Intanto ho trovato un nuovo equilibrio in campionato, la Lazio punta naturalmente alla Coppa Italia, l'avversario il giorno 13 sarà lo stesso, l'Inter, ma parliamo chiaramente, il settimo posto non è disprezzabile per la Lazio, non lo sarebbe, meglio usare il condizionale, tenuto conto che ci sono ancora incontri importanti come Milan-Atalanta. Certo però, sotto di una rete a zero, la Lazio deve reagire. Prova invece l'Inter ancora a fare la partita con Barella, scambia il pallone rasoterra verso Acerbi, l'ex di giornata da Bastoni, tentativo di coinvolgere nella manovra, sempre palla a terra, Carlos Augusto si libera del pallone stesso, è Acerbi su di lui, Noslin va a disturbarlo solamente da lontano, poi il retropassaggio da parte di Bastoni che ha preferito non rischiare. Si gioca da un quarto d'ora, dal minuto numero 6 l'Inter è in vantaggio grazie al gol numero 17 in campionato realizzato da Lautaro su sponda aerea di Thuram, preferito quest'oggi nel ruolo di seconda punta a l'ex parmense Bonny.
2: Probabilmente una scelta da parte del tecnico nero azzurro anche in vista della finale a cui abbiamo accennato, e la coppia che funziona meglio, sì, è proprio composta da questi due giocatori che hanno esperienza, che hanno anche una buona intesa fra di loro, subito smentita dai fatti, perché adesso Thuram ha provato a mandare il pallone, anzi Lautaro, verso Thuram ed è finito in fallo laterale. Però sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico i due si trovano, e allora sì, prove per la partita successiva. Bonny potrà ancora attendere, magari lo vedremo nel secondo tempo.
1: Intanto la Lazio prova a reagire, Rovella che gioca una quantità infinita di palloni, sembra che fisicamente sia in grado di svolgere bene il suo compito, tentativo adesso di coinvolgere nella manovra Ghila, lo spagnolo in profondità per Pedro, si muove bene Pedro, c'è l'opportunità di uno scambio con Noslin, arriva a verticalizzare bene Luca Pellegrini, il cross sul secondo palo, non ci arriva Cancellieri, il pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione interista, e per la prima volta dal fischio d'inizio del direttore di gara, 16 minuti di gioco, la Lazio si rende pericolosa anche se non è arrivata alla conclusione in porta. Servito ancora Nicolo Rovella, perde però il controllo del pallone, glielo sottrae Sucic, cioè tentativo di lancio verso Thuram, prova per la prima volta con convinzione la formazione biancoceleste ad assestarsi nella metà campo della squadra campione d'Italia. Tentativo di lancio di Rovella, lo stacco aereo di Bissek, pallone allontanato, netto l'anticipo su Pedro, ma è la Lazio adesso che gioca bene le seconde palle, riesce ad arrivare prima rispetto agli avversari. Dele Bashiru riesce a coordinarsi per il passaggio verso Cancellieri, prova a verticalizzare Marusic ma non viene servito dal compagno, deve fermarsi per non finire in fuorigioco. Dele Bashiru all'indietro, ancora Cancellieri che poi si scusa alzando il braccio destro nei confronti del compagno, era evidentemente problematico per lui cercare il servizio verso Cancellieri. L'azione riparte da Dele Bashiru, ancora Cancellieri sul fronte destro, non si chiude il triangolo con Dele Bashiru, non arriva il cross all'interno dell'area di rigore, c'è spazio per Ghila, pallone in profondità, Marusic non riesce ad agganciare. 18esimo, Lazio 0 Inter 1.
2: Lazio che adesso prova a fare qualcosa in più, l'azione che abbiamo descritto al 16esimo, il cross di Pellegrini in area di rigore è stata l'unica occasione in cui i padroni di casa sono riusciti ad entrare nell'area dell'Inter, un po' poco per quasi 20 minuti di gioco e soprattutto in situazione di svantaggio.
1: Adesso Lazio che ancora conquista un pallone a centrocampo, manca la verticalizzazione verso Cancellieri, in qualche modo allontana il pallone stesso, Sucic nella zona in cui opera però ancora Rovella, con buona personalità ha ripreso possesso di ciò che era suo, definiamolo così, cioè il ruolo di regista nel 4-3-3 di Sarri, con diverse variazioni però a livello schematico e non solo rispetto a quelli che sono i canoni fondamentali del tecnico toscano. Quest'anno ha dovuto adattarsi, lo sta facendo molto bene perché la Lazio è comunque, se non protagonista, presente nella zona sinistra della classifica e è arrivata in finale a Coppa Italia. Soccombe però per 1-0 all'Olimpico contro l'Inter, sua avversaria tra qualche giorno per la conquista del trofeo nazionale. Pedro si allunga un po' troppo il pallone, converge al centro, spalle alla porta, deve dare all'indietro verso Ghila il controllo. Luca Pellegrini alla sua sinistra, poi c'è spazio per Romagnoli di sinistro, ancora dalle parti di Ghila, addomestica il pallone con il sinistro, di destro lo dà verso Marusic, il capitano della Lazio, in profondità a cercare Cancellieri, non perfetto il controllo, alla meglio Barella, pallone allontanato, ancora l'ex cagliaritano che vorrebbe il pallone stesso per impostare una nuova azione offensiva, non viene servito. Mkhitaryan nei pressi della linea del fallo laterale, Carlos Augusto tocca giusto per un attimo e poi si apre la manovra dell'Inter con il più classico di cambio giochi. Bissek, tentativo di servizio per Giuffa, serie di finte, sbilanciato Luca Pellegrini, riesce poi a dare di sinistro per Bastoni, siamo già sul fronte della corsia mancina, ecco Carlos Augusto, il cross interessante a vuoto, Turam, colpo di testa da parte di Ghila, pallone per Barella, il destro colpisce un compagno, serie di rimpalli, poi anche una protesta interista per un possibile fallo di mano, il pallone finisce in fallo laterale. 20esimo minuto allo Stadio Olimpico, Lazio 0 Inter 1, decide il gol al sesto di Lautaro. Adesso pallone che probabilmente ha varcato la linea di fondo, quindi non si tratta, come erroneamente detto qualche secondo fa, di rimessa laterale bensì di corner, ed è l'angolo numero 1 della partita. In effetti Barella sistema il pallone sulla bandierina di destra secondo il fronte d'attacco della formazione interista in completo grigio scuro da trasferta con numeri arancioni, batte male, troppo basso, allontana in qualche modo Rovella il pallone, però è ancora preda dell'Inter con Sucic. Tutto questo al 21esimo, Lazio 0 Inter 1.
2: Sfortunata l'Inter nella circostanza di poco fa, quella che poi è scaturita nel primo calcio d'angolo della partita, perché per due volte le conclusioni sono state ribattute, addirittura la prima conclusione è ribattuta da un giocatore della stessa Inter, la seconda da un giocatore della Lazio, forse poco convinta la seconda battuta, quasi è stupito Lautaro di trovarsi fra i piedi un pallone così invitante. Ancora l'Inter in avanti,
1: il tentativo di Turam, pallone smistato verso il settore destro, lo gioca per un attimo l'autore del gol del vantaggio interista, Lautaro, gli applausi per lui, possesso palla ancora dell'Inter, attacca da sinistra a destra la formazione campione d'Italia da domenica scorsa, il 2-0 aritmetico che ha sancito la conquista del 21esimo scudetto. Pallone giocato ancora da Carlos Augusto all'indietro, adesso prova una sorta di gestione, i ritmi non sono altissimi, Giorgio.
2: Pomeriggio caldo d'altra parte, ritmi bassi e insomma una partita che può ricordare anche in circostanze ovviamente epocali diverse, e poi lì l'Inter invece al contrario cercava il titolo di campione d'Italia, la partita che poi finì con la vittoria della Lazio era il 5 maggio, passato poi alla storia come insomma uno degli episodi più negativi nella storia nero-azzurra.
1: Ed era l'anno 2002, in effetti sono passati già 24 anni, da allora l'Inter di Scudetti ne ha conquistati un bel po', mentre la Lazio si è concentrata soprattutto sulla Coppa Italia e ne sono arrivate diverse anche lì. Lazio che però, in attesa di giocarsi il trofeo con gli stessi avversari di stasera, adesso deve risalire la china, perché dal minuto numero 6 è sotto per una rete a zero. Prova la manovra, la classica ragnatela che non dà effetti, il retropassaggio di Acerbi con Josep Martinez che fa suo il pallone, lo smista ancora verso Acerbi sul fronte sinistro, gioca per un attimo Bastoni, all'indietro ancora il pallone che transita vicino al portiere, può toccarlo naturalmente solo con i piedi, completo arancione per lui, abbiamo detto del grigio scuro con inserti e numerazione arancione, maglia da trasferta numero 3 per l'Inter, terza maglia, passaggio per Lautaro Martinez, tentativo di inserimento di Gioffa, interno dell'area di rigore, serie di fitte del francese, il cross con la difesa della Lazio, ancora in affanno Romagnoli, riesce quasi avvitandosi una sorta di capriola, prima tocca il pallone, poi finisce a terra, ma è pericolo scampato, rimessa laterale quindi a favore dell'Inter, tutto questo all'altezza del 23esimo minuto con Barella che finta il lancio lungo che aveva provocato al sesto minuto l'assist di testa imperioso di Thuram e la bella girata da pochi passi di Lautaro per il gol del vantaggio che sta decidendo questa sfida. Prosegue adesso la ragnatela dei passaggi, la Lazio aspetta, ma si muovono bene i giocatori di Chivo che non danno riferimento agli avversari. 24esimo, Lazio 0, Inter 1.
2: La ragnatela dell'Inter è quasi inaccessibile per il pressing solo accennato da parte della Lazio. Dicevi Giovanni, a proposito delle maglie da gioco, lo hai ricordato in avvio, particolari soprattutto quelle dei portieri, in total ciclamino il portiere della Lazio che c'ha anche i calzettoni lunghi fin dentro i pantaloncini, quindi è una sagoma di questo particolare colore vistoso, e in total arancione il portiere dell'Inter, anche questo insomma un segno dei tempi, una volta i portieri erano in nero.
1: Ecco appunto, come gli arbitri, ecco non abbiamo detto invece la divisa di Abisso e dei suoi collaboratori è il classico giallo fluorescente, è diventato classico, anche un colore che all'inizio veniva subito notato e riportato da chi commentava e cercava di raccontare come noi la partita alla radio. Ma intanto cerca l'ennesima ragnatela di passaggi l'Inter, con buona personalità è uscito anche dalle proprie remore iniziali Sucic, che sta giocando sempre più palloni, ne smista uno in direzione di Acerbi, tentativo per Bissek, prova addirittura il dribbling all'altezza della linea centrale del campo con Pedro che si coordina e mette il pallone stesso in fallo laterale. Sarà Bissek autore di quel lancio al minuto numero 6 che ha provocato lo stacco aereo imperioso di Thuram a prolungare la traiettoria sul secondo palo, dove in semirovesciata, in girata per meglio dire, di destro, ha colpito al volo Lautaro, nulla da fare per Motta che adesso si vede recapitare il pallone da un lancio lungo interista all'interno dei propri 16 metri, può fermarlo con le mani, si è già liberato del pallone stesso in direzione di Ghila, il pressing su di lui ad opera di Thuram con freddezza, Ghila riesce a dare a Noslin con Cancellieri che controlla il pallone, non arriva però la chiusura del triangolo con Noslin che verticalizzando la metà campo avversaria tentava la chiusura del passaggio stesso, ma la Lazio recupera con Dele Bashiru, tentativo di servizio per Cancellieri, spigolo quasi nell'area di rigore, ecco sul fronte centrale Basic a vuoto, può ripartire Barella, quindi l'Inter aspetta rinforzi, serie di finte di Barella, scambia di prima intenzione con Sucic, molto bravo Sucic a dare in profondità, c'è un'opportunità per Mkhitaryan, ecco Joff interno dell'area di rigore, pallone sul destro all'indietro, lo scarico verso Barella, il cross a cercare Lautaro, il pallone che non viene neppure sfiorato da parte dell'argentino finisce la sua corsa sul fondo, 26esimo che sta per diventare 27esimo minuto, dal minuto numero 6 l'Inter è in vantaggio all'Olimpico sulla Lazio, il gol di Lautaro, Lazio 0 Inter 1.
2: È vero che le due squadre stanno imprimendo un ritmo troppo lento, troppo cadenzato alla partita, ma la differenza è che l'Inter col pallone sa cosa fare, riesce sempre a creare un qualcosa, anche se in questo caso l'invito di Barella non è stato corretto di testa come Lautaro si apprestava a fare, ha lisciato il pallone. La Lazio invece lenta ma anche senza idee.
1: Ecco il tentativo di Bissek, attacca da sinistra a destra la formazione interista, bravo Pedro a convergere sul pallone stesso in anticipo su Giuff, viene servito poi da stavo per dire Rovella, e invece Basic che è riuscito a far suo il pallone, poi lo scambia con Pedro si è spostato un pochino verso il centro, Noslin prova a fare la prima punta, non è quello il suo ruolo, ma come dire, quest'anno per la Lazio, in virtù anche, per meglio dire malgrado tutto quanto capitato in sede di mercato chiuso, con le cessioni poi tra l'altro di Guendouzi e di Castellanos durante la sessione invernale, la Lazio sta facendo molto, e merito indubbio oltre che ai giocatori va dato al tecnico Maurizio Sarri. Retropassaggio adesso con tanto di tocco di prima intenzione di Motta, il tentativo adesso da parte di Pedro di giocare il pallone e lui a trascinarselo in fallo laterale, proteste dagli spalti, i sostenitori della Lazio non ci stanno, ma Bissek è già pronto per la rimessa con retropassaggio verso Acerbi, 28esimo, Lazio 0 Inter 1.
2: Pedro che è tornato nella fascia di competenza, la fascia sinistra, arretratissimo, ha provato a difendere un pallone, poi ha protestato tanto, andrebbe ovviamente rivisto l'episodio, e sembrava in buona fede l'attaccante esperto della Lazio, lo spagnolo Pedro, che potrebbe essere all'ultima stagione con il calcio, chissà, e il direttore di gara forse frettolosamente ha segnato la rimessa in gioco all'Inter.
1: Inter che prova a manovrare ancora, lo fa con Acerbi, si ferma di sinistra, smista in direzione di Sucic, su di lui c'è il pressing non troppo convinto di Noslin, che è stato evitato con relativa facilità, lo scarico a pelo d'erba verso Bastoni, il controllo dell'interista tutto di sinistro, c'è spazio per Carlos Augusto, si coordina per il passaggio in profondità verso Mkhitaryan, ancora una volta la difesa della Lazio alla meglio, ma giusto per un paio di secondi, perché sempre dalle parti di Carlos Augusto c'è l'opportunità di impostare. Questi che sentite sono i sostenitori interisti che stanno chiamando in avanti proprio la squadra di Chivo, il tentativo adesso di Mkhitaryan ancora sul fronte sinistro, c'è spazio, si allarga questa volta e riceve Turam, ecco Carlos Augusto che era rimasto qualche metro più indietro rispetto al compagno, poi Bastoni partecipa attivamente alla manovra offensiva, cambio gioco, Bissek il controllo un pochino approssimativo, bisticcia quasi col pallone, c'è su di lui Pedro, lo disturba quanto basta ma non tanto da fargli perdere il controllo del pallone stesso, Bissek adesso riesce coordinandosi a dare verso Mkhitaryan, ancora Turam sul fronte di centro-sinistra, c'è fallo su di lui e al limite dell'area di rigore arriva la decisione di Abisso di assegnare, le proteste sono del capitano Marusic, un calcio di punizione alla Lazio, contro la Lazio, il fallo è stato commesso da Cancellieri su Turam, qui si potrebbe andare dritti al tiro in porta, Giorgio.
2: Sì, la distanza permette la conclusione di prima battuta in porta, anche la posizione tutto sommato abbastanza centrale, però bravo Cancellieri che sì, ha commesso fallo, però provvidenziale il suo intervento, altrimenti la battuta sarebbe stata molto pericolosa da parte dell'attaccante dell'Inter, quindi i Cancellieri ha fatto quello che ha potuto, non ha potuto esimersi dall'intervento scorretto, dal toccare il piede dell'avversario, però il suo ripiegamento utilissimo per la Lazio. Nutrita adesso la barriera dei giocatori biancocelesti, il direttore di gara in area prova a spostare qualche centimetro un giocatore nella cosiddetta posizione del coccodrillo, ormai un'abitudine per il calcio dell'ultimo decennio, due giocatori alla battuta.
1: Uno è Bastoni, l'altro è Barella, la rincorsa di Barella, il tiro, pallone alto, ha tentato di sorprendere sotto l'incrocio di pali Motta, gran volo di Motta che però ha visto soltanto sibilare il pallone qualche centimetro sopra l'incrocio dei pali, Lazio 0 Inter 1, 31esimo minuto, a decidere il gol di Lautaro su assist di testa di Turam del sesto minuto.
2: Barella ha scelto la battuta calibrata con l'interno destro, il pallone che è terminato non lontano dall'incrocio incrocio dei pali alla destra di Motta, che sì, però sembrava poter controllare la traiettoria arrivata dal giocatore della nazionale.
1: Ancora in pressing l'Inter, può ripartire però la Lazio, quattro avversari su Noslin che è bravo a guadagnare un calcio di punizione seppur all'interno della propria metà campo, ma già andavano a braccare l'avversario gli interisti. Questo piace a Cristian Chivu, che appunto ha impostato una squadra, a differenza della Lazio quest'anno, più attendista quando non è in possesso di palla, più aggressiva l'Inter, e questa aggressività sta pagando oltre a una serie di manovre che coinvolgono anche gli esterni, Cioffa a destra e Carlos Augusto oggi titolare sul settore sinistro, per loro una occasione in vista di una probabile panchina invece mercoledì prossimo in Coppa Italia. Ma concentriamoci su quanto sta accadendo sul terreno di gioco. Il pressing da parte di Mkhitaryan, anzi si trattava di Barella, che poi forse è caduto male ma da solo, adesso prova a tastare le condizioni della sua caviglia, sembra che tutto sia a posto. Intanto il pallone già nella metà campo alla nostra sinistra, Lazio in maglia tradizionale prevalentemente celeste con Dele Bashiru, punta Cancellieri, lo serve il tentativo adesso per Rovella, siamo al limite dell'area di rigore, non lo molla Lautaro, riesce comunque a liberarsi del pallone mantenendo il possesso Rovella, ancora Luca Pellegrini non se la sente di affondare sul tentativo di Gioff, retropassaggio verso Romagnoli, poi da questi c'è l'opportunità di servizio subito sfruttata per Ghila, si coordina lo spagnolo, tentativo di lancio per Cancellieri che può soltanto sfiorare di testa, 33esimo, Lazio 0 Inter 1.
2: 33 minuti con la Lazio in area dell'Inter una sola volta e neanche in modo pericoloso, il cross di Pellegrini, facile preda di uno dei due centrali della difesa nero-azzurra. Il problema della Lazio è questo, non riesce a conquistare il pallone a centrocampo, ma soprattutto non riesce a proiettarsi in avanti né con il gioco corto né con i lanci lunghi, davvero una Lazio inerte in questa mezz'ora abbondante di gioco.
1: Lancio lungo per Turam, ci prova ancora l'Inter, non arrivano né Turam né Carlos Augusto prontamente a evitare il fallo laterale, ma il lancio era potente oltre che impreciso, troppo forte insomma. Rimessa già effettuata dalla Lazio, Lazio che attacca da destra a sinistra, dicevamo maglia tradizionale con pantaloncini bianchi, bianca è la numerazione su una casacca con prevalenza di celeste, prevale invece la manovra dell'Inter a livello di terreno di gioco, la Lazio ha difficoltà adesso. Il tentativo di lancio per Dele Bashiru, si coordina bene Mkhitaryan che in bello stile serve all'indietro comunque Bastoni, il numero 95 di sinistro, allontana in direzione di Turam, colpo di testa a sovrastare l'avversario da parte di Ghila, pallone messo a terra da Rovella, si sta muovendo bene Rovella, se questo era il test match per valutare le sue condizioni fisiche, direi che lui si è ripreso non solo le chiavi del centrocampo ma anche la manovra in fase di non possesso, la corsa e comunque il dinamismo sono quelli dei vecchi tempi.
2: È un giocatore importantissimo per la Lazio, lo ha dimostrato sia l'anno scorso sia nella prima fase del campionato, recuperato direi quasi totalmente, sarà uno dei protagonisti della finale di Coppa Italia.
1: Intanto ecco che ancora l'Inter con la difesa schierata prova a disinnescare un pochino questo accenno di pressing ad opera della formazione laziale, che però non riesce a verticalizzare. Solo in una circostanza il cross di Pellegrini è arrivato un semipericolo per la porta difesa quest'oggi da Josep Martinez, perché sì, il pallone era molto tagliente ma non c'è stata la conclusione verso la porta stessa, c'è invece il fallo adesso di Rovella su Lautaro. Tutto questo nella metà campo dell'Inter, si scusa con l'avversario il giocatore ex Monza. 36esimo minuto, Lazio 0 Inter 1.
2: Fallo netto, fallo non effettuato con cattiveria, però il piede di Rovella ha toccato la tibia di Lautaro, doloroso in quella circostanza subire un intervento così forte, anche se chiaramente non volontario, non c'erano naturalmente gli estremi per una sanzione da parte del direttore di gara. Adesso Lautaro, seppure dolorante, ha ripreso il suo posto al centro dell'attacco dell'Inter.
1: Thuram, Barella, l'opportunità per Sucic, il passaggio verso Carlos Augusto, ecco il cross dell'altro ex monzese del pomeriggio romano, cioè Carlos Augusto. Dall'altra parte gioca Rovella, pallone conquistato da Noslin, tentativo di lancio di Pedro, di destro per Dele Bashiro, pasticcia un po' in fase di disimpegno Josef Martinez, l'estremo difensore della formazione neocampione d'Italia, poi sceglie di spedire direttamente di sinistro il pallone in fallo laterale, non sfrutta però l'effetto sorpresa la Lazio, sfuma l'opportunità di battere la rimessa stessa velocemente, quindi c'è spazio ancora per la squadra di casa, ma i ritmi, ripetiamolo, non sono elevati, tutt'altro. Tutto ciò sta bene all'Inter, la Lazio chiaramente in funzione di un possibile accesso e aggancio al settimo posto ha bisogno, avrebbe per meglio dire bisogno di ribaltare una sfida che dal minuto numero 6, gol di Lautaro, vede l'Inter in vantaggio proprio all'Olimpico. Seguiamo intanto il tentativo di Marusic, il capitano quest'oggi della formazione biancoceleste, prova a scagliare a pelo d'erba verso Cancellieri, c'è fallo, probabilmente così è nei confronti dell'ex giocatore del Verona, finisce a terra, si lamenta per la spinta e per il pestone dello stesso Carlos Augusto, 38esimo, Lazio 0 Inter 1.
2: Lazio che adesso deve provare a cambiare qualcosa nell'intervallo, probabilmente anche qualche posizione in avanti, perché Noslin, lo abbiamo detto, è un giocatore dinamico, difende bene la palla, buona tecnica, però non è un centravanti vero. In questo caso prova in scivolata ad irrompere su un cross arrivato dalla fascia destra, e lo stesso Pedro un po' timido sulla sinistra. Fisicamente lui, insomma, è un giocatore, non è un gigante, la sua tecnica lo rende un giocatore pericoloso, però tutto solo lì sulla fascia sinistra della Lazio incide davvero poco.
1: Intanto prova a fare la differenza, palla al piede, Giuff, ottima l'idea di accentrarsi, non c'è spazio, perlomeno perde il tempo di gioco, coinvolge nella manovra adesso Bastoni che prova a allargare facile di sinistro verso Carlos Augusto in profondità, Lautaro Martinez vicino alla bandierina restituisce l'incombenza sempre alla sua terra a Carlos Augusto, non arriva nella circostanza il cross, si sposta Mkhitaryan, prova a verticalizzare Barella, viene ignorato però dal compagno, l'azione riparte sul settore sinistro, ancora Carlos Augusto, c'è spazio per il retropassaggio, viene coinvolto nella manovra anche Acerbi, su di lui Noslin, all'indietro ancora il tentativo di servizio per Mkhitaryan, controlla il pallone, resta nella metà campo avversaria Bastoni, viene servito, può andar via Bastoni, si coordina, arriva al limite dell'area di rigore, c'è Ghila su di lui, lo scarico in direzione ancora di Carlos Augusto, potrebbe arrivare il passaggio verso Lautaro, controlla la sponda, ancora il passaggio di Thuram, il tiro di Sucic, il gran gol di sinistro, un'azione manovrata ha portato al tiro il croato che di sinistro non si è fatto pregare per una conclusione vincente di prima intenzione col piede mancino. Lazio 0 Inter 2, il gol realizzato da Sucic.
2: Un'azione anche questa perfetta o quasi nella costruzione, l'Inter sulla fascia sinistra ha trovato una doppia intesa e poi il retropassaggio per il sinistro di questo giocatore che insomma ha dimostrato di saperci fare con la porta avversaria, quando può, quando la vede tira, in questo caso il suo sinistro a giro non ha lasciato scampo a Motta, portiere della Lazio che si era proteso in realtà per provare ad intercettare il sinistro a giro, però davvero la Lazio permeabile, penetrabile in area di rigore. Il primo gol è nato da un'iniziativa dal lato destro, questo dal lato opposto, e in entrambe le circostanze è vero, buona l'azione dell'Inter ma pessima la difesa della Lazio.
1: Gran gol di Sucic, ne aveva realizzato un altro in campionato a fine ottobre, bellissimo anche quello, al termine di un'azione personale con diversi ricami in area di rigore della Fiorentina. In quella circostanza arrivò il gol al termine di una partita tutto sommato facile per l'Inter, e al momento difficoltà estreme non ne scorgiamo qui sul Prato dell'Olimpico, dove l'Inter conduce al minuto di gioco numero 41 per 2-0. Da notare nella circostanza la caparbietà prima di Lautaro nel conquistare un pallone vagante, di difenderlo, di provare anche l'opportunità di una conclusione che però non c'era lo spiraglio, non è stato invitato il campione del mondo al tiro di destro partendo da sinistra, lo aveva anche cercato, si è reso conto che provenendo dalle retrovie Sucic era meglio piazzato, lo ha servito di prima intenzione dal limite dell'area di rigore, quel sinistro a giro pennellato si può considerare veramente imparabile per qualsiasi portiere. Al minuto numero 42 Lazio 0 Inter 2, al sesto Lautaro, al 39esimo su assist dello stesso Lautaro il bel gol di sinistro all'opera di Sucic.
2: E tutto era partito anche da una incursione centrale di Bastoni, poi sulla sinistra in area di rigore il doppio 1-2 che ha permesso infine a Lautaro il retropassaggio in favore di Sucic. Però Lazio che, come si dice, lascia spazio in,
1: in
2: tutte le zone del campo, nei lati e anche centralmente, perché alla fine Bastoni ha fatto quanto? 20 metri indisturbato e è riuscito ad entrare quasi in area di rigore.
1: E poi sugli sviluppi è nata appunto l'opportunità sfruttata magistralmente da Sucic dopo.
3: Scusa Giovanni, intervengo. Prego. Dallo studio, perdonate l'interruzione, però a pochi metri da voi c'è il secondo italiano che passa il turno agli internazionali di tennis di Roma. Cobolli ha battuto il francese Atmani 7-6, 6-3, quindi passa al turno successivo, così come aveva fatto Bellucci che aveva battuto Eceverri in 3 set, fuori purtroppo Jasmine Paolini con la Belga Mertens. Adesso manca all'appello il solo Jannik Sinner, che dovrà scendere in campo con Hofner, contro Hofner, e questa partita la seguiremo, questa dagli internazionali di tennis a Roma con Emilio Mancuso. Intanto la buona notizia è che anche Flavio Cobolli passa il turno. A voi.
1: Grazie a Nico Forletta. Ancora Inter in avanti, il pallone per Carlos Augusto Mkhitaryan, cross di Bastoni sul secondo palo, prova Gioffa di tacco con un preziosismo al volo, ancora grande traffico davanti a Motta, qui ha rischiato la capitolazione per la terza volta il portiere ex reggiana, ma in questo caso la velocità di esecuzione interista ha ancora una volta messo in forse tutte le sicurezze difensive della Lazio, che stasera sicuramente al di là di quello che è il gioco di squadra, che al di là di quello che ovviamente la disposizione organica dell'intero collettivo, fa acqua davanti a Motta. Pallone che viene giocato ancora dall'Inter, 44esimo minuto, Lazio 0 Inter 2.
2: È stato bravo Giuffa a tenere viva l'azione da posizione difficile con quel colpo di tacco che non solo ha sorpreso la difesa della Lazio ma poi ha permesso a Barella il tiro. Meno bravo quest'ultimo che ha provato di prima intenzione un pallone che si è spento fra le gambe di un nugolo di giocatori della Lazio e che comunque era fuori la traiettoria, era fuori dallo specchio dei pali.
1: E comunque la disposizione, ripetiamo, non impeccabile della squadra della Lazio al di là di questo strappo, partita che viaggia su ritmi molto bassi con qualche fuoco d'artificio come questo, e soprattutto una perla, perché tale è stata quella di Giuff, che per evitare in qualche modo che il pallone finisse sul fondo a mezza altezza si è coordinato e lo ha rimesso con un preziosismo al centro. Poi il pallone non sfruttato, come ricordavi, da Barella, prova a sfruttare invece la sua velocità Nosling per disturbare Misek, ma ormai è troppo tardi, si è liberato il tedesco del pallone proprio in direzione di Giuff, in difficoltà Vasic che può soltanto arrestare fallosamente con il braccio sinistro l'avversario. Calcio di punizione già battuto, ancora l'Inter in possesso di palla con Giuff, tentativo di servizio all'indietro nella circostanza per Misek, ma ripetiamo i ritmi stasera sono molto bassi, tentativo per Mkhitaryan senza neanche un secondo di recupero, si va verso gli spogliatoi, gli applausi sono tutti interisti e ne hanno ben donde i sostenitori della formazione ospite, perché la squadra neocampione d'Italia conduce per 2-0 grazie ai gol di Lautaro e di Sucic. Chi ti è piaciuto di più, Giorgio, nella formazione appunto, che ha appena conquistato il 21esimo scudetto.
2: Mi è piaciuto il dinamismo di Bissek sulla fascia destra, perché è un giocatore che non sempre si è contraddistinto per continuità, per costanza. Questa sera c'è su quasi tutte le azioni, combatte, c'ha un dinamismo che mette in difficoltà la Lazio. Tu hai detto, Giovanni, con una frase elegante, fa acqua da tutte le parti, magari si potrebbe dire anche colabrodo in questi casi, con una frase un po' più drastica, ma la Lazio veramente si dimostra incapace di arginare qualsiasi iniziativa dell'Inter, sia quelle condotte con un certo piglio, con una certa pericolosità, sia anche quelle più banali, riescono a fare sempre breccia nella difesa della Lazio.
1: Non c'è, chiaramente, per le note vicende a cui abbiamo più volte accennato, il pubblico delle grandi occasioni, però ci lasciamo adesso all'intervallo con una nota abbastanza particolare che ci piace sottolineare. All'Olimpico oggi diversi, tantissimi ragazzi e ragazze sugli spalti. Lazio 0, Inter 2. Adesso linea ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport e Lazio Inter, secondo tempo qui Stadio Olimpico. Voi Saxaruga.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: GR1.
10: In studio Nicola Tedeschini. In apertura il caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi intende accelerare la richiesta di revisione del processo e dopo la chiusura delle nuove indagini sarebbero emerse diverse irregolarità nella prima inchiesta, poi archiviata contro Andrea Sempio.
11: La procura di Pavia ha riaperto il caso basandosi su nuovi elementi che contestano le ricostruzioni precedenti, evidenziando numerose contraddizioni nella posizione di Sempio. Lo scontrino di Vigevano, Sempio sostiene che si trovasse lì la mattina del delitto, esibendo uno scontrino del parcheggio. Il sospetto però è che questo scontrino non gli appartenga. In un'intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Sono emerse gravi carenze e possibili inquinamenti probatori nelle prime ore delle indagini del 2007. Recenti notizie riportano di atti rubati e indagini su presunte irregolarità anche nel 2017, quando emergeva che i legali di Sempio fossero venuti in possesso illecitamente della documentazione relativa alla denuncia dei legali di Stasi sulle responsabilità di Andrea Sempio. Da lì poi l'anomala archiviazione di Sempio nel 2017. Il caso sta evolvendo rapidamente con l'obiettivo di determinare se le prove contro Stasi fossero inquinate o deviate. Per lui ora si apre la possibilità concreta della revisione del processo. Vogliamo accelerare, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR1.
10: Omicidio a Palermo. Un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni, nel casolare della vittima al villaggio Santa Rosalia. Il giovane è ora trasferito nel carcere minorile Malaspina. Sostiene di aver reagito a presunte avance sessuali colpendo l'uomo con un tubo di metallo, ma gli investigatori nutrono dubbi sul suo racconto. L'orario del delitto e alcuni elementi emersi dai rilievi non coincidono con la versione fornita. Antivirus. Il Ministero della Salute avvia la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile a Johannesburg si erano trovate sullo stesso aereo in cui per pochi minuti era salita una delle vittime, una 69enne olandese che in precedenza era stata sulla nave Ondius. Al via gli accertamenti delle regioni Calabria, Campania, Toscana, dove è in quarantena una donna fiorentina, e infine la regione Veneto, dove sotto osservazione c'è un cittadino sudafricano domiciliato a Padova. Domani alle Canarie inizierà lo sbarco sbarco dei circa 140 passeggeri ancora a bordo della Ondius. Ancora vittime sul lavoro in Italia, oggi 5 morti in poche ore. In Calabria, a Paola, un operaio senegalese 23enne è rimasto schiacciato da una colonna di cemento armato in uno stabilimento balneare. In provincia di Vibo Valentia, un altro operaio 53enne è stato travolto da una gru. In Veneto, in un incidente stradale a Chioggia, sono morti 3 braccianti. 9 maggio, giornata per le vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani a Roma, sotto la lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, per Giorgia Meloni, che ricorda, oltre allo statista democristiano, Peppino Impastato, ucciso dalla mafia 48 anni fa, e il magistrato Rosario Livatino, proclamato beato proprio il 9 maggio del 2021. Il nostro dovere, dice la Premier, e non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. Medio Oriente, resta alta la tensione sul fronte israelo-libanese. È salito a 7 morti e 15 feriti il bilancio del bombardamento da parte di Tel Aviv di un edificio in cui vivevano degli sfollati a Sidone, nel sud del Libano. Tra le vittime 3 bambini, il più piccolo di 6 mesi. Stallo nei negoziati anche tra Stati Uniti e Iran, nessuna risposta da Teheran alla proposta americana. E Donald Trump torna ad attaccare l'Italia, la corrispondente da New York.
9: Al telefono con il Corriere della Sera, il giorno dopo la visita a Roma del segretario di Stato Rubio, Donald Trump ha ripetuto: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, e ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Il presidente non ha voluto invece fare commenti sullo spostamento di truppe dalla Germania verso il fronte orientale della NATO, né sulla risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace che aveva detto di attendere già ieri notte. Ma Teheran sembra prendere tempo, e alla domanda se l'Iran sta intenzionalmente rallentando il processo

0: Il capo della Casa Bianca ha fretta, ha detto Peskov, ma il percorso verso la pace è lungo e complicato. Nel frattempo a Mosca si è tenuta la parata per la festa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, celebrazione in sordina per ragioni di sicurezza, breve discorso di Putin di appena 9 minuti. Affrontiamo un'aggressione sostenuta dalla NATO, ha ribadito il presidente russo. Tennis, tra poco l'esordio di Jannik Sinner agli internazionali di Roma. Il numero uno al mondo sfiderà l'austriaco Hofner e al Foro Italico è di nuovo Sinnermania.
1: Un simbolo di talento, disciplina, sobrietà. Qualcuno gli rimprovera un temperamento apparentemente freddo, controllato. Ma la verità è che l'alto atesino Jannik Sinner piace proprio per questo. Perché incarna un modello di campione sportivo finalmente differente.
2: Un esempio per tutti. È emozionante.
3: Cioè, che le piace di più di questo ragazzo?
4: La determinazione, la forza di volontà, l'umiltà. Tutti i requisiti che caratterizzano una persona di alto livello.
5: Finalmente qualcuno con i valori, da giovane, che crede in qualcosa e che lo porta avanti con impegno e serietà, senza montarsi troppo la testa.
1: Un trionfo di popolarità che sempre più incalza la lunga egemonia del calcio.
6: Molto pulito rispetto al modello di calciatori, ma in generale anche molti sportivi che si stanno creando.
7: Credo che ha avvicinato tantissimi ragazzi allo sport, anche perché in questo periodo il calcio non è ben visto.
3: Buongiorno ragazzi, voi andate allo stadio a vedere la partita? Ma di là c'è Sinner, ne avete sentito parlare?
8: Sì, sì, certo. Un amico che fa tennis a scuola, tutto il giorno dice sempre Sinner.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: E dopo l'onda verde la linea tornerà allo sport per il secondo tempo di Lazio-Inter, ma anche proprio per gli aggiornamenti sul tennis e su Jannik Sinner dal Foro Italico. Ancora buon ascolto.
9: Viaggiare informati.
10: Bentrovati, i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, lavori in corso e dunque code per 6 km tra Soave e Montecchio verso Padova, ma troviamo code anche in direzione di Brescia tra Desenzano e Brescia Est. Restiamo in A4 e andiamo nel tratto Padova-Venezia. Qui un incidente da segnalare tra lo svincolo Meolo-Roncade, 5 km dopo allacciamento tangenziale est di Mestre, sempre verso Padova. Poi ci spostiamo in A1 Milano-Bologna, traffico intenso, si sono formate code allo svincolo di Modena Nord in uscita in entrambe le direzioni. Troviamo code sulla Firenze-Pisa-Livorno, la viabilità esterna non riceve allo svincolo la Stassigna in uscita per chi arriva da Firenze. Poi andiamo a Roma, tangenziale est, un incidente, traffico rallentato tra uscita A24 e piazzale della stazione Tiburtina in direzione di Roma Centro, le deviazioni vengono segnalate sul posto. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
14: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
15: Noi spesso raccontiamo di sogni.
16: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
14: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: collegamento diretto con lo stadio olimpico intervallo di Lazio-Inter. Andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Alessandro Campanella. Punteggio Lazio 0, Inter 2. Le reti di Lautaro al sesto minuto, al 39esimo il raddoppio con un gran sinistro di Sucic. Lazio 0, Inter 2. Sabato Sport, Nico Forlì.
1: Bene, grazie Giovanni Scaramuzzino. Nell'attesa di collegarci con il Foro Italico a pochi metri da te per gli internazionali di tennis, andiamo a ricapitolare quelli che sono i risultati invece negli altri massimi campionati europei. Per quanto riguarda il calcio, in Bundesliga si sta giocando il 29esimo Wolfsburg Bayern Monaco 0-0, i finali invece Augusta Borussia Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim Werder Brema 1-0, Lipsia Sancti Pauli 2-1 e Stoccarda Bayer Leverkusen 3-1. La Premier League inglese 30esimo City Brentford 0-0, i finali invece Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolverhampton 3-0, Fulham Bournemouth 0-1, Sunderland United 0-0. Passiamo alla Liga Spagnola, 29esimo 0-0 ancora tra Atletico di Madrid e Celta di Vigo, i finali Elche Alaves 1-1, Siviglia Espanyol 2-1, poi alle 21 Real Sociedad Betis. C'è anche il rugby con il 6 nazioni femminile e allora il quarto turno Italia Inghilterra 33-61, ricordiamo come l'Inghilterra sia al primo posto del ranking mondiale, mentre invece si sta giocando in questo momento Scozia-Francia, mancano 2 minuti al termine con la Francia nettamente in vantaggio in Scozia 62-21. Poi chiuderà il programma di questo quarto turno del 6 nazioni femminile di rugby alle 19:30 Irlanda-Galles. Allora, come detto, ci spostiamo di qualche metro, ma pochissimi metri, tra lo stadio olimpico e il Foro Italico per
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sentite già l'atmosfera calda del centrale del Foro Italico ad un tiro di schioppo dallo stadio olimpico dove è in corso Lazio-Inter e tra pochissimo qui sul centrale con precisione svizzera scenderanno per così dire in campo Yannick Sinner. Sentite l'applauso e l'ingresso in campo di Yannick il Magnifico che comincia stasera sul centrale del Foro Italico. In questo sabato sera la sua avventura agli internazionali BNL d'Italia è una sua avventura naturalmente attesissima perché è arrivato il momento del suo esordio contro l'austriaco Sebastian Hofner, che non si sono mai affrontati nel circuito maggiore ma nella famosa finale, lo abbiamo ricordato in queste ore, del Challenger di Ortisei nel 2019, che proiettò il 18enne allora Yannick nel mondo dei grandi. Quella finale vinta 6-2 e 6-4 contro l'austriaco ha segnato per così dire un'epoca, perché è stato l'ultimo titolo Challenger della carriera prima dell'esordio tra i professionisti. E il Sinner di oggi naturalmente guarda tutti dall'alto in basso perché è il numero uno del mondo. E dunque tra poco esercizi di riscaldamento circa 5 minuti e poi comincerà questa sfida attesissima tra Sinner e Hofner.
1: Allora, tra 5 minuti torneremo da Emilio Mancuso. Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò ci segnalano che nel frattempo è cominciato il secondo tempo di Lazio-Inter. Andiamo da loro per la ripresa della partita, poi interromperemo noi quando sarà per iniziare la partita di Yannick Sinner che seguiremo a rimbalzo di linea. Scaramuzzino, Germanò.
0: Grazie. E 2 le reti a 0 a favore dell'Inter nel primo tempo, 2 i cambi decisi da Chivu, fuori Barella e Thuram, dentro Frattesi e Boni. Giorgio.
4: Barella ha sbagliato un pochino in fase offensiva, ha provato la conclusione più volte, mai con precisione, anche se non ha fatto certo mancare il suo consueto apporto a centrocampo. Frattesi darà dinamismo e probabilmente anche voglia, perché ha giocato poco e magari vuole anche mettersi così nelle idee di Chivu per un posto in finale. Per quanto riguarda Bonny, lo conosciamo, un giocatore che ha rapidità, tiro, senso del gol. Thuram sì, si è visto soprattutto in occasione di quel ponte di testa che ha permesso poi a Lautaro di sbloccare il risultato, però un po' fermo. Vedremo se Bonny darà più movimento, più vivacità alla manovra nerazzurra.
0: Intanto c'è il primo giallo della serata, fallo su Bissek. Avevi accennato più volte alle capacità che oggi ha dimostrato Bissek. Bissek parla a piedi a metà campo avversario in ritardo. Luca Pellegrini che lo ha messo giù fallosamente, non solo, è arrivato anche il giallo nei suoi confronti e arriva un calcio di punizione a favore degli ospiti, completo grigio scuro con inserti e numerazione arancione per l'Inter che nella ripresa attacca da destra verso sinistra, tradizionale maglia con prevalenza di celeste per la Lazio. Ecco la parabola, non esce Motta in anticipo, c'è però il compagno Ghila, pallone allontanato a metà, può spingere Carlo Augusto, tentativo di cross di Bastoni sul secondo palo, l'uscita di Motta che in qualche modo riesce in fase di ricaduta a far suo il pallone stesso, lo trattiene ed è pronto al rinvio. Dicevamo appunto il cambio doppio, Barella e Thuram lasciano il terreno di gioco, ci sono Frattesi e Bonino, non cambia la tattica, il 3-5-2 che ha pagato. E l'Inter non sta spendendo troppo, Giorgio, è un'impressione oppure dall'alto probabilmente non riusciamo? Intanto seguiamo Bissek, interno dell'area di rigore, il tentativo di conclusione, la respinta in due tempi, poi ce la fa Motta. Bissek ha avuto sul piede destro l'opportunità di triplicare anche in questo caso a livello difensivo. Alla voce Lazio stasera non ci siamo, si è coordinato per la battuta a rete Bonny con Bissek, che però è riuscito in qualche modo appunto a penetrare nell'area di rigore avversaria. Ancora una volta Giorgio ha dimostrato che nella metà campo avversaria ci sa davvero fare, un po' meno al tiro, ma comunque l'Inter è in vantaggio per 2-0 al minuto numero 5. C'è stata l'opportunità di triplicare, la risposta della Lazio, il tentativo sul settore sinistro, Pedro Noslin si allarga, cross con sporcatura difensiva e il primo angolo della partita per la Lazio. Tutto questo al minuto numero 5 del secondo tempo, Lazio 0 Inter 2, nerazzurri vicini al gol poco fa del 3-0, la conclusione di destro di Bissek che è stata respinta da Motta, tiro a mezza altezza. Seguiamo l'angolo prima di coinvolgere nuovamente il collega nel commento, angolo con bandierina di sinistra, la battuta corta di Pedro, tentativo di Luca Pellegrini, giocatore ammonito poco fa, si chiude male il triangolo con Pedro, può ripartire l'Inter, una vera e propria palateria affidata alla sagacia tattica di Mkhitaryan al suo piede nel tentativo del servizio per Joff che non può arrivare sul pallone. Anche in questo caso potenzialmente l'Inter l'occasione per offendere dalle parti di Motta se l'era creata. Sesto minuto, Lazio 0 Inter 2.
4: Nell'occasione di poco fa la solita difesa scellerata da parte della Lazio che lascia voragini anche in zone pericolosissime, però stavolta bravo Motta perché non solo è intervenuto con efficacia sul primo tiro di Bissek ma anche in uscita bassa poi ha impedito.
0: Intanto conclusione di Pedro al volo, la parata ad opera di Martinez ed è il primo intervento serio del portiere. Ancora una volta tecnicamente Pedro si dimostra un giocatore in grado di poter fare la differenza, ha colpito al volo un pallone francamente difficile, non è riuscito a dare né potenza né precisione, però rimbalzando davanti a Martinez poteva creare qualche problema. Settimo minuto, Lazio 0 Inter 2, la conclusione al volo di Pedro neutralizzata da Martinez.
4: Finalmente uno squillo in casa Lazio, un segnale di vita, un segnale di vivacità per quanto riguarda una squadra che è stata finora molto lacunosa in difesa e ma abbastanza modesta in attacco, in fase di impostazione. Ci voleva l'idea di Pedro, che come sappiamo ha piede e intelligenza per provare anche le conclusioni magari inaspettate, quelle che possono sorprendere i portieri avversari. Come dicevi Giovanni, poi alla fine la conclusione non è stata potentissima, è stato un lavoro di ordinaria amministrazione per il portiere dell'Inter opporsi. Dicevamo dell'occasione del portiere invece della Lazio, bravo in due circostanze, perché poi dopo aver parato il tiro di Bissek è stato bravo anche a tuffarsi e a togliergli il pallone di una possibile ribattuta.
0: Intanto ci prova la Lazio, si affida a Nicolò Rovella, c'è lo scarico verso terra in direzione di Marusic, il cross al centro dell'area di rigore, prova a staccare Noslin, pallone allontanato da Bissek, poi il tentativo da parte di Luca Pellegrini che controlla bene in fase di interdizione, ma si allunga troppo il pallone stesso nel momento in cui tentava un problematico avvitamento per poter accomodarsi meglio il pallone per il tiro di sinistro, quel tiro che due settimane fa contro l'Udinese valse un bel gol. Tutto questo al minuto numero 9, la situazione all'Olimpico, Lazio 0, Inter 2.
1: Scaramuzzino, vi interrompo allora perché è iniziata la partita tra Yannick Sinner e Hofner. Allora chiamiamo in causa Emilio Mancuso e da questo momento procederete al rimbalzo di linea. Mancuso.
5: D'accordo Forletta, il primo a servire è Yannick Sinner perché Hofner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo 15 con un dritto lungolinea da parte dell'alto atesino, adesso il rovescio vincente lungolinea a tutto braccio da parte dell'austriaco sulla riga di fondo e dunque due vincenti, i primi due punti di questa partita attesissima, l'esordio di Yannick Sinner al Foro Italico in questa edizione degli internazionali 2026 con il numero uno del mondo, grande favorito, non c'è Carlos Alcaraz, dunque un'occasione straordinaria per lui, e comincia stasera contro l'austriaco Hofner, appunto l'avventura al foro italico. 30-15 sul servizio di Yannick Sinner, ci spostiamo di qualche metro davvero, andiamo allo stadio olimpico per Lazio-Inter.
0: E qui siamo arrivati al minuto numero 9 con l'Inter in pieno controllo, Lazio 0, Inter 2. Ormai sembra, Giorgio, che la formazione neocampione d'Italia voglia, una volta in possesso, abbassare i ritmi per poi accelerazioni improvvise, come in questo caso con Lautaro servito da Mkhitaryan al centro dell'area di rigore, l'inserimento, palla al piede, la conclusione di Frattesi di sinistro, finita fuori. Inter che attacca da destra verso sinistra verso la porta vicino alla curva nord in questo secondo tempo, applausi convinti perché ancora una volta l'Inter si è resa pericolosa. Adesso esce Rovella un po' prima dell'ora di gioco e al suo posto dovrebbe entrare Patrick, che credo, Giorgio, prenderà la stessa posizione dell'ex monzese, e poi dovrebbe entrare anche il difensore Prosgard, il danese titolare qualche giorno fa contro l'Udinese, ed esce Ghila. Lazio 0, Inter 2, questo duplice cambio anche in questo caso non dovrebbe alterare lo schieramento tattico disegnato da Sarri.
4: Forse triplice, Giovanni, perché si prepara anche Isaksen, quindi sì, che entra in questo momento, e allora sono tre i giocatori al posto di Cancellieri, entra Isaksen, sono tre i giocatori che Maurizio Sarri manda in campo per provare a dare un senso a questa partita che al 55esimo vede la Lazio sotto di 2-0 e in completa balia dell'Inter.
0: Tutto questo ve l'abbiamo raccontato al minuto numero 11 della ripresa. Lazio 0, Inter 2, è il momento di ritornare a Sinner Hofner.
5: Grazie Giovanni Scaramuzzino, pronto al servizio l'austriaco, 1-0 Yannick Sinner nel primo set a 15 ha tenuto il servizio Sinner, il servizio di apertura, il servizio per così dire di ingresso nell'edizione 2026 degli internazionali. Ricordiamo che a conclusione del programma pomeridiano c'è stata l'eliminazione della numero uno del mondo al femminile, la Zabalenka, battuta al terzo dalla rumena Kirstea, e dunque gran colpo da parte della Kirstea, che ha battuto 7-5 al terzo la Zabalenka e l'ha eliminata dagli internazionali. Un colpo anche per gli organizzatori nella giornata del KO dolorosissimo di Jasmine Paolini contro la belga Mertens, con 3 match point a favore non trasformati. Sbaglia con il rovescio incrociato Jannik Sinner, 30-0 sul servizio di Sebastian Hoffner, 1-0 Sinner nel primo set. Lazio-Inter.
0: Siamo arrivati al minuto numero 12. A terra Bonny, gioco giudicato falloso, controllava un pallone in ritardo. Romagnoli, pestone, aveva anche tentato la cintura all'avversario, fallo, colpito al polpaccio. Direi che ci sono tutti gli estremi per la sanzione nei confronti del difensore della Lazio. Lazio che con un solo slot ha messo in campo, l'ha fatto Sarri naturalmente, Provsgard, Patrick e Isaksen al posto rispettivamente di Ghila, Rovella e Cancellieri. Lazio 0, Inter 2.
4: Vedremo adesso come i tre nuovi ingressi in casa Lazio proveranno a rivitalizzare la squadra di casa. In questo momento il gioco è fermo.
0: Attenzione, ti chiedo scusa, è forse giudicato da rosso diretto il fallo commesso da Romagnoli, e l'arbitro è stato richiamato dal VAR, dall'ausilio VAR di Lissone, a valutare al monitor a bordo campo l'entità di un possibile rosso. Abbiamo detto, aveva tentato la sorta di cravatta al collo, ma quella che conta di più a livello falloso non è stata questa ostruzione, ma la gamba destra, la gamba sinistra di Romagnoli sul polpaccio sinistro di Bonny, che gli stava andando via all'altezza della linea centrale del campo, con il direttore di gara che si sofferma a valutare da diverse angolazioni questa entrata. Sta protestando già Sarri, che probabilmente si aspetta la massima sanzione senza particolare fretta. Abisso torna sul terreno di gioco e adesso ci sarà il solito annuncio.
6: A seguito
0: appunto
6: di revisione, il numero 13 della Lazio commette un grave fallo di gioco. Decisione finale, espulsione.
0: Lo abbiamo sentito dalla voce direttamente del direttore di gara al 14esimo, poco prima dell'ora di gioco. Lazio 0, Inter 2, e biancocelesti in inferiorità numerica, giudicato dopo revisione via VAR da espulsione diretta il fallo su Bonny commesso proprio da Romagnoli. Lazio 0, Inter 2, biancocelesti in 10 per la mezz'ora ed eventuale recupero. Linea nuovamente a Emilio Mancuso, Sinner, Hoffner.
5: Grazie Giovanni Scaramuzzino. Serve Jannik Sinner, punteggio 1 pari nel primo set. Sbaglia con il rovescio incrociato l'austriaco, il rovescio Biman è incrociato Sebastian Hoffner. La diagonale di rovescio può essere una delle chiavi di questa partita. 15 pari sul servizio di Sinner, come il servizio di Jannik, migliorato tantissimo, e anche la palla corta un'arma letale davvero nel gioco dell'alto altesino. Ricordiamo anche, a beneficio di coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto ora, un'altra giornata tinte azzurre. È vero, ha perso Jasmine Paolini, ma ha vinto Bellucci molto bene contro Eceverri, e ha vinto anche Flavio Cobolli all'esordio contro Atman, e adesso sfiderà Tirante al terzo turno, e dunque due azzurri che vanno al terzo turno dopo le note lietissime di ieri. Il tentativo di palla corta di Hoffner, la controsmorzata di Sinner, il pallonetto dell'austriaco che si perde fuori, è troppo lungo il pallonetto di Hoffner. 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, 1 pari nel primo set. Torniamo allo Stadio Olimpico per Lazio-Inter con Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano.
0: Grazie Emilio. E la Lazio ha avuto l'opportunità sul piede destro di Isaksen di riaprire la partita, seppure in inferiorità numerica. Strepitoso il salvataggio in scivolata di Carlos Augusto a Martinez, battuto calcio d'angolo, battuto male tra l'altro da Basic, il pallone è allontanato, resta lì comunque la Lazio. Tentativo di Isaksen, sinistro al volo, fuori di poco. Reazione della Lazio, soprattutto Giorgio, di nervi dopo l'inferiorità numerica per il rosso in un primo tempo c'era stato il giallo, poi richiamo VAR, e c'è un cambio con l'ingresso di Dia e uscirà molto probabilmente Pedro. Così è infatti, Giorgio.
4: Isaksen quantomeno si fa trovare in area di rigore, un punto di riferimento. Nella prima circostanza ha provato la battuta a rete, Carlos Augusto, come detto Giovanni Scaramuzzino, provvidenziale, ha salvato l'Inter dalla capitolazione, e poi un minuto dopo lo stesso Isaksen ha avuto un buon pallone, stavolta è stato meno preciso, forse ha tirato anche con un po' di fretta senza prendere la mira, il pallone è terminato fuori. Adesso è tutto nuovo l'attacco della Lazio, perché ovviamente Dia a questo punto farà il centravanti e cambierà molto. Ci sono dei cambi in vista anche in zona panchina Inter.
0: Esce Lautaro Martinez, l'uomo che al minuto numero 6 ha sbloccato lo 0-0 di partenza, al suo posto Dumfries e dentro anche Luis Enrique al posto di Bastoni, che viene abbracciato da Chivu e dagli altri componenti della panchina nerazzurra. Come sempre dopo i fatti di Inter-Juventus, molto vicini proprio a ogni movimento di Alessandro Bastoni per rincuorarlo e per farlo sentire appunto sempre più parte della squadra. 18esimo minuto, Lazio 0 Inter 2, è il momento di ritornare nel attiguo foro italico. Sinner Hofner, Emilio.
5: Grazie, grazie Giovanni. 2-1 Sinner nel primo set contro Sebastian Hofner, cambio di campo, punteggio che segue l'ordine dei servizi. Ha cominciato Jannik a servire perché ha vinto il sorteggio l'austriaco e ha deciso di rispondere, poi ha tenuto a zero la battuta Hofner, a sua volta ha tenuto abbastanza agevolmente il servizio Jannik, Jannik Sinner. Dunque 2-1 per l'altoatesino nel primo set con Hofner pronto al servizio, serve da destra il giocatore austriaco, con Jannik che naturalmente vuole cominciare questa cavalcata che tutti si augurano possa portarlo a conquistare il torneo al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. 0-15 sul servizio di Hofner, seguiamo questo punto, poi torniamo a Lazio Inter. Seconda di servizio per l'austriaco, tempi davvero svizzeri stasera, si è cominciati senza sgarrare nemmeno di un secondo la sfida delle 19. Doppio fallo di Hofner, il primo momento di difficoltà con il doppio fallo di Hofner. 0-30 sul servizio dell'austriaco con Sinner avanti 2-1 Lazio Inter.
0: Qui siamo arrivati al minuto numero 20, Lazio 0, Inter 2. Nella formazione ospite fuori Bastoni e Lautaro, dentro Dumfries e Luis Enrique. Partita che direi da un punto di vista tattico non è che cambia molto, anche perché la Inter in vantaggio, Giorgio, di un uomo e soprattutto di due gol sul terreno di gioco, proverà forse a mettere in ghiaccio la partita con ritmi congeniali, no?
4: L'Inter sembra non volere fare troppo, non volere infierire, però è l'inconsistenza della Lazio a far sì che tutte le manovre dell'Inter alla fine siano più o meno pericolose. La Lazio ha spostato Noslin, che adesso gioca al posto di Pedro sulla fascia sinistra, il centravanti è Dia, a destra Isaksen, rimane il tridente, così come rimane la difesa a 4 con Patrick, che aveva sostituito Rovella per fare il regista e adesso è difensore centrale dopo l'espulsione di Romagnoli.
0: Non rinuncia mai Sarri alla sua difesa a 4, arretramento di Patrick, ma la Lazio adesso avrebbe bisogno di non lasciare troppo isolato Dia, cosa che invece pare accadere. È entrato subito in partita Isaksen, da segnalare però la scivolata salvatutto di Carlos Augusto, che 30 secondi prima si era reso pericoloso nell'area di rigore avversaria con una conclusione che aveva portato al tuffo decisivo di Motta. Tutto questo quando siamo entrati nel 21esimo minuto, gli effetti sonori garantiti da Alessandro Campanella vi fanno arrivare l'esultanza da parte del pubblico di fede nerazzurra in netta maggioranza. Stasera continua la gran parte, il nocciolo duro del pubblico laziale a disertare l'Olimpico, meno di 20.000 i biglietti venduti, sarà tutto un altro spettacolo. Chiaramente in quella che non possiamo considerare la rivincita della gara di stasera, troppo diversi gli obiettivi e la portata delle due partite, ma ricordiamo che mercoledì Lazio-Inter saranno di nuovo di fronte nella finale di Coppa Italia. Al momento 22esimo minuto di gioco, Lazio 0, Inter 2, nuovamente tennis, nuovamente Sinner-Hofner.
5: 40 pari con una palla break non trasformata da parte di Jannik Sinner, dunque siamo 40 pari sul servizio dell'austriaco. È stato il primo momento di difficoltà sulla battuta di Hofner, con Sinner che, come detto, è partito meglio in questo gioco, anche con il doppio fallo da parte di Hofner, e poi 40 pari da 15-40 con Hofner, che è stato anche, dobbiamo dire, bravo a portarsi a casa il punto del 30-40. 40 pari adesso con lo scambio da fondo campo, con la palla corta di diritto da parte di Sinner, il recupero da parte di Hofner, ad una mano con dolcezza Jannik, ancora un tentativo di smorzata con il rovescio che non va a buon fine. Vantaggio per Hofner, e dunque da 15-40 siamo a vantaggio per l'austriaco. 3 punti consecutivi per lui, un'opportunità per andare sul 2 pari nel primo set. Torniamo allo Stadio Olimpico per Lazio-Inter.
0: Grazie, qui siamo arrivati al minuto di gioco numero 24. Il punteggio Lazio 0, Inter 2, in virtù delle reti, entrambi nella prima frazione, al sesto di Lautaro, al 39esimo di Sucic. Entrambe le squadre, Giorgio, hanno effettuato già 4 cambi per parte poco dopo tutto questo l'ora di gioco, quindi dare anche minutaggio in vista della gara di mercoledì prossimo. Entrambi gli allenatori credo guardino già oltre lo steccato.
7: 4 cambi senza modificare l'assetto tattico delle rispettive squadre. Poco fa un episodio, insomma, curioso, perché c'è stata una stretta di mano fra Marusic e l'allenatore dell'Inter Chivu. Evidentemente qualche minuto fa, forse anche in quei frangenti concitati dell'espulsione di Romagnoli, c'era stata qualche tensione, e allora Chivo ha aspettato che in un momento di gioco non particolarmente intenso gli passasse davanti Marusic, lo ha chiamato e gli ha stretto la mano.
0: Tutto questo ve lo segnaliamo al minuto numero 24. Lazio 0, Inter 2, Sinner-Hofner.
5: Vantaggio per Hofner, che ha ancora un'opportunità per andare sul 2 pari, in gran rovescio incrociato poco fa da parte dell'austriaco, che sbaglia sempre con il rovescio. Parità, il gioco più lungo di questa partita, che è cominciata da 17 minuti, ancora in parità sul servizio di Sebastian Hofner, che è stato 15-40, ha avuto 2 palle break Jannik Sinner. C'è stato uno scambio che abbiamo raccontato in diretta poco fa con la palla corta di Sinner, Hofner che ci arriva, l'azzurro che gioca questo rovescio al volo, quasi una volée da metà campo, è l'austriaco che rigioca a sua volta, e poi la smorzata di Sinner che non è andata a buon fine. Sta giocando oltre la velocità di crociera Hofner, che adesso sbaglia con il dritto incrociato in corsa. Hofner sbaglia, è anche di parecchio il colpo. Ancora una palla break, teniamo la linea, poi torniamo a Lazio-Inter. Ancora una palla break, la terza per Jannik Sinner nel quarto game del primo set. Il servizio l'ace a 216 km all'ora, un gran servizio come un gran giocatore, ha tirato fuori dal cilindro il servizio giusto al momento giusto. Sebastian Hofner, ancora parità sul servizio dell'austriaco sul 2-1 Sinner nel primo set. Lazio-Inter.
0: Grazie, 26esimo minuto, Lazio 0, Inter 2, seppure in 10, grande azione dei biancocelesti, bravo, decisivo direi, Josef Martinez, il suo volo sull'angolo alla sua sinistra per mettere oltre la linea di fondo il pallone, indirizzato a superarlo a mezza altezza, pallone scagliato di destro da parte del neo entrato, uno dei neo entrati, Isaksen, ci ha provato, ancora era in ritardo nella chiusura questa volta Carlos Augusto, che invece qualche minuto prima era stato strepitoso in scivolata proprio su Isaksen. E una Lazio, strano a dirsi Giorgio, che le occasioni migliori le sta creando in inferiorità numerica,
7: soprattutto giocando il pallone verso Isaksen, che è riuscito questa volta ad essere ancora più pericoloso delle due occasioni precedenti, perché ha provato con un piatto destro un po' tagliato, molto insidioso, fra traversa e palo, a segnare, a realizzare il gol del 2-1, reattivo come ci dicevi l'estremo difensore dell'Inter, e bravo anche Noslin, perché il pallone a Isaksen è stato dato dall'altra ala, dall'ala opposta a Noslin, che era riuscito a proiettarsi in avanti, a superare di fisico un avversario e a trovare il cambio di gioco così efficace, così rapido. Poi poco fa Prostgaard in area di rigore dell'Inter, il ponte di testa verso Dia, ma questa è stata una occasione neutralizzata con più facilità dalla difesa nero-azzurra.
0: Noslin ci prova, ingresso in area di rigore, il tiro e si salva l'Inter con un angolo che in pratica forse Luis Enrique in fase difensiva è stato lui a negare la gioia del gol a Noslin, il colpo di tacco delizioso di Dia, l'ingresso in area di rigore appunto di Noslin, che ha tentato di piazzare il pallone stesso nell'angolo alla sinistra del portiere, una deviazione decisiva, seguiamolo, il corner, Basic sul secondo palo a vuoto, Josef Martinez, pallone che termina comunque la sua corsa sul fondo, volevano l'angolo i laziali, non è di questo avviso il direttore di gara. Lazio vicina al gol che potrebbe anche riaprire la partita, proteste che continuano probabilmente per un fallo di confusione, forse ipotizziamo anche un mano all'interno dei 16 metri interisti, non si gioca ma è arrivato il giallo nei confronti di Noslin. Lazio 0, Inter 2, biancocelesti in 10, proteste laziali che continuano, gioco che non riprende, teniamo alto il ritmo sul punteggio favorevole all'Inter, in vantaggio anche numerico, ritorniamo al tennis, ritorniamo a Sinner Hofner.
5: Ottime notizie dal centrale del Foro Italico, con Jannik Sinner in vantaggio per 3-1 nel primo set, è arrivato dunque il break nel quarto game, un game combattutissimo, 14 punti alla fine, la quarta opportunità, Jannik Sinner è riuscito a portarsi a casa il break con il doppio fallo di Hofner, che come detto sta giocando oltre, ben oltre la velocità di crociera, tiene adesso il servizio a 0 con un ace, Jannik il Magnifico sale 4-1 nel primo set, dunque un inizio di partita sicuramente molto positivo per il numero uno del mondo, che ha già messo il timbro su questo esordio agli internazionali BNL d'Italia. Torniamo al calcio con Lazio Inter.
0: 30esimo minuto nel corso della ripresa, Lazio 0, Inter 2, con Provskar, il difensore danese, difensore solo sulla carta in questa fase della partita, uomo assist in due circostanze, si è salvata la difesa dell'Inter. Ribadiamo, la versione migliore della Lazio stasera la sta dando la squadra di Sarri in inferiorità numerica allo Stadio Olimpico. Il punteggio, ripetiamo, minuti di gioco 30 nel corso del secondo tempo, il seguente, Lazio 0, Inter 2.
7: Sono i paradossi del calcio, dopo l'espulsione che ha portato la Lazio a giocare, ad affrontare 25 minuti in 10 uomini, la squadra di Sarri si è trasformata, ha creato delle occasioni da rete, funziona il tridente, chissà che non sia un'idea per il tecnico biancoceleste provare questo assetto, Noslin largo a sinistra, Dia centravanti e Isaksen, che è stato così pericoloso in 2-3 circostanze in questi ultimi 10-15 minuti.
4: chissà che non sia un'idea per la finale di Coppa Italia, proprio per una Lazio che ha cambiato molto in avanti nel corso della stagione senza mai trovare l'assetto definitivo, anche perché Maldini è arrivato nel mercato.
0: Intanto ti chiedo scusa, c'è un'azione per l'Inter, col pallone giocato Bonita, non è l'area di rigore, il controllo non tira l'ex Parmense, lo scarico Mkhitaryan, tiro invece di sinistra, il gol del 3-0. L'Inter la mette al sicuro grazie a Mkhitaryan, un'azione che ha visto un disimpegno sbagliato ancora una volta della difesa laziale, gesto di nervosismo di Motta. Questa azione che l'Inter aveva sbagliato una volta in fase di impostazione e un'altra per la mancata chiusura con tiro in porta verso Motta, ebbene la risolta con esperienza e freddezza soprattutto Mkhitaryan, porta alla nostra sinistra lato curva nord, è stato chirurgico nel osservare la disposizione del portiere, ma in fase di disimpegno, ripetiamo, ha sbagliato Luca Pellegrini con la collaborazione involontaria di Dele Basciro, pallone perso, ingresso in area di rigore, grande mischia con scarico di Bonì che ci ha messo 3-4 secondi prima di tentare la battuta a rete, ma la difesa della Lazio non è riuscita a chiudere, Giorgio.
4: La difesa della Lazio lenta, immobile come in tutta la partita. Mkhitaryan, ricordiamo, al secondo gol dopo quello che ha sancito lo scudetto nero-azzurro nella partita precedente. È vero che Bonì sembrava avere congelato il pallone, tutti si chiedevano cosa sta per fare l'attaccante dell'Inter, alla fine ha fatto la cosa migliore, il retropassaggio che ha poi portato al tiro di Mkhitaryan per il 3-0 dell'Inter.
0: Siamo arrivati al 33esimo minuto e probabilmente è arrivata al termine anche a livello di nuove suggestioni la gara tra Lazio e Inter, che saranno di nuovo avversari tra qualche giorno in Coppa Italia. Lazio 0, Inter 3, la successione delle reti. Al sesto del primo tempo Lautaro, sempre nella prima frazione, al 39esimo il 2-0 griffato Sucic, poco fa era il 32esimo l'assist di Bonì che più volte aveva tentato invano però la conclusione, bravo a servire Mkhitaryan. La freddezza dell'armeno, nulla da fare per Motta. Lazio 0, Inter 3, Sinner Hofner.
5: Grazie Giovanni Scaramuzzino. E 30 pari sul servizio dell'austriaco, 4-1 per Jannik Sinner nel primo set. Come detto, il break arrivato poco fa, ve lo abbiamo raccontato in diretta nel quarto game, il game più lungo dell'incontro con 14 punti. Alla fine Jannik è riuscito a breccare il suo avversario, poi ha tenuto il servizio a 0 con un ace e adesso Hofner, che è ancora in difficoltà sul suo servizio, tira fuori dal cilindro un altro ace. L'austriaco sta giocando, come detto, oltre la velocità di crociera. Hofner, capace anche di bei punti sia con il dritto sia con il rovescio. 40-30 adesso, un'opportunità per lui di ridurre le distanze, portarsi sul 2-4. Così è un altro gran servizio ad uscire da parte dell'austriaco e dunque 2-4, o se preferite 4-2 per Jannik Sinner nel primo set. Sinner adesso al servizio. Lazio-Inter.
0: Siamo arrivati al 34esimo minuto, debutto in Serie A per Mosconi, al suo posto gli cede il posto, per meglio dire, Sucic, autore del gol del 2-0. Mosconi è un attaccante e in una serata in cui tutto si sta mettendo bene per la formazione neocampione d'Italia c'è spazio anche per questo ragazzo, Giorgio.
4: Anche qui una curiosità, Giovanni, perché Chivu prima di far entrare Mosconi ha chiamato il suo collaboratore più stretto, ovvero Kolarov, bandiera della Lazio, gli ha detto qualcosa, Kolarov ha chiamato Mosconi perché Kolarov ovviamente segue soprattutto il settore giovanile dell'Inter, gli ha detto probabilmente Chivu, digli tu a questo ragazzo cosa deve fare, ha preferito l'interlocutore privilegiato. E allora Kolarov, ripetiamo, ex terzino della Lazio, molto amato da queste parti, ha chiamato il ragazzo nero azzurro, gli ha detto qualcosa e poi l'hanno mandato in campo.
0: E mentre Emilio Mancuso completava il suo intervento, da registrare anche l'uscita dal campo nella Lazio di Marusic e al suo posto l'ex Spallino Lazzari. Tutte e due le squadre hanno completato il numero di cambi a loro disposizione. Siamo arrivati intanto al 36esimo. Lazio 0, Inter 3. Cantano i sostenitori nerazzurri, quelli che sono stipati nel settore ospite, ma in tutto lo stadio prevalgono oggi le bandiere nerazzurre. Sinner Hofner.
5: Qui invece sul campo centrale del Foro Italico, pienissimo, pienissimo stasera, non poteva essere altrimenti dopo il record di spettatori ieri, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata. Stasera tutto esaurito sul centrale per l'esordio di Yannick Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner. Il gran dritto ad uscire da parte di Sinner, 40-15 sul 4-2. Per l'Alto Atesino nel primo set breccato nel quarto game, un solo break finora sta facendo la differenza. Già pronto al servizio Yannick Sinner, va di corsa stasera l'Alto Atesino contro Hofner, serve da destra, seconda di servizio per lui, due opportunità per portarsi sul 5-2 nel primo set, esordio assoluto attesissimo per Yannick Sinner agli internazionali BNL d'Italia, ed è così perché il rovescio in risposta da parte di Hofner si perde nel corridoio e dunque tiene a 15 il servizio Yannick Sinner. Annotiamo sul nostro taccuino 5-2 Sinner nel primo set. Dopo il cambio di campo Hofner servirà per restare in partita nel primo set, entra in funzione, come lo sentite, il DJ tra un cambio di campo e l'altro. Torniamo a Lazio Inter.
0: Grazie Emilio, qui siamo arrivati al 38esimo minuto, spinge ancora l'Inter, il tentativo di incursione di Luis Enrique, pallone sul destro con lo scarico verso il francese Giuff che controlla male, poi da Frattesi che però con troppa veemenza, forse con troppa precipitazione, riesce a scagliare sì verso la porta avversaria, ma non trovando dal limite dell'area di rigore minimamente lo specchio della porta difesa da Motta. Lazio 0, Inter 3. Ci sono queste fiammate, Giorgio, dell'Inter che però quando ha il possesso di palla adesso, anche comprensibilmente, il ritmo lo cala di molto.
7: Cala di molto il ritmo, però poi quando entrano in area della Lazio i giocatori dell'Inter, un po' per la tecnica, un po' per la caratura generale, riescono sempre ad essere pericolosi. Qui Frattesi ha sciupato una buona occasione, posizione interessante, tiro completamente sbagliato, frettoloso come dicevi Giovanni, lui che comunque è più abile nella battuta ravvicinata, negli inserimenti, nei tocchi nell'area piccola che non nella conclusione da più lontano.
0: Intanto pallone giocato da Prøysgaard, uno dei migliori della Lazio, tentativo di servizio per Noslin, sicuramente più efficace quando è stato spostato a sinistra, ci prova con un tiro che finisce fuori. Siamo arrivati al 39esimo. Lazio 0, Inter 3, Sinner Hofner.
5: Grazie Giovanni Scaramuzzino. Serve dunque Hofner sul 5-2 per Yannick Sinner nel primo set. Scende a rete Sinner, la volée diritto, non definitiva, ma sbaglia con il passante di diritto Hofner. Dunque un 15 per Sinner, 31 minuti di gioco. Serve l'austriaco per restare in partita nel primo set. 1,91 m Hofner, 1,91 m Yannick Sinner, stessa altezza, grande differenza naturalmente in campo. 15 pari adesso con un servizio vincente da parte di Hofner a oltre 200 km all'ora, 203 km all'ora per la precisione. 15 pari sul servizio di Hofner sul 5-2 per Yannick Sinner nel primo set. Lazio Inter.
0: Siamo arrivati al minuto numero 40 con l'Inter largamente in vantaggio sul prato dell'Olimpico. Lazzari è entrato poco fa al posto di Marusic, incaricato di una rimessa laterale, ma comunque non vuole che cambi l'atteggiamento. Chivu, pressing alto quindi nella metà campo avversaria. Adesso la Lazio fa davvero fatica, Giorgio, a uscire palla al piede dalla propria tre quarti.
7: Forse meriterebbe il gol così del saluto in campionato al proprio pubblico la Lazio, perché qualche occasione situazione l'ha creata.
0: Intanto un nuovo giallo, c'è stato un intervento falloso di Mkhitaryan, autore del gol del 3-0. Si resta sul punteggio di Lazio 0 Inter 3, ammonito Mkhitaryan Giorgio.
7: Possiamo forse sintetizzare, Giovanni, a 5 minuti dal 90esimo, Lazio pessima in difesa, certo carente in attacco, ma tutto sommato forse ha fatto meglio in avanti, dove ancora non è riuscita a segnare. Certo, ci saranno ancora 6-7 minuti di gioco per le speranze di gol della squadra di Sarri, davvero da bocciare, da rivedere invece in difesa.
0: Sì, sì, davvero inguardabile, lo abbiamo sottolineato in alcune circostanze, e si sta muovendo bene invece Mattia Mosconi, appena entrato sul terreno di gioco. Ecco la Lazio con Lazzari, spinge il tentativo di servizio per Nosle, il pallone resta lì, finisce a terra Isaksen con Lazzari che a supporto prova ancora a controllare il pallone, attacca da sinistra a destra, la formazione nella tradizionale maglia bianco-celeste chiude bene tutti i varchi l'Inter, tentativo adesso di Patrick, si è spostato come ricordavi giustamente da centrocampo a difesa dopo l'espulsione di Romagnoli, alla meglio intanto Luis Enrique può ripartire l'Inter, noi invece ci spostiamo dal calcio al tennis, da Lazio-Inter, Lazio 0, Inter 3 al 42esimo nei vicini campi sempre al Foro Italico, Sinner-Hofner, Emilio.
5: 5-3 per Jannik Sinner, che dunque serve per il primo set, ha tenuto a 15 il servizio l'austriaco, serve adesso Jannik Sinner per portarsi a casa il primo parziale, il gran dritto di uscire imprendibile per Hofner, inside out da sinistra verso destra, si è spostato con il dritto, la frustata di dritto da parte di Jannik Sinner, imprendibile davvero questo colpo per Hofner che guarda il suo angolo, era davvero un gran dritto quello di Jannik Sinner. 15-0 per lui, a 3 punti dal primo parziale Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Seguiamo questo scambio, la seconda di Sinner sul rovescio da parte di Hofner, che prova il vincente quasi sempre, delle volte ci riesce, delle altre come in questa occasione sbaglia la direzione del rovescio. 30-0 per Jannik Sinner, a 2 punti dal primo set, Lazio-Inter.
0: E noi possiamo limitarci al minuto e al punteggio, siamo entrati nel 43esimo, Lazio 0 Inter 3, nuovamente Sinner-Hofner.
5: Grazie Giovanni Scaramuzzino, in cassaforte la vittoria dell'Inter allo Stadio Olimpico contro la Lazio in attesa della grande sfida di mercoledì prossimo, e qui invece Jannik Sinner è a due punti dal primo parziale, seconda di servizio per lui sul 30-0, 5-3 tutto per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner, il rovescio da parte dell'alto tesino, si sposta adesso sul dritto, gli dà una mano l'austriaco che sbaglia la direzione del dritto, scaraventa malamente in rete questo colpo e siamo 40-0, tre set point consecutivi per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner, già pronto al servizio Jannik Sinner, serve a tre quarti di velocità sul rovescio bimane dell'austriaco e poi sbaglia la direzione della palla corta con il rovescio, deciso di servire a tre quarti di velocità in questa occasione Jannik Sinner, poi ha sbagliato il colpo, la smorzata con il rovescio, ancora due opportunità comunque per l'alto tesino di chiudere il primo parziale contro l'austriaco, serve da destra sul 40-15, ancora la seconda di servizio per Sinner con Hofner almeno un paio di metri, forse qualcosina di più dietro la riga di fondo campo ad aspettare il servizio, molto lavorato, 173 km all'ora di Sinner, sbaglia con il dritto, con la risposta di dritto Sebastian Hofner, e dunque primo set per Jannik Sinner, un solo break, 6-3 in 37 minuti di gioco per l'alto atesino. Torniamo allo Stadio Olimpico per gli ultimi istanti di questa partita già finita da un pezzo, peraltro quella tra Lazio e Inter.
0: Lazio 0, Inter 3, stiamo per entrare nei minuti di recupero con il quarto ufficiale Giorgio.
4: Saranno due minuti di recupero e poco fa, da non collegati, Giovanni Scaramuzzino, elogiavamo il sinistro di Mosconi, questo ragazzo all'esordio, ha provato la battuta, ha provato la conclusione, vuol dire che il coraggio ce l'ha, il tiro è finito qualche, insomma, forse mezzo metro sopra la traversa e si era prodigato il portiere della Lazio in tuffo, Mosconi, che io adesso è in possesso di palla. Giovanni.
0: Sì, prova l'azione personale, deve però fermarsi, c'è lo scarico verso Michita, ne ha ammonito come ricordavamo in precedenza, una bella conclusione sul bel passaggio di Luis Enrique che ha messo in condizione il debuttante in Serie A Mattia Mosconi di controllare il pallone, di calciarlo verso la porta di Motta con pallone stesso finito di qualche centimetro sopra la traversa. Mantiene il possesso di palla l'Inter che in maglia grigio scura da trasferta con inserti e numerazione arancione in questa ripresa sta attaccando da destra verso sinistra. Giorgio, andiamo subito in fase di commento. Parto da un dato che è eclatante. Tre partite in Serie A del campionato, parliamo Lazio-Inter, le ultime tre punteggio risultato Lazio 0 Inter 2, poi Lazio 0 Inter 6, adesso Lazio 0 Inter 3. Se finirà così in tre partite, le ultime di campionato, le ultime che risalivano naturalmente alle stagioni passate, 11 reti all'attivo e zero al passivo. Zero. Questo non è un buon viatico forse per i biancocelesti in virtù di una Coppa Italia che deve arrivare, però ogni partita fa storia a sé, al di là credo delle frasi fatte, perché chiaramente la Lazio ha bisogno, non avendo la rosa dell'Inter, di saper anche dosare i giocatori. Taylor per esempio il campo oggi non l'ha visto.
4: Giovanni, ovviamente due squadre di categoria diversa, non lo dicono solo i punti di differenza in campionato, non lo dice neanche il ruolino di quelle tre partite che ci hai citato, certo impressionante.
0: Intanto è finita Lazio 0 Inter 3, prego Giorgio.
4: Dicevamo anche oggi pomeriggio all'Olimpico si è vista la differenza di caratura fra le due squadre, molto più forte l'Inter, molto più completa in tutti i ruoli, in tutti i reparti e anche tecnicamente, giocatori sicuramente di spessore diverso. Certo il ruolino che ci indicavi è impressionante e particolare, ovviamente la finale di Coppa Italia può essere comunque riscritta anche su altri spartiti.
0: Lazio 0 Inter 3, quindi Lazio che non si muove da una classifica che la vedeva alla vigilia anche nelle possibilità di accorciare a un solo punto, ma avrebbe dovuto vincere, il distacco dall'Atalanta che rimane così salda in settima posizione, ottava la Lazio. Ricordiamo il finale Lazio 0 Inter 3, mercoledì la finale di Coppa Italia tra le stesse contendenti, Inter che ha chiuso la pratica grazie alle reti di Lautaro al sesto del primo tempo, di Sučić al 39esimo e di Mkhitaryan al 32esimo della ripresa. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Alessandro Campanella e Maurizio Lepri. Il finale dall'Olimpico, Lazio 0 Inter 3, linea Saxa Rubra.
8: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Sabato Sport.
1: 19:50 minuti. Ombretta Conti in regia. Stefano Catini alla parte tecnica. Andrea Boccia in redazione. Premier League, 63esimo, Manchester City 1 Brentford 0, Bundesliga 60esimo, Wolfsburg 0 Bayern Monaco 1, la Liga Spagnola 60esimo, 0-0 tra Atletico di Madrid e Celta di Vigo. Per quanto riguarda i motori invece abbiamo sentito Luca Cesaretti raccontarci come la sprint della MotoGP a Le Mans sia stata vinta vinta da Martin con la priglia davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia e all'altra priglia, quella di Marco Bezzecchi, che così ha aumentato il proprio vantaggio rispetto non a Martin ma a Marc Marquez. In classifica Bezzecchi è a 108 punti, Martin a 102, Marquez più dietro in realtà a 57, ma rimane comunque sia l'avversario più pericoloso per la priglia e per Bezzecchi stesso, o rimarrebbe, dovremmo dire, perché Marquez è caduto all'ultimo giro a Le Mans, frattura di un piede, quinto metatarso, allora non correrà per forza di cose domani, ma salterà anche il Gran Premio di Catalunya. A Barcellona non si sa se tornerà per il Gran Premio d'Italia al Mugello, perché ci segnala Andrea Boccia dalla redazione, Marquez ha dichiarato di prendere al volo questo stop obbligato per operarsi anche alla spalla destra, si dovrà togliere una vite che si è rotta con un'altra caduta, e dunque Marquez è atteso da uno stop medio lungo, diciamo. Intanto dal calcio arriva la notizia di una nota diramata dall'Udinese per esprimere massima solidarietà e pieno supporto a Kenan Davis, oggetto oggi di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria. Dice l'Udinese oggi 0-2 la vittoria dei friulani a Cagliari, e praticamente Kenan Davis sarebbe stato oggetto di frasi a sfondo razzista da parte di un calciatore del Cagliari. La società friulana dice che tutelerà Davis in tutte le sedi e auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva, in cui nutre piena fiducia, stessa fiducia che nutriamo tutti quanti noi. Vediamo come andrà a finire questo ennesimo squallido episodio, stavolta ripetiamo insulti razzisti non piovuti dagli spalti ma arrivati direttamente dal campo da un avversario. A proposito di campo, torniamo da Emilio Mancuso, Foro Italico, Sinner Hoffner.
5: Sentite l'applauso del centrale del Foro Italico poco fa, tutti ad intonare il nome di Yannick, di Sinner Yannick.

0: tre opportunità per andare sul 2-0 nel secondo set, all'inizio del secondo set. Un altro gran dritto incrociato da parte di Sinner, ancora con il dritto, con Hofner che allarga le braccia, come dire, cosa ci posso fare? 6-3, 2-0 con il tricolore che sventola sul centrale del Foro Italico. 6-3, 2-0, tutto per Jannik Sinner su Sebastian Hofner. Linea allo studio a Nico Forletta.
1: Per aggiornare soltanto gli altri campi per quanto riguarda il calcio degli altri massimi campionati europei, si sta giocando in Spagna nella Liga Atletico di Madrid Celta di Vigo, 65esimo, il Celta è passato in vantaggio, quindi 1-0 per gli ospiti sul campo dell'Atletico di Madrid, mentre invece è sempre in vantaggio nella Premier League inglese il City in casa sul Brentford, e sempre per 1-0, così come 1-0 nella Bundesliga tedesca per il parziale del Bayern Monaco sul campo del Wolfsburg. Per quanto riguarda questa partita, 65esimo, mentre invece tra City e Brentford è il 68esimo. Andiamo a seguire questo terzo gioco del secondo set tra Sinner e Hofner con Emilio Mancuso.
0: Serve l'austriaco, 15-0 su 30-0 adesso sul 6-3, 2-0 tutto per Jannik Sinner contro Sebastian Hofner, e dunque il centrale pieno come un uovo per l'esordio di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Poco fa abbiamo intravisto anche Darren Kyle e Simone Vagnozzi, uno accanto all'altro, ad assistere alla sfida di Jannik Sinner contro Sebastian Hofner. Sbaglia con il servizio, doppio fallo da parte dell'austriaco, 30-15 adesso sul servizio di Hofner, con Sinner che 6-3, 2-0, si gioca da meno di un'ora questa sfida serale che segna l'esordio assoluto, come detto, di Jannik Sinner al torneo di Roma, con un'attesa spasmodica in queste giornate romane per Jannik Sinner, e finalmente stasera in campo, perché poi la partita naturalmente è tutta un'altra storia rispetto a quello che succede prima. Sbaglia con il dritto l'austriaco, ancora un errore, perché, come sottolineato più volte, cerca di forzare i propri colpi ben oltre la velocità di crociera Hofner, e spesso e volentieri incappa in qualche errore. D'altra parte a Jannik Sinner come avversario stasera, che scende a rete l'austriaco, prova la stop volley con il rovescio, non gli riesce invece il recupero con il passante in corsa di rovescio, due mani a Jannik Sinner, 30-40, una palla break per Jannik, con l'applauso del pubblico, un gran gesto tecnico questo, in corsa con il rovescio, con il polso è riuscito a piazzare il passante vincente Jannik Sinner, un ace da parte di Hofner, che con il servizio di sicuro sta facendo vedere di essere dotato di un gran bel servizio. L'austriaco 40 pari sul servizio di Hofner, Sinner 6-3, 2-0 in questo esordio agli internazionali per il numero uno del mondo. Un altro ace, due ace uno dietro l'altro per l'austriaco, che ha fronteggiato come meglio non poteva la palla break con un doppio ace. Dunque annotiamo ancora un ace da parte di Hofner, vantaggio per lui, un'opportunità per salire sull'1-2 nel secondo set, con Jannik Sinner che, come detto, ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-3 in 37 minuti, un solo break decisivo nel quarto game, in un game peraltro lunghissimo, quello più lungo dell'incontro, con 14 punti giocati. Ancora un vincente, bravo, ancora un vincente di Hofner, stavolta con il dritto, tiene il servizio dopo aver annullato una palla break, si porta sull'1-2 nel secondo set con Sinner, che dopo il cambio di campo andrà a sua volta al servizio, naturalmente con un break di vantaggio nel secondo, dopo aver conquistato il primo parziale 6-3.
1: Bene, Sinner al cambio di campo. Noi fra poco al GR1 torneremo da Emilio Mancuso.

0: Dopo la pausa per il GR1, intanto vi ricordo domani 10 maggio per la festa della mamma l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC che torna a colorare questo fiore, 3.900 piazze in tutta Italia, migliaia di volontari distribuiranno l'Azalea, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Scoprite la piazza più vicina su www.airc.it. Andiamo al GR1 e poi torna Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Antivirus. Domani alle Canarie inizierà lo sbarco delle circa 140 persone ancora a bordo della nave da crociera Ondius. In Italia il Ministero della Salute ha avviato la sorveglianza attiva su 4 persone ora messe in quarantena. Tra loro una donna residente nella zona di Firenze e un sudafricano domiciliato a Padova. A fine aprile a Johannesburg si erano trovati sullo stesso aereo su cui per pochi minuti era salita una delle vittime, una 69enne olandese.
3: La donna fiorentina che ha avuto un contatto, seppur non diretto, con la signora deceduta a Johannesburg per antivirus, non presenta i sintomi polmonari tipici della variante Andes e le possibilità di contagio sembrano poche. Il governatore Gianni e l'assessora Monni hanno attivato subito il contatto con la donna.
4: Ovviamente, oltre alla verifica della possibile contrazione del virus e alla quarantena, sarà avviato anche un tracciamento sui contatti intervenuti nel frattempo.
3: Il ministero ha avvertito le regioni coinvolte, Toscana, Calabria, Campania e Veneto. Il contatto tra le due donne e gli altri passeggeri italiani, anche loro sotto osservazione, sarebbe avvenuto al momento del boarding sul volo KLM con scalo a Roma Fiumicino, come spiega la capo dipartimento del Ministero per le emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitello.
5: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
3: Per il GR1, Frida Zampella.
2: Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, la difesa di Alberto Stasi accelera la richiesta di revisione. Spuntano diverse irregolarità nella prima inchiesta, poi archiviata, contro Andrea Sempio.
6: Stanno emergendo nuovi elementi che contrastano le ricostruzioni precedenti. Numerose le contraddizioni legate alla posizione di Sempio. Dallo scontrino del parcheggio a Vigevano, dove Sempio sostiene di essere stato la mattina del delitto. Il sospetto però è che lo scontrino non gli appartenga. In una intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Emergono carenze e possibili inquinamenti probatori nelle prime ore delle indagini del 2007. Recenti notizie poi riportano di atti rubati e indagini su presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente della documentazione relativa alla denuncia nei suoi confronti presentata da difensori di Stasi. A questa seguì poi l'anomala archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. La svolta arriva in questi giorni con la chiusura dell'inchiesta che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà. Per Alberto Stasi intanto si apre concretamente la possibilità di revisione del processo. Vogliamo accelerare, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR1.
2: Ora a Palermo per le indagini sull'omicidio di un pensionato da parte di un sedicenne.
7: Ruota tutto intorno a un casolare non lontano dal centro di Palermo, ma nascosto in fondo alla valle del fiume Oreto. Vieni a bere qualcosa? Così Pietro Di Luca, 69 anni, avrebbe invitato nel suo capanno il sedicenne, la cui famiglia ha un orto vicino. A sera il ragazzo si costituisce in questura e racconta di aver reagito come una furia all'approccio sessuale tentato dall'infermiera in pensione. La polizia lo trova in una stanza imbrattata di sangue, con la testa spaccata con più colpi di un tubo, su cui ci sarebbero chiare impronte del ragazzo. Secondo la procura per i minori, tanti dubbi da chiarire. Il movente è un buco di 12 ore tra l'omicidio e il ritrovamento del corpo. Nel frattempo il minorenne avrebbe mandato messaggi con il cellulare della vittima alla moglie per evitare che venisse a cercarlo. Verso sera la palazzina poco distante dove vive la coppia viene svegliata dalle grida disperate della donna.
8: La moglie che gridava: mio marito, però non si è capito che cosa aveva.
7: La procura ascolterà i familiari della vittima, esaminerà i suoi movimenti bancari e i telefonini. Il ragazzo è nel carcere minorile in stato di fermo per omicidio. Si indaga anche per verificare se qualcuno l'ha aiutato a coprire tracce. Palermo, Giuseppe Marino, GR1.
2: Giornata per le vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani a Roma sotto la lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, per Giorgia Meloni, che ricorda, oltre allo statista democristiano Peppino Impastato, ucciso dalla mafia 48 anni fa, e il magistrato Rosario Livatino, proclamato beato proprio il 9 maggio del 2021. Il nostro dovere, dice la Premier, è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. 5 vittime sul lavoro in poche ore. In Veneto hanno perso la vita 3 braccianti agricoli, altri 2 operai sono morti in Calabria.
0: Tutto è avvenuto stamattina presto, non è ancora chiaro perché il minivan che stava trasportando i lavoratori ha sfondato il muretto accanto alla strada ed è finito in un canale a Chioggia. 3 delle 9 persone a bordo sono morte, il conducente e 2 braccianti che stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle tante aziende agricole della zona. Le vittime e i superstiti sono tutti di nazionalità marocchina. E non è stato l'unico grave incidente sul lavoro oggi. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento caduta per la rottura di un cavo che stava trainando una piattaforma per le docce all'interno di uno stabilimento balneare. In base alle prime informazioni disponibili, la giovane vittima non aveva un contratto di lavoro regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro negli ultimi 3 giorni. E poco fa la notizia di un altro incidente nel Frusinate, dove un operaio è rimasto ferito in modo molto grave per una caduta dal tetto di un capannone. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Medio Oriente, sempre fragile la tregua in Libano, almeno 7 le vittime, tra cui 3 bambini, in un raid israeliano contro un palazzo che ospitava famiglie di sfollati vicino a Sidone. Altri 4 morti in altri attacchi. Sul lato Iran, Teheran respinge ogni responsabilità per l'enorme chiazza di petrolio nelle acque vicino all'isola di Karg, principale polo per l'esportazione del greggio. Sempre secondo fonti iraniane, la guida suprema Mojtaba Khamenei è in perfetta salute, con ferite a schiena e ginocchia, ora in via di miglioramento. L'Iran resta dunque al centro dell'agenda di Trump, che torna a lanciare accuse all'Italia.
9: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato e anche il mio paese. Continua a recriminare Donald Trump in un'intervista al Corriere della Sera il giorno dopo l'incontro tra il suo segretario di Stato Rubio e la presidente del Consiglio Meloni a lamentare il mancato sostegno di Roma nel conflitto con l'Iran. Neanche l'ipotesi dell'invio di cacciamine italiani dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco per bonificare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza della navigazione sembra placare l'irritazione del presidente, che ribadisce di stare ancora valutando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dall'Italia. E Trump rilancia sul suo social un articolo che annuncia la presenza di suo genero Kushner, del vicepresidente Vance e dell'inviato del presidente Witkoff in Pakistan, il paese mediatore, nel fine settimana, mentre si prolunga ulteriormente l'attesa di una risposta di Teheran sul memorandum d'intesa proposto da Washington. Funzionari iraniani avrebbero comunicato ai mediatori che la Repubblica Islamica potrebbe accettare i termini del documento, ma con diverse modifiche. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi denuncia l'avventurismo militare statunitense, le molteplici violazioni del cessate il fuoco che rafforzano i sospetti iraniani, insiste Araghchi sulla serietà di Washington nel perseguire la via diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
2: Sul versante ucraino, ieri Trump aveva annunciato per primo la tregua di 3 giorni con la Russia. È iniziata oggi in coincidenza con una festa della vittoria che a Mosca è stata però celebrata in sordina. La corrispondente.
10: Mosca blindata, internet bloccato, parata militare in formato ridotto, ma i toni sono sempre gli stessi. La Russia, dice Putin, lotta contro tutta la NATO, ma abbiamo ragione, alla fine vinceremo. Per strada molte delle persone che incontriamo ci dicono invece di sperare che il conflitto finisca al più presto. 9 maggio, festa della vittoria durante la Seconda Guerra Mondiale, ricorrenza più importante del calendario della Russia di Putin, che serve a ricordare che è stata la Russia a sconfiggere la Germania nazista. Le misure di sicurezza non si sono affatto allentate dopo giorni di minacce reciproche. Bombarderemo la parata, aveva detto Zelensky, ci vendicheremo devastando Kiev, avevano risposto i russi. Alla fine Zelensky stamattina ha schernito il Cremlino, per decreto non bombarderemo la Piazza Rossa. In cielo volano i caccia, esaltati poi dai video rilanciati sui mega schermi. Qui le autorità si mostrano caute, nonostante la tregua, il cessate il fuoco tiene, ma Mosca gela la speranza di una proroga, solo 3 giorni. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E sempre Zelensky ha avuto una telefonata con il presidente del Consiglio europeo Costa in occasione della giornata dell'Europa di oggi. L'Unione è nata per garantire pace e fiducia nel futuro, scrive in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Ma sentiamo come sono andate le celebrazioni a Bruxelles con la corrispondente.
11: Musica, aria di festa e gadget. A Bruxelles le istituzioni europee aprono le porte ai cittadini. È la giornata dell'Europa dedicata ai valori fondanti dell'Unione. Libertà e pace, ricorda l'alto rappresentante Kaja Kallas.
12: le champion d'une Europe unie.
11: Il 9 maggio si celebra la dichiarazione Schuman del 1950. L'allora ministro degli esteri francese Schuman propose di mettere in comune la produzione di carbone e acciaio. Da lì nacque la CECA, primo passo verso l'Europa unita.
13: We need, in the right moment.
11: Da Bruxelles arriva anche un messaggio a Mosca. Al momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia, dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, lodando il coraggio del popolo ucraino e il suo futuro nell'Unione europea. Abbiamo la migliore qualità della vita nel mondo. Oggi celebriamo l'Europa che si prende cura di noi e che lavora per noi, spiega Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E Roberta Metsola, presidente dell'Europarlamento, lancia un appello all'unità e la nostra forza più grande. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Siamo alla musica, torna Chiara Gagliazzo col nuovo singolo dal titolo Basta Poco.
14: Per viaggiare basta poco.
15: Basta poco, ci dice Chiara Gagliazzo, singolo nuovo, semplice, diretto, in chiave molto pop, il racconto di un'evasione emotiva. In fondo, basta poco, Chiara.
16: Basta poco è la mia nuova canzone per quest'estate, benché io non mi consideri una persona particolarmente estiva, ma mi trovo molto in questa canzone perché rappresenta un po' quell'evasione emotiva che hai in questo periodo dell'anno, dove non ti serve magari fare viaggi incredibili, ma ti basta uscire, sentire il profumo d'estate e magari avere anche vicino la persona giusta, perché insomma in estate è più semplice anche innamorarsi.
14: Vedi tutte le porte.
15: Ti prepari a incontrare anche il tuo pubblico?
16: Suonerò in giro per tutta l'Italia, sono molto contenta, cantiamo insieme e prepararsi comunque al tour autunnale nei teatri, una nuova luce a tutte le canzoni, tutte riarrangiate con quartetto d'archi e sonorità elettroniche. E non so se ho parlato troppo.
15: Marcella Sullo, GR1.
2: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora di cronaca: è stato identificato l'uomo che oggi a Stroncone, vicino a Terni, ha colpito a martellate una donna di origine straniera, ora in gravi condizioni. E si tratta del marito della vittima, che aveva già il braccialetto elettronico, ma se lo era strappato prima dell'aggressione. E proseguono le indagini. E per il momento ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna tra poco Sabato Sport. Un buon proseguimento d'ascolto.
17: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
18: Meteoradio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
20: Ascolta, si fa sera.
21: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
1: In questi giorni dell'anno c'è una tradizione che prescrive di tornare a leggere un'antica raccolta di massime rabbiniche che risale ai primi secoli dell'era volgare. Questa raccolta si intitola Pirkei Avot, i capitoli dei padri, ed esprime una serie di insegnamenti derivati dall'esperienza dei tempi, ma sempre attuali. Il quinto capitolo che abbiamo letto oggi è organizzato con una serie di insegnamenti che hanno in comune un numero. Si comincia con 10 e si prosegue con 4. Può sembrare strano questo modello di raccolta, ma il motivo è che anticamente la trasmissione di questi testi era fatta a memoria e quindi venivano redatti secondo tecniche mnemotecniche per facilitare la memoria. Ognuno di questi insegnamenti ha la sua ricchezza. Consideriamone uno, per esempio, basato sul numero 4. Dice che esistono, a proposito del concetto di proprietà, 4 modi differenti nel carattere umano. Chi dice ciò che è mio e ciò che è tuo, rappresenta, si dice, una qualità media, ma per qualcun altro è la qualità di Sodoma, una città di non illustre fama nel racconto biblico. Chi dice il mio è tuo e il tuo è mio è un ignorante. Chi dice che il mio è tuo e il tuo è tuo è una persona pia. E infine chi dice che il mio è mio e il tuo è mio è un malvagio. Sono stati scritti un bel po' di testi a commento di queste parole che nella loro semplicità riassumono e prefigurano concezioni e lotte economiche infinite nella storia, e si potrebbe dissentire dalle definizioni e dai giudizi proposti, ma almeno su uno potremmo essere d'accordo: chi dice che il mio è mio e il tuo è mio è un malvagio.
21: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
22: Vilas smorza la palla. Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio. In diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
23: Sabato Sport.
24: 20:18 e allora torniamo subito agli internazionali da Emilio Mancuso, Sinner Hoffner.
25: 6-3, 4-2, tutto per Jannik Sinner con l'austriaco al servizio, 30 pari sul servizio di Hoffner contro Jannik Sinner. È andato ai vantaggi nel game precedente Sinner sul suo servizio, ma non ha concesso palla break al suo avversario e ha tenuto il servizio ed è andato sul 4-2. Sbaglia adesso con il dritto in corsa Jannik Sinner, bravo Hoffner a tenere lo scambio, a fare spostare l'alto tesino da una parte all'altra del campo e portarsi a casa il punto del 40-30, e dunque un'opportunità per salire sul 3-4 nel secondo set con il primo parziale per Jannik Sinner 6-3 in 37 minuti. Hoffner che finora ha realizzato più ace di Sinner 5-2, anche se in testa nella classifica dei doppi falli 3-1 per l'austriaco, e dunque i doppi falli vanno così ad annullare il beneficio degli ace. Il gran rovescio lungolinea molto penetrante da parte di Jannik Sinner, con Hoffner costretto davvero in questa occasione a fare un po' il tergicristallo. 40 pari sul servizio dell'austriaco, un'ora e 11 minuti di partita, esordio assoluto per Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia contro l'austriaco Sebastian Hofner. Poco fa, durante il periodo non collegato, abbiamo visto il presidente Binaghi, per così dire, con accanto il ministro degli esteri Tajani, che è venuto a vedersi questa partita stasera. Poi d'altra parte, davvero vicino, insomma, la Farnesina qui ad un tiro di schioppo come lo stadio olimpico. Vantaggio per Hofner, e dunque un'opportunità ancora per l'austriaco per portarsi sul 3-4 nel secondo set. Serve da sinistra, prima in campo a 211 km all'ora, in campo anche la risposta di Sinner, prova a forzare con il dritto l'austriaco, ancora con il rovescio incrociato, la diagonale di rovescio, poi sbaglia Hofner, che cerca di uscire da questa ragnatela di colpi. La diagonale di rovescio di Sinner, prova con il rovescio lungolinea, niente da fare per lui. 40 pari ancora sul servizio di Sebastian Hofner, che cerca di restare aggrappato con le unghie e con i denti a questa partita, con Sinner avanti 6-3, 4-2 nel secondo set. Una gran voglia di chiuderla al più presto, perché naturalmente vuole spendere meno energie possibili in questo primo turno degli internazionali. Jannik Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner, seconda da parte di Hofner, il dritto lungolinea da parte dell'austriaco, gran rovescio incrociato, bel colpo questo di Hofner, un gran rovescio incrociato con Sinner costretto a rincorrere il rovescio bimane dell'austriaco, sempre con il rovescio staccato ad una mano, non riesce a tenere in campo il colpo. Jannik Sinner, ancora vantaggio per Hofner, ancora un'opportunità per portarsi a casa il game. Serve a sinistra l'austriaco, Sinner 3 metri fuori dal campo, in risposta 210 km all'ora la prima di Hofner, si avvicina alla riga di fondo, molto più aggressivo sulla seconda, l'alto tesino, il servizio di Hofner a 150, un po' lenta la seconda, si lamenta un po' con il suo angolo, sbaglia ancora con il rovescio come poco fa, stessa situazione, rovescio lungolinea, fuori giri in questa occasione come prima. Sebastian Hofner, parità ancora sul servizio di Hofner, un altro game molto combattuto, molto lungo sul servizio dell'austriaco, che adesso piazza il sesto ace dell'incontro con un servizio ad uscire a 185 km all'ora, che va a prendere veramente l'ultimo millimetro, per così dire, davvero pochissimo della riga laterale, buono però con il VAR, con l'occhio di falco che certifica il colpo di Hofner, che prova a scendere a rete, il pallonetto che rimane un po' sulle corde da parte di Sinner, sbaglia per Hofner lo smash, ha avuto l'opportunità di chiudere con lo smash, lo ha sbagliato, il passante diritto lungolinea di Sinner, fortunato in questa occasione, ha sfiorato il nastro e niente da fare per l'austriaco, che non poteva farci nulla con la volée di rovescio, però deve recitare il mea culpa, perché ha avuto l'opportunità con lo smash, non lo ha chiuso, di chiudere questo game. Invece ancora parità sul servizio di Hofner, seconda di servizio per lui, serve da destra l'austriaco, con Sinner ancora ben oltre la riga di fondo campo, il dritto in avanzamento, un altro colpo molto buono da parte di Hofner, che sta mostrando dei fondamentali sicuramente di ottimo valore. L'austriaco, che sta giocando a tutto braccio, cerca naturalmente di dare sempre grande forcing a Jannik Sinner, e non è facile naturalmente giocare sempre in forcing contro Sinner. Serve da sinistra, gran servizio al centro, gran risposta da parte di Sinner, ancora con il dritto, l'alto tesino, poi sbaglia con il rovescio, e alla fine Hofner in qualche modo riesce a portarsi a casa il game del 3-4 nel secondo set, tiene il servizio dopo 12 punti giocati. Sebastian Hofner dunque sale sul 3-4 nel secondo set, ma Jannik Sinner servirà dopo il cambio di campo con un break di vantaggio nel secondo set dopo aver conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-3.
24: Bene, allora torneremo tra poco, non appena si cambierà il campo. Intanto è terminata nella Premier League inglese City-Brentford 3-0 per la squadra di Guardiola, che con questi tre punti raggiunge quota 74, a due lunghezze dall'Arsenal, stesso numero di partite 35, ma domani l'Arsenal va a giocare sul campo del West Ham e il City comunque sia deve recuperare ancora una partita. In linea di massima potrebbero essere teoricamente sempre due i punti a dividerli una volta giocato sia il 36esimo turno dell'Arsenal sia recuperata la partita del City, mentre invece l'Atletico di Madrid ha perso in casa con il Celta di Vigo nella Liga Spagnola, finale 1-0 per il Celta, e il Celta con questa vittoria sul campo dell'Atletico di Madrid sale a quota 50, rafforza, consolida la sua sesta posizione. L'Atletico invece rimane a 63 punti, in quarta posizione, è irraggiungibile da parte del Betis di Siviglia, sembrerebbe irraggiungibile perché mancano tre turni anche in Spagna, però il Betis ne deve giocare quattro di partite, visto che deve scendere in campo sul campo della Real Sociedad alle 21. Il Betis ha 10 punti di distacco dall'Atletico di Madrid. Andiamo a dare un'occhiata anche al finale della Bundesliga. Il Bayern Monaco ha vinto 1-0 sul campo del Wolfsburg, questo per quanto riguarda il calcio, mentre invece il rugby, quarto turno del Sei Nazioni femminile, abbiamo detto della sconfitta interna dell'Italia con l'Inghilterra, numero 1 al mondo, 61-33 per le bianche d'Inghilterra, 69-28 della Francia e Scozia, è l'intervallo tra Irlanda e Galles, Irlanda 19, Galles 7. Torniamo da Emilio Mancuso, Sinner, Hofner agli internazionali di tennis d'Italia. Emilio.
25: Sì, cambio di campo con Hofner che ancora seduto, si alza adesso, l'austriaco è sceso dalla sua postazione, anche il giudice di sedia, non riusciamo a capire bene da qua su insomma quello che sta succedendo con Sinner che come detto si appresta a servire sul punteggio di 6-3, 4-3, tutto in suo favore, 6-3 il primo parziale in 37 minuti, 4-3 nel secondo con un break di vantaggio. Jannik Sinner appresta, pulisce un po' il campo, pulisce le righe per così dire, come fanno spesso i giocatori quando vanno al servizio, sta togliendo la terra sulla riga di fondo campo. Jannik Sinner sul punteggio di 6-3, 4-3, tutto in suo favore, dunque un set di vantaggio e un break di vantaggio per Jannik Sinner su Sebastian Hofner che adesso è pronto, però ancora Jannik non va al servizio, probabile, ipotizziamo. Da quassù insomma è difficile riuscire a capire quello che sta succedendo, ipotizziamo che ci possa essere magari qualcuno che si è sentito poco bene, allora i due giocatori stanno aspettando che possa tornare la normalità qui sul centrale del foro italico. Speriamo naturalmente che non si tratti di nulla di grave, vediamo proprio in fondo, ben lontani dalla nostra postazione, due inservienti della del pronto intervento, che evidentemente stanno soccorrendo qualcuno che è stato poco bene al termine di una giornata. La temperatura oggettivamente è scesa di tanto rispetto ad oggi, faceva decisamente caldo qui al Foro Italico oggi, e invece stasera insomma c'è una ottima temperatura, è scesa molto e si può giocare naturalmente tranquillamente a tennis con i due giocatori. Sinner si è seduto su uno dei tabelloni che segnano la velocità, si è seduto quasi come un giudice di linea. Non ci sono più i giudici di linea, una volta c'erano, adesso non ci sono più, perché c'è la chiamata automatica, c'è l'occhio di falco, il VAR del tennis, in attesa che possa tornare una situazione di normalità, e ce lo auguriamo naturalmente, e quindi siamo in attesa che possa riprendere il gioco qui sul centrale del foro italico con gli uomini del pronto soccorso che stanno, sentite l'applauso del pubblico che stanno portando via, ci pare di vedere da qua su, è difficile, insomma siamo molto in alto. Non avendo l'ausilio del monitor di servizio è difficile davvero raccontarvi quello che succede, però insomma stanno andando via gli uomini del pronto soccorso con i vigili del fuoco, evidentemente a portare via.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:02.
25: 6-3, 4-3, tutto in suo favore. Seconda di servizio per l'Alto Atesino dopo questa mini pausa forzata. Si riprende a giocare sul centrale del Foro Italico con il dritto in rete. Il dritto in rete da parte di Sinner. Un errore non da Sinner, questo con il dritto. Un po' freddo, evidentemente, dopo questa mini pausa. Deve riprendere i giri giusti nel motore Jannik Sinner al servizio. Non è facile poi ricominciare a servire praticamente a freddo, perché insomma c'è stato un break di 4-5 minuti oltre al cambio di campo, e dunque serve adesso Jannik Sinner il rovescio, saltando uno dei marchi di fabbrica, possiamo dire, di Jannik Sinner, questo colpo, il rovescio saltando, è davvero un colpo bellissimo da parte di Jannik Sinner. 15 pari sul servizio del numero uno del mondo, che conduce 6-3, 4-3 contro Sebastian Hofner. 1:23 di gioco nell'esordio di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia nel 2026, un'edizione storica, 50 anni esatti dal trionfo di Adriano Panatta 50 anni fa, il doppio trionfo storico. Prima gli internazionali, prima il Foro Italico e poi Parigi, Roland Garros, e tra l'altro Panatta sarà a premiare il vincitore sia a Roma sia a Parigi, giustamente, visto la doppietta straordinaria di 50 anni fa. Il servizio ad uscire da parte di Sinner, servizio vincente con la risposta di rovescio da parte di Hofner, che si perde oltre la riga di fondo campo. 40-15 per Jannik Sinner, due opportunità di salire sul 5-3 nel secondo set contro l'austriaco Hofner. Piazza un ace ad uscire a 194 chilometri all'ora. Jannik Sinner sale 5-3 nel secondo set, e adesso tutta la pressione sulle spalle di Sebastian Hofner, che adesso deve servire con il fardello di un set sotto 6-3 e anche di un secondo parziale con Sinner avanti 5-3. Però comincia molto bene con il servizio l'austriaco, servizio ad uscire a 190 chilometri all'ora, l'abbiamo detto, con il servizio ci ha ben impressionato Hofner, a tratti anche con i due fondamentali, il dritto e il rovescio, tanti errori perché ha cercato di forzare e molto i colpi per abbreviare dare al massimo lo scambio. Seconda di servizio per Sebastian Hoffner da sinistra contro Jannik Sinner, che risponde con il dritto, un dritto molto molto profondo, molto aggressivo, e Hoffner non riesce a gestire nel modo migliore il colpo con il rovescio, sbaglia a sua volta con il rovescio l'austriaco, e dunque serve per restare in partita. Sebastian Hoffner, per restare in partita nel secondo set, per restare in partita nel match, un game molto importante per lui. Il rovescio lungolinea da parte di Sinner, il dritto incrociato da parte di Hoffner, che poi piazza un vincente con il dritto lungolinea. Bravo l'austriaco in questa occasione, il dritto incrociato ad aprirsi il campo, il recupero non facile, affannoso da parte di Sinner, e poi a campo aperto praticamente con il dritto l'austriaco ha chiuso il discorso, si è portato a casa il punto del 30-15. Serve da sinistra ancora un gran servizio al centro, gran risposta molto aggressiva da parte di Sinner, rovescio ad una mano da parte dell'alto tesino, poi rovescio a tutto braccio incrociato, stavolta il rovescio lungolinea rimane in campo da parte di Hoffner, scambio durissimo con Sinner che entra in campo e con il dritto incrociato chiude lo scambio a suo favore. Un gran colpo questo da parte di Sinner, bravissimo ad aprirsi il campo e bravissimo poi a chiudere il colpo con il dritto. Bravo davvero Jannik Sinner. Siamo 30 pari sul servizio di Sebastian Hoffner con l'austriaco, che come detto sta servendo per restare in partita nel secondo set e nel match. 215 chilometri la velocità del servizio al centro di Hoffner, 40-30, un'opportunità per portarsi sul 4-5 nel secondo set e poi costringere per così dire Jannik Sinner, dopo il cambio di campo, ad andare a servire per il match. Il gran servizio dell'austriaco con il dritto incrociato costringe all'errore a sua volta con il dritto Jannik Sinner, tiene dunque il servizio. Sebastian Hoffner, come detto, sale sul 4-5 nel secondo set, dopo il cambio di campo servirà Jannik Sinner per il match.
24: Bene, allora ottimizziamo i tempi, visto che sta per iniziare 9 minuti e poco meno al fischio d'inizio Lecce-Juventus. Ci sarà, ci verrà raccontata da Giuseppe Bisantis Antonio Ognoni, rapidissimo collegamento con Lecce soltanto per le formazioni. Do la buonasera a entrambi, poi Bisantis.
5: Buonasera a Tenico Forletta, buonasera agli ascoltatori. E allora formazioni di Francesco Schilerà, una 4-2-3-1, Falcone in la porta, Veiga, Sivers, Thiago Gabriel, Gallo in difesa, Ramadani in gomma, centrocampo Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti, che dire, unica punta, stesso schema per Luciano Spalletti con la sua Juve, Di Gregorio la portiere, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e con Miners a centrocampo, Conceição, McKennie e Yildiz sulla tre quarti, l'unica punta e Vlahovic. Dirigerà l'incontro Andrea Colombo di Como, Davide Imperiale, Dario Cecconi, Guardialine, Paride, Tremolave, il quarto ufficiale, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni al VAR. A te Forletta.
24: Ottimo, grazie Giuseppe Bisantis. Allora, prima di tornare da Emilio Mancuso agli internazionali di tennis, alle battute finali, e vediamo se saranno le battute finali tra Sinner e Hoffner, 45esimo, quindi battute iniziali del secondo tempo, rugby Sei Nazioni femminile, Irlanda 19, Galles 7. Torniamo da Emilio Mancuso, Sinner Hoffner.
25: Pronto al servizio Jannik Sinner, che dunque serve per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore contro Sebastian Hoffner. Da poco passata un'ora e 30 minuti di partita, e dunque Sinner che serve per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore. qualcuno dal pubblico con la fotocamera, non si fa in questa serata del Foro Italico con Jannik Sinner e Hofner. Si è fermato Jannik Sinner, stava per servire la seconda, ancora un'interruzione, si è fermato, abbiamo visto proprio un flash a partire dalle tribune, dunque si è fermato Jannik Sinner, aspetta nell'angolo qui sotto la nostra postazione, si è adagiato sui tabelloni pubblicitari, evidentemente abbiamo visto davvero un flash apparire dall'altro lato dello stadio, qui sul centrale del foro Italico, in questa serata, con Jannik che si diverte a giocare con la pallina sui tabelloni pubblicitari per mantenere per mantenere anche mentalmente e fisicamente, mantenersi sul pezzo, rimanere in partita, perché naturalmente, come detto, la temperatura è andata decisamente giù, è scesa di molto, e naturalmente queste interruzioni non fanno bene ai muscoli, alla testa dei giocatori. Ne avrebbe fatto volentieri a meno Jannik Sinner, speriamo che non ci sia ancora un problema per qualche altro spettatore, stavolta dall'altra parte del campo. Jannik Sinner aspetta di servire per il match sul 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Se lo studio vuole, se Nico Forletta vuole, restituiamo la linea e poi vi richiamiamo naturalmente appena riprende il gioco qui dal centrale del Foro Italico.
24: Sì, il problema è vedere poi se la partita andrà in conclusione mentre c'è la pubblicità, per cui io terrei per il momento intanto da studio, poi torno da te per chiederti un aggiornamento, poi inevitabilmente c'è la pubblicità e quindi vediamo comunque sia poi dopo la pubblicità, quando andremo a Lecce, a Via del Mare per Lecce Juventus, non dovesse essere ripresa la partita, poi interverrai a rimbalzo di linea con Bisanti Segnoni. Allora a questo punto andiamo direttamente a Lecce, pubblicità, poi Lecce Juventus e poi naturalmente interromperò io da studio per reintrodurre Emilio Mancuso.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa, Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
26: L'anticipo del campionato di Serie A.
27: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Via del Mare di Lecce, da dove parlano Giuseppe Bisantis e Antonio Agnoni, l'assistenza tecnica è di Mauro Lorenzo. E allora gara numero 4 della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A, rispetto a quelle che hanno preceduto da ieri con la vittoria del Torino sul Sassuolo, questa è quella che mette in palio qualcosa, perché la Juventus è assolutamente in corsa per consolidare il posto in Champions League, corsa che si è complicata dopo il pareggio Reggio in attesa di una settimana fa allo Stadium contro il Verona, mentre il Lecce invece in settimana ha fatto un passo importante vincendo a Pisa e soprattutto sfruttando Mors Tua Vita Mea, la sconfitta in casa della Cremonese che è la sua diretta avversaria, visto che Pisa e Verona sono già aritmeticamente retrocesse. In attesa dell'interruzione dello studio per aggiornarci sul match di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia, andiamo a ricordare le formazioni delle squadre. Il Lecce di Eusebio Di Francesco 4-2-3-1, Falcone il portiere, Veiga, Sibert, Thiago Gabriel, Gallo in difesa, Ramadani in gomma a centrocampo con Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti. L'unico punto è che Dira, la replica di Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha detto: non ho dormito per una settimana dopo la pareggio con il Verona. Anche per Spalletti 4-2-3-1 almeno in partenza. Di Gregorio la portiere, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Conminers a centrocampo con Conceição, McKennie e Yildiz sulla tre quarti. L'unica punta è Dusan Vlahovic, che dopo il gol nella partita con la Verona ritorna dal primo minuto. Tra l'altro direttore sportivo del Lecce è quel Pantaleo Corvino che lo scovò ai tempi della Fiorentina in Serbia. A dirigere l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, Davide Imperiale, Dario Cecconi due guardalinee, Paride Tremolà del quarto ufficiale, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni addetti al VAR. 18 gradi di temperatura a Lecce, fortunatamente non piove, dico fortunatamente perché per lavori la tribuna coperta, la copertura della tribuna dove parliamo non c'è più, quindi se dovesse piovere sarebbe davvero un disastro per la nostra attrezzatura tecnica, e quindi speriamo che questi lavori vengano ultimati a breve, ma non sembra sarà così. Lo stadio, come qua sempre quando gioca la Juventus qui a Lecce, è pressoché gremito, anche se poi nel settore ospite sono 350, c'è stato un petto, i tifosi organizzati della Juventus tantissimi sono negli altri settori. E allora le squadre sono in campo, convenevoli a centrocampo, accanto a me in postazione Antonio Gnoni. Insomma, una settimana che per il Lecce ha aperto una porta per la salvezza, per la Juventus ha complicato la corsa Champions.
2: Indubbiamente di grande fiducia ed entusiasmo per i giallorossi, anche perché la Cremonese, perdendo con la Lazio, è rimasta a meno 4 e quindi il Lecce vede a tre giornate dalla fine un vantaggio consistente ma non sufficiente. Discorso completamente diverso per la Juve, che invece è reduce da 8 risultati utili consecutivi, certo, ma anche dall'inatteso pareggio col Verona che ha complicato molto la corsa in queste ultime tre giornate che mancano alla fine della stagione, e oggi deve assolutamente vincere.
27: Lecce che si è caricato perché insomma mancava anche fiducia, la fiducia te la danno i risultati. Due partite in casa delle due retrocesse, una pari con rischio finale a Verona, una vittoria convincente soprattutto nel secondo tempo a Pisa, e quindi questo più 4 che a tre giornate dalla fine potrebbe essere importante, anche se poi domani la Cremonese.
24: Giuseppe, scusa, ti interrompo perché forse sta per iniziare il gioco che potrebbe essere definitivo nella sfida tra Sinner e Hofner. Allora torniamo da Emilio Mancuso al Foro Italico.
25: Proprio così, si riprende a giocare, altri 5 minuti di pausa, probabilmente per un altro problema ad uno spettatore. Si riprende a giocare con Jannik Sinner, che serve per il match 6-3, 5-4, tutto in suo favore. Sbaglia il tentativo di smorzata con il dritto, Jannik Sinner gli rimane proprio sulle corde della racchetta questo tentativo di smorzata con il dritto, la palla corta, l'arma letale, una delle armi letali di Jannik Sinner, sia con il dritto sia con il rovescio. 0-15 sul servizio dell'Alto Atesino, che sta cercando di chiudere la pratica Hofner, meglio chiuderla perché ogni partita va chiusa per evitare problemi, ce ne sono tanti di esempi nella storia del tennis. Seconda di servizio con la risposta sbagliata, gli dà una grossissima mano Sebastian Hofner, d'altra parte non sarebbe 82 del mondo se non avesse sbagliato come ha sbagliato adesso una risposta Costa con il rovescio, seconda di Sinner ha letteralmente affondato il rovescio in rete. Hofner 15 pari sul servizio di Jannik Sinner, che come detto serve per il match. Gran servizio ad uscire a 185 km all'ora sulla riga di fondo, la risposta con il dritto da parte dell'austriaco, che adesso si difende con il rovescio ad una mano, il gran dritto lungo legna, un tracciante con il dritto proprio sulla riga laterale, si è spostato sul lato del rovescio, ha lasciato partire un dritto lungo linea imprendibile a Jannik Sinner. 30-15 per lui a due punti.
27: Scusa Mancuso, ma dopo 17 secondi la Juventus si è portata in avvantaggio. Dusan Vlahovic, Lecce 0, Juventus 1, Foro Italico.
25: Grazie Bisantis, sbaglia con il rovescio di risposta, non riesce a rispondere al servizio di Sinner. Hofner al servizio a 205 km all'ora ad uscire di Sinner sul rovescio di Hofner, dunque siamo a match point, due match point per Jannik Sinner, 40-15 per lui al servizio. Jannik Sinner il dritto ad uscire, scende a rete l'alto tesino, sbaglia con il tentativo di pallonetto. Sebastian Hofner, sentite l'applauso del pubblico, il sorriso da parte di Jannik Sinner, la stretta di mano tra i due giocatori, dunque chiude la pratica Hofner. Jannik Sinner vince con il punteggio di 6-3-6-4 in poco più di un'ora e 40 minuti. Saluta il pubblico, il messia, il re Jannik Sinner vince al turno d'esordio agli internazionali BNL d'Italia, con lo speaker che invoca, chiama il suo nome, il pubblico che naturalmente applaude e festeggia la vittoria di Jannik Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner. È al secondo turno per lui, naturalmente, visto che ha avuto un bye nel turno d'esordio, affronterà o l'australiano Popirin o il ceco Menzik, e con il ceco Menzik ha un conto in sospeso quest'anno a Doha. Vedremo chi dei due affronterà Jannik Sinner, che intanto ha portato a casa il match, dunque l'esordio facile con l'austriaco Hofner, battuto in due set. Lidia che può tornare, immaginiamo, direttamente alla Via del Mare, a Giuseppe Bisantis, sì, che ci passando, deve raccontare
11: grazie,
25: anche
11: grazie,
25: il gol d'esordio della Juve.
11: Passando per lo studio, naturalmente aspettiamo anche la voce di Jannik Sinner, le parole di Jannik Sinner. Torniamo definitivamente a Lecce Juventus, Bisantis Agnoni.
27: Beh, inizio a dir poco scoppiettante, 17 secondi e la Juventus si è portata in avvantaggio. Calcio d'inizio da parte dei bianconeri questa sera in completo, direi carta da zucchero. Pallone sulla sinistra per Cambiaso, che ha messo al centro, difesa della Lecce poco reattiva, proprio lui Dusan Vlahovic si è fiondato, stop, si è presentato solo davanti a Falcone e lo ha fulminato, ma poco fa Lecce vicinissimo al pareggio. Banda dalla sinistra, entrato in area di rigore, l'ha messa al centro dal limite dell'area piccola, ha girato che dira, prodezza di Di Gregorio che ha salvato e poi la difesa ha allontanato, e 1-0 Juventus. Antonio Agnoni, però direi inizio assolutamente tutto da raccontare.
13: Sì, scoppiettante con la Juventus che ha voluto subito imprimere una svolta a questo match, e ancora adesso
27: ancora in aria con McKennie che scarica a destra per Conceição punta il suo diretto avversario, il tocca indietro per Calulu centralmente per il capitano Locatelli, ancora in aria Conceição, la conclusione, palo. Davvero sta succedendo di tutto in questa partita. 3 minuti e già taccuino pieno.
13: E sì, con una grandissima Juventus che ha spinto sull'acceleratore e già dopo davvero pochissimi secondi ha trovato la rete, forse addirittura potrebbero essere 13 i secondi, complici anche alcune ingenuità dei centrali difensivi giallorossi che hanno spianato la strada al serbo per il vantaggio juventino. E ancora una volta anche adesso la Juve poteva tranquillamente raddoppiare in virtù anche degli errori della difesa giallorossa.
27: Sono d'accordo, perché per due filtranti dallo stesso punto la difesa del Lecce si è fatta sorprendere allo stesso modo, quindi insomma direi che i giallorossi salentini sono stati letteralmente sorpresi da questo inizio rabbioso da parte della Juventus, che poteva essere sì sul 2-0, però non dimentichiamo quell'azione della Lecce con intervento determinante di Di Gregorio e pallone che è terminato poi lontano dalla porta, ma Lecce vicinissima al pari. Adesso ci prova Banda che allontana Fontana e esce addirittura fino alla tre quarti di Gregorio. Avevamo accennato alla divisa della Juventus, il Lecce è in divisa tradizionale, la maglia strisce verticali giallorossa, calzoncini, calzettoni rossi. Tra l'altro una curiosità, visto che domani è la festa della mamma, sulle maglie i giocatori del Lecce hanno il nome di battesimo delle rispettive madri, una cosa non inedita, si è già vista altre volte, però sempre piacevole da raccontare. E a proposito di donne, sono state premiate tutte le squadre femminili, la Lecce Woman dalle giovanili fino alla Serie C, ancora azione Juventus con la difesa della Lecce che allontana, rimane con Seisau in area di rigore, va verso il fondo, doppio rimpallo, ma sarà calcio d'angolo. Quelli del Lecce ritengono che sia stato con Seisau a toccare per ultimo, hanno ragione, perché l'arbitro, che lo ripetiamo ancora, il signor Colombo, aveva comandato l'angolo, però il guardaline, che aveva una visuale più pulita, parliamo di Cecconi, ha comandato la rimessa dal fondo e ha visto bene. E quindi, dicevamo, sfilata di tutte le squadre della Lecce 1.

0: Juventus, però insomma se fai il suo arriva in Champions, altrimenti sono problemi.
1: Sì, ma la Juve che è partita davvero con una grande cattiveria agonistica, non vuole lasciare nulla al caso e vuole evitare anche che si ripeta quanto accadde nella gara d'andata, quando il Lecce riuscì a inchiodare sull'1-1 proprio i bianconeri.
0: E ci fu il famoso rigore fallito e battuto malissimo da Davide, insomma quella è una delle prestazioni più discusse, diciamo così, della Juventus da quando Luciano Spalletti ha preso in mano la squadra. Adesso però perde palla in uscita la Juventus, sbaglia però in impostazione il Lecce con Gommi, il pallone che viene poi messo in foro laterale da un giocatore della Juve, la rimessa con le mani, il tocco all'indietro per Thiago Gabriel, il controllo del difensore portoghese che poi serve proprio a Ramadani, ancora per Thiago Gabriel all'altezza della linea centrale del campo, alza la testa Thiago Gabriel, poi libera per Siebert, mentre lo Sevio Di Francesco urla ai suoi giocatori ovviamente di provare ad attaccare, perché è chiaro, sei subito sotto dopo, noi abbiamo calcolato 17 secondi, poi andremo a cercare bene rivedendo le immagini a che secondo esatto era, però insomma ho visto il pallone insaccarsi, ho dato subito un'occhiata al cronometro, mi segnava 17 secondi, in ogni caso è il classico gol lampo. Ancora Conceição che viene tallonato da Banda, duello tra piccoletti, Banda arriva direttamente sull'uomo, commette fallo, secondo me ha ragione l'arbitro Colombo, ma protesta molto Banda.
1: Sì, anche perché lo Zambiano è letteralmente frenato sul giocatore della Juventus che era lanciato verso la porta del giallorossa, e quindi il fallo ci sta, sacrosanto.
0: Calcio di punizione dunque in favore della Juventus appena dentro la metà campo della formazione salentina, mentre Colombo sta ancora discutendo con Banda, lo protagonista di un gol e di una grande prestazione una settimana fa a Pisa. Adesso viene un po' richiamato dall'arbitro perché è stata una protesta eccessiva e forse neanche tanto giustificata. Kelly recupera il pallone, stavo notando se la Juventus ha la difesa 4-3, beh direi che come ormai è semplice in elastico in squadra, quando attacca è a 3, quando difende è a 4, perché vediamo che Cambiaso e Kalulu si abbassano alla stessa altezza di Bremer e di Kelly. La rimessa con le mani è in favore della Juventus e se ne incarica McKennie, siamo sulla destra, vediamo che McKennie, mentre continua ad affluire gente allo stadio che direi assolutamente gremito, e fortunatamente il tempo ci assiste, lavori in corso alla Via del Mare, lo dicevamo, la rimessa ancora per McKennie che però non trova compagni liberi, lo trova poi in Bremer, ancora per McKennie, McKennie all'indietro per il controllo da parte di Cambiaso, suo l'assist in occasione del gol pronti via di Dusan Vlahovic che consente alla Juventus di condurre qui alla Via del Mare con Miners, oggi schierato forse una po' a sorpresa, uno dei giocatori insomma più discussi che probabilmente potrebbe partire, anche se insomma ha un prezzo e uno stipendio decisamente alto, però la Juventus sta ragionando anche su questo, per esempio su Dusan Vlahovic con un rinnovo che è tutt'altro che vicino. Ancora il tocco per Locatelli che cambia gioco a sinistra per Yildiz, lo stop di Yildiz, pallone con dal petto messo giù, poi prova a imbassare in mezzo a due, ci riesce Yildiz, serpentina Yildiz e poi deve intervenire Siebert a mettere il pallone in corner, ma davvero una Juventus sembra lontana parente di quella vista col Verona una settimana fa.
1: Sì, è una grande giocata anche del turco che è andato via sgusciando tra tre avversari, si è presentato quasi a tu per tu con Falcone e poi provvidenziale la chiusura della difesa giallorossa che ha ancora una volta rischiato tanto.
0: Angolo numero due per la Juventus, il primo però dalla bandierina di sinistra, mentre Colombo sta richiamando Khedira per una protesta evidentemente, completo nero per l'arbitro Comasco Colombo, mentre Di Francesco si sbraccia molto più tranquillo Luciano Spalletti che dopo la partita col Verona aveva detto non dormirò fin quando non giochiamo la prossima, vedremo se è vero, ma insomma mi sembra che la lucidità gli sia rimasta visto che è una Juventus che sta dominando questi primi 10 minuti. Con Miners entra, sfonda con Miners al centro, Siebert che allontana Yildiz, ma è una Juventus davvero che ha aggredito con rabbia e Lecce, poi certo il gol segnato subito aiuta dal punto di vista del morale, anche se poi ha rischiato, e adesso anche Spalletti sta richiamando i suoi, avrebbe voluto un pallone giocato piuttosto che lanciato, addirittura Spalletti sfora e arriva quasi all'altezza dell'area tecnica del Lecce.
1: Sicuramente non si può fare, il quarto uomo non sta intervenendo come dovrebbe perché è davvero a 2 metri da Di Francesco, ma nessuno gli dice niente, lui continua a dare indicazioni ai suoi.
0: Sì, il quarto uomo ha provato in qualche modo, parliamo di Paride Tremolada, arbitro della sezione di Monza, a calmarlo, però la trance agonistica di Luciano Spalletti che continua a dire qualcosa ai suoi, credo che Yildiz, ma solo per il fatto che era il giocatore più vicino, quindi si è preso gli strali del tecnico di Certaldo. La rimessa con le mani di Danilo Veiga, che anche lui, infatti Spalletti lo fa notare, ha guadagnato.

0: segnato pallone almeno 5-6 metri, ma anche qui l'arbitro chiude un occhio. Palla che esce, ultimo tocco di un giocatore della Juventus, rimessa che viene assegnata a Lecce, non è ancora d'accordo Luciano Spalletti. Beh, direi che la tensione si vede più in panchina che in campo finora.
1: Sì, eccessivamente nervoso considerando come sta andando la gara, considerando il vantaggio della Juventus, non si spiega questo atteggiamento di Spalletti.
0: Ramadani recupera per il Lecce, è pressato dall'altro numero 10, ossia da Yildiz, l'apertura da parte di del Lecce che con Gallo prova a spingere sulla sinistra, il pallone che arriva in gom, poi la chiusura allontana Locatelli, ma recupera palla Thiago Gabriel, la mette giù per Ramadani, la lascia passare Santiago Pierotti, non sappiamo quanto volutamente, però scatena l'ovazione del pubblico di Via del Mare. Qui però Danilo Veiga cerca di andare da solo, perde il pallone, però si impegna a rincorrerlo e lo riconquista. Il tocco per Santiago Pierotti, gran partita, Pisa è suo, l'assist per il gol decisivo di Khedira dopo una sgroppata di 50 metri, palla al piede. Ancora il tocco a sinistra per Banda che punta l'area di rigore avversaria, Calulu lo fronteggia, Banda è velocissimo, si rimette il pallone sul sinistro, poi eccede, una po' nel dribbling, la perde, può ripartire con Sessao, ritmo vertiginoso, il pallone ancora per Sessao, il tocco per Locatelli, detta il passaggio proprio l'autore del gol Dusan Vlahovic, passaggio sbagliato però di Locatelli, rimessa con le mani e si accende il pubblico di Lecce.
1: Partita bellissima, davvero senza sosta, con le due squadre che ripartono subito quando conquistano palla, pochissimi falli davvero, fin qui 3-4 palle gol, quasi tutte tranne una per la Juventus, davvero una partita godibile.
0: Rimessa con le mani di Danilo Veiga che va a cercare ancora a sinistra il controllo, poi da parte di Koulibaly che preferisce accontentarsi del fallo laterale davanti alla panchina della Juventus, la rimessa con le mani è da parte di Danilo Veiga gli si avvicina a Koulibaly ma è marcato da Kouminer, spalla comunque a Koulibaly, Danilo Veiga che prova ad andare via sulla destra, Koulibaly nei pressi della bandierina del corner, rientra il tocco ancora centralmente per Pierotti, il pallone messo al centro, allontana la difesa della Juventus, Yildiz si ritrova il pallone tra i piedi, lo scarica ancora all'indietro, palla che arriva di Gregorio, completo grigio scuro per il portiere della Juventus che tiene il pallone sulla destra, poi effettua un rilancio con il piede per Vlahovic che direi ha toccato solo il pallone del gol, però diciamo che l'ha toccato bene.
1: Eh sì, è stato sufficiente quello a portare la Juventus in vantaggio e far giocare i bianconeri sul velluto.
0: Ancora Lecce, conquista un pallone a centrocampo, c'è a terra un giocatore della Juve, l'arbitro lì per lì non fischia, poi interrompe il gioco, Ramadani sta protestando addirittura muso a muso con l'arbitro Colombo che ha fermato il gioco, non sappiamo se per concedere una punizione per la Juventus oppure per soccorrere il giocatore che è rimasto a terra, che è McKennie, che comunque si rialza, sì, la seconda ipotesi, l'arbitro ha fermato una possibile ripartenza del Lecce solo per soccorrere McKennie, ma non ne aveva bisogno, infatti lo staff medico della Juventus non è entrato in campo, l'arbitro adesso restituisce palla a Lecce, ma quelli del Lecce gli fanno notare che è tutta un'altra cosa ripartire dopo aver conquistato un pallone in velocità a centrocampo. Comunque si gioca, Danilo Veiga sulla destra viene ancora contratto da Cambiaso che gli prende il pallone, il tocco per Kelly, il rilancio basso sbagliato dell'inglese, arriva la conclusione da fuori, palla sulla fondo, 14esimo, Lecce 0 Juventus 1. Direi che in questa fase il Lecce sta finalmente reagendo dopo essere stato messo sotto dalla Juventus.
1: Indubbiamente per essere insieme al Verona il peggior attacco del campionato, sta sfoderando davvero una prestazione di grande qualità, e non solo per la conclusione di Khedira dopo neppure 3 minuti, ma anche per questo tentativo da fuori di Ramadani, davvero un Lecce quasi scintillante rispetto alle partite precedenti.
0: E certo, non è facile per una squadra che è ancora in corsa per per non retrocedere, che come dicevi tu Antonio Agnoni ha un attacco assolutamente anemico, ha segnato 2 gol a Pisa, lo stesso Di Francesco ha detto, per noi è un evento eccezionale, vai sotto dopo pochi secondi contro la Juventus, insomma non è facile, e infatti ha rischiato di capitolare, c'è stato un palo di Conceição, 2 interventi da parte di Falcone, per il resto poi il Lecce riordinate l'idea, adesso sta provando ad aggredire una Juventus che comunque al momento è strameritatamente in avvantaggio. Fischia l'arbitro Colombo, il pallone che viene messo giù per il calcio di punizione in favore del Lecce che viene battuto, il tocco ancora per Siebert che riceve il pallone da Thiago Gabriel, il difensore centrale tedesco prova un filtrante colpo di tacco abbastanza fine a se stesso, pallone che si perde sul fondo e scocca il 16esimo con la Juventus in vantaggio sulla Lecce per 1-0, la rimessa con le mani è in favore della formazione bianconera questa sera in completo direi carta da zucchero, un misto tra un celeste e un grigio, la rimessa con le mani da parte di Cambiaso con ancora ancora Spalletti che va a richiamare i suoi giocatori, vuole insomma chiuderla al più presto. La Juventus conscio del fatto che se dovesse andare nel doppio vantaggio, con la difficoltà che ha il Lecce ad andare a gol, sarebbe già un grandissimo passo.
1: Sì, indubbiamente, anche se in questo momento i ritmi sono leggermente calati, la Juventus sta badando più a contenere che a offendere, e ora prova a ripartire.
0: E c'è un rimpallo che favorisce McKenny, 3 contro 3, McKenny che prova a puntare, recupera la difesa della Lecce e si ferma. Lo statunitense arriva dalle retrovie e chiede il pallone. Theon Kommeiners, il cross olandese, non se la sente di andare in presa. Falcone, completo blu notte per il portiere capitano della Lecce, che allontana con i pugni, ma è fortunato perché riesce a far rilanciare la manovra della Lecce. Ancora un pallone per Gallo, la chiusura di Calulu che è in vantaggio. L'idea non era male, però insomma l'esecuzione del passaggio non era delle migliori.
1: È un po' il limite di questo Lecce, è un po' la differenza tra le due squadre, non solo di punti ma anche di qualità, e lo si vede proprio in questi frangenti.
0: E beh, la Juventus ha più del doppio dei punti della Lecce, quindi questo è già un dato molto molto significativo. Però poi il bello del calcio è che non ci sono partite scontate. Ricordavi proprio tu, Antonio Gnoni, la gara di andata era credo la penultima giornata del girone di andata, quando la Juventus, che insomma avrebbe dovuto sicuramente battere il Lecce per continuare la sua rincorsa, impattò 1-1. Ci fu anche un rigore fallito da David. Era esattamente la 18ª giornata, quindi la penultima giornata, era la prima partita dell'anno per Lecce-Juventus, visto che era il 3 gennaio, e finì appunto 1-1. C'è la rimessa, c'è un calcio di punizione in favore del Lecce davanti alla panchina di Eusebio Di Francesco, tenuta più sportiva rispetto a quella di Luciano Spalletti, che continua a consultare, credo un taccuino, non credo sia il telefonino, perché non ho mai visto un allenatore in panchina col telefonino, però lo vediamo consultare una sorta di taccuino Luciano Spalletti.
1: È possibile che ci siano dati statistici oppure informazioni che gli vengano fornite, su cui lui sta elaborando evidentemente i consigli da dare ai suoi.
0: Eh sì, infatti ha qualcosa in mano, forse chissà, magari anche un cronometro che non gli funziona. Comunque cercheremo di verificare. Juventus che rilancia, buco a centrocampo della Lecce, si inserisce McKenny che controlla il pallone, si propone a sinistra e riceve Yildiz. Yildiz che la mette ancora centralmente per la giocata da parte di Cambiaso, McKenny, Yildiz, limite dell'area, resiste a più di una carica, spallata, va a terra, per l'arbitro irregolare. Sibert riesce quindi a prendere il pallone al giocatore turco, e poi Khedira subisce fallo. Khedira che tra l'altro si è sbloccato una settimana fa a Pisa, forse nella partita più importante, perché quei 3 punti per il Lecce potrebbero essere determinanti per la salvezza.
1: Sì, ossigeno puro per il Lecce, che era reduce da 2 pareggi consecutivi e grazie a quella vittoria ha acquisito un margine di vantaggio importante adesso nella lotta per non retrocedere, che ormai è limitata ai giallorossi e al Cremonese.
0: Sì, anche se poi oggi il Cagliari non ha ancora conquistato l'aritmetica, perché è stato sconfitto in casa nella partita delle 15 con l'Udinese, tra l'altro con polemiche, strascichi nel finale. Speriamo insomma che la cosa non trovi poi riscontro, perché si parlerebbe ovviamente di episodi di razzismo in campo, che sono sempre sempre deprecabili. Quindi insomma non è finita bene una partita che alla fine non metteva in palio granché, perché poi il Cagliari è virtualmente salvo, anche se l'aritmetica non lo dice, potrebbe già dirlo insomma in questa giornata, nonostante la sconfitta del Cagliari. Poi c'è stata in una partita che metteva pochissimo in palio, se non il fatto che è un anticipo della finale di Coppa Italia della prossima settimana, la vittoria dell'Inter 3-0 Olimpico con la Lazio, mentre ieri ne rimonta il Torino ha battuto il Sassuolo in una partita, questa sì, che non metteva nulla in palio. Ancora il tocco, il pallone che viene controllato dalla formazione del Lecce con Thiago Gabriel, palla per Ramadani, cerchio di centrocampo, la sventagliata dell'albanese, era un gran lavoro qui, e infatti chiede scusa a Pierotti, perché forse non ci ha creduto neanche lui, ma ha fatto un gran lavoro Ramadani.
1: Non se l'aspettava un lancio quasi millimetrico dai 40-50 metri, Pierotti se davvero ci avesse creduto, come correttamente dicevi, ci poteva arrivare e poteva mettere in difficoltà la retroguardia juventina.
0: Sì, davvero, era calibratissimo, con difesa della Juventus che era scoperta. Se Pierotti avesse messo il pallone in avanti poteva davvero involarsi verso Di Gregorio. Comunque insomma il gesto tecnico rimane. Sibert perde palla in uscita, la recupera McKenny, apertura a sinistra ancora per Yildiz che punta l'area di rigore, la mette dentro, deviazione, palla in a corner da parte di Sibert con Falcone che ha seguito con lo sguardo il pallone, andava dall'altra parte Falcone, quindi non è riuscito a evitare il corner, che è il numero 3 in favore della Juventus. Nessuno battuto dal Lecce, punteggio al 21esimo, Lecce 0 Juventus 1. Bandierina di sinistra si disseta Eusebio Di Francesco, che poi butta giù con un gesto rabbioso la bottiglia per terra, dice saltiamo, saltiamo, perché infatti teme che gli alti della Juventus che arrivano dalla retrovia su tutti i Bremer possano creare problemi alla retroguardia del Lecce. Il pallone infatti alto con Seisao, il colpo di testa, Bremer però ci arriva in rovesciata, la mette altissima, però insomma ti aspetti il colpo di testa, attenzione, si fa male Bremer, si fa male Bremer che si mette le mani sul volto, ricordiamo il serio infortunio che ha fatto saltare diverse partite al centrale brasiliano fondamentale nella difesa della Juventus, rimane a terra, sembra possa rialzarsi, però insomma quando va a terra Bremer alla Juve si preoccupano,
1: tremano tutti, anche se in questo caso aveva fatto una giocata clamorosa, una rovesciata nell'area piccola e per poco non ha inquadrato lo specchio, poi però il brasiliano si è ripreso ed è ritornato nella sua zona di competenza.
0: Sì sì sì, corre, corre normalmente, va subito a riprendere Khedira, gli dà anche una spintarella, il pallone che viene rilanciato, il colpo di testa di Kelly, palla per Yildiz di testa per un McKennie che in quella posizione ha cambiato assetto, confermiamo che la Juventus è con un 4-2-3-1, Yildiz ancora spallata e insomma qui protesta Yildiz, l'arbitro era vicino, lascia proseguire, ma qui forse l'intervento di Danilo Veiga era probabilmente sul giocatore, comunque spalla contro spalla, lascia correre Colombo, c'è tra l'altro una disposizione arbitrale di lasciar correre, non interrompere troppo il gioco, comunque non ha protestato tanto Yildiz su questa azione da parte della Juventus, ancora il retropassaggio di Bremer per Di Gregorio, prova Khedira a pressare, Di Gregorio si libera del pallone per Kelly, Kelly ancora per McKennie, ecco stavo dicendo è un 4-2-3-1 diverso rispetto al 4-3-3 visto una settimana fa col Verona e soprattutto McKennie più nel vivo della manovra, perché con il Verona era schierato sulla fascia, non aveva reso alla meglio, McKennie lì alle spalle di Vlahovic sta davvero disputando una gran partita.
1: Sì sì, tutta la Juve in avanti fin qui ha giocato davvero una prestazione di grande qualità, costruendo almeno 4 palle nitide, è davvero una Juventus in grande spolvero,
0: anche se rispetto ai primi 10 minuti la pressione è un po' scesa, sarebbe stato davvero quasi inumano giocare così per tutta la partita, soprattutto perché siamo al 9 di maggio e siamo alla terz'ultima giornata di campionato di una stagione che ha visto la Juventus impegnata anche in Champions League, frenata ai playoff nel doppio confronto con il Galatasaray. Ancora Yildiz, chiedono un tocco di mano quelli della Juve, per l'arbitro non c'è, non solo, ma c'è il fallo di Yildiz in ripartenza su Danilo Veiga e quindi c'è un calcio di punizione in a favore della formazione giallorossa con Danilo Veiga che lascia che a battere sia Siebert, qualche problema per il portoghese che adesso si piega su se stesso, però riprende la posizione, si sentono i tifosi della curva nerd, della curva nord per quella che riguarda il Lecce, il calcio di punizione di Siebert, il pallone che arriva dalle parti di Cambiaso che lo mette giù, il tocco all'indietro ancora per Kelly, Kelly lateralmente per Bremer, limite dell'area di rigore e Bremer che adesso avanza ma nessuno lo contrasta, quindi il brasiliano può anche fermarsi e cercare un compagno libero, lo trova in Locatelli, ancora Locatelli, il passaggio poi per Kelly, il pallone filtrante per Vlahovic che riesce a anticipare ma per l'arbitro era in posizione irregolare, lo segnala anche l'assistente Cecconi, calcio di punizione Lecce, minuti 25, Lecce 0, Juventus 1.
1: Fuorigioco che è sembrato netto ma era stato comunque scaltro e abile il serbo a passare davanti a Siebert e portargli via il pallone, Juventus che in questo momento pare rifiatare, pare rallentare un po' il ritmo e Lecce che non riesce ad approfittarne.
0: Va a provare Santiago Pierotti a colpire il pallone di testa, va, recupera palla ancora la Juventus con Locatelli, il retropassaggio per Di Gregorio, Di Gregorio per Cambiaso, però giocano bene adesso le due squadre perché vediamo anche insomma dei passaggi precisi, degli stop come vanno fatti, quindi insomma è una partita sicuramente piacevole che in 25 minuti ha visto un gol lampo della Juventus e poi altre occasioni, soprattutto all'inizio ovviamente con una netta predominanza da parte della Juventus. Pierotti qua si perde in un dribbling e perde anche il pallone, arriva Cambiaso, il tocco poi per Vlahovic, Vlahovic per McKennie, McKennie ancora per Yildiz, Yildiz per Cambiaso, il cross di Cambiaso con Seisao, si fa un po' tradire dalla traiettoria del pallone, perde un po' il senso dell'orientamento il portoghese, ma sbaglia il rilancio Gallo, la recupera ancora Calulo che si va a guadagnare fallo laterale, il pallone per Conceição era buono, solo che Francisco Conceição probabilmente è stato in qualche modo ingannato o da un faro o dalla luce, perché l'abbiamo visto proprio perdere completamente il senso dell'orientamento e perdere il contatto con il pallone, come adesso con Meiners sbaglia uno stop che a prima vista sembrava elementare, fallimentare. Gli prende palla Pierotti, il tocco all'indietro ancora per Danilo Veiga, che si ferma e poi va a cercare centralmente Ramadani. Ramadani, la sventagliata questa volta non precisa come la precedente, e Calulu fa intervenire Di Gregorio. Ovviamente il ritmo che abbiamo visto nei primi 10 minuti non poteva rimanere, è una fase adesso più di studio, diciamo.
1: Sì, anche perché i difensori della Juve si stanno sganciando meno, stanno rimanendo nelle loro posizioni, e quindi la Juve è più compassata, spinge di meno, meno inserimenti, e fa fatica a costruire palle gol.
0: Kelly pressato da Khedira, si libera del pallone per Locatelli, pressato da Ngom, si libera del pallone per Calulu, Calulu ancora per Locatelli, tiene palla bene la Juventus, anche se Spalletti appare ancora nervoso in panchina. Il colpo di testa di Danilo Veiga non perfetto, Vlahovic forse con un braccio, l'arbitro lascia proseguire, il tocco ancora per Yildiz, il pallone poi per Comminers per Locatelli, ancora per Comminers per Cambiaso all'indietro per Comminers, Locatelli ancora all'indietro, prolungato possesso palla della Juventus, ma direi sterile perché si rimane tra le due e tre quarti. Il pallone che arriva ancora a Comminers che si ferma, poi tocca all'indietro ancora per Kelly, il Lecce adesso sta un po' girando a vuoto e la Juventus riesce a gestire le energie e a fare un po' stancare la formazione di casa. Diciamo che è una Juventus che in questo momento è in controllo della partita.
1: Sì, un gigantesco torello quello che fa la Juve, fa un retropassaggio sistematico, fa entrare in azione i suoi difensori centrali e comunque tiene lontano dal vivo della manovra il Lecce, che proprio non riesce a impossessarsi del pallone.
0: Il rilancio ancora da parte di Bremer, molto ben calibrato per Yildiz, che lascia rimbalzare il pallone due volte, arriva il turco sul pallone, tocco all'indietro per Comminers per Locatelli che va lateralmente da Bremer. Adesso scendono anche i centrali della Juventus ad aggredire il Lecce, palla per Conceição, mentre continuano dalla curva nord il tifo caldo della Lecce a volare dei bengala luminosi, che però si fermano sulla pista d'atletica. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Mbanda, la chiusura ancora di Bremer, poi il tocco di Locatelli per Calulu che scivola, ma non c'è nessuno del Lecce in agguato, quindi può il francese riprendere la posizione retta e rilanciare per Vlahovic. È andato a vuoto completamente Siebert, non ne ha approfittato Vlahovic, il rilancio della Lecce, il pallone per Kelly, poi prova a spuntare Pierotti, ma è ancora Kelly che recupera palla, buon momento da parte della Juventus, il tocco a destra ancora per la giocata, stop da parte della Juventus, il tocco all'indietro per Calulu ancora centralmente per Locatelli tutto a destra per l'inserimento di McKennie mette il pallone dentro, attenzione Vlahovic, va Siebert a spazzare via il pallone che arriva nella metà campo della Juventus con Calulu che la mette direttamente in fallo laterale. Mentre ci avvicina la mezz'ora, comunque dagli spalti della Via del Mare si sentono applausi.
1: Eh sì, perché il Lecce ce la sta mettendo tutta anche in questo caso per rientrare in possesso del pallone dopo un'azione insistita della Juventus che per un paio di minuti almeno ha avuto il possesso e il controllo della sfera senza consentire ai giallorossi davvero di poter giocare.
0: Il recupero da parte della Lecce, il tocco all'indietro per Siebert che nel cerchio di centrocampo pressato da Vlahovic si libera della sfera per Koulibaly, toccato per l'arbitro, no, protesta il Lecce, resta a terra Koulibaly, ma nel frattempo siamo dall'altra parte con Vlahovic che entra in area di rigore, ma è bravissimo a prendergli il pallone Siebert, che nella partita di Pisa aveva palesato qualche incertezza. Qui devo dire che di fronte a un avversario come Vlahovic sta disputando una gran partita.
1: Sì, al di là dell'errore iniziale costato molto caro al Lecce, poi fin qui davvero non ha sbagliato pochissimo ed è entrato un paio di volte in azioni importanti della Juventus, scongiurando il possibile raddoppio bianconero.
0: Cominciano a scaldarsi i primi giocatori della Lecce, probabilmente per mantenere la tonicità muscolare, sono 5. Approfittiamo del fatto che il gioco è fermo per dire che il Lecce ha 14 giocatori in panchina. Frucht e Samoye sono i portieri, poi Ndaba, Sala, Stulic, Ndri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter, Markinski e Kovac. Nella Juventus invece sono 12, Perin e Pinsoglio i portieri, poi Holm, Gatti, Zegrova, Boga, Azic, Kostic, Turam, Openda, Miretti e David. Rimessa con le mani in favore della Juventus che manda a scaldare anch'essa i primi giocatori, esattamente 3, palla che esce direttamente, ultimo tocco da parte di Ramadani, la rimessa con le mani è in favore della Juventus con McKennie che svaria su tutta la tre quarti, parte centrale, ma poco fa l'abbiamo visto a destra alle spalle di Conceição, adesso sta giocando a sinistra, ancora dialoga con il suo collaboratore Eusebio Di Francesco per vedere e a portare un po' delle modifiche a questo Lecce, che indubbiamente è sotto nel punteggio e anche nel gioco con la Juventus. Evita il calcio d'angolo Danilo Veiga, mettendo il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Juventus all'altezza della bandierina. L'arbitro invita i giocatori che stanno facendo riscaldamento a spostarsi un po' più indietro, perché interferiscono ovviamente toccando il pallone che esce sullo sviluppo del gioco. E McKenny che dispone di una battuta con le mani molto profonda, che va a effettuare la rimessa con le mani. Ancora McKenny prende la rincorsa, poi va direttamente in area di rigore. No, cambia idea all'ultimo, il tocco è ancora per Yildiz. Chiedono il fuorigioco quelli della Juve, il cross di Yildiz, il colpo sensibile, e poi il fuorigioco c'era, perché al termine dell'azione si alza la bandierina di Cecconi. 32 minuti, Lecce 0, Juventus 1.
1: Sì, è una partita che comunque, come dicevamo, ha visto un po' i ritmi calare decisamente, con la Juventus totalmente in controllo, che fa ripartire l'azione dal basso e poi cerca il più delle volte Yildiz con traversone di 40-50 metri a cercare il turco, e questo è un po' lo schema fin qui adottato dai bianconeri.
0: Fallo di Locatelli su Khedira, protesta il capitano della Juventus. Locatelli è andato sì a colpire il pallone di testa, ma secondo l'arbitro ha prima spostato e buttato giù l'attaccante marocchino, che dire a terra. Locatelli lo aiuta a rialzarsi. Uno andrà ai mondiali, che dire se verrà confermata la sua convocazione con il Marocco, che dovrà difendere lo splendido quarto posto di 4 anni fa in Qatar. E un altro invece, ai noi, non ci andrà, ed è Manuel Locatelli. Il calcio di punizione in favore del Lecce, battuto da Ramadani, il pallone che arriva sulla destra per il tentativo di Banda, che quindi ha cambiato fascia, almeno in questa occasione. Ancora Banda, effettua una cross basso, pulisce l'area di rigore Locatelli allontanando il pallone il più lontano possibile, poi prova con Cesao a disturbare Ramadani, che gli mette il pallone in fallo laterale. La rimessa con le mani è in favore della Juventus, proprio nell'intersezione tra le due metà campo, con il quarto uomo Tremolada che fa a osservare il punto esatto a cambiato. Vediamo adesso a chi si rivolge Spalletti, credo proprio a Locatelli. Tra i due, insomma, c'è un rapporto particolare, perché ricorderete benissimo che quando Luciano Spalletti era come commissario tecnico della nazionale non convocò Manuel Locatelli, che era uno dei centrocampisti con le più presenze per l'europeo in Germania del 2024, che poi finì male. Insomma, quando è arrivato Spalletti alla Juve, visto che Locatelli non aveva avuto un buon inizio di campionato, si pensava addirittura a un possibile partenza, invece poi ha consegnato le chiavi della squadra. Il capitano Spalletti considera Locatelli uno dei giocatori più importanti di questa Juve,
1: e fa bene, perché davvero dai tempi di gioco alla squadra, e poi è davvero un frangiflutti davanti alla difesa, un giocatore prezioso, quasi indispensabile per la manovra della Juventus.
0: Ancora Yildiz che sorprende Danilo Veiga, che si lascia superare. Yildiz, l'apertura a destra per Conceição, ricordiamo il suo palo dopo pochi minuti. Il cross è ancora Siebert di testa, che va ad allontanare, anticipare Vlahovic a mettere in corner. 4-0 il conto dei corner per la Juventus, 1-0 il punteggio che sta maturando in campo qui alla Via del Mare dopo circa 35 minuti di gioco. Bandiera di sinistra, però adesso, insomma, complimenti allo staff tecnico e atletico dei preparatori atletici della Juventus, però non si poteva correre in quel modo come hanno fatto per 10 minuti. Adesso anche per battere gli angoli la Juventus si prende il suo tempo. Tocco per Cambiaso, cross dall'altra parte, colpo di testa provvidenziale di Gallo, che riesce a togliere il pallone dalla disponibilità di McKenny. Se fosse passata qui, McKenny era solo davanti a Falcone.
1: Sì, sì, come del resto anche nel precedente intervento di Siebert, aveva addirittura due uomini dietro e il tedesco ha fatto appena in tempo a togliere la palla davvero dai piedi del serbo, che altrimenti avrebbe avuto gioco facile a firmare il raddoppio.
0: Calcio di punizione Lecce con Siebert, il tocco per Ramadani, ancora Siebert, il pallone che arriva sulla destra, il tentativo da parte di Khedira, duello di fisico con Kelly, alla meglio l'inglese. Khedira commette fallo, guarda linea, vicinissimo, si tratta di Davide Imperiale. Calcio di punizione in favore della Juventus con Kelly, che va a dire, non a Khedira che era lontano, ma al giocatore che è Pierotti, che è andato ad aiutare a rialzare. Ha detto, beh, insomma, sono abbastanza inutili questi falli, servono solo a far male. Insomma, questo mi è sembrato il gesto del corpo da parte di Kelly, che adesso però va ad allontanarsi dal punto di battuta, lascia che a battere sia Cambiaso, che dà il pallone a Kelly, che dà a Di Gregorio, che in pratica il pallone lo ha visto dopo 3 minuti su quel centro di Banda per Khedira. Khedira e si è fatto trovare pronto. Però insomma il ruolo del portiere, che anche quando sei poco impegnato in qualsiasi momento puoi rischiare ovviamente di prendere il gol, devi essere sempre attento, come adesso con Seisao che forse si guadagna angolo, sì, calcio d'angolo numero 5, quindi attento anche Di Gregorio, portiere che comunque, stando ai si dice, non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione.
1: Sì, anche perché si dice che la Juventus stia cercando Alisson e sia ad un passo proprio dal firmare, ma molto dipenderà dalla qualificazione in Champions dei bianconeri.
0: Calcio, beh certo, sì, si è parlato di 100 milioni di euro, sappiamo che ti sposta tantissimo sul mercato. Bandierina di destra questa volta, angolo numero 5 in favore della Juventus, due uomini sul pallone, in 5 sono dentro l'area di rigore del Lecce, pallone battuto in aria, il colpo di testa ancora di Siebert, recupera la Juventus, palla in aria, qui forse c'è fuori gioco, rimane giù la bandierina, il Lecce allontana e poi fischia l'arbitro perché erano ben due in fuori gioco, e sbandiere la guardierina direi dopo che ha fischiato l'arbitro. Comunque insomma l'importante è fischiare la punizione quando ovviamente il fuori gioco c'è, però sembrava che insomma la guardierina non l'avesse segnalata neanche quando il Lecce poi ha spazzato via il pallone,
1: ed era abbastanza netta perché i due giocatori della Juventus erano entrambi almeno un metro al di là della linea salentina, anche perché in questo caso la difesa giallorossa era uscita davvero con grande tempismo.
0: Punizione in favore della Lecce, se ne incarica il portiere Vladimiro Falcone, colpito a freddo dopo pochi secondi dal gol di Vlahovic, poi bravo in due circostanze, in un'altra invece salvato dalla palo, fallo questa volta di Khedira che nel liberarsi ha alzato un po' troppo il gomito mettendo giù il giocatore Locatelli, due comunque si chiariscono immediatamente, quindi calcio di punizione in favore della Juventus, ed è proprio Locatelli che si è rialzato, che batte per Bremer, Bremer ancora a destra per Kalulu, il controllo dell'ex giocatore del Milan, il tocco indietro ancora per Bremer, Bremer lateralmente per Kelly, Kelly che avanza in una zona dove non ci sono maglie giallorosse, ancora Kelly che cambia gioco con Bremer, Bremer si ferma e poi tocca poi sulla destra dove c'è ancora il lancio lungo, la chiusura di petto non stilisticamente perfetta però efficace perché Lecce ritorna in possesso palla ma la perde immediatamente con Gom che sbaglia il passaggio, può ripartire allora la Juventus, ancora il controllo del Lecce con Danilov e con Thiago Gabriel, perde palla Thiago Gabriel, 2 contro 2, attenzione Juventus, conclusione e palla al lato, ci ha provato ancora Dusan Vlahovic che a lungo non lo vedi, poi però quando prende il pallone o segna o è pericoloso, qui forse non ha centrato lo specchio della porta, però appena il Lecce ha perso palla il serbo come un falco si è tuffato sul pallone.
1: Sì, molto grave l'errore sulla tre quarti di Thiago Gabriel che ha consentito la ripartenza della Juventus, poi il serbo forse aveva anche un compagno vicino ma ha preferito fare tutto da solo, accentrarsi e fare un paio di finte e poi tirare, ma non ha preso lo specchio.
0: E beh insomma ricordiamo che ovviamente in tribuna c'è Pantaleo Corvino, lo scopritore di Dusan Vlahovic quando Corvino lavorava per la Fiorentina, e insomma ho visto una recente intervista al direttore sportivo del Lecce in cui dice posso sbagliare la moglie ma non gli attaccanti, bella storia è dalla sua parte perché quanti ne ha scoperti Corvino.
1: Sì, anche l'ultimo Krstović ceduto all'Atalanta, certo, ha fatto molto bene, sicuramente il bomber quest'anno della squadra bergamasca, forse è il primo anno quest'anno che a Lecce non è riuscito nel centrare attaccanti di qualità, anche Khedira arrivato al mercato di gennaio non ha reso come ci si aspettava.
0: E poi Vucinic, Božinov, beh sì insomma si era provato un po' con Stulic, l'uscita adesso da parte di Falcone, però insomma il giocatore non è che abbia risposto, poi ricordiamo che il Lecce ha uno dei talenti più importanti del calcio italiano, sia Camarda che da qualche settimana è rientrato nel gruppo squadra classe 2008 scuola Milan, un infortunio gli ha fatto saltare buona parte della stagione, però insomma si può fare molto affidamento su un giocatore come Camarda.
1: Indubbiamente lo vedremo probabilmente come a Pisa anche nel secondo tempo, proprio lì peraltro era riuscito anche a segnare il terzo gol del Lecce annullato per fuorigioco, ma sicuramente nel secondo tempo lo vedremo. Ci sarà solo da capire se Di Francesco lo sostituirà, lo farà entrare al posto di Khedira oppure opterà, come è accaduto raramente, con un modulo a due punte.
0: Riparte la Juventus mentre il cronometro ci dice che siamo al 41esimo minuto. Lecce 0 Juventus 1, non dovrebbe esserci grosso recupero perché insomma non si è perso molto tempo, non ci sono state grosse interruzioni in questa partita, il gol pronti via, l'esultanza della Juventus Juventus, poi però direi interruzioni normali, direi non più di un minuto, semmai ci sarà. Intanto la Juventus però sta cercando anche di recuperare energie, perché adesso vediamo che si fermano con il possesso palla, consci del fatto che il Lecce non va in pressing. Adesso però ci prova Yildiz sulla sinistra, punta il suo diretto avversario, Danilo Veiga, il tocco ancora all'indietro per Conminers per Locatelli di esterno per McKennie ancora per Yildiz, Cambiaso che si sovrappone, arriva al lato corto, ancora per Yildiz, fa girare bene il pallone la Juventus, palla per Locatelli che la mette direttamente in aria, con Seisao non è il certo altissimo e quindi di testa non ci arriva invece Gallo, poi recupera il pallone Banda, tocca indietro per Gallo che rilancia, ancora per Khedira che si fa scavalcare dal pallone, ritiene di essere stato spinto da Bremer ma per l'arbitro è tutto regolare, si rialza Khedira, il tocco ancora, mentre anche Di Francesco urla qualcosa al guardialine, il cross di, con Falcone che prima sembrava voler uscire, poi si è reso conto che nessuno poteva raggiungere il pallone e si è accontentato della rimessa dal fondo. 3 al 45esimo, Lecce 0, Juventus 1.
1: Sì, un cross tagliato, quello di Cambiaso, che se fosse entrato nello specchio poteva essere davvero pericoloso per Falcone, che forse aveva un po' sottovalutato la traiettoria.
0: Il Lecce che però adesso perde una palla in uscita, non un buon momento adesso per il Lecce, la Juventus potrebbe approfittarne in questo finale per sferrare il colpo presumibilmente del KO, il tocca all'indietro per Calulu, alza la testa Calulu, sfinge il cross, poi invece preferisce andare da Conceição, limite dell'area, Conceição incespica sul pallone, non c'è fallo, può ripartire Pierotti che lancia per Khedira, il Lecce ha rinunciato, Khedira batte le mani, però qui adesso il pubblico mugugna perché Pierotti, che abbiamo visto a Pisa avanzare palla al piede, questi numeri ce li ha, forse avrebbe potuto guadagnare qualche metro e poi cercare di liberare Khedira al tiro, ha fatto un lancio prevedibile, Khedira non ci è arrivato, palla in fallo laterale.
1: Esattamente, un esterno di certamente non dai piedi educati come si suol dire, e avrebbe potuto portare palla o scaricare un compagno vicino, anche perché poteva essere un buon contropiede.
0: Il rilancio ancora della Juventus, il tocco per Calulu troppo arretrato per Conceição che però di forza riesce a sradicare palla dai piedi di Banda, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Cambiaso ancora per Locatelli per McKennie, per Yildiz che punta l'area di rigore, Yildiz lo scambio con McKennie, Vlahovic dentro, chiusura del Lecce, un rimpallo che favorisce la presa bassa di Vladimiro Falcone, anche se insomma i difensori del Lecce erano un po' in qualche modo irretiti da questo controllo di palla veloce da parte della Juventus. Eusebio Di Francesco adesso si gira verso i suoi collaboratori, probabilmente nello spogliatoio qualcosa dovrà fare per cercare di cambiare, perché è chiaro che con la Juventus il pronostico non è dalle due parti, però siamo alla terz'ultima giornata e i punti devi raccoglierlo contro chiunque, rimessa con le mani in fuori della Juventus, che invece se vuole raggiungere quello che è l'obiettivo che hanno sempre detto dirigente e staff tecnico della Juventus, ossia quello di piazzarsi tra le prime quattro e quindi andare in Champions, deve fare 9 punti per essere al sicuro nelle ultime 3 partite, non facili, non è facile quella di stasera a Lecce, non sarà facile la partita prossima con la Fiorentina, non sarà facile il derby con il Torino e poi bisogna anche ovviamente sperare nelle disgrazie altrui, come ha anche fatto il Lecce, che insomma ha esultato lunedì sera quando la Cremonese, dopo essere andato in vantaggio con la Lazio, ha subito la rimonta e ha preso un gol proprio nei minuti di recupero, e anche nel post Pisa i giocatori del Lecce hanno detto: beh, in questo momento inutile fare troppo gli sportivi, bisogna anche tifare contro, e così è stato.
1: E così è stato, e pare che abbia funzionato, qui in tanti hanno gufato in Salento ed in effetti il Lecce si è ritrovato a +4 e ora ci sarà ancora un minuto da giocare, appena segnalato l'entità del recupero.
0: Eh sì, è quello che prevedevamo, perché confermiamo che non ci sono state grosse interruzioni nel corso del primo tempo, 45 secondi da giocare, Lecce 0 Juventus 1, gol, io ribadisco i miei 17 secondi, adesso nell'intervallo verificheremo il dato esatto sui secondi del gol di Vlahovic, insomma Juventus che si è subito portata in vantaggio, mentre noi stavamo raccontando le ultime battute del grandissimo successo di Jannik Sinner, questa volta gli Internazionali d'Italia, il suo debutto in questa edizione degli Internazionali d'Italia. Il retropassaggio ancora di Siebert per Falcone, pochi secondi, difficile che l'arbitro farà concretizzare questa azione del Lecce che parte da molto lontano. Juventus che aspetta, Banda 5 secondi alla termine, vediamo se finisce questa azione. Banda riesce ad andare via e poi però la Juventus gli fa carambolare la pallone sui piedi, rimessa dal fondo, e qui finirà il primo tempo. Il minuto è già passato e l'arbitro con due fischi manda tutti negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo, lo stadio Via del Mare, gara numero 4 della 36esima giornata del campionato di Serie A, Lecce 0 Juventus 1, dopo 17 secondi il gol di Vlahovic. Noi invece ci fermiamo per un po' di più, una decina di minuti circa, il tempo di ascoltare il GR1, le trasmissioni di servizio, poi nuovamente collegati con lo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, ma anche con gli studi di Sabato Sport. A fra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio, antivirus. Domani alle Canarie inizierà lo sbarco delle circa 140 persone ancora a bordo della nave Focolaio, saranno monitorate per 42 giorni. Anche in Italia il Ministero della Salute avvia la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile a Johannesburg si erano trovate sullo stesso aereo in cui per pochi minuti era salita una delle vittime, una 69enne olandese che in precedenza era stata sulla nave Ondius. Al via dunque gli accertamenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana, dove è in quarantena una donna fiorentina. Monia Monni è l'assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali.
5: Ovviamente, oltre alla verifica della possibile contrazione del virus e alla quarantena, sarà avviato anche un tracciamento sui contatti intervenuti nel frattempo.
4: Tentato femminicidio a Terni, l'aggressore da un mese aveva il braccialetto elettronico, la donna è gravissima. Luca Ginetto.
6: Presa a martellate su un autobus di linea dall'ex marito, l'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio all'altezza della piccola frazione di Santa Lucia nel comune ternano di Stroncone. Vittima una donna di 44 anni, originaria del Marocco, che lavora nella zona come badante. I due, sposati in Marocco con figli da precedenti relazioni, si erano lasciati e lui era andato a lavorare a Trieste. Un mese fa è tornato a Terni e ha iniziato a perseguitare la donna e a picchiarla. Così lei lo ha denunciato e dopo un processo per direttissima è scattato il provvedimento del braccialetto elettronico. Oggi l'ha seguita e una volta sull'autobus l'ha aggredita a martellate. L'autista del mezzo si è subito fermata e ha aperto le porte, consentendo così all'uomo di darsi alla fuga. I carabinieri hanno già recuperato il martello che aveva portato con sé. Immediatamente è scattata la caccia all'uomo, coordinata dalla procura di Terni su tutto il territorio circostante. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari, ma si è reso necessario il trasferimento con l'elisoccorso Nibbio all'ospedale Santa Maria di Terni, dove è sottoposta a delicato intervento chirurgico.
4: Il delitto di Garlasco, i difensori di Sempio lavorano alle prossime mosse dopo la chiusura delle indagini.
7: I legali di Sempio studiano le carte e preparano la strategia difensiva. Per la procura le intercettazioni dell'indagato che parla da solo in auto sono una confessione che conferma l'ipotesi del movente, l'odio per il rifiuto dopo un approccio sessuale. Oltre agli scritti trovati sui diari e sulle agende di Sempio, l'impianto accusatorio si fonda sul DNA trovato sulle unghie di Chiara, compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio, ma è la stessa perita della procura a definire non attribuibile con certezza quel DNA, con l'incognita se sia frutto di un contatto diretto o indiretto. C'è poi la nota impronta 33 lungo la scala dove è stato trovato il corpo di Chiara, lasciata, secondo i magistrati pavesi, dalla mano destra dell'assassino, che corrisponderebbe per 15 minuzie alla mano di Sempio. Non ho ucciso Chiara Poggi, spero possa avere giustizia. Le prime parole del 38enne dopo la chiusura delle nuove indagini che lo indicano come unico responsabile. Alberto Stasi, in carcere dal 2015, sarebbe dunque estraneo al delitto. Cercheremo di accelerare il più possibile la richiesta di revisione, le parole della sua avvocatessa Giada Bocellari, pronta a chiedere anche la scarcerazione di Stasi.
3: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
4: Medio Oriente, Donald Trump torna ad attaccare l'Italia. In un'intervista al Corriere della Sera accusa Roma di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran, confermando di valutare il possibile spostamento di truppe dalle basi italiane. Intanto si aggrava la situazione in Libano, almeno 19 morti nei raid israeliani delle ultime 24 ore, ci sono anche 3 bambini. Shock anche in Cisgiordania, dove un video mostra coloni israeliani costringere palestinesi a riesumare un corpo appena sepolto. Israele intanto ha annunciato la scarcerazione dei 2 attivisti della Global Sumud flottiglia. Il conflitto in Ucraina, Vladimir Putin apre a negoziati con l'Unione Europea e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore, altrimenti scelgano loro un leader, dice il presidente russo. Mosca sostiene inoltre di non aver ricevuto da Kiev proposte sullo scambio di prigionieri annunciato da Trump e afferma che il conflitto in Ucraina sta volgendo al termine. Sul Golfo Persico Putin si dice fiducioso, nessuno vuole proseguire la guerra, un accordo è possibile. A Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini. Desidero rivolgere il mio ringraziamento a un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la patria. Gli alpini sono un orgoglio italiano, così Giorgia Meloni su X.
8: Un'ondata di penne nere, l'invasione pacifica degli alpini a Genova da ogni parte d'Italia.
9: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano,
10: Carpignano Sesia, provincia di Novara,
11: da Rocca Santa Maria,
12: provincia di
11: Teramo
8: e del mondo.
13: Da Ginevra,
14: Io sono il capogruppo del gruppo Alpini Scozia, sezione della Gran Bretagna.
8: Adunata numero 97, fino a domenica ogni strada, vicolo, caruggio punteggiato da cori, ricordi e memorie. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, il motto, filo conduttore della manifestazione. Attese 400.000 presenze fra militari e in congedo, con famiglie e sostenitori.
15: Ce l'hai nel cuore la donata.
16: È una grande meraviglia.
17: Respirare quest'aria di gioia, di amicizia.
18: Sei a contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
8: Genova, Oscar Puntel, GR1.
4: Internazionali di tennis, come avete sentito poco fa in Sabato Sport, esordio vincente per Sinner che batte l'austriaco Hofner per 6-3-6-4. Lunedì l'altoatesino affronterà il vincente del match tra Mensik, che lo aveva sconfitto a febbraio a Doha, e Popirin, che al Foro Italico ha mandato a casa Matteo Berrettini al primo turno. E ora la linea torna allo sport. Buon ascolto.
2: Viaggiare informati.
19: Bentrovati alle 21:41, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dal raccordo Viterbo Terni, un incidente, tratto chiuso 3 chilometri prima dello svincolo Viterbo Nord in direzione proprio del raccordo di Viterbo. In questo momento uscita obbligatoria al chilometro 59 e 100, allo svincolo Viterbo Nord rampa per Siena. Andiamo in A4, lavori e rallentamenti tra Montebello e Montecchio verso Padova. Sulla tangenziale est di Milano code a tratti, ancora traffico tra allacciamento tangenziale nord e svincolo CAM. Siamo in direzione della 1 Milano-Napoli, poi in A7 troviamo delle code per traffico allo svincolo di Assago in uscita verso Milano. In A3 code la viabilità esterna non riceve allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. Prima di chiudere sulla statale Adriatica, qui un incidente 3 chilometri prima della stazione Fossa Cesia, siamo in direzione di Otranto. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
2: In collaborazione con il CIS.
20: Ragazzi, con questa non entri.
21: Ma no, non vale.
20: Bravo, non vale.
22: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: L'Italia
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Siete nuovamente collegati, amici e ascoltatori, con lo stadio Via del Mare di Lecce. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e Antonio Gnoni, l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo. Siamo nell'intervallo della gara numero 4 della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Alla fine del primo tempo, squadre negli spogliatoi, la situazione è la seguente. Lecce 0, Juventus 1. Il gol lo abbiamo ricalcolato dopo 13 secondi nel sostegno da Dusan Vlahovic. Ancora qualche minuto prima del secondo tempo. Dunque linea a Sabato Sport, studi di Roma, Saxa Rubra, Nico Formetti.
13: Bene, grazie Giuseppe Bisantis. Intanto si gioca anche nella Liga Spagnola, Real Sociedad Betis di Siviglia al 43esimo, il Betis in vantaggio 1-0. Sviluppi sulla vicenda Kenan Davis, che è stato fatto oggetto di insulti razzisti in campo da un giocatore del Cagliari. Oggi in Cagliari Udinese è finita 0-2, insomma, il nome del giocatore del Cagliari che avrebbe dato della scimmia a Kenan Davis l'ha fatto lo stesso Davis con un post su Instagram in risposta a un post di Alberto Dossena. Davis ha scritto: questo codardo razzista mi ha chiamato scimmia durante la partita di oggi, spero che la Lega di Serie A prenda provvedimenti, ma saremo a vedere. E direi anche noi ribadiamo, saremo a vedere quel che accadrà. Cagliari-Udinese era la prima partita della giornata, Lazio-Inter la seconda, finita sempre con una vittoria in esterna 3-0. E allora Giorgio Germanò ha intervistato il tecnico dell'Inter, Christian Chivu.
16: C'è meno pressione, c'è divertimento, c'è la voglia di essere competitivi fino in fondo, di onorare la competizione anche se da campione d'Italia. Ed è merito loro, perché si mettono a disposizione, perché cercano di fare sempre il massimo per fare il meglio per quanto riguarda la continuità che dobbiamo dare in questa stagione e preparare al meglio il futuro.
21: La scelta dei due attaccanti ha premiato all'inizio, forse ha sorpreso gli osservatori. Non le chiedo se le rimangono dubbi adesso per la finale di Coppa Italia, però come ha scelto gli 11 per questo pomeriggio, con che criteri?
16: Quelli che meritano, quelli che erano le mie intuizioni, quelle che erano il fatto che qualcuno doveva un po' riposare, perché ultimamente ha fatto tanto, ed è merito loro, perché abbiamo un gruppo, una squadra competitiva, una squadra che ha un valore molto, molto simile, e chi rimpiazza chi, e non parlerei di turnover, dà sempre il meglio per questo gruppo.
21: Mkhitaryan, quando le partite sono importanti, c'è sempre un valore, non diciamo aggiunto perché lo avete avuto comunque sempre in stagione. Sono questi gli uomini che hanno fatto grande l'Inter di questa stagione? Che dice?
16: Ma è tutta la squadra, la società stessa, i tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizio, l'ambiente che abbiamo creato nel fare sempre il meglio, nel fare risultati, il fatto che abbiamo dominato la stagione da dicembre, da novembre, credo che siamo in testa alla classifica, è tutto un merito di un gruppo fantastico di giocatori, di una società che ci ha sostenuto e dei tifosi che ci hanno dato molta energia. Ma noi stiamo bene mentalmente, è il mentale che fa la differenza.
13: Allora, mercoledì la finale di Coppa Italia, sempre all'Olimpico, si riaffronteranno Lazio e Inter. Allora sentiamo al microfono di Giovanni Scarmuzzino il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri.
23: Mister Sarri, allora cominciamo col dire che è un 3-0 al passivo, ma possiamo dire che è un 3-0 maturato fuori casa, perché insomma giocare così per resumo non sia facile, cominciamo da qui.
24: No, facile non è, però allora il presupposto è che l'Inter è tecnicamente più forte di noi
1: e questo implica che noi dobbiamo avere altri approcci alla partita.
23: Siamo entrati in una si può prendere con un gol così su rimessa laterale?
1: Ma a volte può succedere, però solitamente ti succede andando dentro l'area e ti vengano 5-6 avversari, e noi sempre siamo con 2 avversari dentro la nostra area di rigore. Si può parlare di questo, ma si può parlare anche del secondo gol, frutto di mollezza difensiva, ma eravamo lo stesso anche nella fase offensiva, nessun movimento senza palla, eravamo una squadra senza energie mentali, senza energie nervose. Poi per assurdo andiamo in inferiorità numerica e facciamo 5 palle gol.
23: Ecco, l'abbiamo notato. E lì come si spiega? Non le dico da preparatore, da maestro del calcio, ma proprio psicologicamente, secondo lei?
1: Difficilmente spiegabile. A darti una risposta certa io farei veramente tanta fatica. Sicuramente l'ho detto, l'approccio al secondo tempo è stato diverso, però l'inferiorità numerica ci ha dato ancora qualcos'altro.
23: In vista della finale di Coppa Italia, che cosa deve cambiare nell'atteggiamento dei suoi ragazzi anzitutto?
1: Io penso che un altro tipo di atteggiamento sia naturale, che verrà con maggiori motivazioni molto probabilmente, però bisogna evitare che questa sconfitta ci metta in paura.
23: Ma lei se l'aspettava una serata così?
1: Che fosse una partita mentalmente difficile era piuttosto evidente. Io speravo di andare oltre e di fare una partita normale, però siccome questa mollezza mentale e fisica è venuta da parte di tutti i giocatori, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa anche noi.
13: La Liga Spagnola, intervallo, Real Sociedad Betis di Siviglia 0-1. Noi torniamo a Lecce per la ripresa di Lecce Juventus, Giuseppe Bisantis, Antonio Gnoni.
10: E allora il Lecce è rientrato in campo, direi con un certo anticipo rispetto alla Juventus, tant'è che adesso i giocatori salentini stanno facendo riscaldamento in campo. Vi possiamo dire che non ci saranno sostituzioni nella Lecce, almeno nella non finestra, quella dell'intervallo, perché vediamo 2, 4, 6, 8, 10, 11, sì, sono tutti gli stessi 11 del primo tempo. Eccola che rientra la Juventus, possiamo anche vedere in tempo reale se ci saranno sostituzioni, non credo. C'è Locatelli, c'è Calulu, c'è Kelly, c'è Bremer, c'è Di Gregorio, c'è Cambiaso, c'è Conminers, Conceição, 2, 5, 7, ne manca qualcuno, vediamo che c'è McKennie, poi c'è Dusan Vlahovic che sta salendo adesso le scalette che porta al terreno di gioco, c'è Yildiz, e quindi confermiamo che non ci saranno sostituzioni. Credo, Antonio Gnoni, che i tecnici se le giocheranno anche per via dell'inevitabile calo fisico nel corso del secondo tempo, perché insomma nessun giocatore in questo momento andrebbe sostituito né da una parte né dall'altra.
5: Diciamo da metà secondo tempo in poi, come abitudine di Francesco, e Spalletti non aveva ragione per sostituire alcun giocatore, visto che la Juventus ha disputato un ottimo primo tempo.
10: E allora adesso ve le riepiloghiamo le formazioni, è tutto pronto, sarà il Lecce a dare il calcio d'avvio. Lecce che in questa ripresa attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione divisa tradizionale, con la maglia a strisce verticali giallorossa, calzoncini, calzettoni rossi, cambiano i nomi sulle maglie, che lo ripetiamo in onore alla festa della mamma che sarà domani. Ogni giocatore ha al posto del suo cognome il nome di battesimo delle rispettive mamme. Eccolo il calcio d'avvio della Lecce, 4-2-3-1 per Eusebio Di Francesco, Falcone la portiere, Veiga, Siebert, Thiago Gabriele, Gallo in difesa, Ramadani in gomma, centrocampo Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti, l'unica punta è Khedira, completo carta da zucchero per la Juventus, mentre adesso il Lecce ci fornisce il dato ufficiale sugli spettatori, che sono 27.383, 22.000 gli abbonati, 5.000 i paganti, abbiamo detto 350 tifosi ospiti perché c'era l'imitazione, ma sono tantissimi tifosi della Juventus che vediamo negli altri settori dello stadio. Dicevamo, completo carta da zucchero per la Juventus di Luciano Spalletti, stesso schema 4-2-3-1 della Lecce di Gregorio e la portiere, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Conminers a centrocampo, Conceição, McKennie e Yildiz sulla tre quarti, l'unica punta è Dusan Vlahovic. Ripetiamo ancora, nell'intervallo abbiamo cronometrato il gol, tra i 12 e i 13 più 13, e quindi 13 secondi per sbloccare la partita, davvero un gol lampo per la Juventus. In nero gli arbitri, che sono guidati da Andrea Colombo della sezione di Como, Davide Imperiale, Dario Cecconi, i due guardalinea, il quarto ufficiale Paride Tremolada, Maurizio Mariani e Paolo Mazzoleni dalla VAR, centrobar di Lissone Monza Brianza, praticamente inoperoso nel corso del primo tempo, così come i cartellini sono rimasti nel taschino dell'arbitro, nessuno ammonito in una partita
0: dal ritmo alto soprattutto all'inizio, però essenzialmente corretta.
5: Molto corretta, ci sono stati anche pochi falli e non in caso che ci sia stato un solo minuto di recupero, il gioco è stato raramente interrotto, si è giocato tanto.
0: Danilo Vega, tra l'altro, diceva Nico Forletta nell'intervallo, rammentando l'episodio fastidioso di Cagliari Udinese, parlava anche Davis di un possibile intervento della Lega Calcio. Beh, tra gli spettatori, che come abbiamo detto sono 27.383, c'è anche il presidente della Lega Calcio Ezio Simonelli, come mi ha fatto notare Antonio Gnoni, e quindi è qui per seguire la partita tra Lecce e Juventus, sarà coinvolto in questo episodio. Qualcuno ovviamente lo liquiderà come cose da campo, però insomma gli insulti razzisti oggi e mai dovrebbero esserci, soprattutto tra colleghi, tra ragazzi che fanno un lavoro meraviglioso come quello del calciatore, che hanno tante cose, insomma non è proprio il caso. Ancora la Juventus prova l'inserimento, la chiusura da parte di Danilo Vega, che poi perde il pallone, tiro respinto male da Falcone, e poi al terzo tentativo la Juventus trova il gol del 2-0, ancora con Dusan Vlahovic in pratica. Nel primo tempo ci ha messo 12 secondi, nel secondo 2:40, ma qui direi, Antonio Gnoni, pasticciaccio brutto della difesa della Lecce, prima con Danilo Vega, poi con un tiro potente ma centrale che Falcone ha respinto a mo' di bagger, parliamo di pallavolo, e poi la ribattuta da parte di Vlahovic che ha segnato il gol dello 0-2. Certo, gli approcci

0: Davvero non poteva fallire.
1: Allora c'è un consulto VAR perché vediamo che l'arbitro ha messo il pallone al centro ma sta dicendo aspettiamo. Io sinceramente irregolarità non le ho viste e il gol infatti viene annullato e quindi probabilmente c'è una posizione irregolare. Forse adesso c'è l'annuncio, vediamo se sentiamo qualcosa. La intuiamo. Allora, il gol comunque è stato annullato, questa è la cosa più importante. Non ha fatto il gesto del fuorigioco, ossia non ha alzato le mani l'arbitro Colombo. Sinceramente, Gnoni, io non avevo visto nulla di irregolare.
0: L'ipotesi per me potrebbe essere solo quella del fuorigioco, perché davvero non ci sono stati falli. Il Vlahovic si è ritrovato il pallone e quindi sì, è fuorigioco.
1: E allora sì, confermato il fuorigioco, quindi dopo il pallone perso da Danilo Veiga, mentre continua il lancio di Bengala dalla curva nord, forse sul primo tiro di Vlahovic nessuno del Lecce ha protestato. Io vedevo che Di Francesco stava parlando con il guardaline e che Luciano Spalletti l'aveva un po' rimbrottato e insomma, quindi non c'è la doppietta da parte di Dusan Vlahovic, comunque giocatore fondamentale della Juventus, insomma un attaccante così, senza nulla togliere vari David o Pendà, la Juventus ne ha proprio bisogno.
0: E poi assolutamente concreto, fin qui ha avuto 3 palle gol, 2 le aveva trasformate in gol, questa poi annullata per fuorigioco.
1: E quindi annullato il raddoppio della Juventus, si resta sull'1-0 in favore del Lecce, partita che si direbbe aperta se non fosse che la Juventus sta meritando nettamente lo successo. È stato solo un momento a metà del primo tempo con il Lecce, che però ricordiamo che subito dopo il gol subito alla terza ha avuto una palla colossale con Khedira che da dentro l'area piccola ha calciato anche di prima intenzione anche bene su un centro di Banda dalla sinistra, e lì davvero c'è stato un intervento prodigioso da parte di Di Gregorio che ha letteralmente tolto il pallone dal fondo della rete. Poi c'era stato questo raddoppio della Juventus, quindi annullato per posizione irregolare, hanno esultato i tifosi del Via del Mare, però è chiaro che il Lecce non può accontentarsi di questo, deve provare a tentarci di più, a creare più problemi dalle parti di Gregorio.
0: Sì, anche se ancora una volta è la Juve a tenere in mano il pallino del gioco e a provarci, evidentemente Spalletti chiede ai suoi il gol della sicurezza, il gol che metterebbe in cassaforte il risultato.
1: E Lecce che recupera palla ma la perde ancora, va a terra Koulibaly, fischia Colombo, calcio di punizione in favore della formazione salentina, si è rialzato Koulibaly, il fallo è stato di McKennie e quindi c'è un calcio di punizione in favore della formazione giallorossa leccese con il pallone che viene posizionato dalle parti di Thiago Gabriel che va a poi servire all'indietro per Falcone che aveva sì respinto il primo tiro di Vlahovic, però l'aveva respinto un po' in stilisticamente in modo non impeccabile, l'aveva rimessa sul piede di Vlahovic che poi al secondo tentativo aveva realizzato il gol poi vanificato. Adesso sono in 6 i giocatori del Lecce che stanno facendo riscaldamento, dall'altra parte sono 5 i giocatori della Juventus con uno addirittura che è in campo, che sta letteralmente correndo in campo, la palla è da tutt'altra parte quindi non viene richiamato, però insomma non si potrebbe. A terra un giocatore della Juve, Locatelli, ma l'arbitro dice che è tutto regolare. Recupera palla Ramadani, premiato inizio partita dal presidente del Lecce, Sticchi Damiani con una targa per le 100 presenze in maglia giallorossa. Il retropassaggio ancora da parte di Falcone, poi per Gallo che stacca di testa, Locatelli la tiene in campo, palla per Calulu, Bremer di prima intenzione, sbagliato però il pallone del brasiliano per Francisco Conceição che non potrebbe mai recuperare questo pallone, palla sul fondo, è abbastanza sconsolato Spalletti che insomma vorrebbe il gioco con la palla a terra e non questi palloni alti che insomma sono difficilissimi per il giocatore della squadra recuperarli, più facili per i difensori contrastarli in quanto sono palloni di facile lettura. Ancora Falcone, il rilancio per Koulibaly che tocca forse con un braccio, sì, se ne accorge l'arbitro, però l'arbitro vede un fallo su Koulibaly che è sbilanciato da McKennie, tocca con un braccio ma l'arbitro ha visto prima il fallo, protesta Locatelli che va dall'arbitro, lui è il capitano, può parlare con le braccia larghe per dire insomma che fallo hai visto, però devo dire che Colombo era vicinissimo.
0: Sì, buona fin qui la direzione del direttore di gara di Como, perché anche in questo caso è sembrata corretta la decisione del direttore di gara.
1: E intanto viene confermata l'ipotesi fuori gioco, anche se l'arbitro lì per lì non ha alzato la mano, ha fatto l'annuncio che però so sommerso un po' dai tifosi delle Via del Mare. Non abbiamo percepito, almeno abbiamo comunque solo percepito la cosa più importante, ossia gol annullato. In effetti è sul primo passaggio che Vlahovic è già in fuorigioco.
0: Esatto, era peraltro di pochi centimetri, forse uno scarpino di...

0: mezzo scarpino rispetto al centrale difensivo del Lecce.
1: E beh, su questo non ci sono interpretazioni, fuori gioco, è visto, è la tecnologia, su questo ovviamente non può essere confutata. Il rilancio, il pallone di Di Gregorio, il colpo di testa tentato da Siebert che si fa anticipare da uno che non è altissimo ma di testa è uno dei migliori colpitori del campionato, sia McKennie, che è riuscito a scegliere bene il tempo a precedere Siebert che sarà almeno una quindicina di centimetri più alto di lui. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che viene recuperato da Bremer per la Juventus che va allo scambio con Kelly, ancora Bremer per Kelly, lateralmente Kelly che avanza fino alla tre quarti campo, nessuno che lo contrasta, Kelly va ancora da Bremer, il tocco a destra per Locatelli, in piedi Eusebio Di Francesco a chiamare le marcature preventive dei suoi, poi Siebert arriva di testa, colpisce in modo un po' Sbilenco e mette direttamente in faro laterale per la rimessa con le mani in favore della Juventus nel fronte di destra dell'attacco della formazione bianconera. Ripeto, questa sera incompleto, carta da zucchero con il lato corto dell'area di rigore, il passaggio, ancora il controllo di Cambiaso, poi con Seisao, l'inserimento di Calulo che la mette dentro, intervento basso non perfetto di Falcone ma efficace perché il Lecce ritorna in possesso palla, recupera però ancora la Juventus con Cambiaso che si è spostato adesso in questa fase a destra, cerca Yildiz la chiusura da parte di Danilo Veiga che può ripartire incitato dal pubblico delle vie del mare. Danilo Veiga in sovrapposizione, arriva Pierotti, duello di fisico con Kelly, Pierotti alla meglio, entra in aria e la tocca, la conclusione di Khedira, sporca, e ancora una volta la palla buona è capitata sul piede di Khedira che forse l'avrebbe voluto un po' più corta, un po' più bassa, se l'è trovata sotto, ha calciato di prima intenzione, l'ha un po' diciamo svirgolata.
0: Si è un po' già ciabattato questa conclusione, ma davvero notevole lo spunto di Pierotti che ha difeso con tenacia, con caparbietà quella palla sulla destra, è entrato in aria, ha guardato i compagni e ha servito un pallone forse un filo forte, però da un attaccante ci si aspetta di sicuro conclusioni migliori.
1: Eh sì, insomma la posizione era buona, poi forse troppo sotto, in questi casi magari l'attaccante dovrebbe provare ad andare incontro al pallone, poi sì, come hai fatto notare tu, credo che il passaggio di Pierotti non fosse proprio morbido, era abbastanza teso e quindi da qui la conclusione sporca da parte di Khedira. Comunque insomma la dimostrazione è che Lecce poche volte si affaccia nell'area di rigore della Juventus, ma ogni volta che lo fa qualche preoccupazione la difesa la crea, e quindi o difesa della Juventus che non è impeccabile o Lecce che ha insomma qualche inserimento interessante, quindi visto che il vantaggio è minimo 1-0 per la Juventus dopo 11 minuti nel panni di Spalletti, insomma c'è il rischio di abbassare la tensione, quindi non bisogna perché il Lecce è ancora in partita.
0: Sì, ed è ancora vivo come ha dimostrato nell'ultima occasione, ma del resto la Juve sta provando ad addormentare la partita, sta provando ad avere sempre il controllo del gioco, ma il Lecce quando parte sa essere pericoloso.
1: Attenzione perché c'è McKennie che entra in aria, il pallone al centro, Thiago Gabriel che allontana, poi fa carambolare il pallone su Locatelli, il Lecce, c'è pronto il primo cambio nel Lecce, vediamo se sarà un cambio multiplo o un solo cambio. Mi pare che il giocatore che entrerà è il numero 16 Gandelman oppure il numero 18 Gabijan, difensore francese, confermo il 18, e quindi Gabijan che è un difensore che si è comportato bene nella partita di Verona, poi è entrato nel finale della partita di Pisa, ancora indicazioni per lui da parte di un componente dello staff di Eusebio Di Francesco, e vediamo, forse c'è qualche giocatore in difesa che ha bisogno del cambio, oppure non mi sembra che possa essere un cambio tattico,
0: oppure a Pisa lo ha fatto entrare anche per passare una difesa a tre e avere maggiore ampiezza di gioco. Ora vedremo, in quel caso lì l'ingresso di Jean è coinciso con l'ingresso anche di Camarda e con una formazione a due punte ma con una difesa a tre, vedremo quello che farà.
1: Guarda, erano in sei che si scaldavano, adesso cinque si stanno ancora scaldando, uno è pronto in divisa da gioco, quindi credo che non sfrutterà il cambio multiplo Eusebio Di Francesco ma effettuerà il primo cambio nella prima finestra. Sì, è proprio Jean che entrerà in campo, curiosi per sapere chi gli lascerà il posto. Intanto il cronometro ci dice che siamo al 13° della ripresa qui a Via del Mare. La Juventus è sempre in vantaggio sulla Lecce per 1-0 dopo 13 secondi. Il gol di Vlahovic, che aveva segnato anche inizio ripresa, gol poi annullato dopo essere stato convalidato dall'arbitro Colombo e anche dal guardaline che opera sotto la nostra postazione. Cross al centro, il raddoppio della Juventus con deviazione di piatto sotto porta di Kalulu, e quindi il difensore che si porta avanti, e qui cambiano i piani del Lecce. Stava per effettuare questo cambio, ma adesso sei sotto per 0-2. Azione lineare, cross dalla sinistra, Kalulu di piatto che gira di prima intenzione e segna anche lui. 13° minuto, Lecce 0 Juventus 2.
0: Raddoppio meritato della Juventus, che in questi quasi 14 minuti ha letteralmente dominato, concedendo solo una ripartenza al Lecce, ma ha sempre avuto in mano pienamente il controllo del gioco. E poi gli inserimenti, gli sganciamenti, come in questo caso dei difensori, l'inserimento perfetto davanti a Falcone, che non ha potuto fare nulla per evitare il raddoppio bianconero.
1: E quindi Lecce 0 Juventus 2, questa volta non ci sono dubbi, il cambio rimane quello. Vediamo che intenzioni ha Eusebio Di Francesco, che però adesso appare abbastanza sconsolato. Jean con la maglia numero 18, esattamente Gabi Jean, che va a prendere il posto. La Vagnetta che rimane ancora giù, vediamo se c'è ancora in questo caso un consulto VAR, non mi pare sinceramente, l'arbitro sta solo aspettando il cambio, che però non si concretizza, perché evidentemente nessun giocatore del Lecce si avvicina per essere sostituito. Credo che ci sia anche in questo caso un consulto VAR, forse per la posizione di Kalulu, che è andato a battere di prima intenzione. Vediamo l'arbitro Colombo che sta parlando con Locatelli, sta parlando con Ramadani, e beh, insomma, è stato richiamato anche qui, era stato chiaro nell'indicare il cerchio di centrocampo. Chissà che anche in questo caso Kalulu non sia al di là dei difensori, e anche in questo caso, anzi questa volta, va a vedere l'arbitro, e quindi non si tratta di fuorigioco, perché se fosse fuorigioco, ovviamente con il fuorigioco semiautomatico ci sarebbe la definizione, come è stata in occasione del gol di Vlahovic, sulla posizione regolare. Bisogna solamente valutare se il giocatore in fuorigioco entra nell'azione. Sul cross Kalulu mi sembra in posizione regolare, ma l'arbitro non può vedere il fuorigioco, sta forse valutando se McKenny, che entra nell'azione, eccolo che torna. Vediamo se sentiamo, se riusciamo a sentire le parole dell'arbitro Colombo. Fuori gioco e annullato anche questo, e ancora una volta Vlahovic in fuori gioco. Allora vi spiego che cosa è successo. La posizione di Kalulu era regolarissima sul cross della sinistra, però in partenza di azione c'è un pallone che arriva a Vlahovic, che tocca sì il pallone. Perché l'arbitro va a guardare, visto che il fuori gioco semiautomatico non dovrebbe necessitare dell'intervento arbitrale, per capire se Vlahovic impatta nell'azione? Lo abbiamo sentito grazie al nostro Mauro Lorenzo, che ci ha proposto ovviamente la voce del l'arbitro. Ha detto impatta sull'azione, secondo gol annullato alla Juventus, ancora una volta per Vlahovic in fuorigioco.
0: In pratica quello che viene contestato al serbo è di aver interferito con l'azione di Siber, che stava liberando, provando a liberare il pallone, e di aver sbilanciato il giocatore partendo da una posizione di fuorigioco, quindi in una fase iniziale rispetto all'azione poi sviluppatasi con il raddoppio della Juventus annullato.
1: Ma tra l'altro Antonio Agnoni tocca il pallone Vlahovic, quindi insomma l'azione è quella, quindi insomma impatta o non impatta, se uno tocca il pallone entra nell'azione, quindi si resta sull'1-0, Lecce 0 Juventus 1. Io ovviamente condivido quanto hai detto tu, la Juventus sta strameritando la vittoria, però queste sono quelle partite che se non riesci poi a chiuderle rischi di complicarle, perché insomma il Lecce, pur attaccando poco, ha dimostrato di creare qualche problema. E sai, quando vedi che due gol convalidati vengono poi annullati dal VAR dopo che la palla è già stata messa al centro del campo, puoi anche pensare chissà in questo momento mi gira bene.
0: E infatti Spalletti è nervosissimo, passeggia nervosamente davanti alla sua panchina e ricorderà sicuramente la partita dell'andata in cui strameritò e produsse come in questa occasione una montagna di azioni, ma poi la partita finì 1-1 per il gol di Banda.
1: E allora siamo al 17°, quindi abbiamo ampiamente superato l'ora di gioco, e Lecce batte il primo angolo della sua partita. Morita, che tra l'altro è il primo complessivo della ripresa. 5 ne ha battuti la Juventus, colpo di testa tentato dal giocatore che si è portato in avanti, proprio il nuovo entrato Jean, che quindi tocca il suo primo pallone mettendolo di al lato, insomma non di poco, però insomma è riuscito a precedere gli altri giocatori della Juventus. E quindi alla fine comunque Jean è entrato in campo e nel valutare quanto visto dal VAR mi sono perso il giocatore che è uscito. Allora Siebert, Danilo Veiga c'è, Thiago Silva c'è, Gallo c'è, potrebbe essere uscito Ngom, non lo so, potrebbe essere uscito Ngom, è uscito Ngom, quindi un difensore, e infatti sta giocando su nei difensori al posto di un centrocampista. Credo che cambi, non sarà più ovviamente il 4-2-3-1, ma a questo punto Koulibaly con Ramadani e Pierotti forma il centrocampo. Che dire, Bamba, sono avanzati, sì, confermiamo, è uscito Ngom. Noi eravamo tutti presi a valutare la posizione irregolare e quindi c'è stato questa sostituzione nel frattempo, che è la prima della partita. E quindi questo il cambio, sì, vediamo che tutti gli altri davanti ci sono. Pierotti che è in possesso palla, Banda che dira, recupera palla ancora la Juventus, il tocco per McKennie a terra, un giocatore del Lecce a palla lontana commette fallo il Lecce e c'è quindi calcio di punizione in favore della Juventus, che non riesce a scrollarsi di dosso il Lecce. Rimane un vantaggio minimo quello della Juventus, seppur meritato, però ripeto, in questo secondo tempo due gol sono stati annullati per fuorigioco, problemi per il giocatore della Lecce che rimane a terra, palla lontana, e vedremo se sarà necessario un secondo cambio. Credo si tratti proprio di Khedira, se non ho visto male.
0: Esatto, è proprio lui. E intanto siamo sul Di Francesco, che ha totalmente cambiato modulo, passando un 5-3-2 come ricordavi tu, con Banda non più sulla fascia ma affiancato a Khedira, e poi con Pierotti allineato su in mezzo al campo a Koulibaly e Ramadani, quindi un Lecce più coperto dietro e che prova ad agire più centralmente e meno sulle fasce.
1: E allora sì, ha cambiato proprio assetto, infatti per questo sembrava strano che entrasse un difensore, non mi sembrava che nessuno avesse problemi. La partita di Ngom, nel primo tempo ha provato qualche spunto, però forse direi una sufficienza striminzita.
0: Sì, ha perso molti palloni in fase di ripartenza, non ha dato il suo solito contributo nella costruzione della manovra, ma del resto ha dovuto fronteggiare anche la qualità dei centrocampisti della Juve, quella soprattutto di Locatelli, che gli ha tolto spazio, gli ha dato la possibilità di manovrare.
1: E quindi primo cambio della partita lo ha effettuato il Lecce, mentre si è ripreso a giocare Khedira al momento a bordo campo, quindi il Lecce in 10 uomini, però rientra in questo momento, quindi nessun problema per l'attaccante marocchino. Riparte la Juventus con Bremer, il tocco all'indietro ancora per Kelly. Kelly a sinistra per Combiners, il controllo da parte di Yildiz, il retropassaggio a Combiners ancora per Bremer. Bremer che tiene il pallone all'altezza del limite della propria area di rigore, se ne libera poi per Di Gregorio, chiamato in causa una sola volta ma provvidenziale, paratissima, dopo 3 minuti su un tiro da 3 metri, non di più, di Khedira. Calciato anche bene, quindi insomma il classico tiro a botta sicura in cui il portiere fa una prodezza. Troppo lungo per Banda, palla sul termine, però dalla panchina della Lecce applaudono.
0: Eh sì, anche perché era una buona incursione di Banda, forse un po' troppo lunga, e lo Zambiano, se ci fosse arrivato, era a tu per tu con un avversario e poteva proiettarsi verso l'area di rigore juventina.
1: Riparte la Juventus con questa rimessa con le mani. Kalulu, che aveva esultato a lungo per il gol del raddoppio, lui era in posizione regolare, chi gli fornisce l'assist, Yildiz, era in posizione regolare, era in fuorigioco invece in partenza d'azione Dusan Vlahovic. Il rilancio, il colpo di testa, il controllo di Vlahovic, chiede un fallo che non c'è, Khedira controlla, Khedira, due uomini su di lui, protegge bene il pallone, Gallo sulla sinistra, Bremer da terra che combatte, Gallo che tocca per ultimo, sì, ha ragione Bremer, ha ragione l'arbitro che assegna la rimessa alla Juve. Gallo protesta, protestavano anche i componenti, la panchina del Lecce, soprattutto i giocatori che si stanno scaldando, che chiedevano una rimessa in loro favore, invece noi eravamo in perfetto asse con l'episodio e abbiamo visto che il tocco netto era stato di Gallo, mentre c'è un giocatore del Lecce al momento torso nudo, quindi deve indossare la divisa da gioco. Vediamo chi sarà il giocatore che entra in campo, si tratta del numero 14, esattamente Helgason, e quindi un centrocampista pronto a entrare in campo.
0: Sì, prova ad aggiungere un po' di qualità e forse a dare un po' di brillantezza alla manovra del Lecce, che finora in fase offensiva, di proiezione offensiva più che altro, non ha prodotto alcunché in questo secondo tempo.
1: C'è adesso il Lecce, la Juventus che recupera palla con Conceição lateralmente per Conminers, indicazioni per Helgason, il tocco ancora a sinistra per il tentativo da parte della Juventus con Yildiz che va allo scambio ancora con Locatelli con Bremer. Continuano a scaldarsi i giocatori della Juve, ma Spalletti non ha ancora alle viste alcun cambio e siamo al 23esimo della ripresa. Ripetiamo ancora, Lecce 0 Juventus 1 con due gol annullati dal VAR alla Juventus, in entrambi i casi fuori gioco di Vlahovic, in uno segna proprio Vlahovic, in un altro invece segna Kalulu. Qua il Lecce si porta il pallone lontano, Gallo pressato da Kalulu stesso che gli recupera il pallone, ancora con Seisao, lo tiene in campo, palla per McKennie per Locatelli, ancora per McKennie quasi da fermo, va a servire Locatelli di prima intenzione, ancora il pallone che arriva con Seisao, poi un po' morbido Kalulu in questa circostanza, ancora McKennie, ancora con Seisao che entra in rigore, lo scarico, la conclusione, il pallone che termina al lato, direi abbastanza tiro dritto per dritto da parte di Emanuele Locatelli, che è il pallone che termina sul fondo, ed eccolo il cambio. Helgason va a prendere il posto del numero 17 Danilo Veiga, e beh, adesso rimette un po' un cambio ruolo, un centrocampista per un difensore.
0: È possibile che a questo punto Pierotti scenda sulla linea dei difensori e lui vada a giocare a centrocampo, perché considerando le caratteristiche di Helgason difficilmente può fare il laterale destro, più probabile sia l'argentino a garantire copertura alla manovra giallorossa.
1: E quindi Helgason, giocatore islandese, in campo con la maglia numero 14, due cambi, due finestre per Di Francesco, che quindi se vuole arrivare a 5 dovrà effettuare un triplo cambio nell'ultima finestra a disposizione. Resta a 0 ancora Luciano Spalletti, che in panchina oltre ai portieri Perin e Pinzoglio ha Holm, Gattiz e Grova, Boga, attenzione Lecce che avanza, ma c'è la chiusura ottima da parte della difesa juventina, Azic, Kostic, Turam, Openda, Miretti e David. La ripartenza da parte della Juve, sbaglia tutto, Gallo recupera il pallone, non è velocissimo però a mettersi in movimento, da palla a Koulibaly che avanza, limite dell'area, Koulibaly, lo scarico per Banda che entra in area di rigore, Banda la mette lì dietro, conclusione sporca, non riesce a metterci il piede Koulibaly sul tiro proprio di Helgason. I nuovi entrati, prima Jen, poi Helgason, al primo pallone toccato hanno creato un problema, perché qui Helgason tira un tiro debolissimo che Di Gregorio para, ma il pericolo qual era? Che sulla traiettoria c'era Koulibaly che era, credo, in posizione regolare. Se il giocatore avesse girato in porta, era un tiro da dentro l'area piccola.
0: Sì, indubbiamente posizione tutta da valutare, ma sicuramente se fosse riuscito a intervenire avrebbe potuto creare grattacapi a Di Gregorio.
1: Ancora Juventus che prova a spingere con Yildiz, palla dentro, attenzione alla chiusura provvidenziale da parte di Jean, prova a ripartire la Juventus, il Lecce che va a rilanciare, ancora Banda è veloce, deve tenerlo a bada Kalulu, deve arrivare Bremer, ancora che dira il colpo di testa di Locatelli. Adesso è chiaro che le squadre sono un po' allungate, non ci sono più quelle giocate che nel primo tempo sono state da una parte all'altra molto molto precise, però insomma il ritmo rimane sicuramente alto. Conceição punta l'area di rigore, supera, lascia sul posto un avversario, la rimette al centro, deviazione, ma diventa un passaggio per il portiere Falcone, che poi rilancia di prima intenzione sul pallone, c'è Kelly che arriva intelligentemente con il petto, la recupera però Khedira, ancora Kelly, fallo su Khedira, calcio di punizione, protesta Spalletti, 27 minuti nella ripresa, Lecce 0 Juventus 2. Sarà un doppio cambio nel Lecce, perché vediamo con la maglia numero 22 Camarda, e questo ce lo aspettavamo, e l'altro dovrebbe essere Ndri che entra in campo, e credo che si fermerà qui Di Francesco.
0: Sì, e non credo, anche perché sarebbe il terzo slot e non potrebbe fare ulteriori cambi, e in ogni caso non dovrebbe più cambiare l'assetto, perché verosimilmente farà entrare Camarda al posto di Khedira e probabilmente Ndri al posto di uno dei due esterni.
1: Calcio di punizione battuto dal Lecce, all'indietro si sbracciano dalla panchina del Lecce a chiamare il doppio cambio. Si fermerà a 4 perché non vedo altri giocatori pronti, tra l'altro quelli che si scaldavano sono tornati in panchina, e quindi evidentemente, a parte i portieri Fruchtl e Samoia, da Daba, Sala, Stulic, Perez, Gandelman, Gorter, Marchinski e Kovac non dovrebbero far parte di questa partita. Di solito l'israeliano Gandelman viene schierato, infatti pensavo che potesse entrare in campo, ma attenzione Juve, Vlahovic si allunga il pallone, interviene Thiago Gabriel, fallo di fondo, calcio d'angolo, è il primo della ripresa per la Juventus, 6-1, regola non scritta del gioco del calcio, mai effettuare i cambi prima di un calcio d'angolo o un calcio di punizione, e così è, perché Di Francesco ha detto Andrì e Camarda aspettate, vediamo come va a finire il calcio d'angolo e poi subito dopo faremo il cambio. Bandierina di destra, porta la nostra destra verso dove attacca la Juventus in questo secondo tempo, vanno due giocatori a battere, si tratta Conceição che poi la mette dentro, colpo di testa a liberare, ancora Juventus, Bremer, tiro rimpallato e fortunata quella Juventus perché poteva ripartire il Lecce, però il rimpallo ha favorito Bremer che si è ritrovato il pallone sui piedi, ancora Conceição, bravo a sfruttare un intervento di Helgason non preciso, Helgason rimedia rinvenendo sul portoghese recuperando palla, Lecce che prova a uscire con Koulibaly, buona questa manovra del Lecce, ma Gallo corre e non si accorge che il pallone è lì vicino a lui e qui c'è stato un brusio di disapprovazione da parte dei tifosi del Via del Mare. Ancora il tocco per McKennie per Locatelli, ancora per Conceição che entra in area di rigore, Conceição va a servire all'indietro per Locatelli, limite dell'area, palla per Kommeiners, abbastanza oscuro direi il lavoro dell'olandese, si è visto pochissimo, ancora il dribbling da parte di Yidiz che la mette dentro, tiro murato, può ripartire il Lecce, ancora Camarda e Ndri non riescono a entrare perché il gioco non si interrompe, può ripartire allora il Lecce con questo pallone basso proprio servito, perché dire qui lancia Banda che in fuori gioco sbaglia tutto, è inutile, è fuori gioco netto, la bandierina resta giù, il tiro parato e poi si alza la bandierina perché caro Antonio Gnoni il fuori gioco era di almeno 10 metri.
0: Sì, era evidentissimo, in questi casi ci si chiede sempre perché non si intervenga subito.
1: Ma la regola a disposizione è questa perché poi magari, però questo era veramente clamoroso. E allora Camarda Ndri confermato, che Dira e l'altro che lascia il posto è il numero 19 Banda, che ha avuto questa occasione inutile perché era in chiaro fuori gioco, avrebbe potuto forse disinteressarsi dell'azione e favorire l'intervento Santiago Pierotti, però diciamo che cambia praticamente il fronte d'attacco, che Dira e Banda, dentro Ndri e Camarda.
0: E sì, nuova linfa all'attacco giallorosso che qualcosina ha prodotto, è riuscita a raccogliere un po' le briciole di quello che la Juventus ha concesso in questo secondo tempo. Juventus superiore nel possesso, nel palleggio, ma qualcosa ha concesso il Lecce nel paio di occasioni non è riuscito a concretizzare.
1: Allora, quando abbiamo superato la mezz'ora della ripresa c'è questa situazione un po' particolare, che il Lecce ha esaurito i cambi, seppur ne ha fatti quattro, attenzione Vlahovic, rimpallo che lo favorisce, il tiro alto sopra la traversa, occasione per Vlahovic che calcia alto sopra la traversa da posizione buona, sì, sempre in relazione ed eccolo il più, ed esce proprio Vlahovic, attenzione Vlahovic esce, l'uomo che fino a decide la partita, entra Holm, io credo, mentre vediamo che Spalletti allarga le braccia verso la panchina del Lecce, chissà che cosa è successo, non lo sapremo mai, esce Vlahovic, credo forse perché è un discorso di tenuta fisica, oggi era dal primo minuto dopo tanto tempo e quindi lo ha visto stanco, però insomma i due gol annullati con lui in fuorigioco, però ha segnato, ha avuto le occasioni, c'è un abbraccio addirittura di Spalletti per Dusan Vlahovic, direi che la partita di Vlahovic è assolutamente più che positiva.
0: Autore del gol fin qui partita, ha davvero svariato il fronte offensivo realizzando un'altra rete, di sicuro il più positivo tra i suoi.
1: E quindi entra lo svedese Holm che è un esterno, un laterale, esce Vlahovic e quindi in questo momento si sta ripetendo una situazione che abbiamo visto in qualche partita quando insomma, attenzione, errore, Ndri, tiro fuori! Si dispera Di Francesco, prima occasione per Ndri che è entrato in area di rigore e si conferma, tre sostituzioni, Jean Helgason, Ndri, tre occasioni per i nuovi entrati, ma questa non dico clamorosa ma enorme per il Lecce, perché Ndri aveva vinto un rimpallo, bravo a inserirsi, anziché calciare col destro ha calciato con il sinistro, l'ha messa sull'esterno della rete,
0: gigantesca la palla gol per il Lecce, davvero enorme l'occasione sprecata da Andrì, che peraltro era anche fresco, ha avuto tutto il tempo di mirare, ha mirato all'angolino basso alla sinistra di Gregorio, ma non ha preso la porta.
1: Forse troppo, perché evidentemente non era ancora entrato nel clima partita, ma qui davvero grande brivido per la Juventus. La rete si è mossa, però la palla è entrata dalla parte sbagliata. Intanto c'è un calcio d'angolo per la Juventus, esattamente il numero 7, quindi 4 cambi e 3 finestre per il Lecce, un cambio, una finestra per la Juventus, che adesso è in campo Holm, probabilmente per tamponare proprio la spinta di giocatori come Andri, che sono entrati in campo e che come abbiamo visto possono creare problemi. Ma qui davvero la disperazione di Eusebio Di Francesco per il Lecce, che in una partita in cui insomma tanto sofferto la Juventus l'avrebbe potuta addirittura rimettere in parità. Seguiamo questo calcio d'angolo per la Juventus, bandiera di destra, porta la nostra destra, colpo di testa proprio di Holm da posizione buona, perché era dentro l'area piccola, ha girato sul primo palo, colpevolmente lasciato libero di colpire dei difensori del Lecce, palla fuori di poco. Insomma, il destino di questa partita è subentrato al primo pallone toccato in un'occasione.
0: Sì, peraltro anche in questo caso occasione enorme, perché Holm ha avuto tutto il tempo di staccare e colpire davvero solo, e poteva inquadrare lo specchio, palla che ha sibilato alla sinistra del palo di Falcone.
1: Lecce 0 Juventus 1, 33 minuti nel corso della ripresa. Juventus pallone calciato in avanti, no, prima dell'occasione di Ndri, mi sono fermato su un concetto che stavo esprimendo, stavo dicendo che stiamo rivedendo una situazione che la Juventus ha adottato nelle scorse partite per necessità, quando proprio mancava l'attaccante di ruolo, ossia McKennie, giocatore duttile, adorato dagli allenatori perché dove lo metti sta, lui in un'intervista ha detto giocherei anche in porta, insomma adesso sta facendo il centravanti tattico, quindi non c'è più una punta, perché Yildiz rimane largo a sinistra, Conceição rimane largo a destra, adesso si prende il giallo, il primo della partita, Conceição per aver inseguito Koulibaly, protesta pure Conceição, ma non sappiamo che motivo abbia di protestare, questa è una ammonizione sacrosanta.
0: E beh, ha inseguito Koulibaly, il maliano lo ha trattenuto e gli ha impedito di ripartire, per 3 volte ha fatto fallo, era un giallo inevitabile.
1: Sì, non si è capito che ha protestato, forse si è voluto uno po' caricare, però questa è una cosa positiva, quando mancano poco più di 10 minuti alla 90esimo è il primo ammonito della partita, che segnaliamo quindi al 79esimo, e si tratta di Francisco Conceição, che di solito a un certo punto viene sostituito, non rimane in campo per tutta la partita, finora lo tiene in campo, vediamo che cosa succederà. Lancio e chiede scusa per questo lancio Siebert, che calibra male il colpo sul pallone che termina direttamente tra le braccia di Gregorio. Palla per Kalulu che mette il pallone a terra, poi lo scambio con Bremer. Di Francesco chiede ai suoi di aggredire, e soprattutto a Camarda, hai la bellezza di 18 anni, sei entrato in campo, hai questo opportunità, insomma non stare lì ad aspettare il pallone, questo insomma credo che sia il pensiero di Eusebio Di Francesco. Ancora Lecce che si guadagna un fallo laterale in fase di attacco, il tocco all'indietro per il rilancio con le mani, si difesa 3 adesso per il Lecce. Thiago Gabriel va da Gabi Jean, il pallone del francese per Koulibaly, costretto a retrocedere, Koulibaly tiene palla nella metà campo della Juventus, è calata la Juventus in questa ripresa anche dal punto di vista psicologico, hai segnato 2 gol, te li hanno convalidati, poi te li ha annullati il VAR, prova la conclusione da fuori, ci mette le mani Di Gregorio su un tiro da lontano, mi è parso di Santiago Pierotti che ha caricato il destro, e qui difesa della Juventus che non è stata affatto reattiva. Attenzione giallo adesso per Jean, che è andato a battibeccare con Kalulu, ha ammonito quindi Jean.
0: Ma davvero clamorosa l'occasione per Pierotti, che è stato lasciato libero di colpire dal limite dell'area, ha caricato il suo destro, ha fatto partire un bolide che Di Gregorio ha respinto con qualche apprensione.
1: E quindi ammonito uno dei nuovi entrati della partita, Gabi Jean. Lecce 0, Juventus 1, movimenti sulla panchina della Juventus, vediamo che Spalletti dà indicazioni al team manager Matteo Fabris, che sta digitando il cambio, c'è anche il delegato della Lega Calcio che sta controllando per comunicare ovviamente agli addetti al sito il cambio in tempo reale, ma non si effettua subito perché la Juventus ha rilanciato con Di Gregorio, palla cash, e Spalletti dice sì, facciamolo questo cambio, e vediamo chi entra. Entra il giocatore con la maglia numero 11, Zegrova, fermato da un palo clamoroso nel recupero parete con la Juventus, ed esce Yildiz, che in effetti Antonio Gnoni nel secondo tempo era parecchio calato.
0: Era totalmente sparito dal campo, non è più entrato nel vivo dell'azione, è stato anche poco servito dai compagni, e quindi giusto così, ma saranno ben tre i cambi della Juventus.
1: Eh beh, perché vediamo che si inserisce anche con la maglia numero 30 David, che va a prendere il posto di Cambiaso, anche lui un po' calato dopo un ottimo primo tempo. David per Cambiaso, e poi vediamo con la maglia numero 13 Boga, che credo prenderà il posto di Conceição, e infatti esce Conceição, che era stato pure ammonito. Insomma, Conceição una partita intera non la fa mai, quindi Juventus che sale a quattro cambi, due finestre ne avrebbe ancora una a disposizione.
0: Eh sì, ma Juventus che prova a cambiare il fronte offensivo, prova a ridare nuova energia alla spinta bianconera, che è calata molto in questo finale di partita, e il Lecce ha saputo approfittarne andando vicino anche al raddoppio.
1: Attenzione Juventus, area di rigore, tocco all'indietro, carica la conclusione, che forse no, c'era anche uno fuorigioco, quindi insomma la situazione è assolutamente fermata dal direttore di gara. Ci sarà un calcio di punizione per il Lecce, mentre il cronometro ci dice che sono 38 e mezzo i minuti nel corso della ripresa. Lecce 0 Juventus 1, pensate, un gol dopo 13 secondi, poi insomma la partita è stata viva, le occasioni ci sono state, ma non si è segnato più, eppure dopo i primi minuti sembrava che questa partita potesse finire a goleada, non solo per la Juventus, ma anche Lecce ha avuto una clamorosa occasione, come poi l'ha avuta nel secondo tempo con Dri. Ecco David che tocca il primo pallone della sua partita, Jonathan David viene però portato via dall'area di rigore del Lecce, che gli sradica il pallone dei piedi. Ecco Helgason che controlla palla, il rilancio conquistato però da Holm, palla per Zegrova, primo pallone toccato anche per lui, Zegrova sbagliato completamente il tentativo della Juventus con Kalulu, prova a ripartire il Lecce, palla per Ndri, prova ad aggredirlo la Juventus, Ndri alza un pallonetto ottimo, l'intervento in chiusura da parte della Juve, che quindi può ripartire con questa giocata da parte di Manuel Locatelli, il capitano della Juve, che poi si libera della sfera a beneficio ancora del compagno che Kelly, poi ancora Locatelli, il tocco per Bremer, ancora movimenti sulla panchina Juventus, quindi Spalletti non ne aveva fatto uno per quasi 75 minuti, poi ha spezzettato poi il gioco con tre cambi, tre finestre cambi ravvicinate, con cinque giocatori che entrano in campo. C'è Turam, però Turam è ancora col fratino e quindi non credo che sia lui il giocatore che entrerà. Entra Gatti, e a questo punto Spalletti, da uomo di grande esperienza, ha capito che queste partite a tratti dominate puoi anche non vincerle.
0: Eh sì, e quindi prova a rinforzare anche il reparto arretrato, prova a non concedere nulla ai giallorossi, che negli ultimi minuti si sono fatti un po' più intraprendenti.
1: Decisamente sì, anche se l'occasione di Ndri andava sfruttata decisamente meglio, perché Ndri è riuscito a entrare in area di rigore e in pratica davanti era solo il portiere. Fallo in attacco da parte della Juve, calcio di punizione, Gatti va a prendere il posto con la maglia numero 4 di McKennie, e quindi a questo punto c'è l'attaccante David, e quindi Gatti per McKennie, questo cambio all'85esimo minuto, ed è l'ultima sostituzione della partita in per la Juventus, che in questo caso ha esaurito quindi le sostituzioni. Un primo cambio con Vlahovic che ha lasciato il campo, un triplo cambio, e poi Gatti che va a prendere il posto di McKennie, che ha corso tanto, quindi insomma cammina un po' a fatica, ma credo che sia solo per stanchezza, non credo che abbia accusato problemi il texano, che insomma sarà uno dei protagonisti della sua nazionale agli ormai imminenti prossimi mondiali di calcio, che si disputeranno proprio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Recupera palla Camarda, primo pallone toccato per Francesco Camarda, Helgason non servito benissimo, va a terra Holm, l'intervento di Koulibaly, poi Ramadani, palla per Pierotti, l'inserimento, il cross teso ma direttamente sul portiere, e qui diciamo che il pallone è terminato sul piede sbagliato, quello di Siebert.
0: Sì, che è un centrale difensivo, non certo un terzino, in proiezione offensiva ha fatto quello che ha potuto, ma la palla è stata davvero calibrata male, e per Di Gregorio non ci sono stati problemi.
1: Allora, esaurite quindi le sostituzioni in questa partita, c'è adesso il rilancio, mentre qualcuno già sta sfollando, sappiamo ci sono dei lavori nella zona dello stadio di Via del Bare, sia nello stadio sia nelle strade, quindi insomma qualcuno, visto il grande pubblico presente, vorrà evitare di rimanere imbottigliato nel traffico, ma insomma la partita ancora deve dire la sua ultima parola. 3 al 90esimo, Lecce 0, Juventus 1, e devo dire che cambi a parte e interventi VAR, che devo dire che tutto sommato sono stati rapidi, con la decisione arbitrale che non si è dilungata più di troppo. Anche in questo caso non credo un recupero fiume, credo 4, massimo 5, recupero, 5 minuti di recupero per questa partita. Deciderà e ce lo farà sapere a brevissimo Colombo, ma adesso è la Juventus che tiene il pallone, sbagliato il lancio per Zegrova che lo mette in fallo laterale, e adesso dalla panchina del Lecce tutti avanti.
0: Eh sì, perché mancano 2 minuti più recupero e il Lecce ci prova, ci crede, un solo gol di ritardo e la partita è ancora in equilibrio.
1: Stavo infatti annotando le sostituzioni della, per fare il riepilogo, cambi che possiamo fare in questo momento, anzi no, perché la Juventus recupera il pallone con Zegrova, se ne va via sulla destra, Zegrova lascia rimbalzare il pallone 2 volte, entra in area di rigore, da lì ha preso palo col Verona, Zegrova poi si ferma, è costretto a retrocedere, lo pressano quelli delle Lecce. Devo dire che però al di là delle poche occasioni, però l'atteggiamento delle Lecce mi sembra quello giusto.
0: Sì sì, aggressivo al punto giusto contro una Juventus che ha cambiato pelle, ha cambiato gli interpreti e non ha più la verve né del primo tempo né dell'inizio del secondo tempo.
1: Cartello cambi esauriti: Gabi Jean, Helgason, Ndri e Camarda nella Lecce hanno preso il posto rispettivamente di Ngom, Danilo Veiga, Khedira e Banda. Nella Juventus Holm, Zegrova, David, Bogea e Gatti per Vlahovic, Yildiz, McKennie, Cambiaso e Conceição. Non ci saranno più cambi, poco più di 1 minuto al 90esimo. Lecce 0, Juventus 1. Ancora il Juventus che sbaglia clamorosamente con David, uno stop che insomma dalla nostra postazione sembrava abbastanza agevole, soprattutto per i giocatori di questa caratura, però insomma può capitare. Ancora il Lecce che recupera palla, ultime possibilità per la formazione salentina, poi ovviamente tutti gli occhi saranno puntati sul quarto ufficiale Paride Tremolada, che ci segnalerà quanto recupero ha deciso il primo arbitro. Andrea Colombo, palla per Ndri, esce Di Gregorio, non se la sente di recuperare il pallone con le mani, pur essendo in vantaggio su Ndri e dentro l'area di rigore, preferisce scaraventare il pallone nella gradinata di fronte a quella dove vi stiamo parlando. Meno di 30 secondi e conosceremo il recupero. 1-0 per la Juventus su Lecce, Lecce che prova gli ultimi assalti, il tocco all'indietro, il tentativo di Jean, ammonito così come nella Juve ammonito e poi sostituito con Sao. Helgason sbaglia completamente, eppure sarebbe fresco, insomma ha stoppato il pallone, poi proprio questo direi, Antonio Agnoni, è un errore tecnico.
0: Sì sì, un basilare di... sì. Mancano i fondamentali evidentemente.
1: E intanto 90esimo, 5 minuti di recupero, avevo pensato 4-5 minuti, sì, diciamo che ha influito il doppio intervento VAR, che ripeto è stato valido, credo che l'arbitro non ha perso più di un minuto né da nel primo gol di Vlahovic né in quello di Kalulu, entrambi annullati per fuorigioco, Vlahovic entrambi prima convalidati dall'arbitro e poi annullati dalla VAR, quindi si giocherà fino al 95esimo, più un minuto di recupero primo tempo, 96 minuti per questo Lecce-Juventus che vede la Juventus avanti per 1-0, 96 minuti, ma sono bastati 13 secondi a Vlahovic per segnare.
0: Sì, Juventus che adesso è tutta raccolta in attesa che il Lecce sviluppi la sua manovra offensiva, non ha più l'energia di inizio partita, quindi è il Lecce che prova a imbastire le ultime azioni.
1: Con Koulibaly la Juventus si è abbassata, ha messo anche un difensore di grande esperienza e di grande presenza, ossia Federico Gatti. Adesso i tifosi del Lecce chiedono ai giallorossi di non mollare mai. Certo, c'è un tentativo di Ndri adesso sulla destra, Ndri che viene falciato, segnalazione del guardialine, attenzione, punizione a Lecce da posizione interessante, siamo nei pressi della linea del faro laterale, però a metà del lato corto dell'area di rigore, quindi gli alti del Lecce che vanno in aria. È la fotografia che vi mandiamo qui da Via del Mare, molti tifosi che proprio per evitare il traffico stavano lasciando lo stadio, si sono fermati sui gradini per assistere a questa punizione in favore del Lecce. È andato via 1 minuto e mezzo dei 5 di recupero nel corso del primo tempo, la Juventus è in vantaggio ma sta chiudendo in affanno, passeggia nervosamente Spalletti, sa che subire un gol sarebbe una mazzata per la Juventus. Domani la Roma, che insegue a un punto, giocherà a Parma. Parma contro una squadra che non regalerà ovviamente niente, ma già salva. Conclusione di Koulibaly da dentro l'area di rigore, assolutamente sballata su una punizione che era stata catturata alla Juventus, e qui adesso anche quelli che si erano fermati se ne stanno andando.
0: Eh sì, perché è sembrato davvero un epilogo triste quello del Lecce, con una conclusione totalmente fuori misura, quella di Koulibaly che spinge il pallone verso la bandierina.
1: C'è la rimessa dal fondo via due dei cinque minuti di recupero. Dalla panchina della Juventus indicazioni su come Di Gregorio dovrà effettuare il rilancio. Infatti i giocatori si spostano tutti dalle parti delle panchine, infatti il rilancio è tutto spostato verso destra. Lo recupera al volo Gallo, poi ancora Helgason, il pallone messo giù ancora una volta Helgason, non un fulmine di guerra diciamo così, su un passaggio che non era preciso, ecco, andiamo anche a spezzare una lancia in favore dell'islandese, però insomma è scattato con un po' di ritardo. La rimessa con le mani di Holm, che ha avuto sulla testa un'occasione per raddoppiare pochi minuti fa. Ancora Lecce che prova a combattere con Pierotti, che riesce a venire fuori poi con Dri, i due si ostacolano un po', infatti Pierotti dice qualcosa a Dri che forse non doveva trovarsi lì. Può ripartire la Juventus con questo tentativo di Boga, primo pallone toccato da parte dell'Ivoriano, prova ad andarsene via, è fresco ma non riesce a superare l'avversario, e riparte il Lecce via 3 dei 5 minuti di recupero. Lecce 0 Juventus 1. Sbagliato questo appoggio di Ramadani per Endri, che però prova a creare problemi a Kelly, non ci riesce, e adesso grandi spazi per la Juventus per ripartire. David però è solo, preferisce tenere palla piuttosto che avventurarsi verso la porta avversaria. Il tocco ancora a sinistra, il passaggio per Conminers, ancora il retropassaggio per Kelly poi per Gatti, fa in tempo a toccare il pallone. Urlano dalla panchina del Lecce, pressateli, perché la Juventus fa scorrere così il cronometro che dice che mancano meno di 90 secondi al termine. Gallo prova a far fallo su Zegrova, che lancia male, regalando il pallone a Falcone, quindi consentendo a Lecce di poter sviluppare ancora un'occasione con il rilancio di Falcone, il pallone che arriva dalle parti adesso addirittura il difensore centrale Gabriel Silva sta facendo l'attaccante. Qui Gallo sbaglia completamente l'impatto con il pallone, si rialza, no, era ancora Helgason, chiedo scusa, era ancora Helgason con Thiago Gabriel che fa l'attaccante. Diciamo che l'islandese ci prova, ma insomma tecnicamente deve molto migliorare.
0: I risultati sono pessimi anche in questo caso, ha provato un cross ma la palla era totalmente sbilenca ed è andata direttamente sul fondo.
1: Se ne stanno andando tutti, adesso non ci credono più, 30 secondi al termine, la Juventus sta per raggiungere l'obiettivo, 3 punti che la manterrebbero anche per questa giornata dentro la Champions League, dentro i primi 4 posti, sperando ovviamente in scivoloni da parte delle altre squadre, ma attenzione, Juventus che la può chiudere, pallone messo in avanti, la parata su Boga da parte di Falcone, ancora Juventus, la conclusione ancora Falcone, che insomma fa il Falcone e con due parate evita un passivo più pesante, il 50esimo. Vediamo se scocca, vediamo se l'arbitro farà battere l'angolo, credo di no, perché l'arbitro sta volgendo le spalle al giocatore incaricato della battuta e dice che la partita finisce qui. La Juventus batte il Lecce per una rete a 0. Di Francesco va a salutare Luciano Spalletti, Lecce che adesso deve sperare in una mancata vittoria della Cremonese, che domani ospita il già retrocesso Pisa, che però, e Lecce ne sa qualcosa, sta onorando il campionato. Però insomma la prestazione c'è per il Lecce, la Juventus l'ha decisa con una gol di Vlahovic, il commento è di Antonio Gnoni.
0: Sì, e l'ha vinta con merito la Juventus, capitalizzando al meglio il gol dopo 13 secondi di Vlahovic, poi tante palle gol soprattutto nel primo tempo in cui la Juventus avrebbe potuto raddoppiare, e anche in apertura di ripresa ben due le reti realizzate, ma entrambe annullate per fuorigioco, una a Vlahovic, l'altra a Kalulu, e poi è venuto fuori il Lecce alla distanza, che pure ha avuto le sue buone occasioni da gol, non solo quella al terzo del primo tempo con Khedira e la respinta clamorosa di Gregorio, ma poi nel secondo tempo le occasioni di Ndri e quella in rapida successione di Pierotti. Lecce avrebbe potuto anche pareggiare, ma forse non avrebbe meritato questo punto perché la Juventus ha dominato in lungo e in largo.
1: E ricordiamo anche i due gol annullati alla Juventus su visione VAR, su fuorigiochi che c'erano e quindi giustamente annullati. Vanno a ringraziare i tifosi della Juventus arrivati qui a Via del Mare, e quindi riepiloghiamo che nella partita numero 4 della 36esima giornata del campionato di Serie A, la terz'ultima, allo stadio Via del Mare Ettore Giardiniero di Lecce, la Juventus ha battuto il Lecce per una rete a 0, gol dopo 13 secondi di Dusan Vlahovic. Juventus Juventus e quindi rimane al quarto posto in classifica, mentre per quella che riguarda il Lecce è al quart'ultimo posto e deve sperare in una non vittoria della Cremonese, che battendo il Pisa si porterebbe a meno uno tenendo ancora aperto. Però per i giocatori del Lecce sono applausi, vengono chiamati sotto la curva, la prestazione indubbiamente c'è stata. Abbiamo raccontato questa partita con Antonio Gnoni e con l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo, adesso andremo a proporvi le interviste del post partita. Nel frattempo rimanete sulle onde di Radio 1 Sabato Sport fino alle 23.30 con Nico Forletta, Giuseppe Bisantis dallo stadio Via del Mare. Ricorda il finale, Lecce 0, Juventus 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Sabato Sport.
3: 22:44 minuti, Umberto Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Intanto quarto italiano su quattro a passare il turno nel tabellone maschile oggi agli internazionali di tennis a Roma, perché è passato anche Andrea Pellegrino, che ha battuto per ritiro il francese Fils. Nel primo set si era sul punteggio parziale di 4-0 per Pellegrino e Fils poi si è ritirato. Saluto Sebino Nela. Ciao Sebino, ben trovato.
4: Tutti.
3: Ciao. E anche Filippo Grassia. Ciao Filippo.
5: Buonasera Nico, buonasera Sebino, buonasera a tutti.
4: Ciao Filippo.
3: Allora, prima di riandare sugli internazionali di tennis, perché ascolteremo tra qualche minuto l'intervista che Emilio Mancuso ha realizzato con Jannik Sinner, che a sua volta ha battuto 2-7-0, 6-3-6-4 l'austriaco Hofner. Sebino e Filippo, una valutazione su questa Lecce-Juventus 0-1. Certo è che Spalletti, che poi magari dopo sentiremo, non può passare una serata tranquilla, perché la Juve va in gol subito, addirittura dopo una manciata di secondi, però le partite proprio non le chiude. Sebino.
4: Sì, poteva sembrare fin dai primi secondi una serata molto tranquilla, così non è stata, c'è stato da soffrire per tutta la gara. Alla fine però la Juventus la sua partita l'ha vinta, il suo l'ha fatta, adesso la palla aspetta per quello che riguarda naturalmente un posto Champions, la palla passa appunto a Roma e Como, e vedremo come si comporteranno loro.
3: Domani Verona-Como alle 12:30, ci sarebbe pure il Milan a dire il vero, perché la Juventus l'ha scavalcato,
4: se vogliamo
3: c'è Milan-Atalanta
4: dentro, sì. Sì,
3: domani sera a chiudere, Milan, esatto, e poi prima di Milan-Atalanta che andrà a chiudere c'è Parma-Roma. Potremmo chiudere questo turno, il 36esimo, con una sorta di sconvolgimento lì nella corsa per la qualificazione alla Champions. Filippo Grassia, la vittoria di misura della Juve in gol dopo pochi secondi e poi per 95 minuti e passa non è riuscita a chiudere, e merito anche a Lecce, che bene o male è riuscito a rimanere in partita fino alla fine.
5: Sì, Spalletti credo che avrà qualcosa da ridire ai suoi, perché non hanno concretizzato quelle 4-5 occasioni che si erano propiziati, e questo al netto dei due gol annullati alla squadra bianconera in entrambi i casi per fuorigioco di Vlahovic. Resta una vittoria che pesa tantissimo, perché la squadra bianconera si pone a due lunghezze dal Napoli con un punto di vantaggio sul Milan, 4 sulla Roma, 6 sul Como, quindi insomma mette pressioni alle rivali che si contendono gli ultimi posti a disposizione in Champions League. E poi mi sembra che dalla partita di stasera si è visto che il vero centravanti della Juventus è Vlahovic, che però a dispetto di quanto si era pensato fino alla scorsa settimana non sembra particolarmente propensa a rinnovare il contratto con la Juve stessa.
3: Allora, intanto agli internazionali di tennis qui a Roma, in campo la Bencic e la Kalinskaya per quanto riguarda il tabellone femminile, che oggi ha visto l'eliminazione di Jasmine Paolini ad opera della belga Mertens in 3 set, dopo che la Paolini aveva avuto addirittura a disposizione 3 match ball. Ebbene, comanda 6-4 nel primo set la Kalinskaya, e si sta giocando il secondo set, che potrebbe anche essere decisivo, perché la Kalinskaya avanti 4-2, sta servendo e ha 2 palle per andare sul 5-2. Filippo, ricordo i numeri: 335-699-2949, sms e whatsapp 8000, 5000 e poi 1 per intervenire in diretta. Hai citato le 2 reti annullate alla Juventus per fuorigioco, quindi necessariamente la moviola c'è su questa partita, e lascio a te l'analisi degli episodi.
5: E allora parliamo di questi 2 episodi che si sono verificati nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Primo episodio: al 48esimo la Juve già in vantaggio per 1-0, come abbiamo più volte ricordato, segna proprio con Vlahovic, che al secondo tentativo insacca dopo il tiro di Cambiaso respinto da Falcone, ma il serbo è oltre Gallo, ultimo difensore del Lecce, nel momento in cui Cambiaso va al tiro. Secondo episodio: siamo al 59esimo e Kalulu sfrutta il cross basso di Cambiaso, 2-0, ma che poco prima Vlahovic in fuorigioco prende parte all'azione ostacolando il disimpegno di Siebert. Per l'arbitro posizione attiva, l'arbitro è Colombo, valutazione corretta, ma se prima il fuorigioco era evidente, qui ci troviamo di fronte a un massimo di 2-3 centimetri, davvero un soffio, e comunque il South sotto questo aspetto non fa sconti. Il fuorigioco semiautomatico, ecco.
3: Certo. Allora, dicevamo, oggi siete tutte e due appassionati di tennis. So che Sebino Nela è un non qualificato, però un grande giocatore, vero Sebino?
6: La mia sfortuna è che sono appassionato di molti sport. Faccio una fatica terribile a seguirli tutti.
3: Vero. Allora, Bellucci è passato nel tabellone maschile 2-7-1 in rimonta su Eceverri 5-7-6-2-6-3. Poi Cobolli su Atman 2-7-0-7-6-6-3. Poi Pellegrino, abbiamo detto, per ritiro di Fis poco fa, e quindi anche Pellegrino va avanti, e Jannik Sinner al suo debutto ha avuto la meglio senza troppi patemi dell'austriaco Hofner 6-3-6-4. Ascoltiamo Sinner al microfono di Emilio Mancuso.
7: Con Jannik Sinner intanto complimenti, esordio vincente, 29 vittorie consecutive come Roger Federer, un dato tra i tanti statistici importanti in questo bagno di folla, in questa serata romana. Tutte le tue sensazioni?
8: No, ovviamente sono contento di giocare di nuovo qua a Roma, un posto molto speciale. Stiamo cercando di andare veramente giorno dopo giorno, vediamo come sto anche fisicamente, come sta il mio corpo, e poi vediamo come va il torneo.
7: Ricordiamo 6-3-6-4 all'Austriaco Hofner, buona la prima, una serata sicuramente importante per Jannik Sinner. Ha vinto tra l'altro oggi anche Cobolli, e vi siete allenati insieme in queste giornate.
8: Sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto, ecco, per oggi dell'allenamento. Sai, credo che le partite si vincono prima, con tutto il lavoro che fai prima, no? Partendo di alzare l'intensità in allenamento, e quindi niente, sai, è sempre un gran piacere allenarmi con Flavio e con tutti gli altri italiani, no? E forse c'è anche un po' di competizione, no? Perché comunque proviamo a spingerci al massimo, e quindi è sempre un grande onore.
3: Allora, domani gli appuntamenti degli italiani: Musetti alle 15 contro Serundolo, sempre nel tabellone maschile, non prima delle 17:30 Darderi con lo statunitense Paul, e poi a chiudere Arnaldi contro lo spagnolo Yodar Serundolo argentino, mentre nel tabellone femminile la Cocciaretto contro la polacca Swiatek. Forse questo è l'impegno più gravoso. Torniamo in questo scambio tra tennis e calcio. Ritorniamo al calcio. Sebino Nela, quest'oggi, questo sabato, insomma, tre vittorie esterne: quella dell'Udinese sul campo del Cagliari, questa della Juventus sul campo del Lecce, e poi l'anticipo, l'antipasso della finale di Coppa Italia di mercoledì, Lazio-Inter, è finita 0-3. Insomma, sul campo, Sebino, in vista della finale di Coppa Italia, sembra non esserci partita per mercoledì. Troppo ampio il divario tra Lazio e Inter?
6: Ma non credo, sai. La Lazio, tra l'altro, stava attraversando un buonissimo momento. Una squadra che sta bene a livello fisico. Oh, è chiaro che non... vista anche la classifica per quello che riguarda il mondo Lazio, insomma, la partita vera è quella di Coppa Italia, possibilmente giocata con i migliori giocatori a disposizione, con quelli che stanno meglio, e secondo me sarà una gara completamente differente da quella che abbiamo visto oggi. Sicuro, rimane il fatto che l'Inter certamente è più forte, ma il calcio è meraviglioso proprio per questi motivi. Non sempre le più forti riescono a vincere, e quindi aspettiamoci una gara molto diversa per chi ha visto appunto la partita oggi dell'Olimpico.
3: Filippo, c'è anche qualche ascoltatore che ci scrive al 335-699-2949, credo siano sostanzialmente tifosi dell'Inter, che vi chiedono se tante volte il rischio è che la facile vittoria di oggi poi vada a causare una sorta di rilassamento in vista della finale di Coppa Italia da parte dell'Inter. Tu cosa ne pensi?
5: Ma non credo che questo sia un problema per l'Inter, che oggi per esempio all'Olimpico, in una partita che sul piano della classifica valeva poco, è scesa in campo con la determinazione di vincere e infatti l'ha portata a casa. L'aspetto più paradossale si è verificato dopo il quarto d'ora della ripresa, in seguito all'espulsione di Romagnoli, quando la Lazio, in inferiorità numerica, finalmente ha messo paura all'Inter, sfiorando il 2-1 in ben quattro occasioni, di cui tre con Isaksen, e la Lazio non è la prima volta che

0: Sì, te lo chiedo.
1: C'è un trofeo. C'è un trofeo. C'è un trofeo. Vincere aiuta a vincere, c'è un trofeo in palio, i giocatori vogliono sempre vincere, no, rilassato per niente. Insomma, in una stagione vincere campionato Coppa Italia non è per niente male, quindi non voglio pensare e non credo a un Inter appunto mercoledì rilassata per questa gara, no, assolutamente no.
0: Sebino, ma se ai tuoi tempi qualcuno ti avrebbe detto, no, ipotizzando il futuro, che in un futuro non tanto prossimo, insomma abbastanza remoto, il quarto posto in campionato sarebbe diventato un obiettivo sportivo, tu cosa avresti risposto?
1: Avrei giocato sempre per il quarto posto senza dannarmi l'anima per arrivare primo. No, vabbè, dai, oggi è così, ragazzi. Oggi è la fortuna di molti club, perché molti club, soprattutto qua in Italia, con la penuria che abbiamo di denaro, le nostre squadre riescono a salvarsi. Non sono più gli anni 80 dove ci potevamo permettere tutti i migliori giocatori che giravano per il mondo. Oggi i tempi sono cambiati e per i nostri club arrivare nelle prime quattro è di vitale importanza.
0: Sì, per spendere poi bisogna vedere come li spendi.
1: Però io credo anche una cosa, credo che quando ti porti dietro un nome come Juventus, Milan, Inter, insomma le squadre più importanti, devi in qualche modo partecipare per arrivare primo. Non ci si può accontentare di un posto che ti dà la possibilità di giocare la Champions. E poi dovremmo parlare anche della Champions, dovremmo parlare, perché comunque vuoi o non vuoi, una volta andata e ritorno, se perdevi andavi fuori, qua invece adesso ci sono tutti questi gironi, mamma mia, ti danno la possibilità.
0: No, ma poi una volta soprattutto era la Coppa dei Campioni e partecipava a chi era veramente campione proprio paese.
1: Sì. Adesso se tutto un po' ammorbidito è diventato tutto un po' troppo facile, però dai, con questa competizione si
0: d'altronde l'interesse bisognerà pure mantenerlo vivo, no?
1: Oh,
0: se vuoi vendere un prodotto, dico, perché ormai è tutto commercializzato, si tratta solo di vendere.
1: Anche qua ne abbiamo parlato per anni, ne abbiamo parlato, tutti affascinati da questa partita di Paris Saint-Germain-Bayern, la Superliga era quella,
0: esatto.
1: Alla fine la gente vuole vedere queste gare perché si diverte con queste partite, con questi campioni.
0: Ah, ma certo, guarda che la Superlega poi ha abortito sul nascere, ma questa Champions qui tanto gli assomiglia, no Filippo?
2: E beh, dai quarti di finale in poi c'è poco da dire, si tratta di un torneo che somiglia moltissimo alla Superlega. Pensavo a quanto diceva poco fa Sebino, ricordando una frase che aveva detto l'avvocato Agnelli, dice: arrivare secondi è la sconfitta più bruciante. Chissà se anche oggi la penserebbe allo stesso modo.
0: Bah, forse sì, forse no, chi
2: forse
0: può dire.
2: Sì,
0: sì, adesso andiamo al GR1, poi torna Sabato Sport con l'ultima parte, parleremo anche naturalmente del Giro d'Italia. Linea al GR1, noi ci sentiamo tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
5: su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
6: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Antivirus. Il Ministero della Salute dispone la sorveglianza attiva su 4 persone. A fine aprile in Sudafrica erano state, sebbene per pochi minuti, sullo stesso aereo di una delle vittime del focolaio della nave Ondius. Per loro quarantena, accertamenti clinici e screening dei contatti nelle rispettive regioni, Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Al momento non hanno sintomi. Domani la Ondius è attesa al largo delle Canarie per iniziare lo sbarco dei circa 140 passeggeri ancora bordo. L'OMS rassicura, il rischio è basso, il contagio interumano è raro, non è un altro Covid.

0: Ascoltiamo il professor Massimo Andreoni, infettivologo e componente del Consiglio Superiore di Sanità.
1: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo, di una epidemia che si diffonda in diverse parti del mondo. Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
0: Tentato femminicidio a Stroncone, vicino a Terni, una donna di 44 anni è in gravi condizioni dopo essere stata colpita a martellate dal marito a bordo di un autobus. L'uomo, un 43enne marocchino, aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione. Poi è fuggito nelle campagne vicine ed è tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata trasportata in elicottero in ospedale. Oggi la giornata per le vittime del terrorismo. A Roma il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, dove il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Via social Giorgia Meloni omaggia anche la memoria di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia sempre 48 anni fa, e del magistrato Rosario Livatino, proclamato beato nel 2021. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, scrive la Premier. Il nostro dovere è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà a difesa della democrazia. Il presidente Mattarella ha anche partecipato alla commemorazione in Senato.
2: Ci sono ancora tante cose che non sono state chiarite, riferite al periodo degli anni di piombo. È una ricerca che deve continuare.
3: Roberto Della Rocca è il presidente dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo. Insieme a lui, nell'aula del Senato, accanto al presidente Mattarella, c'era chi ha subito un lutto a causa delle stragi, dagli anni di piombo a quelle di matrice jihadista, del nonno magistrato ucciso dai neofascisti di Ordine Nuovo 50 anni fa. Vittorio Corzio porta lo stesso nome.
4: Che cosa chiede allo Stato?
5: Di impegnarsi a ricordare soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, far sì che quando i familiari non ci saranno più, queste storie saranno portate avanti e ricordate.
3: Anche Massimo Coco rimase orfano nel 76, quando le Brigate Rosse rivendicarono l'uccisione di suo padre Francesco, procuratore a Genova. I responsabili dell'attentato, in cui morirono anche i due carabinieri della scorta, non furono mai accertati.
6: Quell'abbraccio pubblico che riceviamo qui troppe volte invece manca, e siamo stati accusati di lucrare col mestiere della vittima. Pretendere la verità è un accanimento lecito, e in questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai.
3: Simone Zazzera, GR1.
0: La guerra in Ucraina. Vladimir Putin apre a un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore. Altrimenti scelgano loro una figura di fiducia, afferma il presidente russo. Mosca sostiene inoltre di non aver ancora ricevuto da Kiev proposte sullo scambio di prigionieri annunciato da Trump, ribadendo che il conflitto in Ucraina sarebbe vicino alla conclusione. Sul Golfo Persico Putin si mostra ottimista: nessuno ha interesse a proseguire la guerra, un'intesa conclude può essere raggiunta. Medio Oriente, siamo appunto al Medio Oriente. Il Regno Unito ha inviato un cacciatorpediniere verso il Golfo Persico, un posizionamento in previsione di una missione multinazionale a guida franco-britannica per la sicurezza della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, missione da lanciare una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Iran, Israele e Stati Uniti. Intanto Teheran respinge ogni responsabilità per l'enorme chiazza di petrolio nelle acque vicino all'isola di Karg, principale terminal per l'esportazione di greggio.
7: Le rimostranze di Donald Trump verso l'Italia sono sempre le medesime, immutate, affidate sempre al Corriere della Sera. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato, e anche il mio paese. Il presidente insiste nel rimproverare all'Italia, il giorno dopo l'incontro tra il suo segretario di Stato Rubio e la presidente del Consiglio Meloni, di non aver sostenuto Washington nel conflitto con l'Iran. Neanche l'ipotesi dell'invio di cacciamine italiani dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco per bonificare lo stretto di Hormuz e garantire la sicurezza della navigazione sembra placare l'irritazione del presidente, che ribadisce di stare ancora valutando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dall'Italia. Trump rilancia sul suo social un articolo che annuncia la presenza di suo genero Kushner, del vicepresidente Vance e dell'inviato del presidente Witkoff in Pakistan, il paese mediatore, nel fine settimana. E a Washington si attende ancora una risposta da Teheran sul memorandum d'intesa, l'ultima offerta negoziale degli Stati Uniti. Alcuni funzionari iraniani avrebbero comunicato ai mediatori che Teheran potrebbe accettare i termini del documento, ma con diverse modifiche. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi denuncia l'avventurismo militare statunitense. Le molte molteplici violazioni del cessate il fuoco che rafforzano, afferma Araghchi, i sospetti sulla serietà di Washington nel perseguire la via diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
0: Vaticano. Papa Leone, incontrando una delegazione della comunità musulmana del Senegal, ha condannato ogni strumentalizzazione del nome di Dio per fini militari, economici o politici. Il pontefice ha invitato a respingere discriminazioni e persecuzioni basate su razza e religione e ad alzare la voce in difesa delle minoranze perseguitate. Biennale di Venezia, boom di visitatori nel giorno di apertura, sono stati 10.000, la crescita rispetto al 2024 è del 10%, fin dal mattino lunghe file, quello...

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: I bambini fanno... Oh.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

per un programma di musica classica. Sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

vestiti, se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta, è inutile che tu mi dica scappa, perché il destino segue la mia mano.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 10 maggio. Clark Terrace, Seaton. Phillip Highway, Elizabeth. Port Road, Hindmarsh. 9th Avenue, Woodville North and Frederick Road, Seaton.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis! Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
8: Qui a Radio Italiana 531.
7: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
8: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
8: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
7: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
8: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
7: Insieme possiamo fare
8: una grande differenza.
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
9: Veronica, vi auguro buon ascolto.

0: Silenzio. Silenzio in aula.
1: Il signor Rezzacapa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, Nora, signor giudice, sto giocando ai videogame.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
7: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
8: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
7: Ciao!

Sì, ciao ragazzi, buongiorno Adelaide e al nostro pubblico di ascolto mondiale. Bentornati ad ascoltare i Giradischi, il viaggio musicale oggi a cura di Ross da Studio Sanremo su Radio Italiana 531. Allora, mettiti comodo e goditi di ricordi la nostalgia e la musica più bella del mondo. Bellissime canzoni che aiuteranno a rivivere quei momenti spensierati e ricordi favolosi. Mi piacerebbe tantissimo avervi parte di questo programma, quindi scrivetemi pure le vostre canzoni preferite oppure un brano che per voi ha un significato speciale, magari legato a una persona cara. Il numero del cellulare è 0413891385, lo ripeto, 0413891385. Facile, no? Come ho già detto prima, mi farà davvero piacere sentirvi. Allora, siamo pronti per partire? Sì, perché il treno è pronto. A tutti a bordo e buon viaggio! Iniziamo questo viaggio con una canzone che mando in onda per Elena, un brano che parla d'amore senza vergogna e senza maschere. Little Tony, con la sua voce piena di passione, ci ricorda che anche gli uomini più forti possono piangere quando perdono qualcosa di vero. Un uomo piange solo per amore, racconta proprio questo, la fragilità di chi ama davvero. Un brano intenso accompagnato da una melodia dolce e malinconica che lascia spazio alle emozioni e ai silenzi, perché piangere per amore non è debolezza, significa aver vissuto qualcosa di grande. Buon ascolto, Elena.

Un uomo piange solo per amore, Little Tony, una canzone semplice e sincera che ancora oggi parla al cuore senza bisogno di alzare la voce. Little Tony ci lascia così con un piccolo promemoria. I sentimenti veri non vanno mai nascosti. Troppo bella come la prossima nella playlist dove due icone si uniscono. In una ballata romantica che va in onda come un pensiero speciale per la mia cara amica Anna. Dal titolo A un passo da te racconta quella voglia di sentirsi vicini anche quando la vita a volte mette distanza tra le persone. Mina e Celentano intrecciano le loro voci con una naturalezza incredibile, lui più ruvido, lei elegante e immensa come sempre. Pubblicata nell'88 è diventata subito una di quelle ballate che restano nel cuore di chi ama le grandi interpretazioni. Anna, buon ascolto, tutto per te.

e Mina e Celentano insieme riescono ancora a far fermare tutto per qualche minuto. Ogni nota lascia qualcosa dentro, come certi ricordi preziosi che il tempo non riesce a cancellare. Un incanto ascoltare due voci così grandi fondersi in questo modo. Restiamo in quell'atmosfera con una dedica speciale per la cara Luisa Borin. Adesso arriva un artista francese che negli anni 60 faceva impazzire tutta Europa, Claude François, uno showman vero, con energia pura sul palco, impeccabile in ogni movimento. Questo brano, Prendi Prendi, porta con sé quel gusto leggero e raffinato tipico delle produzioni francesi dell'epoca, con melodie che sembrano nate apposta per essere canticchiate alla radio, con il finestrino abbassato mentre si viaggia veloci sull'autostrada del sole. Claude François aveva il talento di rendere tutto immediato, naturale, anche le canzoni più malinconiche, e dietro quel sorriso perfetto c'era un perfezionista assoluto, prove infinite, coreografie curate al millimetro e una precisione quasi maniacale. Per te, Luisa, un piccolo viaggio anni 60, Prendi Prendi, Claude François.

0: mentre il ritmo sfuma piano, resta quel fascino tutto europeo di certe canzoni leggere solo in apparenza. Claude François sapeva trasformare ogni brano in uno spettacolo, e certe melodie, anche dopo tant'anni, continuano a brillare con la stessa eleganza. Ora ci fermiamo solo per un piccolo break, ma non andate via, perché dopo la pausa arrivano canzoni che davvero non vorrete perdervi. Qui a Giradischi il bello deve ancora venire.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Bentornati su Giradischi. E dopo il break rimaniamo in quell'Italia notturna fatta di luci basse, bicchieri mezzi pieni e pensieri che arrivano sempre un po' troppo tardi. Questa è Perenzuccia, alza appena il volume perché qui si entra nel territorio delle emozioni vere, con una voce elegante e malinconica senza essere pesante di Peppino Gagliardi, uno che negli anni 60 riusciva a cantare il dolore con una grazia quasi disarmante. Questo brano, che vuole questa musica stasera, esce nel 1967 e il titolo è una domanda che tutti, certe canzoni arrivano proprio quando stai cercando di dimenticare qualcuno e fanno esattamente il contrario. Nelle balere lente questo pezzo era pericolosissimo, bastavano due accordi e partivano riconciliazioni, lacrime e qualche fidanzamento improvviso. I di Giotta locali lo sapevano benissimo. Allora ascoltiamo questa domanda insieme. Che vuole questa musica stasera? Peppino Gagliardi.

per Enzuccia con affetto. Peppino Gagliardi aveva questa magia, sembrava cantare sottovoce direttamente all'orecchio di qualcuno, e mentre l'orchestra sfuma piano resta quell'atmosfera da notte italiana che oggi sembra quasi sparita, e noi continuiamo così senza fretta, perché il bello della nostra musica è che non corre mai. Ce lo chiede una nostra ascoltatrice super fedele, Rita, che sa sempre dove andare a colpire. Qui entriamo nella Napoli più cruda, quella vera, quella che non fa sconti. Mario Merola, il re della sceneggiata, con So Nato Carcerato ci porta dentro una storia che sembra un film, ma è vita vissuta, voci ruvida, cuori in mano, e quella intensità che ti prende allo stomaco. È un pezzo che non si ascolta, si sente, perché qui l'emozione arriva dritta senza filtri.

questo era Mario Merola, richiesto dalla nostra Rita, un brano che ti lascia lì in silenzio a respirare un attimo. Ora su Giradischi cambiamo scena, ma l'energia rimane alta e arriva un pezzo favorito che è praticamente un ricordo collettivo della mia gioventù. Lucio Battisti con La canzone del sole ha creato una fotografia che tutti abbiamo visto almeno una volta: l'estate, gli amici, i primi amori. È un brano semplice solo in apparenza, dietro c'è una scrittura che cattura l'istante e lo rende eterno. Una canzone che non invecchia perché parla di noi, di quello che siamo stati e di quello che vorremmo ancora essere.

0: la canzone del sole è un ricordo che non scolorisce mai, un sorriso che torna ogni volta. Non andate via perché quel sorriso ritorna dopo questa piccola pausa.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono Rosetta D'Agostino da Blackwell Funerals Paynham e da molti anni faccio parte di questa grande famiglia. Da Blackwell Funerals capiamo quanto sia importante dire addio ai nostri cari, onorandoli nel modo migliore. Siamo una compagnia leader nel settore, con cura e attenzione nei dettagli, per aiutarvi ad organizzare un servizio funebre in base alle vostre esigenze, anche con funerali prepagati. Per ulteriori informazioni contattate Blackwell Funerals al 83627199 oppure venite a trovarci al 59 Port Rush Road, Paynham. Siamo a vostra disposizione 24 ore su 24. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Eccoci in onda, Giradischi riprende il ritmo, orecchie tesi e cuori aperto. Come ho detto prima, mi farà davvero piacere sentirvi, mi piacerebbe tantissimo avervi parte di questo programma, quindi scrivetemi pure le vostre canzoni preferite, oppure un brano che per voi ha un significato speciale, magari legato a una persona cara. Il numero è 0413891385, lo ripeto, 0413891385. Su Giradischi arriva una richiesta da Agnese Madocchi, chi per un artista che non assomiglia a nessuno, Max Gazzè, dal titolo La favola di Adamo ed Eva, una storia che gioca con l'amore, i simboli e tutte le nostre pazze contraddizioni quotidiane, mescolati alla perfezione. Grazie Agnese per questa favola moderna, dove Gazzè ti prendi per mano e ti porta dentro, ma sempre con quel tocco di genio un po' matto che solo lui ha. Eccolo qua, Max Gazzè.

basso ipnotico, voci fuori dal comune, Max Gazzè, un genio elegante che ti fa sorridere e pensare nello stesso momento. Adesso cambiamo scena, ma l'energia rimane alta perché arriva Vasco Rossi, ma non quello urlato, non quello da stadio. Qui c'è un Vasco più nudo, più vero, con questo brano per mio amico Peppe Gargiulo. Il brano Vivere è una canzone che parla piano ma arriva forte. Vasco qui mette da parte la rabbia e lascia spazio alla fragilità. È uno di quei brani che ti arriva sempre nel momento giusto e lo devi ascoltare. Vasco Rossi e il brano Vivere.

Questa era Viveri di Vasco Rossi, una canzone che non è la più urlata, non è la più rock, ma sicuramente una delle più intense che abbia mai scritto. Ora Giradischi va avanti con altra roba buona di Raffaella Carrà, l'icona che ha insegnato all'Italia come si fa spettacolo senza perdere leggerezza. Tanti auguri è uno di quei brani che conosci anche se non vuoi. Entra, ti metti in movimento e ti dà quel sorriso che ti scappa anche la domenica mattina, quando ancora stai cercando il caffè. Ed è per questo che José Macri l'ha richiesta per il suo caro marito Tommaso, che compie 50 anni mercoledì prossimo. Un inno alla gioia semplice, quella che ti fa stare bene senza chiedere nulla in cambio, proprio come farà sicuramente Tommaso mercoledì che viene. Noi ce la godiamo tutta e gli rivolgiamo i nostri sinceri auguri per il suo mezzo secolo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo, a questo punto già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Fort Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Oddio Barbara, dove siamo?
4: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
3: Ho paura.
5: Sono solo io.

E cosa c'è di meglio per fermarlo davvero? Che mina! Questa canzone la conosci anche tua nonna, e forse la canta meglio di me. Ma sai chi l'ha scritta? Gino Paoli, 24 anni appena, nel 1960. La storia racconta che nacque in una soffitta, uno di quegli spazi piccoli dove però succedono cose enormi, perché i grandi amori spesso non hanno bisogno di metri quadri, ma di silenzio e respiro. E Mina qui fa una cosa semplice e impossibile allo stesso tempo: prende una stanza e la trasforma in infinito. Nessun effetto speciale, solo voce.

il cielo in una stanza, e mentre quella nota finale resta sospesa, e ci spostiamo dagli anni 60 e andiamo a trovare un Lucio Battisti. Leggenda vuole che se un fotografo si avvicinava troppo a casa sua, lui cambiasse casa. Non sappiamo se sia tutto vero, ma con Battisti il mistero faceva parte del pacchetto. Emozioni esce nel 1970, Parole di Mogol, e poi c'è quella costruzione musicale che sale, cresce, ti prende piano fino a portarti esattamente dove vuole lui.